Grande cultura latina della Roma imperiale, cantata dal poeta che Dante venera come maestro e che lo condurrà fuori dall'inferno e dal purgatorio, Virgilio. E Virgilio lo affiderà a Beatrice, la donna che Dante ama anche se non l'ha mai avuta, non l'ha mai baciata, forse non ha mai potuto neppure rivolgerle la parola. Una donna che simboleggia tutte le donne amate. Anche per questo siamo tutti figli e nipoti di Dante. L'unico scrittore italiano che ha davvero un respiro universale, che è conosciuto ovunque. Noi abbiamo la fortuna di parlare la sua stessa lingua, di poter seguire le orme del suo viaggio attraverso il nostro paese, sino ai confini di ciò che è in noi. Perché la Divina Commedia può essere letta come un viaggio in Italia e anche come un viaggio iniziatico, come la ricerca del Graal, della salvezza, di Dio. Ma prima di salire si deve scendere, si deve provare tutto il dolore degli umani, piangere tutte le lacrime del mondo, sentire la fiamma del peccato e della punizione sulla propria pelle, come tante volte è accaduto agli italiani nella storia, che non è fatta di vittorie militari e di passeggiate trionfali, ma di tribolazioni, miseria, sacrifici, epidemie, cui ogni volta è seguita la rinascita. Per questo è una storia che può soltanto finire bene. Dante si mette in viaggio per l'aldilà nella primavera del 1300, la notte del Venerdì Santo. Qualcuno dice il 25 marzo, altri il 7 aprile. Sceglie questa data perché è la più solenne della sua vita. Il cambio di secolo appare una svolta della storia. Si celebra il primo giubileo, indetto da un papa che Dante disprezza, in una città, Roma, che definisce spietatamente il luogo dove Cristo tutto dì si merca, dove tutto il giorno si fa mercato di Cristo. Eppure da Roma è attratto. La considera il centro della vicenda umana, la venera non come un agglomerato di case e di strade, ma come un'idea, una patria morale. Dante chiarisce subito che non parla soltanto di sé. Il viaggio comincia nel mezzo del cammin di nostra vita, dove la parola chiave è nostra. Dante sta parlando anche di noi. Suoi lettori, suoi simili, suoi compatrioti. La sua storia è la nostra, ci interessa, ci riguarda. Sentiamo Dante talmente vicino che non lo chiamiamo per cognome come tutti gli altri scrittori, ma per nome, anzi per diminutivo. Si chiamava in realtà Durante, forse come il nonno materno. Il suo è un viaggio nella profondità di noi stessi. È la storia di tutti coloro che hanno letto, leggono e leggeranno la Divina Commedia. L'autore avverte la forza mistica della Settimana Santa e si sente al culmine delle proprie energie. È nel pieno degli anni. Sta per raggiungere l'apice della carriera politica con la nomina a priore della sua città, Firenze, eppure non è felice. Non è chiaro cosa l'abbia spinto in una selva oscura. Non lo sa neppure lui. Era pien di sonno nel dormiveglia, incapace di distinguere il bene dal male. La sua angoscia può essere il rimorso per un peccato commesso, l'insoddisfazione per un progetto fallito, il presentimento del terribile dolore che l'attende, l'esilio. La lontananza della donna e delle cose che ama. Ma dopo la notte passata nell'oscurità della foresta, vede davanti a sé un colle, illuminato dai raggi del primo sole, al principio del mattino, mentre ancora si intravedono le stelle della costellazione dell'Ariete. È l'inizio della primavera, stagione in cui, lo insegnava Brunetto Latini, il suo maestro, era stato creato il mondo. Dante vorrebbe salire in cima alla collina per lasciarsi la selva alle spalle, ma il suo cammino è impedito da tre fiere. Da secoli si discute su cosa simboleggiano la lonza dal pelo maculato
il leone dalla fame rabbiosa, la lupa che nella sua magrezza sembra carica di tutte le bramosie umane. Sono animali familiari a Dante. Una lonza, che poi sarebbe una lince, era tenuta in gabbia a Firenze nel 1285 presso il Palazzo del Comune. Il leone era scolpito un po' dappertutto e i lupi non mancavano sulle montagne dell'Appennino. Probabilmente le tre belve evocano tre diverse passioni di cui l'uomo può essere prigioniero: il sesso, il potere, il denaro. Passioni che ci distolgono dall'amore, dalla giustizia, dalla legittima affermazione di noi stessi. Dante è costretto a indietreggiare verso la selva e qui accade il miracolo. Gli viene incontro a soccorrerlo un uomo che pare fioco per il lungo silenzio, poiché non parla da secoli. Un uomo vissuto più di 1300 anni prima, le cui opere però sono vive. Tanto più per Dante, che lo considera il vertice della poesia di ogni tempo. «Miserere di me!» gli grida. La prima parola che il Dante personaggio pronuncia nel poema è un'invocazione disperata, una preghiera. «Abbi pietà di me!» E Virgilio, per tranquillizzarlo, si presenta. Per prima cosa parla dei suoi genitori, Lombardi, più precisamente Mantoani. Cioè Virgilio non parla subito di Giulio Cesare, di Ottaviano Augusto, degli dei falsi e bugiardi, di Enea, di Anchise, della guerra di Troia, insomma del suo capolavoro, l'Eneide. Ne parlerà dopo. Subito cita la Lombardia e Mantova. Colpisce che Dante parli di Lombardia, parola che a noi appare familiare ma che a quei tempi non definiva una regione o uno stato. Definiva però una parte d'Italia particolarmente industriosa. In generale il nord, visto che Cecco Angiolieri, per prendere in giro Dante al tempo dell'esilio, scrive che è diventato lombardo, anche se lui in quel momento vive a Verona. Ma la cosa più importante è che, secondo Dante, ai tempi di Giulio Cesare e della nascita di Virgilio, prima ancora di Cristo, esisteva già la Lombardia. Virgilio oggi è anche il nome di un motore di ricerca. Fare da Virgilio, si dice, per indicare una guida e un maestro. L'autore dell'Eneide, in effetti, è qui per accompagnare Dante nel suo viaggio ultraterreno e spiegargli quel che dovrà affrontare. Per uscire dalla selva dell'infelicità non potrà salire la collina. Prima dovrà scendere nell'abisso, conoscere le pene eterne dell'inferno e la dolorosa speranza del purgatorio. Scalare ora il colle della felicità è impossibile, perché la lupa, vale a dire l'avarizia, la cupidigia, l'egoismo, l'invidia, la discordia, impedisce il cammino, fino a quando non verrà il veltro a ucciderla. Questo è un altro passo su cui i dantisti discutono da sempre e per sempre discuteranno. In realtà il veltro è un simbolo talmente sfocato che può valere per qualsiasi personaggio. Qualcuno ha pensato che Dante voglia alludere a Can Grande della Scala, il signore di Verona, cui dedicherà il paradiso. In fondo, il veltro è un cane da caccia. È probabile che la profezia sia volutamente vaga. Non indica un condottiero o un tempo preciso, ma la speranza di un riscatto futuro. La cosa importante è che il veltro salverà l'umile Italia per cui morirono la Vergine Camilla, Eurialo, Turno, Niso. Tutti e quattro i personaggi evocati da Dante sono eroi dell'Eneide, caduti nella guerra fra troiani e latini per la supremazia nel Lazio. Camilla, figlia del re dei Volsci, e Turno, re dei Rutuli, combattono contro i troiani, tra le cui file milita Niso, che muore per vendicare il suo amico Eurialo, il giovane di splendido aspetto caduto sotto le armi nemiche come un fiore di porpora reciso dall'aratro
o come un papavero piegato dalla pioggia. Il dettaglio

amano e che si vorrebbero profondamente diverse. Non è lamento sterile quello di Dante. È un'invettiva, una denuncia che ha in sé la speranza della rinascita. L'Italia appare indegna dei trionfi dell'antica Roma e delle sue virtù. La salvezza non è vicina. La profezia è remota, indistinta. Parlare di Italia in termini politici nel 1300 non ha tanto senso. Ogni città fa guerra alla vicina. Non sono passati molti anni dalla rotta di Montaperti, che per i senesi fu una grande vittoria, ma per i fiorentini una disgrazia terribile, tanto da tornare spesso nei ricordi di Dante. Anche per questo l'autore dell'Inferno è indignato, arrabbiato. Finora per lui scrivere ha significato amare, non odiare. Le sue opere sono rime d'amore. Ora dimostra di saper usare parole dure, che denunciano, che gridano, ma sempre con l'idea che sia possibile una riscossa, un'ascesa. Il poeta tornerà sul tema del declino italiano nel sesto canto del Purgatorio. La scena è questa. Virgilio nota un'anima che se ne sta sola, soletta, una delle tante espressioni di Dante entrate nel linguaggio comune, e le domanda indicazioni sulla via da percorrere. Anziché rispondere, l'anima chiede a Virgilio notizie della sua vita, del suo paese. Lui dice una sola parola, di nuovo Mantua, e l'ombra lo abbraccia. «Io son sordello della tua terra!» È un poeta del 200, sordello da Goito, nato nel borgo sul Mincio, il fiume di Mantova. Dante è commosso dall'abbraccio tra i due lombardi e confronta quello spontaneo gesto d'affetto con le sanguinose rivalità che dividono la patria comune. Se gli italiani presi uno per uno possono essere la delizia del genere umano, l'Italia tutta insieme può essere un abisso di sofferenza. Ahi, serva Italia, di dolore ostello! Nave senza timoniere in gran tempesta. Non signora di province, ma bordello. L'anima nobile del mantovano sordello, nel sentire il dolce suono del nome della propria terra, subito fa festa al concittadino Virgilio. Eppure i vivi non riescono a stare senza guerra e si combattono anche coloro che sono racchiusi dentro un unico muro, un solo fossato, una stessa città. Tra le famiglie italiane implacabilmente rivali, Dante cita i Montecchi di Verona e i Cappelletti di Cremona, a noi più noti come Capuleti. È l'inizio della leggenda di Romeo e Giulietta a cui Shakespeare darà fama eterna e universale. Ma quando parla di discordie civili, il poeta finisce sempre nella sua Firenze. Qui i migliori evitano la politica e la vita pubblica ed emergono persone da poco. Le leggi, i governi, i capi cambiano di continuo. Un provvedimento deciso a ottobre arriva a stento a metà novembre, quasi il ritratto dell'Italia di oggi. Ma chi sono i responsabili del disastro? Dante additta gli uomini di chiesa che inseguono il potere temporale. L'imperatore che si disinteressa di Roma e persino Gesù, che in terra fu crocefisso per noi. Forse son li giusti occhi tuoi rivolti altrove? È il solo rimprovero che Dante rivolge al figlio di Dio in tutta la commedia e lo fa per amor di patria. Ma forse, si augura, Cristo ha per l'Italia un disegno futuro di cui noi non ci accorgiamo. È serva, misera, divisa, però è l'Italia. È la patria comune di fiorentini e senesi, di genovesi e veneziani, di milanesi e napoletani, di gente che si assomiglia eppure si detesta. E arriverà a chiamare in soccorso lo straniero pur di sconfiggere altri italiani. Dante vive troppo presto per poter concepire l'unità politica del nostro paese. Il suo orizzonte è l'impero. Ma è un impero che pacifica, non che comanda.
Le libertà comunali per lui

0: sono sacre, come sono sacre le cose che unificano gli italiani: la cultura, la grande eredità classica, la fede cristiana e l'arte, una particolare maniera di pensare il mondo e di raffigurarlo. Guardiamo il campanile di Giotto, il genio che nasce 2 anni dopo Dante. È un'opera di architettura, è un campanile, ma è anche una scultura perché è scolpito ed è una pittura perché è dipinto. E agli Uffizi si possono vedere madonne giottesche assise su troni decorati come il campanile, segno che nello stesso stile si facevano anche mobili, oggetti, decorazioni. L'Italia era già il software del mondo, il luogo dove nascevano forme, mode, idee di bellezza, e manca un secolo al Rinascimento, che sarà esportato ovunque. Poco prima della morte, avvenuta il Venerdì Santo del 1520, Raffaello scrive, insieme con Baldassarre Castiglione, una lettera a un papa fiorentino, Leone X, per denunciare l'abbandono in cui versano le vestigia dell'antica Roma. Confida il proprio grandissimo dolore vedendo quasi il cadavere di quella nobil patria che è stata regina del mondo, così miseramente lacerato, e chiede al Papa di salvare quel poco che resta di questa antica madre della gloria e della grandezza italiana. Non dice romana, Raffaello, dice proprio italiana. I versi di Dante sulla patria comune ispireranno i grandi scrittori dei secoli a venire. Giacomo Leopardi scrive a 20 anni un canto all'Italia e un altro intitolato Sopra il monumento di Dante che si preparava in Firenze. Volgiti indietro e guarda, o patria mia, quella schiera infinita di immortali. Volgiti e ti vergogna e ti riscuoti e ti punga una volta pensier degli avi nostri e dei nepoti. Anche il giovane Alessandro Manzoni scrive della passata gloria e del possibile riscatto dell'Italia. Prima ancora Ugo Foscolo, in quello stupendo carme politico che sono i sepolcri. Si era commosso nella chiesa di Santa Croce davanti alla tomba di Vittorio Alfieri. E l'ossa fremono amor di patria. Ed era dai tempi di Dante che un italiano non scriveva così. Ippolito Nievo, garibaldino, muore a 30 anni tornando dalla vittoriosa spedizione dei Mille e le sue confessioni di un italiano usciranno postume. Io nacqui veneziano il 18 ottobre del 1775, giorno dell'Evangelista San Luca, e morrò per la grazia di Dio italiano, quando lo vorrà, quella provvidenza che governa misteriosamente il mondo. Ma il primo poeta dopo Dante a scrivere di Italia è Petrarca. A differenza di Boccaccio, che lo adorava, Petrarca fu accusato di invidiare e disprezzare Dante al punto da non possedere nemmeno una copia della Divina Commedia. Proprio a Boccaccio, Petrarca scrive una bellissima lettera in cui spiega perché non ha mai voluto leggere Dante, per non rischiare di diventarne un imitatore. Assicura però di ammirare e amare l'ingegno e lo stile dell'Alighieri, che probabilmente ha incontrato da bambino a Pisa alla corte dell'imperatore Enrico. E in ogni caso, se egli fosse vissuto fino a quel tempo, pochi avrebbe avuto più amici di me, scrive Petrarca, senza dissipare il dubbio che la Divina Commedia l'abbia letta e come. Tutti abbiamo studiato a scuola i suoi versi. Italia mia, benché il parlar sia indarno, come Dante Petrarca invoca per la patria l'aiuto di Dio, rettor del cielo io echeggio, che la pietà che ti condusse in terra ti volga al tuo diletto almo paese. Meno noto è che alla vigilia della guerra tra Genova e Venezia, Petrarca scrisse una lettera ai dogi delle due città per scongiurarli di non combattersi. Genova e Venezia erano gli occhi d'Italia. Uno guardava a ovest verso il Tirreno, l'altro a est verso l'Adriatico, e l'Italia aveva bisogno di entrambi. Entrambi i dogi stracciarono la lettera senza prenderla sul serio. Eppure un seme era stato gettato.
1: Avete ascoltato Il racconto.
2: Radio Senti chi parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto. Nazim Hikmet.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Verrà un giorno in cui i nostri ricordi saranno la nostra ricchezza. Paul Geraldi.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La gratitudine è l'anima della religione, dell'amor filiale, dell'amore a quelli che ci amano, dell'amore alla società umana, dalla quale ci vengono tanta protezione e tante dolcezze. Silvio Pellico.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org. Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da ansa.it Cultura. A San Casciano come a Riace, dall'acqua 24 bronzi. Una scoperta che cambierà la storia. San Giuliano, eccezionale. Adagiata sul fondo della grande vasca romana, il grande Efebo bellissimo sembra quasi dormire. Accanto a lui c'è Igea, la dea della salute, che fu figlia o moglie di Asclepio, un serpente arrotolato sul braccio. Poco più in là, ancora in parte sommerso dall'acqua, si intravede Apollo, e poi ancora divinità, matrone, fanciulli, imperatori. Protetto per 2300 anni dal fango e dall'acqua bollente delle vasche sacre, è riemerso in questi giorni dagli scavi di San Casciano dei Bagni, in Toscana, un deposito votivo mai visto, con oltre 24 statue di bronzo di raffinatissima fattura, 5 delle quali alte quasi un metro, tutte integre e in perfetto stato di conservazione. Una scoperta che riscriverà la storia e sulla quale sono già al lavoro oltre 60 esperti di tutto il mondo, annuncia in anteprima all'ANSA l'archeologo Jacopo Tabolli, il giovane docente dell'Università per Stranieri di Siena, che dal 2019 guida il progetto per la concessione del Ministero della Cultura e il sostegno anche economico del piccolo comune. Un tesoro assolutamente unico, sottolinea, che si accompagna ad una incredibile quantità di iscrizioni in etrusco e in latino e al quale si aggiungono migliaia di monete, oltre ad una serie di altrettanto interessanti offerte vegetali. Insediato da una manciata di giorni, il ministro della Cultura Gennaro San Giuliano ha già visitato il laboratorio di restauro che ha appena accolto le statue e ora applaude. Un ritrovamento eccezionale che ci conferma una volta di più che l'Italia è un paese fatto di tesori immensi e unici. La stratificazione di diverse civiltà è un unicum della cultura italiana, si appassiona il responsabile del Collegio Romano. La scoperta più importante dai bronzi di Riace è certamente uno dei ritrovamenti di bronzi più significativi mai fatti nella storia del Mediterraneo antico, commenta accanto a lui il direttore generale musei del MIC Massimo Osanna, che ha appena approvato l'acquisto del palazzo cinquecentesco che ospiterà nel borgo di San Casciano le meraviglie restituite dal Bagno Grande, un museo al quale si aggiungerà in futuro un vero e proprio parco archeologico. Luigi La Rocca, direttore generale per l'archeologia, condivide l'entusiasmo e sottolinea l'importanza del metodo usato in questo scavo, che, come è stato per le scoperte più recenti di Pompei, anche qui ha visto all'opera specialisti di ogni disciplina, dagli architetti ai geologi, dagli archeobotanici agli esperti di epigrafia e numismatica. Realizzate con tutta probabilità da artigiani locali, le 24 statue appena ritrovate, spiega Tabolli affiancato dal direttore dello scavo Emanuele Mariotti e da Ada Salvi della soprintendenza, si possono datare tra il secondo secolo avanti Cristo e il primo dopo. Il santuario, con le sue piscine ribollenti, le terrazze digradanti, le fontane, gli altari, esisteva almeno dal terzo secolo avanti Cristo e rimase attivo fino al quinto secolo dopo Cristo, racconta, quando in età cristiana venne chiuso, ma non distrutto, le vasche sigillate con pesanti colonne di pietra, le divinità affidate con rispetto all'acqua. È anche per questo che, rimossa quella copertura, gli archeologi si sono trovati davanti un tesoro ancora intatto, di fatto il più grande deposito di statue dell'Italia antica e comunque l'unico di cui abbiamo le possibilità di ricostruire interamente il contesto, ribadisce Tabolli. Disposte in parte sui rami di un enorme tronco d'albero fissato sul fondo della vasca, in molti casi appunto ricoperte di iscrizioni, ricoperte spesso di uova, un mistero ancora tutto da studiare, sottolinea Tabolli, le statue, come pure gli innumerevoli ex voto, arrivano dalle grandi famiglie del territorio e non solo, esponenti dell'élite del mondo etrusco e poi romano, proprietari terrieri, signorotti locali, classi agiate di Roma e addirittura imperatori. Qui, a sorpresa, la lingua degli Etruschi sembra sopravvivere molto più a lungo rispetto alle date canoniche della storia, così come le conoscenze etrusche in fatto di medicina sembrano essere riconosciute e accettate come tali anche in epoca romana. Un grande santuario che sembra raccontarsi, insomma, come un luogo unico anche per gli antichi, una sorta di bolla di pace, se si pensa, come spiega Tabolli, che anche in epoche storiche in cui fuori infuriano i più tremendi conflitti, all'interno di queste vasche e su questi altari i due mondi, quello etrusco e quello latino, sembrano convivere senza problemi. Chissà, ragiona l'archeologo, forse perché fin dalle origini il nume qui è sempre rimasta l'acqua, con la sua divinazione, la sua forza, il suo potere. Qui passa il tempo, cambia la lingua, cambiano persino i nomi delle divinità, ma il tipo di culto e l'intervento terapeutico rimangono gli stessi. Il cantiere adesso si chiude, riprenderà in primavera. L'inverno servirà per restaurare, studiare, capire. Sarà un lavoro di squadra, come è stato sempre finora, sorride orgoglioso Tabolli. Università, ministero, comune, specialisti di altri atenei del mondo, tutti insieme con l'occasione unica per scrivere un capitolo integralmente nuovo della storia antica.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Gli anni 2000 secondo i futurologi di 100 anni fa. Dai robot aspirapolvere agli hoverboard, dalle auto volanti alle videochiamate. Esperti e sognatori degli inizi del XX secolo avevano già previsto sia le migliori invenzioni della nostra epoca, sia i guai dell'ambiente. Di Rebecca Mantovani. Siamo circondati da una valanga di innovazioni tecnologiche nuove, pronte o quasi, per la nostra vita di tutti i giorni. Automobili più autonome e capaci di cavarsela da sole, quasi in ogni situazione. Reti di comunicazione super veloci, intelligenze artificiali che fanno un sacco di cose meglio di noi. Il turismo spaziale dietro l'angolo. È il futuro molto prossimo. Se ci guardiamo indietro, lo vediamo costruito un mattoncino alla volta nell'arco di un secolo, giusto il tempo che abbiamo impiegato per passare dalle carrozze a cavalli ai rover su Marte. Lo si poteva immaginare 100 e più anni fa? Come pensavano i visionari di un secolo fa le meraviglie tecnologiche degli anni 2000? Forse vi sorprenderà, ma molte previsioni dell'inizio del XX secolo si sono dimostrate curiosamente azzeccate, quantomeno nelle linee generali, perché basate su tecnologie di quell'epoca. Come spiega Claudia Gabe in un articolo recente su Futurism, nel 1918 le aspettative del mondo occidentale in fatto di tecnologie erano riposte soprattutto in quella nuova magia che era la corrente elettrica, in tutte le sue applicazioni, dal telefono all'automobile. Applicazioni che, nell'aspetto che hanno assunto, possono anche fare sorridere, ma non più di quanto faranno sorridere le nostre tante previsioni per il prossimo secolo. Eccone alcune che riguardano le auto, i viaggi, i dispositivi elettronici, la casa e l'energia. On the road. Per gli uomini di un secolo fa, gli spostamenti erano un'ossessione. Le compagnie navali si contendevano i record di traversata dell'Atlantico. I fratelli Wright stavano perfezionando il loro rivoluzionario aeroplano e la Ford aveva inaugurato da soli 4 anni la prima catena di montaggio di automobili. Una linea di produzione sfornava un'auto finita in 93 minuti, ossia circa 5.000 veicoli l'anno per la mitica Model T, la prima vettura di serie e alla portata di molti. Nei primi di gennaio del 1918, i giornali di Washington raccontavano come sarebbe stata l'auto del futuro: completamente impermeabile, capace di funzionare in ogni condizione atmosferica, con le fiancate e il tetto in vetro, calda in inverno e fresca d'estate, e senza volante. Dotata di sole 3 ruote, si sarebbe guidata da una piccola console dotata di levette. Desideri legittimi, se pensate a quanto dovevano essere scomode, instabili e inaffidabili le prime autovetture. Comunque sia, i futurologi dell'epoca sentenziavano che ogni famiglia ne avrebbe posseduta almeno una. Viaggi senza confini. Le altre frontiere da conquistare con le novelle tecnologiche erano il cielo e il mare. Superate le fantasiose ipotesi di artisti come Jean-Marc Cotet, che tra il 1899 e il 1910 aveva immaginato sottomarini trainati da balene e mezzi volanti appesi a grandi uccelli, per il XXI secolo gli esperti di tecnologia vedevano taxi volanti, dirigibili da guerra, postini volanti, aerei invisibili e mezzi di soccorso in grado di arrivare dal cielo ovunque e in pochissimo tempo. Tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento, diversi romanzieri e giornalisti avevano alimentato il sogno dell'auto volante. Nel 1923, dalle pagine di Science and Inventation, Hugo Gernsback la propone come soluzione definitiva al traffico di New York. Questa è una delle poche visioni del futuro che non si è concretizzata in qualche cosa di simile e funzionante. L'auto volante è ancora una chimera, nonostante i numerosi progetti degli ultimi 50 anni. Basteranno gli investimenti e i progetti annunciati da Toyota, Uber e Bell Helicopter a darle forma? Tecnodemocrazia. Il tratto che accomuna tutte le previsioni dei primi del Novecento sembra essere la possibilità di portare nuove tecnologie alle masse. Tutte le innovazioni, dall'aeroplano alla radio, erano immaginate anche e soprattutto come personali. Nel 1900 John Alfred Watkins firma sul Ladies Home Journal, una rivista femminile molto diffusa presso la borghesia americana, un articolo dal titolo «Che cosa potrebbe accadere nei prossimi 100 anni?». Watkins descrive apparecchi che potremmo collocare a metà tra televisione e i proiettori cinematografici, capaci di mostrare in ogni casa le rappresentazioni che si svolgono nei teatri. E con diversi decenni di anticipo sui telegiornali, racconta come questi stessi dispositivi avrebbero potuto mostrare in diretta, a migliaia di chilometri di distanza, le battaglie e gli eventi catastrofici. Nouvelle Cuisine. Nello stesso articolo, Watkins anticipa di una ventina d'anni l'arrivo di armadi refrigerati meccanicamente, ossia senza ghiaccio, dove poter conservare gli alimenti per giorni

0: funzionanti come la posta pneumatica. E poi, nel giro di un secolo, il mondo sarebbe certamente stato pieno di robot che guidano, puliscono in casa, fanno il bucato e stirano. Energia pulita. Altre previsioni sorprendenti e azzeccate del secolo scorso riguardano l'ambiente e i combustibili fossili. Già nel 1896 lo scienziato svedese Svante Arrhenius calcolò che un raddoppio della concentrazione di CO2 nell'atmosfera avrebbe causato un aumento della temperatura del pianeta, compreso tra gli 8 gradi e i 9 gradi. Misurando le emissioni di CO2 legate alla combustione di sempre più ingenti quantità di carbone da parte delle industrie, lo scienziato ipotizzò che questo valore limite sarebbe stato raggiunto nel giro di qualche secolo. Arrhenius e con lui altri scienziati, pur non riuscendo a descrivere puntualmente gli effetti dell'inquinamento sul pianeta, arrivarono alla conclusione che presto sarebbe stato necessario ridurre drasticamente l'utilizzo del carbone e dei derivati del petrolio. Dall'altra parte del pianeta, a Washington, Alexander Graham Bell, inventore del telefono, in un discorso tenuto nel febbraio del 1917 alla McKinley Manual Training School, prevede l'utilizzo del sole, delle onde e delle maree come fonte di energia pulita, che, secondo quanto scrive sempre nel 1917 un giornalista di Chicago News, sarebbe arrivata nelle nostre case tramite non meglio definite tubature speciali.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista National Geographic. Profondo splendore. Riviviamo la scoperta delle grotte di Frassassi con i protagonisti che mezzo secolo fa compirono la storica impresa. Di Francesco Martinelli. È una tarda mattinata di inizio ottobre. Gli ultimi residui dell'estate si fanno ancora sentire e una luce confortevole riscalda le ripide pareti della gola di Frassassi a Genga, nelle Marche. Insieme a Maurizio e Mauro Bolognini, Fabio Sturba e Fabio Bentivoglio, quattro signori sorridenti sulla settantina, ci dirigiamo verso il punto in cui si imbocca una via di risalita non segnalata e iniziamo ad avventurarci sul versante nord del monte Valmontagnana. Ci aspetta una camminata breve, ma faticosa. Non c'è un sentiero vero e proprio. In mezzo agli alberi e ai cespugli, ognuno prende la strada che preferisce. Dopo pochi minuti siamo già in alto, dove si sviluppa una parete verticale che costeggiamo alla base. Da lì si vede la gola in tutta la sua preistorica bellezza, tagliata in due dal fiume Sentino. Non deve essere molto diverso dal giorno in cui, 50 anni fa, un gruppo di ragazzi giovanissimi si avviò a compiere un'impresa destinata a lasciare un segno indelebile nella storia della speleologia e cambiare il futuro di questo territorio. Tra questi giovani speleologi c'erano anche Mauro, Maurizio e i due Fabio. Ripercorrere gli stessi passi della scoperta insieme a loro è un'emozione difficile da raccontare. In un attimo, dopo un paio di passaggi a strapiombo, ci troviamo lì, dove tutto è iniziato. Una fessura nella roccia alta meno di un metro, conduce a una stanza piccola in cui non si riesce a stare in piedi. Ci sediamo e spegniamo le lampade LED. Rimangono accesi solo i caschi di Mauro e Maurizio, fedeli al calore dell'acetilene che illumina gli occhi dei quattro, da cui trapela un'energia ancora intatta. Non è difficile immaginarli nel 1971 seduti nello stesso punto insieme a

0: agli altri compagni adolescenti alla ricerca di una grande grotta, ignari del fatto che l'avrebbero trovata davvero. È rimasta uguale. Siamo noi che siamo cambiati, scherzano Maurizio e Mauro guardandosi intorno. Eravamo un gruppo di ragazzi. Alcuni frequentavano la speleologia da pochi mesi, mentre i più esperti al massimo da pochi anni. Tutti presi da questa leggenda della grande grotta di Frassassi che in molti cercavano, ma nessuno trovava. La zona della gola di Frassassi era, ed è tutt'oggi, luogo di un'intensa attività speleologica. Nel 1948 fu scoperta una grande grotta a livello del fiume Sentino, la Grotta del Fiume, e successivamente molte altre cavità. Questo aveva generato la convinzione che da qualche parte ci dovesse essere una grande grotta, la madre di tutte le altre. La storia della scoperta inizia nel settembre del 1971, quando Giancarlo Cappanera, membro del gruppo speleologico marchigiano, GSM, della sezione CAI di Ancona, incontra per caso in treno Rolando Silvestri, un ragazzo diciottenne che gli aveva raccontato di aver notato durante un'escursione con l'amico Umberto Di Santo delle fessure interessanti nel Monte Valmontagnana. Suggestionato dal racconto, Cappanera decide di verificare. Così organizza per sabato 25 settembre una piccola spedizione con alcuni giovani che hanno da poco concluso il corso introduttivo alla speleologia del GSM, accompagnati da Silvestri. La ricerca dura diverse ore e i ragazzi riescono a entrare solo verso sera, dopo aver liberato l'ingresso dalla terra che lo ostruisce. Arrivati nella prima piccola sala, Cappanera si rende conto presto che da una sottile fessura verso il fondo della stanza proviene una leggera corrente d'aria, segno che la grotta prosegue. In quel fine settimana alcuni speleologi del gruppo, tra loro anche Fabio Bentivoglio, sono impegnati nei lavori di scavo alla Grotta della Speranza su un altro versante della montagna. La domenica mattina ci siamo sentiti chiamare dalle urla euforiche di due ragazzi che erano con Giancarlo. Abbiamo preso su in fretta le nostre cose e li abbiamo seguiti, ricorda Bentivoglio. Viene fatto un primo scavo per provare ad aprire quel diaframma da cui proviene il soffio. Nel momento in cui abbiamo sfondato, siamo stati investiti da una corrente d'aria fortissima che ha spento le fiammelle dei caschi e ci ha scaraventato una gran quantità di polvere negli occhi, continua Bentivoglio. Un'emozione incredibile. Avremmo voluto provare a entrare subito, ma Giancarlo decise prudentemente di rimandare. E così si va a sabato 2 ottobre, giorno in cui i giovani speleologi scalano nuovamente la parete e proseguono all'interno della montagna fino a trovarsi dopo una serie di passaggi in una sala piuttosto grande e con diverse concrezioni, poi ribattezzata Sala del Trono, felici per quella che è già una scoperta importante, ma ignari di trovarsi sopra un pozzo alto più di 100 metri. Il ricordo è nitido nel racconto di Fabio Sturba. Arrivati in fondo alla sala, abbiamo notato che a un certo punto il pavimento finiva e si vedeva un piccolo scivolo e poi più niente. Per sondare l'altezza abbiamo quindi lanciato un sasso in questo buco nero. La risposta della grotta è stata spaventosa. Il sasso aveva impiegato diversi secondi ad arrivare sul fondo e l'eco prodotto ci aveva chiaramente fatto capire che lì sotto c'era una sala enorme. Dopo aver gettato diversi sassi e misurato il tempo di caduta, 5 lunghissimi secondi, il risultato del calcolo è stato quasi inquietante. Il pozzo era alto circa tra 120 e 150 metri. Ma non c'era preoccupazione, anzi, eravamo tutti euforici. Per comprendere l'entità dell'avventura bisogna immaginare un gruppo di ragazzi vestiti con tute da meccanico e un equipaggiamento tecnico limitato di fronte a un pozzo alto più di 100 metri e mai esplorato da essere umano. Hanno con loro soltanto 40 metri di scalette autocostruite. Così tornano in fretta e furia ad Ancona per recuperarne altre e l'indomani tentano la prima discesa. È la sorte a decidere chi tra quelli più esperti scenderà per primo. Il prescelto è Maurizio Bolognini, che si appresta a calarsi nell'abisso attraverso delle scalette fissate a una stalagmite e una corda di sicura tenuta dai compagni. Ma a metà discesa le scalette si rompono e tutto viene rimandato al weekend successivo. È una settimana frenetica in cui, oltre all'obbligo tassativo di non raccontare a nessuno quello che hanno scoperto, i ragazzi devono trovare soldi per acquistare il materiale. Il presidente della sezione CAI di Ancona, Orlando Orlandi, stacca di tasca sua un assegno da 250.000 lire che permette loro di andare a Bologna in un negozio specializzato e comprare il necessario. Nel 1970 il mio stipendio era di 138.000 lire al mese, ricorda Leo Rotini, uno degli scopritori. E così arriva il fatidico giorno, domenica 10 ottobre, con il GSM al gran completo che si appresta a iniziare l'esplorazione di quell'abisso. Onere e onore ancora a Maurizio. La discesa fu interminabile. La luce del mio casco permetteva di vedere solo la scaletta. Tutto intorno era buio totale. Quando arrivai finalmente in fondo, in un'atmosfera surreale e magica, sentivo addosso la responsabilità e la grande emozione per essere il primo uomo a mettere piede lì dentro. E poi ero esausto, perché uno non se lo immagina, ma scendere con la scaletta è faticosissimo. Poco dopo tocca a Fabio Sturba, e sono loro due, in compagnia del gruppo che li supporta dall'alto, a compiere la prima esplorazione di questo nuovo universo. La discesa del pozzo termina sopra una grossa frana, al centro di una sala di proporzioni enormi, l'abisso Ancona. Alto 200 metri, lungo 180 e largo 120, è l'ambiente più grande del complesso, che prenderà il nome di Grotta Grande del Vento, per ricordare la corrente d'aria che ha guidato gli speleologi nella loro scoperta. Ora è tutto illuminato e sembra quasi un posto amichevole. È difficile immaginare le sensazioni che provavamo noi all'epoca. Uno smarrimento totale, mancavano i punti di riferimento, ricordano con trasporto Fabio e Maurizio. Abbiamo disceso la frana con la sola luce dell'acetilene. Tutto sembrava un sogno. Abbiamo visto il luccichio della calcite, di quello che era un lago cristallizzato, e siamo stati scioccati da sagome gigantesche, le stalagmiti più grandi mai viste. Sono i cosiddetti giganti, un gruppo di concrezioni stalagmitiche alte fino a 20 metri che si trovano alla base dell'abisso. la prima della lunga serie di meraviglie che di lì a poco la grotta svelerà.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista web Vanilla Magazine. La storia dell'aborto, dall'antichità fino alla legge 194, di Antonio Pagluso. Il fatto che fino al 1978, poco più di 40 anni fa, l'altro ieri storicamente parlando, l'aborto fosse considerato né più né meno un reato, può farci intendere quanto l'argomento sia ancora oggi di stretta attualità e quanto possa essere oggetto di discussione parimenti ai decenni e secoli scorsi. D'altronde l'articolo 545 e successivi del Codice Penale, precedenti alla famosa legge 194 del 78, parlavano chiaro. Chiunque cagiona l'aborto di una donna senza il consenso di lei è punito con la reclusione da 7 a 12 anni. Chiunque cagiona l'aborto di una donna col consenso di lei è punito con la reclusione da 2 a 5 anni. La stessa pena si applica alla donna che ha consentito all'aborto. La donna che si procura l'aborto è punita con la reclusione da 1 a 4 anni. Ma facciamo un passo indietro, perché la storia dell'aborto ha radici molto antiche. Le interruzioni di gravidanza venivano praticate di fatto già nei secoli precedenti la venuta di Cristo, facendo ricorso a varie erbe medicinali, utensili appuntiti, e alla pratica della pressione addominale, come si può immaginare, con alterne fortune. La testimonianza artistica più antica di un aborto risale a 12 secoli prima di Cristo, ed è un bassorilievo in Cambogia che rappresenta l'aborto addominale praticato da un demone, mentre la più remota testimonianza scritta è riconducibile all'antico Egitto, attorno al 1550 avanti Cristo, e precisamente alle pagine del papiro Ebers. L'antichissimo papiro, conservato oggi nelle sale della biblioteca dell'Università di Lipsia, contiene un intero capitolo dedicato all'aborto e numerose altre pagine che spaziano dalla cura dei tumori a quella delle ustioni, alla ginecologia e ai metodi contraccettivi. È sorprendente sapere che tra gli antichi greci e romani l'aborto fosse una pratica comune a tutti e pienamente accettata, ma a un patto, che fosse il marito della gravida a darne il consenso. In questo contesto gli aborti venivano praticati attraverso l'assunzione di specifici farmaci, composti e a massacranti massaggi ed esercizi che portavano inevitabilmente alla morte del feto. Con la fine dell'età classica e il collasso dell'impero romano d'Occidente, il tema dell'aborto ristagnò e compì man mano dei passi indietro che portarono a un infruttuoso silenzio durato fino a parte dell'età moderna. In questo periodo e precisamente sul finire del Cinquecento, al culmine del Rinascimento, la Chiesa prese per la prima volta una posizione in merito attraverso Papa Sisto V, che avallò il carattere omicida della pratica dell'aborto, proibendone il ricorso a tutti i cristiani, una posizione che resterà immutata per i secoli a venire. Per lunghi periodi, di fatto, la tematica relativa all'aborto rimase in una fase di stallo inerte e bisogna approdare al Novecento perché si assista finalmente a un rinvigorimento del dibattito con le prime legalizzazioni avvenute tra gli anni 20 e 30 in Unione Sovietica, primissima a regolamentarlo subito dopo la rivoluzione d'ottobre, in Islanda, Svezia e, dopo la Seconda Guerra Mondiale, in Ungheria, Polonia, Bulgaria, Cecoslovacchia, Inghilterra e Jugoslavia. L'Unione Sovietica legalizzò l'aborto nel 1920. In Italia ci si arrivò un po' in ritardo, perciò torniamo alla storia dell'aborto nel nostro paese, regolamentato, come detto, nel 1978 con l'approvazione della legge numero 194. Fino a quel momento l'aborto era sempre stato attuato in maniera clandestina, provocando sovente la morte delle donne che vi si sottoponevano. A cavallo tra la fine degli anni 50 e l'inizio dei 60 del Novecento, la questione sull'interruzione volontaria di gravidanza, esplosa dapprima in America e in Francia, cominciò a prendere piede in Italia, grazie allo spazio dato dai giornali alle continue morti dovute agli illegali aborti che venivano praticati in ogni angolo del paese. Una strage fino ad allora nascosta sotto il tappeto del buon costume. È in quegli anni che si iniziò quindi a parlare di depenalizzare la pena o perlomeno a dare una regolamentazione all'aborto, come avevano già provveduto a fare altre nazioni. Un dibattito acceso che coinvolse società civili e partiti politici e che, alla fine, tirò nella disputa anche la Chiesa cattolica, che fino a quel tempo aveva fatto, come si suol dire, orecchie da mercante. Così fu Papa Paolo VI, al secolo Giovanni Battista e Enrico Antonio Maria Montini, a pubblicare la famosa enciclica Umane Vite, 25 luglio 1968, in cui ribadì la datata posizione di condanna della Chiesa contro gli anticoncezionali e l'aborto perché il matrimonio rimanesse aperto alla trasmissione della vita. Nell'enciclica si sottolineò che era assolutamente da escludere, come via lecita per la regolazione delle nascite, l'interruzione diretta del processo generativo già iniziato e soprattutto l'aborto diretto anche se procurato per ragioni terapeutiche. La Chiesa però non poteva più far finta di non conoscere il dramma delle morti che insanguinava il paese e perciò il pontefice riportò nell'enciclica una frase che suscitò moltissime polemiche. In rapporto alle condizioni fisiche, economiche, psicologiche e sociali, la paternità responsabile si esercita sia con la deliberazione ponderata e generosa di far crescere una famiglia numerosa, sia con la decisione, presa per gravi motivi e nel rispetto della legge morale, di evitare temporaneamente o anche a tempo indeterminato una nuova nascita. Evitare temporaneamente una nuova nascita. Parole fortissime per un papa. Con le parallele proteste giovanili si aprì strada anche alle contestazioni in piazza in difesa dell'aborto e nel 1971 fu presentata al Senato da parte del Partito Socialista Italiano la prima proposta di legge volta alla regolamentazione dell'aborto in Italia. Aborto che con tutte le difficoltà e i rischi del caso continuava a essere praticato e ad avere ogni giorno sempre più medici tra le fila delle compagnie abortiste, fila che annoveravano esponenti del Partito Repubblicano e dei radicali e che attirarono sempre più ampie fasce di popolazione, tanto che nel 1974, a seguito di un sondaggio lanciato da un famoso settimanale italiano, il popolo italiano fece sentire come mai prima la sua voce, schierandosi in maggioranza a favore di un rapido intervento del Parlamento in materia di aborto. Ormai il solco era segnato E nonostante la Chiesa confermasse con rinnovata forza la sua posizione antiabortista, nel 1975 l'ipotesi di un referendum abrogativo delle norme penali che condannavano la pratica dell'aborto e la realizzazione di una legge specifica erano decisamente inevitabili. Spinto da una consapevolezza nazionale e da alcuni disegni di legge, si affacciò un principio nuovo, quello che distingueva il feto in persona già tale e in persona che ancora deve diventare. L'iter legislativo partì con continui attacchi tra cattolici, democristiani, radicali, socialisti e comunisti, ma tutti, chi più chi meno, si mossero per una legge compromesso che non impedisse l'aborto, ipotesi ormai impossibile, ma che ne regolasse però l'accesso, secondo le casistiche, non rendendolo totalmente libero come desiderato dai movimenti femministi. La prima proposta di legge sull'interruzione di gravidanza pervenne alla Camera dei Deputati all'inizio del 1977, ma fu successivamente accantonata per l'opposizione della Democrazia Cristiana. Questo portò alla presentazione di una nuova proposta di legge, limata in alcuni aspetti, che l'anno successivo, mentre il paese era sconvolto dal rapimento e dalla seguente uccisione di Aldo Moro, presidente della DC, riuscì a passare sia alla Camera sia al Senato. La legge 194, norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, era ufficialmente nata e fu pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 22 maggio 1978. Secondo la normativa, la donna, garantendo l'anonimato delle sue generalità, poteva ricorrere all'aborto entro i primi 90 giorni di gravidanza e tra il quarto e il quinto mese di gestazione, se per ragioni di natura terapeutica, ovvero per la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica. Le polemiche non si placarono però con l'intervento del legislatore e l'entrata in vigore della legge 194, sia da una parte della barricata che dall'altra, tanto che si dovette ricorrere a un referendum con doppia proposta, la prima radicale, la seconda del Movimento Cattolico per la Vita, sostenuto dalla Santa Sede, per abrogare parte della legge sull'aborto. Il referendum si svolse il 17 maggio 1981 con tre altri quesiti, oltre ai due relativi all'aborto: quelli sull'abrogazione della legge del fermo di polizia, del porto d'armi e dell'ergastolo. Le votazioni dei referendum abrogativi ricevettero in tutti e cinque i casi una maggioranza schiacciante del no, per cui tutte le normative dettate dalla legge 194-1978 sono rimaste intatte.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista BBC History Italia. Che cos'era il piano Fanfani? A cura di Elena Percivaldi. Nell'Italia dei primi anni 50, in un paese che stentava a risollevarsi dalle macerie del secondo conflitto mondiale, disoccupazione e carenza d'alloggi gravavano come macigni sulle condizioni delle classi popolari. Erano milioni gli italiani che avevano perso la casa sotto i bombardamenti, costretti a vivere in sistemazioni di fortuna, fatiscenti baracche in legno e cartone, cantine, sottoscala, solai, perfino grotte. Molti altri pesavano su parenti e amici, obbligati a convivere in appartamenti angusti in condizioni di sovraffollamento insopportabile. Giovane professore di economia ed esponente di spicco della nuova guardia della Democrazia Cristiana, il partito di Alcide De Gasperi uscito trionfatore dalle elezioni del 1948, l'aretino Amintore Fanfani, già nel 1942, nel suo libro Colloqui sui poveri, aveva posto l'accento sull'importanza del degrado abitativo nel determinare le condizioni di miseria di un nucleo familiare. Quando fu chiamato alla carica di ministro del lavoro, presentò subito un progetto di legge dal titolo «Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori», complesso di norme che vide la definitiva approvazione nel febbraio del 49. Fanfani aveva riunito in un unico provvedimento il tentativo politico di aggredire le due emergenze del paese, progettando di far ripartire il mattone, volano naturale di ogni economia nazionale, promuovendo un poderoso piano di edilizia popolare. Progetto ambizioso che rappresentava la sintesi tanto del pensiero progressista, Keynes e l'intervento pubblico in economia, quanto del solidarismo di matrice cattolica. Fu infatti finanziato non solo con il contributo pubblico, ma chiamando in solido datori di lavoro e lavoratori dipendenti, tramite una minima trattenuta in busta paga, a una partecipazione solidaristica a beneficio dei compagni più bisognosi. Quella che fu definita una grandiosa macchina per l'abitazione si mise in moto il 7 luglio a Colleferro, nei pressi di Roma, e già ad ottobre i cantieri aperti in tutta la penisola superavano le 600 unità. A pieno regime produsse ogni settimana 2.800 vani, che si traducevano nell'ingresso di 560 famiglie in appartamenti nuovi e confortevoli. Nello stesso tempo, e fino al 62, offrì ogni anno un posto di lavoro a 40.000 addetti all'edilizia. In 14 anni di attività, il piano permise a 350.000 nuclei familiari di migliorare le proprie condizioni abitative. Non sempre vi riuscì, ma quella sperimentazione rimane una pagina di storia dell'architettura e quei quartieri, ancora oggi, per quanto fagocitati dal confuso progredire urbano delle città, continuano ad avere un volto ben riconoscibile, sebbene, a distanza di tanto tempo, richiedano nuovi interventi di riqualificazione.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

il male. Il male è il risultato dell'assenza di Dio nel cuore degli uomini. Albert Einstein.

0: Radio Senti Chi Parla, 24 ore su 24, a cadenza oraria, estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla Onlus, la prima associazione non a scopo di lucro in Italia, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.sentichiparla.org.
1: Va ora in onda La Bibbia, il libro della Genesi, letto da Maria Teresa Totti, Federico Pinaffo, Luisa Mazzone, Elsa Sabbadin, Lorena De Tommaso, Chiara Zanovello, Luciano Ferrario. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. In particolare, il libro della Genesi tratta delle origini dell'universo, del genere umano, il peccato dei personaggi Adamo ed Eva, Abramo e la sua discendenza, fino a Giuseppe d'Egitto e il diluvio universale. L'introduzione è tratta da La grande storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo.
2: Genesi, Bereshit. Il primo libro della Bibbia si apre con una delle frasi più famose fra le opere letterarie, è questa: all'inizio Dio ha creato i cieli e la terra. Di per sé il libro della Genesi si legge come una serie di storie epiche, una saga semitragica di un mondo che continua a sbagliare nonostante le intenzioni del creatore. È qui che troviamo le famose storie di Adamo ed Eva, Caino ed Abele, Noè e l'arca, Abramo e Isacco e di un sognatore di nome Giuseppe. Ma Genesi non è un libro indipendente, è la prima parte della Torah o Pentateuco, che si sviluppa in 5 parti, l'opera fondamentale dell'Antico Testamento. La Torah è la storia dell'origine di Israele, è la storia di come la nazione di Israele sia diventata popolo e di come abbia ottenuto la sua terra e la sua religione. In effetti, se si dovesse riassumere il tema principale della Genesi, sarebbe con queste parole che Dio disse ad Abramo: «Stabilirò il mio patto fra me e te e i tuoi discendenti dopo di te, di generazione in generazione. Sarà un patto eterno per il quale io sarò il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te». Genesi capitolo 17. Dio ha scelto di illustrare quale sia la storia dentro la quale ogni uomo è inserito. La sua rivelazione dispiega questa grande storia con una prima grande scena. In principio Dio. Genesi capitolo 1 versetto 1. Ecco, prima di questo atto c'era solo Dio, Dio che ama. La grande storia del nostro mondo ha avuto inizio con la decisione di Dio di far esistere la realtà. Dio è là, come un Dio personale, nel senso che sa decidere. Presentandosi come colui che dà origine all'universo, Dio non va mai pensato come qualcuno contro o indifferente al mondo, ma come colui che lo fonda. Dio non è opposto all'uomo o al mondo, ma è piuttosto il suo fondamento. Dando origine alla realtà, Dio sceglie di manifestare la sua straordinaria sovrabbondanza. Questa sovrabbondanza è prima di tutto un luogo. È un luogo per la creatura, da godere e da curare. La creatura trova lì un appagamento perché vi vede dispiegata la bellezza, l'eleganza, la sapienza di Dio. Il mondo appare come qualcosa di bello, di accogliente. Oggi sembra si possa sopravvivere solo in un mondo liquido o uniformante, ma qui si respira la solidità, c'è la terra e la luce, la distinzione e separazione, Dio separò. E anche l'armonia. L'armonia è tale che non vi sarà mai alcuna alternativa a quel luogo. La vita e il mondo sono segni di un amore vero e affascinante. E si capisce allora come vi sia chi abbia scritto sul Paradiso Perduto, 1667, per svelare all'uomo la provvidenza eterna. E poi anche il Paradiso Riconquistato, di John Milton, 1671. Insomma, siamo fatti per un luogo e in noi ci sarà sempre questa aspirazione. Questa sovrabbondanza è, in secondo luogo, una relazione. Non una relazione secondo le categorie usuali, ma una relazione segnata da una profonda diversità. A chi dunque mi vorreste assomigliare? A chi sarei io uguale? Dice il Santo. Questo lo troviamo scritto nel libro del profeta Isaia, al capitolo 40. Ora, l'impegno di Dio nel relazionarsi con noi è straordinario. Le cose create non sono una sua emanazione e nemmeno una sua estensione, ma sono degli interlocutori del suo amore. Sono là per intrattenere una relazione di sottomissione e di armonia con Lui. La creazione è la disposizione di mezzi con al centro l'uomo. In relazione con Dio, tu puoi leggere i segni, interpretarli, armonizzarli, finalizzarli alla celebrazione del Creatore. Questa è la tua libertà. Libero di nutrire la tua anima con la gloria di Dio, libero di dare ordine alla tua vita con la santità di Dio, libero di esercitare il tuo dominio con l'onnipotenza di Dio. Che straordinaria relazione! Persone così modeste possono essere in relazione con qualcuno di così supremo, potente, buono, misericordioso. Davanti a un simile Dio non vi può essere alcuna arroganza. Viene da pensare al canto di Anna, che diceva: «Nessuno è santo come il Signore, poiché non c'è altro Dio all'infuori di te e non c'è rocca pari al nostro Dio». Non parlate più con tanto orgoglio, non esca più l'arroganza dalla vostra bocca, perché il Signore è un Dio che sa tutto e da Lui sono pesate le azioni dell'uomo. Questo è scritto nel primo libro di Samuele, al capitolo 2. Sì, anche noi possiamo amarlo e trovare la nostra gioia in Lui. Attraverso la creazione possiamo essere introdotti alla conoscenza di Dio, dell'umanità e del mondo in cui ci troviamo. Quando si osservano le cose da questo punto di vista, nasce un sentimento di gratitudine e di lode, poiché il Signore è un Dio grande, un gran re sopra tutti gli dèi. Questo è scritto nel Salmo 95. Tutto è buono in Lui e in pace. Il creatore delle galassie, che facciamo enorme fatica a immaginare per la loro immensità, è il Dio personale che mi ama, che ti ama e vuole comunicare con me e con te. C'è qualcosa di più straordinario? Io posso mangiare, tu puoi mangiare di ogni albero in questo giardino e godere di questa piena armonia. È lo straordinario disegno di Dio per me e per te.

Capitolo 38. In quel tempo Giuda si separò dai suoi fratelli e andò a stare da un uomo di Adullam di nome Chira. Là Giuda vide la figlia di un cananeo di nome Sua, se la prese e si unì a lei. Ella concepì e partorì un figlio che egli chiamò Er. Poi ella concepì di nuovo e partorì un figlio che chiamò Onan. Partorì ancora un figlio e lo chiamò Sela. Giuda era a Chezib quando ella lo partorì. Giuda prese per Er, suo primogenito, una moglie che si chiamava Tamar. Ma Er, primogenito di Giuda, era perverso agli occhi del Signore, e il Signore lo fece morire. Allora Giuda disse a Onan: «Va dalla moglie di tuo fratello, prenditela in moglie come cognato e suscita una discendenza a tuo fratello». Onan, sapendo che quei discendenti non sarebbero stati suoi, quando si accostava alla moglie di suo fratello, faceva in modo di impedire il concepimento, per non dare discendenti al fratello. Ciò che egli faceva dispiacque al Signore, il quale fece morire anche lui. Allora Giuda disse a Tamar, sua nuora: «Rimani vedova in casa di tuo padre, finché Sela, mio figlio, sia cresciuto». Perché diceva: «Badiamo che anche egli non muoia come i suoi fratelli». E Tamar se ne andò e abitò in casa di suo padre. Passarono molti giorni e la figlia di Sua, moglie di Giuda, morì. E dopo che Giuda si fu consolato, salì da quelli che tosavano le sue pecore a Timna. C'era con lui il suo amico Chira, la Dullammita. Tamar ne fu informata. Le dissero: «Ecco, tuo suocero sale a Timna a tosare le sue pecore». Allora ella si tolse le vesti da vedova, si coprì d'un velo, se ne avvolse tutta e si mise seduta sulla porta di Enaim, che è sulla via di Timna. Infatti, aveva visto che Sela era cresciuto, e tuttavia lei non gli era stata data in moglie. Come Giuda la vide, la prese per una prostituta, perché ella aveva il viso coperto. Avvicinatosi a lei sulla via, le disse: «Lasciami venire da te». Infatti non sapeva che quella fosse sua nuora. Lei rispose: «Che mi darai per venire da me?» Egli le disse: «Ti manderò un capretto del mio gregge». E lei: «Mi darai un pegno finché tu me lo abbia mandato?» Ed egli: «Che pegno ti darò?» L'altra rispose: «Il tuo sigillo, il tuo cordone e il bastone che hai in mano». Egli glieli diede, andò da lei ed ella rimase incinta di lui. Allora Tamar si alzò e se ne andò, si tolse il velo e si rimise le vesti da vedova. Giuda mandò il capretto per mezzo del suo amico, la Dullamita, al fine di ritirare il pegno dalle mani di quella donna, ma egli non la trovò. Interrogò la gente del luogo dicendo: «Dov'è quella prostituta che stava a Enaim, sulla via?» Quelli risposero: «Qui non c'è stata nessuna prostituta». Egli se ne tornò da Giuda e gli disse: «Non l'ho trovata, e per di più la gente del luogo mi ha detto: qui non c'è stata nessuna prostituta». Giuda disse: «Si tenga pure il pegno e non esponiamoci agli scherni. Ecco, io ho mandato questo capretto e tu non l'hai trovata». Circa 3 mesi dopo vennero a dire a Giuda: «Tamar, tua nuora, si è prostituita. E per di più, eccola incinta in seguito alla sua prostituzione». Giuda disse: «Portatela fuori e sia bruciata». Mentre la portavano fuori, mandò a dire al suo suocero: «Sono incinta dell'uomo al quale appartengono queste cose». E disse: «Riconosci, ti prego, di chi siano questo sigillo, questi cordoni e questo bastone». Giuda li riconobbe e disse: «È più giusta di me, perché non l'ho data a mio figlio Sela». Ed egli non ebbe più relazioni con lei. Quando venne il tempo in cui doveva partorire, ecco che Tamar aveva in grembo 2 gemelli. Mentre partoriva, l'uno di essi mise fuori una mano e la levatrice la prese e vi legò un filo scarlatto, dicendo: «Questo qui esce per primo». Ma egli ritirò la mano ed uscì suo fratello. Allora la levatrice disse: «Perché ti sei fatta questa breccia?» Per questo motivo gli fu messo nome Perez. Poi uscì suo fratello
che aveva nella mano il filo scarlatto, e fu chiamato Zerak. Capitolo 39. Giuseppe fu portato in Egitto e Potifar, ufficiale del faraone, capitano delle guardie, un egiziano, lo comprò da quegli ismaeliti che ce l'avevano condotto. Il Signore era con Giuseppe. A lui riusciva bene ogni cosa e stava in casa del suo padrone egiziano. Il suo padrone vide che il Signore era con lui e che il Signore gli faceva prosperare nelle mani tutto ciò che intraprendeva.

cibo che mangiava. Giuseppe era avvenente e di bell'aspetto. Dopo queste cose, la moglie del padrone di Giuseppe gli mise gli occhi addosso e gli disse: «Unisciti a me». Ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo padrone: «Ecco, il mio padrone non mi chiede conto di quanto è nella casa e mi ha affidato tutto quello che ha. In questa casa egli stesso non è più grande di me e nulla mi ha vietato, se non te, perché sei sua moglie. Come dunque potrei fare questo gran male e peccare contro Dio?» Benché lei gliene parlasse ogni giorno, Giuseppe non acconsentì a unirsi né a stare con lei. Un giorno egli entrò in casa per fare il suo lavoro. Lì non c'era nessuno della gente di casa. Allora lei lo afferrò per la veste e gli disse: «Unisciti a me». Ma egli le lasciò in mano la veste e fuggì. Quando lei vide che egli le aveva lasciato la veste in mano e che era fuggito, chiamò la gente di casa sua e disse: «Vedete, ci ha portato un ebreo perché questi si prendesse gioco di noi. Egli è venuto da me per unirsi a me, ma io ho gridato a gran voce. E come egli ha udito che io alzavo la voce e gridavo, mi ha lasciato qui la sua veste ed è fuggito». E si tenne accanto la veste di lui finché il suo padrone non tornò a casa. Allora gli parlò in questa maniera: «Quel servo ebreo che hai condotto in casa è venuto da me per prendersi gioco di me. Ma appena io ho alzato la voce ho gridato, egli mi ha lasciato qui la sua veste ed è fuggito». Quando il padrone di Giuseppe udì le parole di sua moglie che gli diceva: «Il tuo servo mi ha fatto questo», si accese d'ira. Il padrone di Giuseppe lo prese e lo mise nella prigione, nel luogo dove si tenevano chiusi i carcerati del re. Egli era dunque là, in quella prigione. E il Signore fu con Giuseppe, gli mostrò il suo favore e gli fece trovar grazia agli occhi del governatore della prigione. Così il governatore della prigione affidò alla sorveglianza di Giuseppe tutti i detenuti che erano nel carcere, e nulla si faceva senza di lui. Il governatore della prigione non rivedeva niente di quello che era affidato a lui, perché il Signore era con lui, e il Signore faceva prosperare tutto quello che egli intraprendeva. Capitolo 40. Dopo queste cose, il coppiere e il panettiere del re d'Egitto offesero loro signore, il re d'Egitto. Il faraone si indignò contro i suoi due ufficiali, contro il capo dei coppieri e il capo dei panettieri, e li fece mettere in carcere nella casa del capo delle guardie, nella stessa prigione dove Giuseppe stava rinchiuso. Il capitano delle guardie li affidò alla sorveglianza di Giuseppe, il quale li serviva. Essi rimasero in prigione per un certo tempo. In una medesima notte, il coppiere e il panettiere del re d'Egitto, che erano rinchiusi nella prigione, ebbero tutti e due un sogno per uno, e ciascun sogno aveva il suo significato particolare. Giuseppe, venuto la mattina da loro, li guardò e li vide tutti turbati. Interrogò allora gli ufficiali del faraone che erano con lui in prigione nella casa del suo padrone e disse: «Perché oggi avete il viso così triste?» Quelli gli risposero: «Abbiamo fatto un sogno e non c'è nessuno che ce lo interpreti». Giuseppe disse loro: «Le interpretazioni non appartengono a Dio. Raccontatemi i sogni, vi prego». Allora il capo dei coppieri raccontò il suo sogno a Giuseppe e gli disse: «Nel mio sogno mi stava davanti una vite. In quella vite c'erano tre tralci. Mi pareva che essa germogliasse, poi fiorisse e desse infine dei grappoli d'uva matura. Io avevo in mano la coppa del faraone. Presi l'uva, la spremetti nella coppa del faraone e diedi la coppa in mano al faraone». Giuseppe gli disse: «Questa è l'interpretazione del sogno. I tre tralci sono tre giorni. Fra tre giorni il faraone ti farà rialzare il capo, ti ristabilirà nel tuo incarico e tu darai in mano al faraone la sua coppa come facevi prima, quando eri suo coppiere. Ma ricordati di me quando sarai felice e sii buono verso di me, ti prego. Parla di me al faraone e fammi uscire da questa casa, perché io fui portato via di nascosto dal paese degli ebrei e anche qui non ho fatto nulla per essere messo in questo sotterraneo». Il capo dei panettieri, vedendo che l'interpretazione era favorevole, disse a Giuseppe: «Anch'io, nel mio sogno avevo tre canestri di pane bianco sul capo,

0: Nel canestro più alto c'era per il faraone ogni sorta di vivande cotte al forno, e gli uccelli le mangiavano dentro al canestro sul mio capo. Giuseppe rispose e disse: «Questa è l'interpretazione del sogno. I tre canestri sono 3 giorni. Ancora 3 giorni, e il faraone alzerà la tua testa, ti farà impiccare a un albero, e gli uccelli mangeranno la tua carne addosso a te». Il 3° giorno, che era il compleanno del faraone, egli fece un banchetto per tutti i suoi servitori, e alzò la testa al capo dei coppieri e la testa al capo dei panettieri in mezzo ai suoi servitori. Ristabilì il capo dei coppieri nel suo ufficio di coppiere, perché mettesse la coppa in mano al faraone, ma fece impiccare il capo dei panettieri, secondo l'interpretazione che Giuseppe aveva loro data. Il gran coppiere, però, non si ricordò di Giuseppe. E lo dimenticò. Capitolo 41. Alla fine di 2 anni interi, il faraone fece un sogno. Egli stava presso il fiume, e dal fiume ecco salire 7 vacche, di bell'aspetto e grasse, che si misero a pascolare nella giuncaia. Dopo quelle, ecco salire dal fiume altre 7 vacche, di brutto aspetto e scarne, che si fermarono accanto alle prime, sulla riva del fiume. Le vacche di brutto aspetto e scarne divorarono le 7 vacche di bell'aspetto e grasse. E il faraone si svegliò. Poi si riaddormentò e sognò di nuovo. Ecco 7 spighe, grosse e belle, venir su da un unico stelo. Poi ecco germogliare 7 spighe sottili e arse dal vento orientale che germogliavano dopo quelle altre. Le spighe sottili inghiottirono le 7 spighe grosse e piene, e il faraone si svegliò. Era un sogno. La mattina lo spirito del faraone fu turbato. Egli mandò a chiamare tutti i maghi e tutti i savi d'Egitto e raccontò loro i suoi sogni, ma non ci fu nessuno che li potesse interpretare al faraone. Allora il capo dei coppieri parlò al faraone dicendo: «Ricordo oggi le mie colpe. Il faraone si era sdegnato contro i suoi servitori e mi aveva fatto mettere in prigione nella casa del capo delle guardie, me e il capo dei panettieri. L'uno e l'altro facemmo un sogno nella stessa notte. Facemmo ciascuno un sogno con un significato particolare. Lì con noi c'era un giovane ebreo, servo del capo delle guardie. A lui raccontammo i nostri sogni ed egli ce li interpretò, dando a ciascuno l'interpretazione del suo sogno. E le cose avvennero secondo l'interpretazione che egli ci aveva data. Il faraone ristabilì me nel mio incarico e l'altro lo fece impiccare». Allora il faraone mandò a chiamare Giuseppe. Lo fecero subito uscire dalla prigione sotterranea. Egli si rase, si cambiò il vestito e andò dal faraone. Il faraone disse a Giuseppe: «Ho fatto un sogno e non c'è chi lo possa interpretare. Ho udito dire di te che quando ti raccontano un sogno tu lo puoi interpretare». Giuseppe rispose al faraone dicendo: «Non sono io, ma sarà Dio che darà al faraone una risposta favorevole». Allora il faraone disse a Giuseppe: «Nel mio sogno io stavo sulla riva del fiume, quando ecco salire dal fiume 7 vacche grasse e di bell'aspetto, e che si misero a pascolare nella giuncaia. Dopo quelle, ecco salire altre 7 vacche, magre, di bruttissimo aspetto e scarne, tali che non ne vidi mai di così brutte in tutto il paese d'Egitto. Le vacche magre e brutte divorarono le prime 7 vacche grasse, e queste entrarono loro in corpo e non si riconobbero che vi erano entrate. Erano di brutto aspetto, come prima. E mi svegliai. Poi vidi ancora nel mio sogno 7 spighe venire su da un unico stelo, piene e belle. Ed ecco germogliare altre 7 spighe, vuote, sottili e arse dal vento orientale, dopo quelle altre. Le spighe sottili inghiottirono le 7 spighe belle. Io ho raccontato questo ai maghi, ma non c'è stato nessuno che abbia saputo spiegarmelo». Allora Giuseppe disse al faraone: «Ciò che il faraone ha sognato è una stessa cosa. Dio ha indicato al faraone quello che sta per fare. Le 7 vacche belle sono 7 anni e le 7 spighe belle sono 7 anni. È uno stesso sogno Le sette vacche magre e brutte che salivano dopo quelle altre sono 7 anni, come pure le 7 spighe vuote e arse dal vento orientale saranno 7 anni di carestia. Questo è quello che ho detto al Faraone. Dio ha mostrato al Faraone quello che sta per fare. Ecco, stanno per venire 7 anni di grande abbondanza in tutto il paese d'Egitto. Dopo verranno 7 anni di carestia. Tutta quell'abbondanza sarà dimenticata nel paese d'Egitto e la carestia consumerà il paese. Uno non conoscerà più di quell'abbondanza nel paese a causa della carestia che seguirà, perché questa sarà molto dura. Il fatto che il sogno si sia ripetuto 2 volte al Faraone vuol dire che la cosa è decretata da Dio e che Dio l'eseguirà presto. Or dunque il Faraone si provveda di un uomo intelligente e saggio e lo stabilisca sul paese d'Egitto. Il Faraone faccia così. Costituisca dei commissari sul paese per prelevare il quinto delle raccolte del paese d'Egitto durante i 7 anni d'abbondanza. Essi raccolgano tutti i viveri di queste 7 annate buone che stanno per venire e ammassino il grano a disposizione del Faraone per l'approvvigionamento delle città e lo conservino. Questi viveri saranno una riserva per il paese, in vista dei 7 anni di carestia che verranno nella terra d'Egitto. Così il paese non perirà per la carestia. La cosa piacque al Faraone e a tutti i suoi servitori. Il Faraone disse ai suoi servitori: «Potremmo forse trovare un uomo pari a questo, in cui sia lo spirito di Dio?» Così il Faraone disse a Giuseppe: «Poiché Dio ti ha fatto conoscere tutto questo, non c'è nessuno che sia intelligente e savio quanto te. Tu avrai autorità su tutta la mia casa e tutto il popolo ubbidirà i tuoi ordini. Per il trono soltanto io sarò più grande di te». Il Faraone disse ancora a Giuseppe: «Vedi, io ti do potere su tutto il paese d'Egitto». Poi il Faraone si tolse l'anello dal dito e lo mise al dito di Giuseppe. Lo fece vestire di abiti di lino fino e gli mise al collo una collana d'oro. Lo fece salire sul suo secondo carro e davanti a lui si gridava: «In ginocchio!». Così il Faraone gli diede autorità su tutto il paese d'Egitto. Il Faraone disse a Giuseppe: «Io sono il Faraone, ma senza tuo ordine nessuno alzerà la mano o il piede in tutto il paese d'Egitto». Il Faraone chiamò Giuseppe Safnat-Paneach e gli diede per moglie Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di On. Giuseppe partì per visitare il paese d'Egitto. Giuseppe aveva 30 anni quando si presentò davanti al Faraone, re d'Egitto. Giuseppe uscì dalla presenza del Faraone e percorse tutto il paese d'Egitto. Durante i 7 anni di abbondanza, la terra produsse a profusione. Giuseppe raccolse tutti i viveri che furono prodotti nel paese d'Egitto in quei 7 anni e li immagazzinò nelle città. Immagazzinò in ogni città i viveri del territorio circostante. Così Giuseppe ammassò grano come la sabbia del mare, in così gran quantità che si smise di contarlo, perché era incalcolabile. Prima che venisse il primo anno della carestia, nacquero a Giuseppe 2 figli, che Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di On, gli partorì. Giuseppe chiamò il primogenito Manasse, perché disse: «Dio mi ha fatto dimenticare ogni mio affanno e tutta la casa di mio padre». Il secondo lo chiamò Efraim, perché disse: «Dio mi ha reso fecondo nel paese della mia afflizione». I 7 anni d'abbondanza che c'erano stati nel paese d'Egitto finirono e cominciarono a venire i 7 anni di carestia, come Giuseppe aveva detto. Ci fu carestia in tutti i paesi, ma in tutto il paese d'Egitto c'era del pane. Poi la carestia si estese a tutto il paese d'Egitto e il popolo gridò al Faraone per avere del pane. Il Faraone disse a tutti gli egiziani: «Andate da Giuseppe e fate quello che vi dirà». La carestia era su tutta la superficie del paese e Giuseppe aprì tutti i depositi e vendette grano agli egiziani. La carestia s'aggravò nel paese d'Egitto. Da tutti i paesi venivano in Egitto, da Giuseppe, per comprare grano, perché la carestia era grave su tutta la terra.
1: Capitolo 42. Giacobbe seppe che c'era grano in Egitto. Allora disse ai suoi figli: «Perché state a guardarvi l'un l'altro?» Poi disse: «Ecco, ho sentito dire che c'è grano in Egitto. Scendete là a comprarne, così vivremo e non moriremo». Così 10 dei fratelli di Giuseppe scesero in Egitto per comprarvi il grano. Ma Giacobbe non mandò con loro Beniamino, il fratello di Giuseppe, perché diceva: «Che non gli succeda qualche disgrazia». I figli di Israele giunsero per comprare grano in mezzo agli altri che erano venuti, perché nel paese di Canaan c'era la carestia. Or Giuseppe era colui che comandava nel paese. Era lui che vendeva il grano a tutta la gente del paese. I fratelli di Giuseppe vennero e si inchinarono davanti a lui con la faccia a terra. Giuseppe vide i suoi fratelli e li riconobbe, ma si comportò come un estraneo davanti a loro e parlò loro aspramente dicendo: «Da dove venite?» Essi risposero: «Dal paese di Canaan per comprare dei viveri». Giuseppe riconobbe i suoi fratelli, ma essi non riconobbero lui. Giuseppe si ricordò dei sogni che aveva avuto riguardo a loro e disse: «Voi siete delle spie, siete venuti per vedere i luoghi indifesi del paese». Ed essi a lui: «No, mio signore, i tuoi servi sono venuti a comprare dei viveri. Siamo tutti figli di uno stesso uomo, siamo gente sincera, i tuoi servi non sono delle spie». Ma egli disse: «No, siete venuti per vedere i luoghi indifesi del paese». Quelli risposero: «Noi, i tuoi servi, siamo 12 fratelli, figli di uno stesso uomo, del paese di Canaan. Ecco, il più giovane è oggi con nostro padre, e uno non è più». E Giuseppe disse loro: «La cosa è come v'ho detto, siete delle spie. Ecco come sarete messi alla prova. Per la vita del faraone non uscirete di qui fin tanto che non sarà arrivato il vostro fratello più giovane. Mandate uno di voi a prendere vostro fratello e voi resterete qui in carcere, perché le vostre parole siano messe alla prova e si veda se c'è del vero in voi. Se no, per la vita del faraone, siete delle spie». E li mise assieme in prigione per 3 giorni. Il 3° giorno Giuseppe disse loro: «Fate questo e vivrete. Io temo Dio. Se siete gente sincera, uno di voi fratelli resti qui incatenato nella vostra prigione, e voi andate e portate il grano necessario alle vostre famiglie. Poi conducetemi il vostro fratello più giovane, così le vostre parole saranno verificate, e voi non morirete». Ed essi fecero così. Allora si dicevano l'uno all'altro: «Sì, noi fummo colpevoli verso nostro fratello, giacché vedemmo la sua angoscia quando egli ci supplicava, ma non gli demmo ascolto. Ecco perché ci viene addosso questa angoscia». Ruben rispose loro: «Non ve lo dicevo io, non commettete questo peccato contro il ragazzo, ma voi non voleste darmi ascolto. Perciò, ecco, il suo sangue ci è ridomandato». Ora, essi non sapevano che Giuseppe li capiva, perché tra lui e loro c'era un interprete. Ed egli si allontanò da loro e pianse. Poi tornò, parlò con quelli e prese tra di loro Simeone, che fece incatenare sotto i loro occhi. Poi Giuseppe ordinò che si riempissero di grano i loro sacchi, che si rimettesse il denaro di ciascuno nel suo sacco e che si dessero loro delle provviste per il viaggio. E così fu fatto. Essi caricarono il loro grano sui loro asini e partirono. Or, uno di essi aprì il suo sacco per dare del foraggio al suo asino, nel luogo dove pernottavano, e vide il suo denaro alla bocca del sacco. Egli disse ai suoi fratelli: «Il mio denaro mi è stato restituito, eccolo qui nel mio sacco». Allora si sentirono mancare il cuore e, tremando, dicevano l'uno all'altro: «Che cos'è mai questo che Dio ci ha fatto?» E giunsero da Giacobbe, loro padre, nel paese di Canaan, e gli raccontarono tutto quello che era loro accaduto, dicendo: «L'uomo che è il signore del paese ci ha parlato aspramente e ci ha trattati come spie del paese. Noi gli abbiamo detto: siamo gente sincera, non siamo delle spie, siamo 12 fratelli, figli di nostro padre, uno non è più, e il più giovane è oggi con nostro padre nel paese di Canaan». Quell'uomo, signore del paese, ci ha detto: «Da questo saprò che siete gente sincera. Lasciate presso di me uno dei vostri fratelli. Prendete quello che vi occorre per le vostre famiglie, partite e portatemi il vostro fratello più giovane. Allora conoscerò che non siete delle spie, ma gente sincera. Io vi renderò vostro fratello e voi potrete trafficare nel paese». Mentre essi vuotavano i loro sacchi, ecco che in ciascun sacco c'era il sacchetto con il denaro. Essi e il padre loro videro i sacchetti con il loro denaro e furono presi da paura. Giacobbe, loro padre, disse: «Voi mi avete privato dei miei figli. Giuseppe non è più. Simeone non è più. E mi volete togliere anche Beniamino. Tutte queste cose pesano su di me». Ruben disse a suo padre: «Se non te lo riconduco, fa morire i miei due figli. Affidalo a me. Io te lo ricondurrò». Giacobbe rispose: «Mio figlio non scenderà con voi, perché suo fratello è morto e questo solo è rimasto. Se gli succedesse qualche disgrazia durante il vostro viaggio, fareste scendere con tristezza i miei capelli bianchi nel soggiorno dei morti».

Avete ascoltato La Bibbia, il libro della Genesi, letto da Maria Teresa Totti, Federico Pinaffo, Luisa Mazzone, Elsa Sabbadin, Lorena De Tommaso, Chiara Zanovello, Luciano Ferrario. Introduzione tratta da La grande storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo. Una produzione Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato, per Radio Senti chi parla.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
0: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

fare le cose utili, dire le cose coraggiose, contemplare le cose belle. Ecco quanto basta per la vita di un uomo. Thomas Stearns Eliot.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano. Ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Madre Teresa di Calcutta.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Giustizia sommaria, 1881, di Leonardo Gori. Mi sa che tu hai paura. Grosso come sei, che temi, amico mio? Se ti bastonano, il regno ti rimbalza sulla ciccia. Non c'è da scherzare in questi posti e a quest'ora di notte. Se ti vuoi burlare di me, hai sbagliato il momento e il luogo. Oh, mamma mia, Giarro, sei risentito. Non sei un umorista, almeno mi dicono. E di te vanno cianciando che sei uno scrittore. Tu hai paura, Giarro, ma per scrivere i tuoi articoli su Firenze Sotterranea, propinando tutte quelle esagerazioni sul ghetto e sui quartieri annessi, ovvero che c'è la peggio feccia della città fra torri antichissime e chiese fatte avanti il mille, ci dovrai pure essere andato di notte, o invece ci hai mandato qualche giovane cronista al posto tuo. Il Grasso Giarro, celebre giornalista e fautore di un drastico Repulisti dell'antichissimo e decaduto centro di Firenze, arrancava dietro il più agile amico. Sudava copiosamente e il fazzoletto di lino bianco non bastava a dargli sollievo. Aveva la canna per bastone e il cappello di paglia tirato all'indietro. Il suo amico, invece, più anziano ma col fisico asciutto, nonostante gli acciacchi, camminava spedito nell'aria già frizzante della notte fiorentina. «È un sudiciumaio! Guarda questi muri, colano grasso!» Giarro aveva aperto un uscio senza altra serratura che uno spago bisunto, passato da un buco e rigirato su un nottolino di legno. C'era una stanza abbandonata, o forse gli abitanti erano occupati fuori. «È grasso umano, Carlo! L'hai mai visto il grasso umano che copre le pareti e cola per terra? Vuol dire che son secoli che nessuno passa un cencio su questi muri. Ci dormono in 10 accatastati in una stanzuccia così, senza vetri alle finestre, rinchiusi, con la promiscuità che ti puoi immaginare. Quest'usciolino è del 300, Giarro. L'avevi notato? Ecco, tu vedi i legni del 300. Scrivi le tue macchiette sui tipi ameni di Firenze, le tue novelline serene. Ma in quello che era il centro più antico della città, a un passo dal cupolone, dilaga il ludibrio, lenocinio, incesto, prostitute. E tagliagole. E di loro tu hai paura, Giarro. Sono quelli che non ti vanno giù. Il corpulento e coltissimo giornalista, a quelle parole dette con sarcasmo tutto fiorentino, amichevole eppure feroce, si arrabbiò davvero, strabuzzò gli occhi tondi e alzò la voce. «Certo, certo, tagliagole, ragazzini di 10 anni che ti piantano un coltello rugginoso fra le costole soltanto per rubarti 5 lire. Peggio che andar di notte, insomma. Falla finita, Carlo. Allora, perché mi hai voluto con te? Pensavo che volessi essere protetto da cattive sorprese». La luna grandissima passava lenta sui tetti dei palazzi mangiati dal tempo, fra le torri che poggiavano sui resti del Campidoglio e del Foro Romano, alte e strette fra loro come canne lungo un fiume e destinate a essere profanate e abbattute. Giarro aveva smosso gli ambienti ben pensanti di Firenze e gruppi di audaci speculatori con le sue inchieste sull'ex ghetto ebraico abbandonato, divenuto da decenni rifugio per ogni tipo di delinquenti. Il comune aveva preparato una serie di piani per un risanamento integrale, che significava semplicemente distruzione. Il suo amico, invece, vedeva le cose in modo molto diverso. «Io vedo le porte del 300, vedo i sarcofagi romani usati come pietre d'angolo di palazzi del X secolo. Sogno a occhi aperti in via dei lontan morti in Santa Maria di Campidoglio. E poi vedo la vita vera, quella che nemmeno tu riesci a guardare, preso dal fuoco dell'igiene e della modernità. Quei ragazzi perduti col coltello arrugginito in tasca sono più vivi di me e di te». A quelle parole Giarro cambiò espressione e tono di voce. Ora era veramente preoccupato per l'amico, più che per la loro scorribanda notturna e un po' temeraria fra piazza di Mercato Vecchio e piazza dell'Olio. «Carlo, ti sei messo in un guaio. Come fai a fidarti di questi ragazzi? Prima o poi ti giocano uno scherzo cattivo». «Bisogna non avere paura, Giarro, amico mio carissimo. Loro lo vedono quando sei spaventato. Ti guardano arrivare dai loro buchi fetidi, dove passano la notte rincantucciati e avvolti negli stracci. Non si muovono, girano solo gli occhi. Mugolano qualcosa, si passano la voce così, di piazzetta in piazzetta, di vicolo in vicolo. Se hai paura e rallenti il passo, escono dai ripari e camminano lenti. Ti si fanno intorno che non li sospetti nemmeno. Magari strisciano per terra e ti hanno già circondato in un raggio di 100 metri. Poi ti si stringono attorno come un cappio, piano piano». Giarro quasi tremava di paura. «Ed è da incoscienti rischiare in questo modo la vita, non ti pare?» «La prima volta ti succede per caso, Giarro, per incoscienza, perché sei giovane e vieni da fuori come me e non conosci i segreti di Firenze. Esci da teatro, sei solo, perdi un po' l'orientamento, ti ritrovi in un baleno in piazza della Fraternità. Cammini svelto per uscire dal ghetto e se hai occhio e cervello li vedi, Giarro. Vedi i loro occhi come punti bianchi nel nero della notte, come le lucciole d'estate, ma quelle rade e malate di città, non quelle a milioni dei campi di grano. Si accendono e si spengono, e allora ti fermi, hai paura. Se hai fortuna, non ti fanno nulla per qualche inconoscibile motivo. Sospendi il tuo respiro e avverti il loro. Senti il fruscio leggero quando si rigirano nei loro giacigli, lo scricchiolare della paglia. Poi, se sei una persona normale e saggia, nel ghetto non ci metti più piede, perché leggi gli articoli indignati del buon Giarro e ti scandalizzi e dici «Oi boh!» nei salotti. Ma se sei come me e non ne puoi più di una vita da impiegato che scrive a tempo perso, allora va a finire che ci ritorni di proposito ed esplori gli anfratti più sudici e misteriosi. Quanta vita, Giarro, quanta storia in queste stradine che volete buttar giù per far quattrini con la ricostruzione!» «Carlo, io credo, tu credi alla trippa e alla pasta asciutta, mio buon amico, e fai bene. Sei un grande giornalista, vivi la tua vita piena e mondana e sei felice. Ma quella vita lì, no, non puoi vederla. Io sì, e ci ritorno e ci trovo anche la perla nascosta. Ti trovi il ferro fra le costole prima o poi. Io ci sono tornato 100 volte qui. E ho imparato come ci si muove di notte. Sono furbi. Hanno capito che non ho soldi con me, né orologi né altri valori, e mi lasciano stare. Dopo tante notti hanno preso confidenza e sono riuscito a parlarci. Ma che gli racconti a questi piccoli diavoli? Son loro che raccontano a me, e voglio che anche tu senta di cosa sono capaci quelle anime infelici, quali tesori nascondano. Ora cerchiamo quello di cui ti ho detto, l'orfano che ho fatto prendere come aiuto da un artigiano. Mi ha raccontato delle storie bellissime, sconvolgenti. I due amici giunsero in uno slargo, chiuso in fondo da due torri altissime, cieche, con le strette finestre a 10 metri d'altezza. Sembrava il varco dell'inferno. In piedi, appoggiato al muro, c'era un ragazzino di non più di 12 anni, così sporco in viso che sembrava negro. Giarro rabbrividì per il disgusto e la paura, mentre il suo accompagnatore si faceva avanti. «Dov'è Pino? Aspettavo lui!» «E un c'è! Ite via!» La risposta del ragazzo era stata rapida come una frustata. «Ma dov'è? Mi aveva promesso che si sarebbe fatto trovare qui stasera, è importante!» «Ite via! Non so nulla!» «Vieni, Giarro! Questo non me la conta giusta!» Il grosso giornalista esitava, ma poi si fece convincere a mettersi anche lui davanti al ragazzo per incutergli un po' di timore ed essere pronto ad aiutare l'amico in caso di mala parata. «Lo sai bene, invece. Voglio vedere Pino. Se tu non sapessi nulla, non ti avrebbero messo qui di guardia.» Si levarono in quel momento delle voci stridule dietro le due torri. Nella piazzetta della fonte ci doveva essere un bel gruppo di monelli. Giarro si asciugò ancora il sudore col fazzoletto bianco di lino e il ragazzo ne approfittò per infilare la mano nella tasca dei pantaloni. Ma Carlo, che gli stava davanti, fu più lesto e gli afferrò il polso prima che potesse estrarre il coltello. Il piccolo delinquente si contorse e si divincolò, ma la stretta era decisa e potente, mentre lui era piuttosto denutrito. Piagnucolò come un cane bastonato. «Voi mi fate male! Lascia andare il coltello!» Il monello ubbidì e Giarro fu lesto a raccattare l'arma, un ferro arrugginito senza manico, ma col filo tagliente come un trincetto. Carlo torse il braccio del ragazzo dietro la schiena e lo sospinse verso la piazzetta, dove le grida si facevano più acute e più forti. Era come stare sul fondo di un pozzo. Le case medievali erano cresciute nei millenni sopra i ruderi romani come stalagmiti in una grotta, lasciando lo spazio per un piccolo slargo che prendeva luce solo dall'alto. L'immensa luna che li seguiva era sopra di loro e colava la sua luce bianca in perpendicolo, senza fare ombre. Le porte delle case torri, destinate a cadere sotto il piccone risanatore, erano tutte sprangate, le finestre vuote come le occhiaie dei teschi. Un gruppo di ragazzi, sporchi e neri come quello catturato dai due amici, stava in cerchio, stretto a serrare qualcuno che piangeva seduto per terra. Giarro, il suo amico e il loro giovane prigioniero si avvicinarono. Erano dei ragazzi più grandi e tutti tenevano in mano un coltello. Le loro gambe nude, coperte di cicatrici, di ponfi, di sporco, formavano una specie di gabbia tonda, dentro la quale c'era proprio Pino, il monello che Carlo, l'amico di Giarro, doveva incontrare quella sera. L'infelice li vide e il suo pianto si fece più forte. «Signore, aiuto! Aiuto, salvatemi!» «Carlo, questa storia non mi piace, andiamo via!» «E che vorresti fare, Giarro? Lasciare quel disgraziato al suo destino?» Il monello che tenevano prigioniero approfittò di un'esitazione e si divincolò, fuggendo verso il gruppo. In quell'istante i tormentatori del ragazzino si voltarono di scatto a guardare i due signori. Avevano occhi neri e fermi come quelli delle statue di Orsan Michele. «Aiutatemi! Vi vogliono ammazzare!» «Che fate costì? Che vi ha fatto Pino?» Il gruppo rimase in silenzio, guardando con più insistenza il grosso Giarro che aveva ripreso a tremare. Poi uno di loro si staccò dal circolo e venne avanti con circospezione. «Che ci fanno lor signori piuttosto? Voi vi conosco, ma quello grasso lì chi è?» Giarro si voltava continuamente intorno. La piazzetta aveva solo due ingressi e varie teste erano apparse sui varchi, apparentemente curiose per quello che stava succedendo. Era proprio come gli aveva detto Carlo. Arrivavano simili ai topi, in silenzio, fino a chiuderti in una morsa. «È amico mio, dovevo parlare con Pino. Che gli state facendo?»

Difenderlo? Andate via, è meglio. Ditemi che vi ha fatto. Perché lo dovrei dire a voi? Perché lo conosco. Che male può aver fatto quella povera creatura? Il capo dei Monelli, che forse aveva già 16 o 17 anni, non si poteva giudicarne bene l'età, voltò lo sguardo verso i suoi compagni, che ancora tenevano il loro prigioniero stretto fra le gambe. Dissero qualcosa che Carlo e Giarro non sentirono. Poi il capobanda tornò verso i due visitatori. Non lo si può dare alle guardie, ci deve rendere il libro. Voi sareste capace di farvi dire da lui dov'è? Prima dovete dirmi che vi ha fatto. Voi conoscevate il subabbo? Carlo cominciava a sudare, non tanto quanto Giarro, che ormai aveva intinto il fazzoletto che continuava a passarsi sul viso e sul collo, ma sentiva la camicia a mezza. Ed era un sudore di ghiaccio. No, ma so che aveva cominciato ad aiutarlo in bottega. Gli tagliava le assi di legno, si dava da fare. Il capo dei Monelli scoppiò a ridere, imitato dai più vecchi fra i suoi compagni. I luogotenenti, pensò Carlo. Si è dato da fare, sì? Stanotte gli ha piantato un punteruolo nella pancia. Ma a noi questo non interessa, a noi. Carlo restò sbigottito a gambe larghe, in mezzo a quella piazza chiusa, circondato da 100 teste nere e ostili. Cosa ha fatto? Poi si avvicinò alla gabbia umana e si chinò per terra sopra le pietre luride. Che hai fatto al tuo babbo? Il ragazzino continuava a piangere, a ingoiare moccio e lacrime mentre parlava. Una disgrazia, signore. Mi aveva dato noia un'altra volta. Ancora? Ma se mi avevi detto che non era vero, che mi avevi raccontato quella storia perché ce l'avevi con lui. Era vero, mi dava sempre noia, mi ha fatto anche male. Mi sono difeso, lo giuro, mi sono difeso. Carlo sentì una mano magra ma forte che gli afferrava il braccio. Si tirò su di scatto. Avvertì anche l'odore del giovane delinquente, una zaffata acuta e acida. A noi non ci importa nulla se ha ammazzato quel vecchio maiale. Chiedetegli dov'è il libro. Di che libro parlano, Pino? Il ragazzo non rispose, smise di piangere, ma era scosso da continui singhiozzi. Fatevi dire che ci faceva dal Bardini 3 notti fa. Stefano Bardini, l'antiquario più famoso di Firenze, era come un abitante di un altro pianeta per quei disperati. Ricchissimo, aveva raccolto nel suo palazzo di Piazza De Mozzi tesori degni d'un grande museo. Dal Bardini? Che ci facevi dal Bardini? Pino scuoteva la testa e non dava cenno di voler parlare. Lo fece per lui il capobanda. L'altra notte è andato con il suo babbo a fare un lavoro. Ha preso il libro, uno importante, quelli che il Bardini vende ai forestieri ricchi. Hai rubato un libro antico, Pino? È vero questa storia? Ma il ragazzo era chiuso in sé. Sembrava che neppure sentisse quel che gli si diceva. L'ha preso e l'ha portato al laboratorio del suo babbo. E poi ci ha detto che era sparito, che non lo trovava più. Ma l'accordo era che lo si doveva vendere noi il libro. Carlo guardava negli occhi il ragazzo, sempre prigioniero fra le gambe dei Monelli, che rintuzzavano ogni suo tentativo di scappare. È vero quel che dice? Ma il ragazzo stava zitto. Rispose ancora il capobanda. Date retta a me, è vero e come. Chiedetegli dov'è il libro. Carlo e Giarro si voltarono intorno e lo spettacolo che videro alla luce cinerea era di quelli che non si dimenticano. Probabilmente si erano radunati nella piazzetta tutti i Monelli del ghetto. Erano decine e decine, avevano riempito ogni spazio e molti stavano fuori. Una massa scura e maleodorante, silenziosa come spiriti di defunti che vagavano nella notte. Il ragazzo si decise a parlare. L'aveva preso Giuseppe. Il tuo babbo? Chiamatelo babbo se volete. Sì, lui, l'ha venduto lui. E tu l'hai ucciso per questo? Giarro voleva andarsene,
Era disposto anche ad abbandonare Carlo, fuggire, andare dalle guardie e fare qualcosa.

0: cosa, ma la folla nera dei ragazzini perduti gli paralizzava le gambe. No, è stata una disgrazia, ve l'ho detto. Mi dava noia, non ne potevo più. Non dategli retta, chiedetegli dov'è il libro. Non ce l'ho più io, te lo giuro. Attento, che ti si farà patire. Voi non farete del male a nessuno, questo ragazzo verrà con noi dai carabinieri. Non se ne parla nemmeno, signore. Il libro l'ha preso lui e deve saltar fuori. Il capobanda alzò la testa per guardare sopra il muro dei monelli che assistevano silenziosi. Vide qualcosa e sorrise. Eccoli, sono tornati. Ce lo diranno loro com'è andata. La folla si aprì e si avvicinarono due ragazzi, uno alto e magro, l'altro piccolo e un po' curvo. Questo teneva stretta la mano del suo compare e Carlo si accorse con grande pena che il piccolo era cieco. Una cicatrice gli passava proprio sugli occhi, forse l'esito di una feroce vendetta. Il ciechino reggeva un pacchetto e fu lui a parlare. Questi li aveva nascosti sotto l'impiantito dove dorme. Il suo amico si limitò a far cenno di sì con il capo. «Son 500 lire!» Il capobanda gongolava. «Che, avete visto se non dicevo il vero? Ha venduto il libro!» Carlo era pallidissimo, anche se nessuno poteva notarlo alla luce della luna piena. Si chinò di nuovo a parlare col prigioniero. «Che hai fatto, Pino? Perché hai ammazzato il tuo babbo?» «Non era il mio babbo è morto.» «Va bene, chiamiamolo Giuseppe, perché l'hai pugnalato?» «Mi dava noia.» «Dove avevi preso il libro?» «Dal Bardini.» «Ma non io, l'ha rubato Giuseppe.» «Dimmi com'è andata e ti porto via di qui.» Gli occhi del ragazzo si accesero per un attimo di speranza, ma poi si offuscarono di nuovo. «Questi qua m'avevano chiesto di rubare un libro quando hanno saputo che sarei andato nella casa del Bardini. Io non volevo, ve lo giuro, ma è stato proprio Giuseppe a prenderlo. E io volevo rimediare, riportarlo indietro. Ha ripreso a darmi noia al laboratorio. Mi sono difeso. È successa la disgrazia. E allora sono scappato, sono venuto qua. E quei soldi però? Com'è che ce li avevi tu? L'ho presi a lui, a Giuseppe.» Carlo si alzò e con tutta l'autorità che riuscì a imporre a quei ragazzi, si fece largo fra di loro, tirò su il piccolo prigioniero e lo guardò fisso negli occhi. Vide lo stesso sguardo vivo delle notti passate a farsi raccontare della sua vita selvaggia, la luce dell'intelligenza, ancora non offuscata dalla menzogna e dall'ipocrisia degli adulti. «Dimmi, Pino, è importante. Ti dava davvero noia?» Il ragazzo era serio. Smise anche di singhiozzare. «Lo giuro.» Carlo gli credette e con tutta la forza della sua disperazione lo trasse fuori dalla gabbia umana e lo prese sotto braccio. «Questo ragazzo non vi ha tradito. È stato ingannato da un delinquente e pervertito, quello a cui io stesso l'ho consegnato, senza immaginare che a voi vi può anche infinocchiare, ma noi non ci si casca, ha venduto il libro e deve pagare.» Il resto si svolse in un attimo. A un cenno del capobanda, tre ragazzi si avventarono su Carlo, due lo bloccarono, minacciandolo anche coi coltelli, mentre l'altro prese di peso Pino e lo portò verso il gruppo dove stava anche il cecchino con le 500 lire. Qualcuno aveva già portato una corda. Il ragazzino urlava. Carlo si mise a gridare. «È innocente! È innocente! Che volete fargli?» Ma nessuno gli rispondeva. Il ragazzino era già stato legato e una corda lunga penzolava da una finestra di una torre abbandonata. «Giarro! Giarro, vai dalle guardie! Presto!» Carlo fu definitivamente sopraffatto, imbavagliato e tenuto fermo da due dei monelli più grandi. Un gruppo si mosse verso Giarro, ma il corpulento giornalista stava dimostrando un'abilità che nemmeno lui si sognava di possedere. Vista la mala parata, si era gettato a terra e, camminando carponi, fra la folla dei ragazzi eccitati che non badavano a lui, si era portato verso uno dei due ingressi della piazzetta, quello quello più vicino a Piazza del Duomo e alla Salvezza. Poi si era messo a correre a perdifiato verso il comando più vicino dei carabinieri, nella città deserta delle 2 di notte. Ma non fece in tempo. Il ragazzo, che piangeva in silenzio, con un cencio lurido ficcato in bocca, era ormai in piedi sul davanzale della finestra, a 10 metri d'altezza, tenuto fermo da 2 monelli. Anche Carlo era disperatamente muto, mentre lo guardava dietro il velo delle lacrime. Il ragazzino che gli aveva insegnato tanto, il ritratto stesso dell'innocenza, stava per morire per colpa sua. Aveva cercato di toglierlo da quell'esistenza miserabile, trovandogli un lavoro presso un artigiano, e invece l'aveva gettato nell'antro della depravazione. Avrebbe dovuto sospettarlo subito, avrebbe. Un urlo soffocato si levò dalla folla dei monelli quando il povero Pino volò dalla finestra. Ma la corda non gli ruppe l'osso del collo e rimase per un tempo atrocemente lungo impiccato a scalciare e a dondolare nel vuoto della notte. Poi, molto più velocemente di come erano arrivati, i monelli, pubblico e carnefici, si dileguarono. Carlo si ritrovò solo e libero a osservare la figura nera della vittima contro il disco della luna piena. Rimase immobile, scoprendo con grande pena che era affascinato da quell'orrore, forse più che dalle storie che il povero Pino gli aveva raccontato. Finché non arrivarono i carabinieri insieme a Giarro, disfatto dalla fatica. È facile ricostruire cos'è successo. Il ragazzo ha rubato il libro approfittando del lavoro del babbo, è la sua natura. Questi mostri non possono essere redenti. Carlo voleva ribattere qualcosa di sgradevole, ma tenne la bocca chiusa. Ha nascosto il libro nel laboratorio del falegname. Questi se n'è accorto, ha picchiato il ragazzo e ha preso il volume per portarlo a noi o direttamente al Bardini, magari con la speranza di una ricompensa. E allora il ragazzo lo ha ucciso. Ma come fate a dirlo con certezza? Signore, se diciamo una cosa, è a ragion veduta. 2 guardie sono andate dal ricettatore più noto del centro. Non è stato certo difficile farsi raccontare com'è andata. Il ragazzo, dopo l'omicidio, ha portato il libro da lui e ha avuto ben 500 lire. Non so cosa vi ha dato a intendere. Certo è che era furbo, ma non abbastanza da ingannare quei diavoli che gli avevano commissionato il furto. Non posso credere che. Credeteci invece, signore, e se mi permettete un consiglio, lasciate perdere quei delinquenti. State lontano dal ghetto abbandonato. Anche noi non vediamo l'ora che sia raso al suolo. Non avete idea di quanti orrori nasconda. Il vostro amico lo sa bene, il signor Giarro era disperato per voi, sapete. Vi aveva già dato per morto. Comunque è finita bene. Bene, voi dite? Abbiate la compiacenza di firmare il verbale, poi vi faremo riaccompagnare a casa. No, andrò da solo.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta L'epica medievale, il romanzo cortese. Pochi decenni più tardi, alle chansons de geste, si afferma in area francese un genere di narrazione, in versi o in prosa, che si definisce romanzo. Questo genere non ha a che fare con quello che intendiamo noi oggi con il termine romanzo. Infatti, significa solo in lingua romanza. La lingua romanza deriva dall'espressione romanice loqui, cioè il parlare come i romani. E così sono definite le lingue derivate dal latino. Questo tipo di narrazione è definita anche cortese, perché viene elaborata nelle corti dei grandi signori feudali. A corte vive la famiglia del signore, i funzionari che aiutano il signore ad amministrare le terre e i cavalieri che difendono il castello. A corte, per intrattenere piacevolmente gli aristocratici, lavorano i giullari, professionisti dello spettacolo che recitano, fanno giochi di abilità e raccontano storie. Molto spesso a corte arrivano anche i chierici, uomini di cultura appartenenti alla chiesa, che aiutano il signore del castello soprattutto nella scrittura e occupano il loro tempo libero a elaborare romanzi o a tradurre testi in latino. Talvolta anche i feudatari colti si divertono a comporre opere. Il minimo comun denominatore di questi racconti è l'esaltazione della centralità della corte e la celebrazione dei valori cavallereschi, perché in queste storie fantastiche i cavalieri sono i protagonisti assoluti e, a differenza del ciclo di racconti dell'epica carolingia, in queste storie c'è la presenza dell'avventura, della magia e dell'amore.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Siamo solo una razza avanzata di scimmie su un pianeta minore di una stella di media grandezza. Ma possiamo capire l'universo e questo ci rende molto speciali. Stephen Hawking.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Alcuni editori sono scrittori falliti, ma lo stesso si può dire di molti scrittori. Thomas Stearns Eliot.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Focus. Quanti uomini hanno abitato la Terra? L'Homo sapiens dal 50.000 avanti Cristo a oggi. Quanti sono in tutto gli uomini vissuti sul pianeta? Ecco una risposta basata solo su calcoli statistici. Il sito internet di statistiche globali Worldometer riporta che ci sono al mondo esattamente 7.818.226.323 persone. 7 miliardi. Una cifra che è più o meno il 7,2% di tutti i sapiens che abbiano mai calcato la Terra, secondo le stime del Population Reference Bureau, PRB, e del demografo Karl Haub, che nel 1995 ha pubblicato uno studio aggiornato nel 2002, 2011, 2018 e nel 2021. La stima del PRB è di oltre 108 miliardi di sapiens. Il calcolo si basa su premesse e assunti complessi e taglia a grandi fette una linea temporale che parte dal 50.000 avanti Cristo, quando in modo arbitrario lo studio decide che appaiano i sapiens, a tutt'oggi, con proiezioni fino al 2050 basate su trend di crescita, aspettative di vita e altri parametri presi dagli studi demografici delle Nazioni Unite. Nella premessa alla prima edizione, quella del 1995, è lo stesso Karl Haub a dichiarare che il lavoro non può essere che semiscientifico, dal momento che non ci sono dati demografici per quasi il 99% del tempo in cui sulla Terra ha vissuto il genere Homo, di cui noi, i sapiens, siamo l'unica specie sopravvissuta. Così, partendo da un numero decisamente bizzarro di 2 sapiens nel 50.000 avanti Cristo, per una serie di periodi storici sono stati applicati i tassi di natalità elaborati in base alle varie regole di cui abbiamo detto. Per iniziare, dall'8.000 avanti Cristo al 1 dopo Cristo è stato applicato un valore di 80 nati ogni 1.000 abitanti per anno, per finire a un minimo storico di 19 nati ogni 1.000 nel 2019, con stime in diminuzione fino al 2050. Considerando solamente la progressione, secondo le stime di Haub, nel 2002 la Terra sarebbe stata abitata, nell'arco dell'intera storia dell'uomo, da circa 106 miliardi di persone. Recenti studi statistici confermano nella sostanza le iniziali stime di Haub e gli aggiornamenti successivi ad opera del PRB, Population Reference Bureau. E in futuro? Anche per semplici meccanismi di inerzia, la popolazione mondiale è destinata ad aumentare almeno fino al 2050. Questo perché, nonostante un calo riproduttivo generalizzato, ancora oggi la Terra si arricchisce di 80 a 100 milioni di nuovi nati l'anno, e con questo tasso di crescita, secondo un rapporto delle Nazioni Unite, nel 2050 potremmo essere in 10 miliardi ad abitare il pianeta. Ma non durerà. La crescita della popolazione mondiale va verso una battuta d'arresto ed entro il 2100 il tasso di fertilità scenderà quasi ovunque sotto il livello di sostituzione.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista internazionale. Come discutere senza aggredirsi, imparando qualcosa dagli altri, di Jan Leslie. Nel 2010 la rivista Time nominava Mark Zuckerberg persona dell'anno. Nell'articolo la missione di Facebook era descritta così: addomesticare le masse urlanti e trasformare un mondo solitario e antisociale, retto dal caso, in un mondo di amici. Nei primi 10 anni di uso di massa di Internet era una teoria molto diffusa. Più le persone sarebbero state in grado di comunicare, più sarebbero diventate cordiali e comprensive. Il risultato sarebbe stato un mondo più pacifico e armonioso. Nel 2021 questa visione appare terribilmente ingenua. Online ci sono masse di individui urlanti che si scontrano giorno e notte. Alcuni commettono atti di violenza anche nel mondo reale. Internet sta mettendo in contatto le persone, ma non sta necessariamente creando un senso di fratellanza. Anzi, nel peggiore dei casi, può somigliare a un'enorme macchina per la produzione di reciproca antipatia. La tecnologia è almeno in parte responsabile di un mondo pervaso da forme tossiche di disaccordo, in cui si offende e si è offesi costantemente. Un mondo in cui parliamo sempre di più e ascoltiamo sempre di meno. Paul Graham, imprenditore della Silicon Valley, ha osservato che Internet è uno strumento che genera divergenze, proprio per il modo in cui è concepito. Le piattaforme digitali sono intrinsecamente interattive e le persone, è un fatto, hanno la tendenza a litigare. Secondo Graham, essere d'accordo in genere è meno stimolante che essere in disaccordo. È più probabile che chi legge un articolo o un post lo commenti quando non lo condivide e che, avendo un'opinione diversa, abbia più cose da dire. In fondo, non ci sono troppi modi per dire sono d'accordo. Quando invece le persone sono in disaccordo su qualcosa, tendono anche ad appassionarsi di più, il che di solito vuol dire arrabbiarsi. Anche se siamo tentati di farlo, dare la colpa a Facebook e Twitter per averci ridotti così significherebbe ignorare la rilevanza di un cambiamento più ampio e più profondo nel comportamento umano. Se stiamo diventando più polemici, è perché il mondo moderno ci chiede di esprimere le nostre opinioni. L'antropologo statunitense Edward Hall ha introdotto la distinzione tra due tipi di cultura della comunicazione: ad alto contesto e a basso contesto. In una cultura a basso contesto, la comunicazione è esplicita e diretta. Ciò che le persone dicono è considerato espressione dei loro pensieri e sentimenti. Non c'è bisogno di capire il contesto, chi sta parlando, in quale situazione, per capire il messaggio. Una cultura ad alto contesto è invece una cultura in cui si dice poco in maniera esplicita e il grosso del messaggio è implicito. Il significato non risiede tanto nelle parole quanto nel contesto. La comunicazione è obliqua, sottile, ambigua. In qualunque parte del mondo, quasi tutti conduciamo vite sempre più a basso contesto, vivendo in grandi città, interagendo con sconosciuti, parlando al telefonino. I diversi paesi hanno ancora una loro cultura della comunicazione, ma quasi tutti sono soggetti alle spinte globali che arrivano dal commercio, dall'urbanizzazione e dalla tecnologia. Forze che dissolvono la tradizione appiattiscono le gerarchie e allargano il campo per il confronto e lo scontro. Resta da vedere se a tutto questo siamo davvero preparati.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Mind. Il ruolo della gelosia, di Sylvie Cochran. Uno dei morsi più dolorosi è quello della gelosia, il mostro dagli occhi verdi, descritto da Shakespeare nell'Otello. Eppure, se ci pensiamo dal punto di vista dell'evoluzione, dobbiamo considerare che le emozioni e i sentimenti hanno un'utilità. Ci hanno permesso di perpetuare la specie, proteggendoci dalle minacce dell'ambiente e consentendoci di selezionare ciò che è più adatto al nostro sviluppo. È possibile allora che la gelosia, questa sensazione che cerchiamo di reprimere o di contrastare nel momento in cui la proviamo, abbia potuto essere utile alla nostra sopravvivenza e che, per questo motivo, sia stata selezionata dall'evoluzione della nostra specie? Le religioni non sono certo tenere con la gelosia. Non concupire la casa del tuo prossimo. Non desiderare la moglie del tuo prossimo, né cosa alcuna del tuo prossimo. Difficile rispettare questo comandamento, che si tratti delle immagini che vediamo scorrere su un social network o della vita reale. Chi può affermare di non avere mai provato gelosia o invidia? Queste istantanee che ci giungono dall'esistenza dei nostri simili ci danno spesso la sensazione che la vita degli altri sia più bella, più variopinta, più interessante, più felice, più esotica o più appagante della nostra. La gelosia è interpretata come un processo emotivo e intellettuale complesso, che spesso deriva dal confronto sul piano sociale. Lo status, la ricchezza o il successo degli altri ci sembrano molto superiori ai nostri e in effetti sono spesso oggetto di desiderio. Ma quando sentiamo parlare di gelosia, probabilmente la prima cosa che ci viene in mente sono le relazioni sentimentali. Da un punto di vista affettivo, la cosiddetta gelosia romantica associa numerose emozioni di base, come la collera, la tristezza e la sorpresa, innescate da un evento che minaccia il nostro rapporto. Da un punto di vista cognitivo, questo sentimento sopraggiungerebbe essenzialmente nel caso in cui, nella coppia, ci sia una violazione delle aspettative. Al contrario di quanto sperava, uno dei due partner si rende conto, o crede di rendersi conto, che sta condividendo la sua vita con una persona che non è fedele né leale e che non ha la sua stessa considerazione del rapporto. Questo sentimento è condiviso da un gran numero di persone del tutto equilibrate, ma la gelosia è anche definita estrema o malata quando ha un costo molto elevato sul piano psicologico o economico. Sappiamo purtroppo che talvolta porta a comportamenti aggressivi che arrivano fino all'omicidio e in particolare al femminicidio. Eppure, nonostante l'immagine negativa che questo sentimento veicola, la letteratura scientifica abbonda di ricerche che sostengono l'idea che, in generale, la gelosia, così come tutto ciò che proviamo, sarebbe un vantaggio per la perpetuazione della nostra specie. In effetti, la nostra è una specie sociale, in cui la formazione di coppie è un beneficio fondamentale per la sopravvivenza della prole per lunghi anni, e dove tutto ciò che consente a un individuo di fidelizzare il proprio partner ne accresce le probabilità di trasmettere i geni. La gelosia sarebbe un'emozione che partecipa a questo meccanismo. In effetti, che cosa può esserci di meglio che proteggersi dai potenziali rivali per assicurare la stabilità di una relazione amorosa, permettere la riproduzione e contribuire così alla sopravvivenza dell'umanità? Da questo punto di vista, come spesso accade, le ipotesi evolutive non attribuiscono lo stesso ruolo all'uomo e alla donna. David Bass, psicologo dell'Università del Michigan, ha sostenuto l'ipotesi che il nostro genere possa determinare la natura della nostra gelosia. Mentre le femmine sarebbero più sensibili all'essere tradite sul piano affettivo, i maschi reagirebbero molto peggio a un tradimento sessuale. Questo perché le donne sarebbero alla ricerca di una sicurezza emotiva e materiale necessaria per un buon esito della gravidanza e per la buona educazione e la protezione della progenie, il cui numero è forzatamente limitato. Gli uomini, per contro, non sopporterebbero di avere un rivale che potrebbe usurpare il loro ruolo di maschi riproduttivi.

realtà immaginaria o vissuta. Nella condizione immaginaria, i partecipanti dovevano rispondere alla seguente domanda. Pensate a una relazione romantica, seria, che avete avuto in passato, che avete adesso o che vorreste avere. Immaginate ora di scoprire che il vostro partner è interessato a qualcun altro. Che cosa vi farebbe più male? Che il vostro partner si innamori oppure che provi nuove posizioni sessuali con quest'altra persona? Nella condizione reale, per prima cosa, si chiedeva ai partecipanti se fossero mai stati in coppia con qualcuno che li aveva traditi. Se la cosa era successa, dovevano indicare fino a che punto, su una scala da 1 a 5, si erano concentrati sull'aspetto affettivo piuttosto che sessuale di questo tradimento. La prima condizione sperimentale ha confermato che il genere ha un effetto sulle risposte. In una popolazione eterosessuale sono più gli uomini che le donne a immaginare che un tradimento sul piano sessuale sia più difficile da sopportare rispetto a un'infedeltà amorosa. Nella seconda parte dello studio, però, quando i partecipanti dovevano evocare un'esperienza di infedeltà subita di persona, le differenze tra i due sessi tendevano a ridursi, lasciando affiorare dubbi sull'effetto del genere sul tipo di gelosia. A prescindere dal genere dei partecipanti, infatti, in media tutti si dimostravano più colpiti da un'infedeltà sul piano emotivo che da un tradimento puramente sessuale. Questi risultati, mostrando che in materia di tradimento l'immaginazione non ha nulla a che vedere con la realtà, rimettono seriamente in discussione numerose pubblicazioni sull'argomento. Nella vita vera, infatti, al contrario che nelle simulazioni in laboratorio, non esiste alcun effetto legato al genere di appartenenza. Tutti siamo scioccati dal fatto di non essere più l'unico oggetto d'amore del nostro partner. Se però siamo così attaccati alla nostra sicurezza affettiva, il nostro shock dovrebbe essere tanto più forte quanto più siamo coinvolti in un rapporto duraturo e soddisfacente col partner. Questo è ciò che Yan Sun e collaboratori dell'Università di Pechino hanno indagato usando tecniche di imaging cerebrale. Gli studiosi sono partiti dall'idea che la gelosia in una coppia dipenda strettamente dalla durata e dalla qualità della relazione. Per testare l'ipotesi, hanno chiesto ai partecipanti di entrare in uno scanner che ne registrava l'attività cerebrale mentre guardavano video intesi a suscitare sentimenti di gioia, di amore o di gelosia. Gli scenari proposti permettevano di confrontare il grado del sentimento rispetto a diversi momenti di una relazione sentimentale. Alcuni mettevano in scena un potenziale tradimento all'inizio di un rapporto, altri in stadi più avanzati della relazione. I risultati mostrano anzitutto che, in generale, provare gelosia sul piano affettivo comporta essenzialmente l'attivazione di zone cerebrali profonde, chiamate gangli della base, e implicate, come era prevedibile, nelle emozioni, nei comportamenti e nella motivazione. La cosa interessante è che queste attivazioni erano più intense se il tradimento avveniva in una relazione stabile e soddisfacente. Come ci si poteva aspettare, i risultati mostrano inoltre che essere traditi comporta sentimenti, misurati tramite questionari, tanto più violenti quanto più il soggetto è felice del proprio rapporto. Tutto ciò è confermato dal punto di vista cerebrale. L'attivazione di un'altra regione rilevante, la corteccia prefrontale, è correlata sia al grado di felicità provata nella relazione, valutato sempre con un questionario, sia all'intensità della gelosia. C'è poi un dato più inquietante, ma che conferma ciò che si osserva in molte società, in particolare nei confronti delle donne. L'intensità della gelosia sarebbe correlata in modo significativo con la tendenza ad aggredire l'altro, misurata con scale di valutazione standard. Che cosa bisogna fare allora? Impedirsi di costruire una relazione duratura e felice per paura di amplificare la gelosia dell'altro? Un altro gruppo cinese dell'Università di Chengdu ha forse trovato una soluzione molto più semplice. Xiao Xiao Zheng e collaboratori hanno dimostrato che l'ossitocina, il cosiddetto ormone dell'attaccamento, secreto in abbondanza al momento del parto o in occasione di un colpo di fulmine, ridurrebbe il senso di gelosia,
diminuendo

0: i sentimenti negativi e aumentando quelli positivi, anche di fronte a un potenziale rivale. D'altronde, Dirk Scheele e colleghi dell'Università di Bonn in Germania avevano già dimostrato che la somministrazione di uno spray e l'ossitocina a uomini coinvolti in una relazione li aiutava a tenere le distanze da altre donne potenzialmente attraenti. Quando arriverà allora un profumo unisex a base di ossitocina per uomini e donne per preservare la coppia, rinforzare la fedeltà e dunque ridurre le potenziali reazioni di gelosia o di aggressività dei nostri partner, permettendoci di perpetuare la specie umana in tutta tranquillità? Nell'attesa di quello che sarà senz'altro un immenso successo commerciale, esistono altri modi di procurarsi un po' di ossitocina. Comportarsi con tenerezza, facendosi carezze, investendo nelle relazioni. Tutte cose che tengono a bada il mostro dagli occhi verdi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. La catastrofe che fece dei dinosauri i signori del pianeta. Violente eruzioni vulcaniche, surriscaldamento globale, incessanti diluvi che provocarono forte umidità. Per questi apocalittici eventi e per i cambiamenti climatici che ne derivarono, alcuni animali scomparvero dalla terra, facendo spazio alle lucertole terribili. Di Rossana Rossi. È passato poco più di un secolo e mezzo dal ritrovamento nel Dorset, nel sud-ovest dell'Inghilterra, del primo scheletro completo di dinosauro, un quadrupede dal corpo affusolato, coperto da placche ossee, la testa piccola, con tre corna appuntite, dietro ai fori uditivi. Da allora sono affiorati dal terreno milioni di fossili dalle dimensioni impressionanti, ben presto attribuiti a quelli che il paleontologo britannico Richard Owen per primo battezzò dinosauri, cioè lucertole terribili. Da allora l'interesse verso questi mostri affascinanti non ha fatto che crescere. Dal feroce T. rex ai sonnolenti giganti erbivori che popolavano le antiche lagune, nessuno meglio dei dinosauri è stato in grado di incarnare la miriade di draghi e di animali misteriosi presenti da secoli nell'immaginario popolare. Ma di questi giganti ormai scomparsi, cosa sappiamo veramente? Sembra certo che la loro estinzione sia da attribuire a un asteroide del diametro di 10 chilometri che 66 milioni di anni fa precipitò nel Golfo del Messico, sprigionando un'energia 4.000 volte maggiore della più potente bomba atomica creata dall'uomo. Sappiamo però molto meno sul come si siano presentati sul palcoscenico dell'evoluzione, diventandone i mattatori assoluti per ben 165 milioni di anni. Un nuovo studio sembra finalmente fornire una risposta, ricostruendo gli effetti di un'antica catastrofe che interessò l'intero pianeta nel cosiddetto periodo carnico. Dopo le eruzioni, le piogge. Lo studio, condotto da un team di ricercatori per la maggior parte italiana, coordinati da Massimo Bernardi, curatore del Museo delle Scienze di Trento e ricercatore associato presso la Scuola di Scienze della Terra di Bristol, ha potuto dimostrare che l'espansione chiave dei dinosauri è stata innescata da un'estinzione di massa avvenuta 232 milioni di anni fa. A quel tempo, infatti, una vasta porzione di territorio tra Canada e Alaska fu interessata da una serie di mostruose eruzioni vulcaniche che produssero oltre 1 milione di chilometri cubi di magma. Assieme ai magma, i vulcani iniettarono in atmosfera grandi quantità di anidride carbonica e altri gas serra che portarono a un riscaldamento globale. Dopo il lungo periodo di clima arido che aveva preceduto le eruzioni, il riscaldamento innescò un forte aumento delle precipitazioni che interessò l'intero pianeta e durò per almeno 1 milione di anni. Lo testimoniano molte rocce dell'epoca che riportano le tracce di una forte umidità. Questo drastico cambiamento climatico causò una grave perdita di biodiversità negli oceani e sulle terre emerse, una vera e propria estinzione di massa chiamata episodio pluviale carnico. Tutto ciò favorì la comparsa di nuove specie e lo sviluppo di quelle sopravvissute, contribuendo alla formazione di ecosistemi alternativi. Via libera ai dinosauri. Durante il pluviale carnico, molti gruppi ne approfittarono per diversificarsi. Tra le piante fecero la loro comparsa le moderne foreste di conifere, mentre tra gli animali si svilupparono alcune specie di tartarughe, coccodrilli, lucertole e i primi mammiferi. Quanto ai dinosauri, avevano avuto origine molto tempo prima, come dimostra il fossile più antico rinvenuto in Argentina, e risalente a 245 milioni di anni fa, ma erano rappresentati solo da alcune rare specie di piccola taglia. A rivelare la loro diffusione sono alcune sequenze stratigrafiche individuati dai ricercatori italiani nelle porzioni di Dolomiti comprese tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli. Qui, impresse nella pietra, sono state infatti trovate serie di impronte di dinosauri che, quasi assenti nelle ere precedenti, diventarono onnipresenti dopo gli eventi catastrofici del Carnico. A dimostrazione che la fase di diversificazione dei dinosauri fosse avvenuta rapidamente, si constatò la contemporanea presenza di due ordini principali: gli ornitischi, cioè gli erbivori, che spesso vivevano in branchi come lo stegosauro o il triceratopo, e i saurischi. Il gruppo che include sia la specie collo lungo come il brachiosauro, sia i carnivori come il T-Rex e il Velociraptor. Questi rettili sarebbero però diventati dominatori del mondo più per un insieme di casi fortuiti che per un loro intrinseco vantaggio evolutivo. Per i ricercatori è infatti probabile che lo sconvolgimento climatico abbia ostacolato in modo decisivo i loro rivali. Malgrado la rapida diversificazione, per diventare la specie dominante del pianeta, i dinosauri dovettero infatti aspettare l'estinzione dei loro grandi competitori ecologici, i crurotarsi, un gruppo di rettili antenati dei moderni coccodrilli che non riuscirono a superare il clima caldo e umido che regnava sulla Terra. Nella storia della Terra si verificarono 5 grandi estinzioni. Da quando è nata la Terra, i paleontologi hanno individuato almeno 5 periodi che hanno rappresentato altrettanti momenti critici per la sopravvivenza della vita. L'estinzione più gelida, verificatasi tra Ordoviciano e Silurano all'incirca 400 milioni di anni fa, ebbe origine da un processo di glaciazione durante il quale il livello dei mari si abbassò in proporzione diretta alla crescita delle calotte polari. Causò l'estinzione dell'85% di pesci e invertebrati. L'estinzione meno critica, avvenuta intorno a 375 milioni di anni fa, nel Devoniano superiore, comportò l'estinzione del 70% della specie viventi in un arco di tempo di 3 milioni di anni. L'estinzione più devastante è quella accaduta 251 milioni di anni fa, verso la fine del Permiano. Distrusse circa il 90% delle specie terrestri, oltre a gran parte dei pesci e di altre specie marine. La vita sulla Terra stette quasi per scomparire del tutto. L'estinzione più vulcanica è quella del Triassico-Giurassico, dovuta circa 200 milioni di anni fa al cambiamento climatico innescato da violentissimi fenomeni vulcanici che portarono alla frantumazione del supercontinente Pangea e aprirono la strada all'evoluzione dei dinosauri, che avrebbero dominato il mondo per i successivi 165 milioni di anni. L'estinzione più famosa è quella verificatasi 65 milioni di anni fa, tra il secondario e il terziario, che decretò la fine dei dinosauri e dei tre quarti delle specie viventi. La causa più probabile sarebbe stata l'impatto con un asteroide del diametro di almeno 10 chilometri, che avrebbe colpito la Terra, provocando cambiamenti climatici di portata globale.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Da consumatori, notizie e approfondimenti per i soci Coop. Come funziona l'intelligenza artificiale? Di Alessandra Farabegoli. L'intelligenza artificiale generativa si basa su algoritmi di machine learning che analizzano un gran numero di dati e imparano a riprodurne gli schemi e le caratteristiche e a creare nuovi contenuti originali. L'esempio forse più noto è ChatGPT, un modello di linguaggio che è stato addestrato su un vasto corpus di testi in lingua inglese ed è in grado di generare testi coerenti e convincenti. Risposte a domande, descrizioni di prodotti, proposte di slogan, racconti, articoli completi. La qualità delle risposte dipende da quanto è stata precisa e dettagliata la richiesta, il cosiddetto prompt. Ma in generale è estremamente facile e veloce produrre testi che avrebbero normalmente richiesto tempo, ulteriori ricerche e un supplemento di creatività. Immaginate cosa significa questa rivoluzione per copywriter, giornalisti, addetti all'assistenza clienti. Una parte di queste persone potrà godere dei vantaggi di un'assistenza digitale che moltiplica la loro creatività e produttività. Ma molti vedranno messo a rischio il proprio lavoro perché affidare la generazione di contenuti alle macchine diventerà più efficiente ed economico. La AI generativa cambia radicalmente anche il modo in cui otteniamo risposte alle nostre domande. Se cerco qualcosa su Google, ottengo un elenco di link che devo aprire ed esplorare, ma se faccio una domanda a ChatGPT o a Sydney, l'AI che verrà integrata nelle prossime versioni di Bing, ottengo direttamente una risposta, perché ci ha pensato il sistema a raccogliere i dati e riorganizzarli in modo coerente. Ma quanto sono affidabili queste risposte? Il dettaglio sulle fonti usate per addestrare i sistemi di AI è segreto industriale, il che rende praticamente impossibile valutare in che misura la selezione in ingresso abbia sofferto di pregiudizi, uniformità e conformismo di chi ha programmato il sistema. Sicuramente gran parte di questi dati proviene dal nord del mondo e, nonostante i filtri per cercare di escludere contenuti razzisti e fake news, questo rischia di amplificare stereotipi e bias. L'ha detto il computer. Come fai a mettere in discussione gli oracoli tecnologici? E non dimentichiamo quanto lavoro umano sta dietro all'automazione. La AI usa schiere di persone per tutti i compiti di basso livello che implicano il classificare, etichettare, verificare input e output dei sistemi. Sono lavoratori ombra, spesso stressati e sfruttati come quelli che moderano i contenuti sui social. Poi c'è il lavoro di chi ha creato i contenuti stessi. Un corpus gigantesco di conoscenza collettiva fatta di studi, racconti, articoli, testi, foto, immagini, che diventano combustibile per le elaborazioni della AI. Chi garantisce che non si tratti di materiali protetti da copyright? E se si tratta di contenuti di pubblico dominio, non dovrebbero essere collettivi anche i benefici derivanti dal loro uso? Non ho risposte certe. ma ritengo essenziale interrogarci su come evolve la tecnologia. Continua ad aumentare il divario fra chi sa e chi non sa, fra chi può e chi è tagliato fuori, mentre dovremmo provare a usare le risorse e le idee non per accrescere il potere di pochi, ma per costruire realtà più sostenibili per molti, se non tutti.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito passioneastronomia.it. Il livello del mare aumenterà di 30 centimetri entro il 2050, dicono gli scienziati. Le inondazioni costiere aumenteranno in modo significativo nei prossimi 30 anni a causa dell'innalzamento del livello del mare. A dirlo, un nuovo rapporto redatto da una task force governativa statunitense che include la NASA, il NOAA e le altre agenzie federali. Nel rapporto si prevede che il livello dei mari lungo le coste degli Stati Uniti aumenterà in media da 25 a 30 centimetri entro il 2050. Il rapporto non è altro che un aggiornamento di quello del 2017 e mostra proiezioni a breve termine per i prossimi 30 anni. Le agenzie governative di solito usano questi rapporti per informare i governi e far fronte così agli effetti dell'innalzamento del mare. Il rapporto ha comunque confermato ciò che sappiamo da tempo: il livello del mare continua a crescere a un ritmo allarmante, mettendo in pericolo le comunità costiere di tutto il mondo. Questo tipo di studi ci fa anche capire quanto la scienza sia necessaria per affrontare la crisi climatica in corso. La task force ha analizzato come lo scioglimento dei ghiacciai e delle calotte polari, nonché le interazioni fra oceano, terra e ghiaccio, contribuiranno all'innalzamento dei mari. Il Sea Level Change Team della NASA, fra l'altro, ha anche aperto un sito di mappatura online per poter visualizzare queste proiezioni. La speranza è che il portale contribuisca a rendere questo tipo di informazioni ancora più accessibili a tutti. Si prevede nei prossimi 3 decenni un aumento della frequenza e intensità delle inondazioni costiere dovute all'alta marea, proprio a causa dell'innalzamento marino. Non basta, perché nel rapporto c'è anche scritto che se le emissioni di gas serra continueranno ad aumentare, le temperature globali si alzeranno ancora più, portando quindi a una maggiore probabilità che questo innalzamento del livello del mare superi addirittura queste proiezioni.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito D-Day. Stabilito nuovo record. Un chip è stato in grado di trasmettere tutto il traffico di internet in un secondo. Un singolo chip è riuscito a trasmettere 1,84 petabit di dati al secondo tramite un cavo di fibra ottica utilizzando la suddivisione dello spettro dei colori in diversi pacchetti. Di Fabrizio Colista. Il nuovo chip fotonico è stato realizzato da Asbjørn Edvard Jørgensen dell'Università Tecnica della Danimarca a Copenaghen e i suoi colleghi. Questa tecnologia consente di costruire componenti ottici sui chip dei computer per dividere un flusso di dati in migliaia di canali separati e trasmetterli tutti in una volta senza interferenza ottica. Il record stabilito ha permesso di utilizzare una lunghezza di banda sufficiente per scaricare 230 milioni di fotografie al secondo, più traffico, cioè, di quello che viaggia attraverso l'intera rete internet nello stesso lasso di tempo. Per raggiungere questo risultato, il team ha iniziato suddividendo il flusso di dati in 37 sezioni, ognuna delle quali è stata inviata lungo un nucleo separato del cavo in fibra ottica, della lunghezza di 7,9 km. Successivamente, ciascuno di questi canali è stato suddiviso in 223 blocchi di dati che esistevano in singole sezioni dello spettro elettromagnetico. Questo insieme di picchi di luce equidistanti nello spettro delle frequenze ha consentito la trasmissione di dati con colori diversi contemporaneamente senza interferire tra loro, aumentando così enormemente la capacità di ciascun nucleo. Dal punto di vista generale e con apparecchiature molto ingombranti, sono state raggiunte velocità di trasferimento dati fino a 10,66 petabit al secondo. Il record, però, stabilito da questa ricerca, ha utilizzato un singolo chip da computer come sorgente di luce. La tecnologia potrebbe consentire la creazione di semplici chip singoli in grado di inviare molti più dati rispetto ai modelli esistenti, riducendo i costi energetici e aumentando la larghezza di banda. Ulteriore elemento di interesse, ma anche di ostacolo al momento, è che la quantità di dati inviati durante l'esperimento era così vasta che non esiste alcun computer in grado di fornire o ricevere così tante informazioni nell'intervallo di tempo considerato. Negli esperimenti, il team ha infatti inviato dei dati fittizi attraverso tutti i canali, testando l'uscita su un canale alla volta. Al termine si è verificato che quanto inviato fosse recuperato intatto. È una quantità incredibilmente grande di dati che stiamo inviando su meno di un millimetro quadrato, ha dichiarato Jorgensen. Questo dimostra solo che possiamo andare molto più in là di quanto non siamo oggi con le connessioni a internet. Il chip necessita di un singolo laser suddiviso in molte frequenze luminose, nonché di dispositivi separati per codificare i dati in ciascuno dei flussi di uscita. Jorgensen ha affermato che questi dispositivi potrebbero essere integrati nel chip stesso, rendendo le dimensioni dell'intero apparato simili ad una scatola di fiammiferi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Enigmistica. Il trillo del diavolo, l'odiatissima sveglia di Aldo Capece. Impariamo a conoscere e a detestare il raglio della sveglia ancor prima di lavorare. Si dorme così bene da giovani, ma il lunedì l'infernale ordigno che la mamma carica 5 minuti prima perché non si fida e non si sa mai, rompe il mondo ovattato della domenica e riporta al dovere lo scolaro. È una lama che trafigge la testa, rimane nella memoria anche dopo, associata al lavoro, alla poppata dei figli, a tutto quello che si deve fare e non si ha nessuna voglia di fare. Qualcuno obietterà: d'accordo, ma la sveglia è necessaria, benché crudele. Riporta gli umani alle loro incombenze, li invita ad abbandonare i sogni rassicuranti della notte, che poi, sosteneva Leopardi, sono il momento più bello o meno brutto della giornata, dove gli uomini dimenticano per un po' se stessi e si immergono nei desideri finalmente realizzati di una vita perfetta, ideale. Poi al mattino il gallo canta e la ricreazione finisce. Quanto sa essere sadica una sveglia lo sapevano i carcerieri francesi che, si racconta, quando la ghigliottina era ancora in vigore, si divertivano ad andare a svegliare il condannato in punta di piedi, togliendosi le scarpe per coglierlo ancora fra le braccia di Morfeo, magari a sognare momenti più sereni. Svegliarsi non è mai bello, a meno che non si abbia un incubo, ma in tal caso si provvede da soli a balzare dal letto. Chi dorme sereno non vorrebbe mai essere disturbato, E invece? Persino la figura dell'amore primario, la mamma, rischia l'insulto se si assume questo ingrato compito da guastafeste. Non esistono voci vellutate, a nulla valgono i metodi dolci, i tentativi di convincere chi ancora è nel dormiveglia, commentando in termini entusiastici la luminosità del sole che brilla o allettandolo con prime colazioni da hotel di lusso. Al mattino presto si mettono alla prova i legami familiari, non solo tra genitori e figli, ma anche tra moglie e marito. Quando ci si deve svegliare insieme, del male comune si fa un mezzo gaudio, ma quando uno dei due va al lavoro prima dell'altro, il momento della sveglia è ad alto rischio. Perché c'è sveglia e sveglia? In genere gli uomini preferiscono quella secca, che suona una volta sola, forte e chiaro. Le donne invece, la cui mente è più tortuosa e raffinata, optano per il subdolo e diabolico sistema della sveglia che ti dice che puoi ancora dormire. La perversione è questa. La sveglia suona con musiche dolcissime e sussurri appena percettibili, ma è il segnale che ti concede ancora qualche minuto, il tempo di riaddormentarti e venire effettivamente svegliato dal suono più fastidioso della sveglia vera. Lei dice: «Così non mi devo alzare di colpo». Ma il marito, che negli anni ha sviluppato per le suonerie della compagna un terrore pari a quello di Capitan Uncino, non capisce. Perché subire due o tre volte questa tortura? Non è sufficiente una sola? Mentre sveglio, con l'abat-jour lasciato acceso dalla moglie, e fa finta di dormire per non farla uscire con i sensi di colpa, suona anche il suo ordigno da caserma, e sono tre. La sveglia dolce è un ossimoro, è come dire la compagnia della buona morte. Al gallo canterino si tirano le scarpe, un oggetto meccanico che esplode nel tuo cervello 5 giorni alla settimana lo si manderebbe volentieri in frantumi, in un raptus omicida. Chi dobbiamo ringraziare per questa bella invenzione? Premesso che alcune sveglie allarmi meccaniche esistevano già fin dall'epoca ellenistica, il responsabile della sveglia moderna fu l'americano Levi Hutchins nel 1787. Per lavoro doveva alzarsi tutte le notti alle 4, quando anche i galli dormivano e ovviamente il sole non era ancora sorto. Tuttavia, il primo ad avere il coraggio di far brevettare questo tormento fu un francese, Antoine Redier, nel 1847, con la sua sveglia regolabile. Da allora questa aguzzina ci annuncia le interrogazioni di fisica, le giornate di pioggia, gli autobus da prendere. Tuttavia, anche con uno degli oggetti più odiati al mondo si può provare a scherzare. Esistono sveglie personalizzate, alcune delle quali veramente curiose. Per chi vive il fitness come una missione, è stata prodotta una sveglia incorporata in un manubrio da 1 chilo. Per far cessare la suoneria non basta schiacciare un pulsante, bisogna alzare 30 volte l'attrezzo, così ci si sveglia e si comincia la giornata facendo un po' di pesi. Ancora più pazza è la sveglia a elica. Appena trilla, si stacca una specie di volano che comincia a roteare per la stanza emettendo un suono insopportabile. Fastidiosa e anche un tantino che comincia a roteare per la stanza emettendo un suono insopportabile. Fastidiosa e anche un tantino inquietante. Invece per gli istintivi a cui prudono le mani, ecco il modello da spegnere lanciandola violentemente sul muro. Ottimo per sfogarsi, a patto di non essere in un condominio con le pareti sottili. Quello da prendere per il collo e quello che invece scappa da solo per la stanza. Decisamente più soft, invece, sono le sveglie che simulano il sorgere del sole, graduando l'intensità di luce per un risveglio dolce,

0: non adatte a chi deve correre in ufficio con i minuti contati, oppure quelle che rilasciano nell'aria essenze profumate e aromi delicati. Con loro lo shock acustico è impossibile, ma rischiano, per troppa gentilezza, di ottenere l'effetto contrario, conciliando il sonno invece di farlo passare.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La malattia rende la salute piacevole e buona, la fame la sazietà, la fatica il riposo. Eraclito.
1: Radio Senti Chi Parla, 24 ore su 24, a cadenza oraria, estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla Onlus, la prima associazione non a scopo di lucro in Italia, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.sentichiparla.org.
2: L'audiolibro.
3: Va ora in onda un estratto da Bestiario di Dino Buzzati, Mondadori 2015, letto da Michela Piccini. Quello di Dino Buzzati con gli animali è un rapporto intimo e profondo sia a livello umano che letterario. La vita dello scrittore è stata scandita e accompagnata dalla presenza di cani amatissimi e gli animali sono da sempre una presenza forte, in alcuni casi centrale, della sua narrativa. Sono loro infatti a trasmettere il messaggio di un mondo sconosciuto, a farsi tramite per un altrove popolato di voci e segnali, di domande e forse di risposte. Questa antologia, assai più ampia rispetto alla precedente edizione curata da Claudio Marabini, raccoglie gli scritti che Dino Buzzati ha dedicato agli animali dal 1932 al 1970. Racconti, elzeviri, articoli di giornale, introduzioni a libri, riflessioni. I testi divisi in due volumi, il primo dedicato a cani e gatti, il secondo alle altre specie ordinate dalla A alla Z in una sorta di abbecedario, descrivono creature sia reali sia nate dalla fantasia dell'autore, come il babau e il colombre. Il risultato è un libro illuminante che mostra il senso etico e morale, la sensibilità mista a tenerezza del Buzzati uomo e scrittore. Buon ascolto.
4: Prefazione di Claudio Marabini. Gli animali sono una parte fondamentale del mondo di Buzzati, come le montagne, le pianure sterminate e aride, i boschi oscuri, il mare, la metropoli. Essi offrono personaggi frequenti, come la classe impiegatizia, quella giornalistica, l'esercito. I cani popolano questo mondo. La rana sicuramente è uno degli animali più mostruosi. Poi vengono i mostri, come il colombre o la bestia clava del racconto La soffitta. Accade per gli animali come per le altre cose. Il deserto dei Tartari diviene una landa, il bosco vecchio un cupo intrico, la fortezza Bastiani un penitenziario, la metropoli un labirinto, la scala un covo di paura, Bartali e Coppi due eroi omerici. Gli animali si trasformano in un anello che abbraccia l'umanità e la congiunge ad un altro mondo. Sono un tramite popolato di voci, di segnali, di domande e forse di risposte. La narrativa di Buzzati racconta la paura e l'attesa. L'improbabile realtà che tanto ci chiama, definisce lo scrittore questo mondo in Una gita in barca, uno dei racconti più belli di questo libro, costruito sulla paura. L'improbabile realtà manda segnali dal cielo come dagli ipogei della città, dal nostro corpo come dagli animali. Ma gli animali hanno un vantaggio, stando fra gli uomini e le cose, possono coincidere con l'uomo e vedere più oltre e più acutamente. Dentro la mappa di Buzzati, la figura e il destino degli animali sono segnati dalla natura. Gli animali hanno caratteri e virtù umane e sanno comunicare con noi. Ci dicono cose che possiamo raccogliere e Buzzati alcune volte da cronista lo fa. Certe scimmie e certi cani non hanno molto di diverso da noi. Un cane può farsi uomo, l'arrivista. si delinea un'umanità intermedia, da un lato inferiore, dall'altro privilegiata. La bestia forse può battere l'uomo, condannato, come diceva Montale, a rimanere a terra. Il mostro sembra qualcosa di speciale, emanazione della fantasia, frutto delle favole, ma è anche un animale deformato. Il colombre è un pesce, ma è anche qualcosa d'altro. In questo libro la rana diventa un mostro pur restando rana, una sorte che tocca ad altri animali. Si aprono due strade, quella del fantastico, in cui correre i rischi che Landolfi amava, e quella della scienza, dove dalle profondità preistoriche emergono i mostri. Buzzati non era digiuno di queste conoscenze, curioso del mondo animale sepolto oltre che di quello vivente. Lo zoo per Buzzati è luogo di favola, stimolo di fantasia, fonte di cronaca. E allo zoo, qui vediamo, lo scrittore può farsi cronista. Nel mondo degli animali il mostro sta ad un'estremità, ma dall'altra c'è la vita quotidiana. I cani, i gatti, gli uccellini, i maiali, i topi, le mosche, un bue, una talpa, la scimmia, eccetera, che vivono in queste pagine sono personaggi quotidiani. Il narratore, che muove dai dati della cronaca, li coglie col nostro occhio. Notoriamente la poetica di Buzzati si fonda sul rispetto del reale, essendo l'assurdo e il fantastico tanto più plausibili quanto più la realtà è fedelmente resa. In altre parole, l'immaginazione deve partire dal vero. Per questo, disse Buzzati a Yves Panafieu, secondo me la cosa fantastica deve essere resa più vicina che sia possibile, proprio alla cronaca. Gli animali di Buzzati muovono da un paesaggio attendibile, che anche la cronaca di un giornale può accogliere. Da qui il prevalere del cane nella sua narrativa e nel suo giornalismo. Il cane è l'animale che maggiormente si mescola all'uomo, ed è quello che meno si offre ad una metamorfosi mostruosa. Può farsi mostro, ma rimane legato alla quotidiana commedia umana. E resta meta di curiosità e informazione giornalistica da parte di un Buzzati cinofilo e cronista. Il cane rivela addirittura, come si vede in una pagina esemplare, di avere un'anima e di essere parte di un'umanità minacciata. La letteratura ha fatto degli animali molti usi, battendo la strada della metamorfosi e quella dell'insegnamento esopiano. In Buzzati l'uso è diverso. I suoi animali non sono un fine, ma uno strumento. Esclusi i tratti satirici e allegorici diretti alla civiltà contemporanea e talora alla vita politica, Buzzati usa le bestie per arrivare altrove. I momenti allusivi sono palesi nei loro addentellati storici, come nelle pagine efficacissime in cui un cane si avvicina al comunismo, il cane progressivo, e un altro cane rivela ad un politicante la desolazione di una folla ormai smagata, la sconfitta. E le date confermano certe atmosfere politiche. Ma il bestiario nel suo ricco insieme è volto al sondaggio di quell'altra realtà, probabile e improbabile, da cui nascono le nostre paure e a cui si tendono le nostre speranze. A questo punto l'animale rinuncia alla sua vita naturale e ne assume un'altra. Perde i caratteri avuti in dono dalla natura e si veste di quelli richiesti da un'operazione che coinvolge il mondo e il destino dell'uomo. Una rana invisibile diventa una mostruosa rana gigante. Un lupo atterrisce una città con le sole impronte, mentre il mostro di Tyrannosaurus Rex ferma la zampa enorme sulla città e sta per schiacciarla. L'animale accentua la sua mostruosità cancellando i suoi tratti fisici, nascondendosi non si sa dove e facendo tutt'uno con l'altro mondo dal quale siamo esclusi. Dove gli animali emigrano in massa, tornano, allegoria di un'umanità ancora stretta fra l'angoscia della guerra e la paura di una nuova catastrofe, emanazione psicologica nelle masse di quella che si chiamò Guerra Fredda, mentre nell'esperimento di Ascania Nova del 48, nel profondo cuore della Russia, in una misteriosa stazione di zootecnia, si tenta di creare qualcosa di mostruoso, qualcosa che lo stesso Stalin segue con oscura ansia. Uomo? Animale? Mostro? Dice Buzzati, precedendo di alcuni decenni le ansie per certe temerarie arditezze d'oggi in campo genetico, qualcuno ha passato il confine estremo concesso all'uomo e dietro sta il Signore, l'Eterno, con la spada in mano. Gli animali operano anche per la loro salvezza ed è questa un'altra moralità espressa dal bestiario buzzatiano. Siamo ben lontani dal moralismo della favola antica scaturita dai greci. Gli animali non insegnano più le virtù all'uomo, gli insegnano la salvezza. Non si tratta di migliorare e correggere la vita, ma di preservarla da qualcosa che sta per travolgerla. Gli animali debbono salvarsi loro stessi, debbono essere salvati. Con anticipo, ancora una volta, Buzzati lancia un allarme. E con gli animali c'è la natura, quella per cui oggi si scende in piazza. Si vede alle aquile del 51. La pace, la solitudine e il silenzio se ne sono andati. È un Buzzati civile, politico, che parla degli animali parlando del mondo e dell'uomo, a cui si unisce il giornalista che volge la sua operosità e la sua passione in una vera e propria campagna, per cui il Buzzati animalista diviene polemista, esternando, con un discorso politico, ciò che la sua narrativa reca dentro come linfa naturale. C'è un bestiario naturalistico sparso in ogni letteratura. La norma naturalistica lascia valide testimonianze, che un Rigoni Stern, tra altri, raccoglie con fedele limpiezza. La natura sembra voler tornare verso di noi con la forza delle sue linfe e il suo rimpianto della sua perduta età dell'oro, quella che per ultimo cantò il Pascoli, la stessa che sentì Tozzi nel suo lirismo quando attribuì alle sue bestie i segnali del destino. Il naturalismo di Buzzati cessa davanti al mostruoso, ma fino a quel punto è perfetto. Il cane, per esempio, è talora il suo Napoleone. Anche l'insetto del bellissimo Una stupefacente creatura del 41 agisce con oggettiva esattezza ed è individuato come uno scarafaggio appena uscito dall'uovo. Salvi i casi di Tirannosauro Rex o di certe streghe del mare, i topi della demolizione dell'albergo sono topi. Il rospo detto Falstaff è un rospo scientificamente documentato. Il bue vuoto è un bue autentico e via di seguito. E quando Buzzati si rivolge alla preistoria e alla mitologia popolare, lo scrupolo naturalistico si trasforma in dettaglio scientifico. Uno zoo e un qualsiasi museo di storia naturale sono per Buzzati libri aperti. E se lo scrittore si sofferma a riflettere e a narrare del famigerato serpente di mare, la documentazione affiora. Lo si vede in una pagina assai riuscita del lontano 34, un serpente di mare spaiato. Le stesse osservazioni possono applicarsi a Le aquile, recuperate da una profondità di 30.000 anni, apologo sull'uomo moderno, visto come causa di rovina. Il tratto naturalistico si fa storico e larvatamente politico quando il bestiario dà spunto alla polemica civile e tocca certi momenti del costume nazionale. I moto fracassoni ebbero onori di cronaca quando si affacciarono al tempo del boom delle motorette. Di quel tempo è la belva a motore, di cui l'Italia, dice Buzzati, sembra la massima produttrice in Europa. Dove l'apologo si fa satira, il misterioso mostro, possibile bestia scaturita da qualche zoo dimenticato, si svela per quello che storicamente e cronisticamente è. Gli animali di Buzzati hanno semplice psicologia. Essi sono lontani, per fare un esempio illustre, dal travaglio psicologico di Gregorio Samsa. La loro psicologia è parallela a quella dei personaggi umani, che si rivelano funzioni e vettori del destino. I meccanismi del tempo e della morte semplificano anche la vita, riducendola alla essenza del suo precipitare verso la fine. Drogo, come qui il rospo Falstaff, sono entità in viaggio verso il nulla, e l'essenza del viaggio cancella la commedia umana quasi del tutto. Animali e persone vivono la stessa vicenda, ma gli animali si aprono al mistero. Buzzati lo disse a Panafieu. Spesse volte l'animale si presta a incarnare il mistero, essendo già per noi il mistero, perché non sappiamo dentro che cosa c'è. La metamorfosi dell'animale in mostro è già un salto nel mistero. La tensione al mistero schiaccia il piccolo vivere, come dimostra Ex contrario, Un amore, romanzo che sta a sé nell'opera di Buzzati. L'arrovellata gelosia del protagonista trasfigura però la ragazzetta Laide, proterva e inafferrabile, in un mostro. In un sogno lui la vede come una donna orrenda, una faccia larga e gonfia da mastino, la quale, schiudendo le schifose labbra, si spalanca in una selvaggia risata. Svuotato della materia psicologica, anche Un amore appare come una faccia a faccia con la morte. I libri di Buzzati, a parte il teatro, sono popolati di animali. Solo Barnabo nelle montagne e il deserto dei Tartari non ospitano alcuna bestia, serrati nel confronto col destino. Ma nel grande ritratto l'enorme macchina che riproduce la persona umana, è essa stessa un mostro animalesco in cerca di un'anima. Il segreto del Bosco Vecchio è uno scenario fantastico di vita animale in cui, col vento fatto persona e chiamato Matteo, figurano gazze guardiane, i topi della casa e via via lucertole, nuvole di farfalle, bruchi, uccellini, un gufo, le lepri, gli scoiattoli. La favola nella famosa invasione degli orsi in Sicilia è di 10 anni dopo. Siamo spiacenti di è pieno di animali e lo è I miracoli di Valmorel. E i libri di racconti, dal Colombre ai 60 racconti, alle notti difficili, allo stesso in quel preciso momento e ai racconti uniti sotto il titolo Paura alla scala, sono abitati da molti animali. Il bestiario si distende su tutta la parabola narrativa dagli esordi alla fine. Il bestiario di questo libro muove addirittura da prima di Barnabo delle montagne, del 33. Questo libro è stato diviso fra narrativa e giornalismo e disposto in ordine cronologico. Narrativa e giornalismo in Buzzati, come in altri della sua generazione, non sono separabili. C'è tuttavia, dentro l'area della terza pagina d'allora, una zona in cui il giornalismo prevale, almeno come occasione, e si manifesta in cronaca e in intervista. Il narratore, insomma, venne a patti col mestiere e a ragion veduta. Mosse dai fatti che la professione gli regalò, mise da parte, anche se non del tutto, la fantasia. Raccontò comunque, come sempre, essendo il suo giornalismo fatto essenzialmente di racconto, ed essendo il racconto l'approdo naturale della sua scrittura. Il racconto che, nella sua forma più piena, occupa la gran parte di queste pagine e dà origine ad uno dei libri più belli e originali. Un libro, inoltre, unitario, più unitario di altri libri di racconti per la materia, la quale per la prima volta si mostra organicamente definita. Buzzati, ci risulta, non pensò mai ad un suo bestiario, anche se

C'è effettivamente, disse Buzzati a Panafié, tutta una categoria di racconti che ho fatto legati alla cronaca. Il legame con la cronaca è evidentemente elastico, più o meno stretto, a volte certo inesistente. Ma Buzzati aggiunse pure che in questi racconti aveva pubblicato i migliori, mentre disse gli altri non li pubblicherei. Buzzati era forse troppo severo, o almeno non è sembrato a noi d'essere indulgenti. Ci sono qui sicuramente alcune delle pagine più belle in assoluto del Buzzati, autore di racconti, e il libro, ripetiamolo, è nuovo e aggiunge un elemento importante al panorama della sua narrativa. I suoi animali, visti assieme come un vero e proprio mondo, il suo mondo degli animali, aggiungono una carta affascinante al suo mazzo e offrono alla critica un altro motivo di intelligenza. Claudio Marabini. Demolizione dell'albergo. Per la grandissima solitudine, per la magnificenza dei boschi e l'ospitalità del padrone, il vecchio albergo Laurenti era stato per qualche anno di moda. Si trovava in una valle stretta, proprio sopra ad un immenso macigno a picco sul torrente. La carrozzabile si fermava 1 chilometro prima. Poi c'era un largo sentiero. La stagione durava 1 o 2 mesi, grandi cacce e danze alla sera. Una vita serena fra le montagne rocciose che si alzavano fantastiche sopra le vette dei pini. Ma la guerra aveva cambiato ogni cosa. Scelto come sede di comandi, poi invaso dalle truppe, il grazioso albergo era andato in malora. Restaurato alla meglio negli ultimi anni, non era più ritornato allo splendore d'un tempo. La decisione di costruire una strada lungo la valle fu la sua fine. Per passare da quella stretta bisognava assolutamente abbatterlo. Sopra e sotto c'erano rocce massicce. Per il padrone fu in fondo un affare. Nello stabile, ormai deserto di villeggianti, restava nelle cantine una tribù di circa 70 topi. Erano di razza purissima, quasi un'aristocrazia. I primi erano giunti dentro una cassa di viveri decine di anni prima e si erano moltiplicati. Mangia e mangia, l'albergo se ne accorse, mise trappole e veleni. I corridoi all'alba seguente erano pieni di piccole cose morte. Uno dei pochi superstiti, un capofamiglia, ebbe uno straordinario terrore e, rifugiatosi da solo nel solaio, vi rimase quasi immobile per giorni e notti, temendo dovunque un tranello. Si aiutò rosicchiando la tela di un vecchio quadro che rappresentava uno scoglio fra la tempesta. Sulla roccia una donna discinta che stringeva una croce e sotto dorata la parola spessa. Durante quell'esilio il topo finì per divorare interamente l'ultima lettera e per questo ebbe il nome di S. Tra i pochi compagni rimasti, S, ridisceso finalmente in basso, seppe allora imporre una legge severissima. Nei sotterranei c'era ogni ben di Dio, bastava non dare nell'occhio. Si stabilì dunque di far piombare ogni tanto dal soffitto, rodendo la cordicella, un salame, che veniva poi trasportato in un largo buco segreto. I proprietari, non vedendone i resti, non ci badavano. Guai, invece, a toccare cibi trovati sparsi per l'albergo. Solo in circostanze eccezionali, esse, che aveva un intuito acutissimo, indicava dove si potesse fare dell'altro bottino. Nati tutti nella stessa cantina, senza comunicazione con il mondo esterno, gelosi della propria comodità, quei topi erano divenuti, sotto la guida di esse, di un'astuzia senza pari e rifiutavano l'ingresso agli altri topi giunti con le spedizioni di viveri o in qualche baule privato. Gli intrusi venivano rigettati sdegnosamente, qualcuno anche ucciso. I topi dell'albergo formavano insomma una famiglia potente e ricca di privilegi, odiata a sangue da tutti. Ma le altre tribù erano lontane. Per chilometri si giravano i boschi senza nessuna casa. Quando il proprietario, una sera d'agosto, sprangò usci e finestre e lasciò l'albergo, si credette che fosse per la solita chiusura autunnale. Come ogni anno, i topi si radunarono in festa. Poi, su per le scale, a ispezionare tutte le stanze. La pattuglia entrò in silenzio nella vasta sala da pranzo immersa nel buio. Anche gli scricchiolii che esplodevano ogni tanto nei mobili non facevano più paura. C'era ancora un orologio che andava con il suo tic-tac sonoro, lo sportellino che ogni quarto d'ora scattava, il cuculo che compariva a emettere il suo lamento. Via per le stanze da letto piene di un odore pesante. Tanti volti, tanti ricordi ritornavano alla mente di esse, ma il vecchio topo se ne andava senza dire nulla ai compagni.

allarme il giorno dopo, quando cominciarono a portare via i mobili. Anche la dispensa, nei sotterranei, venne più tardi vuotata. Non c'era, no, da aver paura. Per consiglio di esse, come sempre, si era fatta una larga provvista dentro il buco segreto. Ma di notte, in agitazione, i topi giravano per l'albergo, contavano quello che mancava. Qui non c'era più il pianoforte. Dal vestibolo era stato portato via il grande armadio dove un tempo si tenevano le candele. Cominciarono presto i colpi di piccone. Tutta la casa tremava e anche in cantina se ne udiva l'eco. Non era certo difficile demolire un albergo così grazioso. Una sera, tornato il silenzio, durante una di quelle scorribande, i topi giunsero in soffitta. C'era un inspiegabile freddo e, sebbene di debole vista, le bestiole osservarono delle piccole luci tremolanti che brillavano al posto del tetto. Non si stentò a comprendere che erano infinitamente lontane. Finalmente, una triste mattina, ci fu uno schianto nel sotterraneo e, aperta dai muratori una crepa, un autentico raggio di sole entrò per la prima volta nella cantina. I topi restarono abbagliati, tremavano di sgomento. I viveri erano quasi finiti. Giunse folle la paura. Esse negli ultimi giorni era rimasto immobile e silenzioso. Lui solo aveva capito. Allora chiamò a raccolto i compagni per dar loro la notizia. Tutti se ne dovevano andare per non restare sepolti. Il vastissimo mondo, fino allora sconosciuto, ignorato, quasi quasi con disprezzo, si allargò di colpo minaccioso attorno ai ruderi dell'albergo. Dello stabile non restavano che mozziconi. I soffitti tutti sfondati, sopra una bianca parete pendevano dimenticate due grandi corna di cervo. Esse si sentiva stanco, le gambe si trascinavano appena. Voleva restare da solo, morire nella sua antica casa. Gli altri ebbero terrore, ma non osarono disubbidire. Dopo gli ultimi saluti, esse si calò nel buco segreto con qualche piccola provvista. I compagni, radunati gli sforzi, riuscirono a far scivolare contro l'ingresso un grosso pezzo di mattone. Esse era sepolto per sempre. Sbarrata quella prigione, tutti tesero le orecchie per udire ancora le parole del loro capo. Ma non giunse dalla tomba alcun suono. Si udivano nella limpida mattinata il rombo del torrente e il fastidioso canto degli uccelli che riempivano la foresta. Un figlio di esse, uno dei più anziani e scaltri, venne scelto come guida. I topi si guardarono ancora attorno, cercando invano di riconoscere il loro regno felice. In lunga fila cominciarono a uscire dalla fossa, allontanandosi per il bosco. Bisognava trovare una nuova casa. La guida diede ordine che tutti restassero uniti. Se si fossero sparpagliati fra gli alberi, era impossibile ritrovarsi. Si viaggiava di notte e di giorno, in una marcia disperata. La fame, per la prima volta. Qualcuno mordeva delle erbe, qualche fungo, dei fiori, ma si arrestava disgustato. Dopo 3 giorni tremendi, la guida annunciò la salvezza. Non si poteva vedere, ma ci doveva essere non lontano una casa. Eccola finalmente. Una misera baita di legno abbandonata da qualche mese. Per fortuna i pastori avevano dimenticato mezza pezza di formaggio. Per qualche giorno si poté respirare. Era una pazzia continuare così le ricerche. Mentre il grosso si insediò nella baita, 6 pattuglie di 3 o 4 topi vennero inviate in esplorazione. Di essi non ritornò che uno solo. Era arrivato, raccontò, con i compagni ad una lontanissima casa, più grande ancora dell'albergo. Ma c'erano già altri sorci di famiglie nemiche che si erano vendicati delle antiche prepotenze. Dei 4 topi esploratori, 3 erano stati assaliti e fatti a pezzi in pochi istanti. I giorni passavano lenti. Erano cominciate le piogge d'autunno. La marcia, senza più una meta, proseguiva a fatica fra i tronchi neri. Chi trovava qualche cibo taceva per paura che glielo portassero via. I più deboli restavano indietro, seminati lungo il cammino, con le zampette in aria, inerti. Un giorno arrivò anche la poiana, che per 6 volte piombò dal cielo per seminare la strage. Ormai esse doveva essere morto. Certe sere si udivano lontanissimi canti. Gli uccelli tornavano rapidi ai loro nidi. Sulla terra si trascinava infinita la schiera degli esiliati. Alberi, alberi che parevano infiniti. Ed ecco venire l'inverno. In una notte gelida, 12 topi rimasero per la strada. La guida, che andava innanzi senza fare mai un lamento, diede un piccolo strido quando cominciarono le luci dell'alba.
Era la sospirata salvezza. Tutti furono certi, per una specie di occulto istinto, che fosse ormai vicino a quello che si era tanto cercato. Corsero verso il misterioso richiamo. Non ne restavano che 10. Si apriva a quel punto una radura. I topi si guardarono attorno là in fondo, con quell'orribile rumore, la roccia che scendeva a picco, dei sassi, delle macerie, delle corna di cervo spezzate, fra frammenti di legname, un pezzo di tela dipinta tutta umida e sporca di terra, sul fondo scuro le 3 lettere SPE e l'angolo rosicchiato. Così avevano fatto ritorno alla loro casa distrutta. Non restava nulla da fare. Una pioggia fitta e gelata scendeva nella tetra mattina. Sulla massicciata della strada in costruzione faceva uno schiocco triste. Tra poco sarebbe giunta la neve. I topi si fermarono immobili sul bordo della nuova via, irriconoscibili scheletriti, con i baffi che pendevano flosci nel fango. Gli sguardi seguivano con angoscia un gruppo di corvi che giravano sopra il torrente, battendo lenti le ali. Corvi, corvi! Disse un topo. Chissà dove andate a morire. Popolo di Lombardia, 1932.

Avete ascoltato un estratto da Bestiario di Dino Buzzati, Mondadori 2015, letto da Michela Piccini.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Se educhi un uomo, educhi un uomo. Se educhi una donna, educhi una generazione. Brigham Young.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il vantaggio di essere intelligente è che si può sempre fare l'imbecille, mentre il contrario è del tutto impossibile. Woody Allen.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Aldo Cazzullo. A riveder le stelle. Dante, il poeta che inventò l'Italia. Dante ama una donna che non c'è più e una patria che non c'è ancora. Una patria che, oggi noi lo sappiamo, nasce con lui. L'Italia ha questo di straordinario rispetto alle altre nazioni. Non è nata dalla politica o dalla guerra, non da un matrimonio dinastico, non da un trattato diplomatico. È nata dalla cultura e dalla bellezza, dai libri e dagli affreschi. È nata da Dante e dai grandi scrittori venuti dopo di lui. Petrarca, che da piccolo ebbe la fortuna di incontrarlo. Boccaccio, che per primo definì la commedia divina e la lesse in pubblico. È nata da Giotto, che Dante cita nel Purgatorio e che forse incontrò mentre affrescava nella Cappella degli Scrovegni il giudizio universale con i sommersi e i salvati. E l'Italia è nata dagli altri artisti che da Dante furono ispirati nel ritrarre il bene e il male, il paradiso e l'inferno, la grandezza dell'uomo e l'abisso della sua perversione. Dante non è soltanto il padre della lingua italiana, una lingua che si è mantenuta fresca e viva grazie a lui e ai suoi seguaci, anche se per secoli nella vita quotidiana fuori da Firenze non l'ha parlata nessuno. Quasi come l'ebraico, la lingua della Bibbia che gli ebrei non hanno praticato per millenni, fino a quando non sono tornati nella terra promessa. Accade a volte che una lingua sia plasmata, salvata e mantenuta viva da un libro. Per noi, la Divina Commedia. Dante è anche il padre dell'Italia, un nome che ripete quasi ossessivamente fin dal primo canto del suo poema. Dante non pensa a uno Stato italiano che sarebbe nato solo 540 anni dopo la sua morte. Per lui il potere politico è l'impero e il capo è l'imperatore, mentre il Papa deve essere un'autorità spirituale, come è diventato ora. Per Dante l'Italia è un sogno, un paradigma di cultura e di bellezza, ma non è un'entità astratta, è carne. È sangue, è terra. L'Italia è una montagna scoscesa, una collina dolce, un mare agitato dalla Provenza al Golfo del Quarnaro. È il bel paese, definizione inventata da lui. Il paese in cui si dice sì, unito dalla fede cristiana e dall'amore per il bello. L'Italia è l'erede della grande cultura latina, della Roma imperiale, cantata dal poeta che Dante venera come maestro e che lo condurrà fuori dall'inferno e dal purgatorio, Virgilio. E Virgilio lo affiderà a Beatrice, la donna che Dante ama anche se non l'ha mai avuta, non l'ha mai baciata, forse non ha mai potuto neppure rivolgerle la parola. Una donna che simboleggia tutte le donne amate. Anche per questo siamo tutti figli e nipoti di Dante. L'unico scrittore italiano che ha davvero un respiro universale, che è conosciuto ovunque. Noi abbiamo la fortuna di parlare la sua stessa lingua, di poter seguire le orme del suo viaggio attraverso il nostro paese, sino ai confini di ciò che è in noi. Perché la Divina Commedia può essere letta come un viaggio in Italia e anche come un viaggio iniziatico, come la ricerca del Graal, della salvezza, di Dio. Ma prima di salire si deve scendere, si deve provare tutto il dolore degli umani, piangere tutte le lacrime del mondo, sentire la fiamma del peccato e della punizione sulla propria pelle, come tante volte è accaduto agli italiani nella storia, che non è fatta di vittorie militari e di passeggiate trionfali, ma di tribolazioni, miseria, sacrifici, epidemie, cui ogni volta è seguita la rinascita. Per questo è una storia che può soltanto finire bene. Dante si mette in viaggio per l'aldilà nella primavera del 1300, la notte del Venerdì Santo. Qualcuno dice il 25 marzo, altri il 7 aprile. Sceglie questa data perché è la più solenne della sua vita. Il cambio di secolo appare una svolta della storia. Si celebra il primo giubileo, indetto da un papa che Dante disprezza, in una città, Roma, che definisce spietatamente il luogo dove Cristo tutto dì si merca, dove tutto il giorno si fa mercato di Cristo. Eppure da Roma è attratto. La considera il centro della vicenda umana, la venera non come un agglomerato di case e di strade, ma come un'idea, una patria morale. Dante chiarisce subito che non parla soltanto di sé. Il viaggio comincia nel mezzo del cammin di nostra vita, dove la parola chiave è nostra. Dante sta parlando anche di noi, suoi lettori, suoi simili, suoi compatrioti. La sua storia è la nostra, ci interessa, ci riguarda. Sentiamo Dante talmente vicino che non lo chiamiamo per cognome come tutti gli altri scrittori, ma per nome, anzi per diminutivo. Si chiamava in realtà Durante, forse come il nonno materno. Il suo è un viaggio nella profondità di noi stessi. È la storia di tutti coloro che hanno letto, leggono e leggeranno la Divina Commedia. L'autore avverte la forza mistica della Settimana Santa e si sente al culmine delle proprie energie. È nel pieno degli anni. Sta per raggiungere l'apice della carriera politica con la nomina a priore della sua città, Firenze, eppure non è felice. Non è chiaro cosa l'abbia spinto in una selva oscura. Non lo sa neppure lui. Era pien di sonno nel dormiveglia, incapace di distinguere il bene dal male. La sua angoscia può essere il rimorso per un peccato commesso, l'insoddisfazione per un progetto fallito, il presentimento del terribile dolore che l'attende, l'esilio, la lontananza della donna e delle cose che ama. Ma dopo la notte passata nell'oscurità della foresta, vede davanti a sé un colle, illuminato dai raggi del primo sole al principio del mattino, mentre ancora si intravedono le stelle della costellazione dell'Ariete. È l'inizio della primavera, stagione in cui, lo insegnava Brunetto Latini, il suo maestro, era stato creato il mondo. Dante vorrebbe salire in cima alla collina per lasciarsi la selva alle spalle, ma il suo cammino è impedito da tre fiere. Da secoli si discute su cosa simboleggiano la lonza dal pelo maculato, il leone dalla fame rabbiosa, la lupa che nella sua magrezza sembra carica di tutte le bramosie umane. Sono animali familiari a Dante. Una lonza, che poi sarebbe una lince, era tenuta in gabbia a Firenze nel 1285 presso il Palazzo del Comune. Il leone era scolpito un po' dappertutto. E i lupi non mancavano sulle montagne dell'Appennino. Probabilmente le tre belve evocano tre diverse passioni di cui l'uomo può essere prigioniero: il sesso, il potere, il denaro. Passioni che ci distolgono dall'amore, dalla giustizia, dalla legittima affermazione di noi stessi. Dante è costretto a indietreggiare verso la selva e qui accade il miracolo. Gli viene incontro a soccorrerlo un uomo che pare fioco per il lungo silenzio, poiché non parla da secoli. Un uomo vissuto più di 1300 anni prima, le cui opere però sono vive. tanto più per Dante che lo considera il vertice della poesia di ogni tempo. «Miserere di me!» gli grida. La prima parola che il Dante personaggio pronuncia nel poema è un'invocazione disperata, una preghiera. «Abbi pietà di me!» E Virgilio, per tranquillizzarlo, si presenta. Per prima cosa parla dei suoi genitori, lombardi, più precisamente mantoani. Cioè Virgilio non parla subito di Giulio Cesare, di Ottaviano Augusto, degli dei falsi e bugiardi, di Enea, di Anchise, della guerra di Troia, insomma del suo capolavoro, l'Eneide. Ne parlerà dopo. Subito cita la Lombardia e Mantova. Colpisce che Dante parli di Lombardia, parola che a noi appare familiare ma che a quei tempi non definiva una regione o uno stato. Definiva però una parte d'Italia particolarmente industriosa. In generale il nord, visto che Cecco Angiolieri, per prendere in giro Dante al tempo dell'esilio, scrive che è diventato lombardo, anche se lui in quel momento vive a Verona. Ma la cosa più importante è che, secondo Dante, ai tempi di Giulio Cesare e della nascita di Virgilio, prima ancora di Cristo, esisteva già la Lombardia. Virgilio oggi è anche il nome di un motore di ricerca. Fare da Virgilio, si dice per indicare una guida e un maestro. L'autore dell'Eneide, in effetti, è qui per accompagnare Dante nel suo viaggio ultraterreno e spiegargli quel che dovrà affrontare. Per uscire dalla selva dell'infelicità non potrà salire la collina. Prima dovrà scendere nell'abisso, conoscere le pene eterne dell'inferno e la dolorosa speranza del purgatorio. Scalare ora il colle della felicità è impossibile, perché la lupa, vale a dire l'avarizia, la cupidigia, l'egoismo, l'invidia, la discordia, impedisce il cammino, fino a quando non verrà il veltro a ucciderla. Questo è un altro passo su cui i dantisti discutono da sempre e per sempre discuteranno. In realtà il veltro è un simbolo talmente sfocato che può valere per qualsiasi personaggio. Qualcuno ha pensato che Dante voglia alludere a Can Grande della Scala, il signore di Verona, cui dedicherà il paradiso. In fondo, il veltro è un cane da caccia. È probabile che la profezia sia volutamente vaga. Non indica un condottiero o un tempo preciso, ma la speranza di un riscatto futuro. La cosa importante è che il veltro salverà l'umile Italia per cui morirono la Vergine Camilla, Eurialo, Turno, Niso. Tutti e quattro i personaggi evocati da Dante sono eroi dell'Eneide, caduti nella guerra fra troiani e latini per la supremazia nel Lazio. Camilla, figlia del re dei Volsci, e Turno, re dei Rutuli, combattono contro i troiani, tra le cui file milita Niso, che muore per vendicare il suo amico Eurialo, il giovane di splendido aspetto caduto sotto le armi nemiche come un fiore di porpora reciso dall'aratro o come un papavero piegato dalla pioggia. Il dettaglio straordinario è che Dante mescola gli opposti eserciti, accomuna i nemici, cita insieme vinti e vincitori. Sono tutti popoli che contribuiranno a fare l'Italia. Umile significa infelice. Quando nomina l'Italia, Dante è sempre critico, severo, angosciato. Nel Convivio, la grande opera precedente alla Divina Commedia, l'Italia è definita misera. Nell'epistola scritta in occasione della visita dell'imperatore Enrico, diventa miseranda. Del resto si criticano le cose che si amano e che si vorrebbero profondamente diverse. Non è lamento sterile quello di Dante, è un'invettiva, una denuncia che ha in sé la speranza della rinascita. L'Italia appare indegna dei trionfi dell'antica Roma e delle sue virtù. La salvezza non è vicina. La profezia è remota, indistinta. parlare di Italia in termini politici nel 1300 non ha tanto senso. Ogni città fa guerra alla vicina. Non sono passati molti anni dalla rotta di Montaperti, che per i senesi fu una grande vittoria, ma per i fiorentini una disgrazia terribile, tanto da tornare spesso nei ricordi.

tratta un'anima che se ne sta sola, soletta, una delle tante espressioni di Dante entrate nel linguaggio comune, e le domanda indicazioni sulla via da percorrere. Anziché rispondere, l'anima chiede a Virgilio notizie della sua vita, del suo paese. Lui dice una sola parola, di nuovo Mantua, e l'ombra lo abbraccia. «Io son sordello della tua terra!» È un poeta del 200, sordello da Goito, nato nel borgo sul Mincio, il fiume di Mantova. Dante è commosso dall'abbraccio tra i due lombardi e confronta quello spontaneo gesto d'affetto con le sanguinose rivalità che dividono la patria comune. Se gli italiani presi uno per uno possono essere la delizia del genere umano, l'Italia tutta insieme può essere un abisso di sofferenza. Ahi, serva Italia, di dolore ostello! Nave senza timoniere in gran tempesta. Non signora di province, ma bordello! L'anima nobile del mantovano sordello, nel sentire il dolce suono del nome della propria terra, subito fa festa al concittadino Virgilio. Eppure i vivi non riescono a stare senza guerra e si combattono anche coloro che sono racchiusi dentro un unico muro, un solo fossato, una stessa città. Tra le famiglie italiane implacabilmente rivali, Dante cita i Montecchi di Verona e i Cappelletti di Cremona, a noi più noti come Capuleti. È l'inizio della leggenda di Romeo e Giulietta a cui Shakespeare darà fama eterna e universale. Ma quando parla di discordie civili, il poeta finisce sempre nella sua Firenze. Qui i migliori evitano la politica e la vita pubblica ed emergono persone da poco. Le leggi, i governi, i capi cambiano di continuo. Un provvedimento deciso a ottobre arriva a stento a metà novembre. Quasi il ritratto dell'Italia di oggi. Ma chi sono i responsabili del disastro? Dante addita gli uomini di chiesa che inseguono il potere temporale. L'imperatore che si disinteressa di Roma e persino Gesù che in terra fu crocefisso per noi. Forse son li giusti occhi tuoi rivolti altrove? È il solo rimprovero che Dante rivolge al figlio di Dio in tutta la commedia e lo fa per amor di patria. Ma forse, si augura, Cristo ha per l'Italia un disegno futuro di cui noi non ci accorgiamo. È serva, misera, divisa, però è l'Italia. È la patria comune di fiorentini e senesi, di genovesi e veneziani, di milanesi e napoletani, di gente che si assomiglia eppure si detesta, e arriverà a chiamare in soccorso lo straniero pur di sconfiggere altri italiani. Dante vive troppo presto per poter concepire l'unità politica del nostro paese. Il suo orizzonte è l'impero, ma è un impero che pacifica, non che comanda. Le libertà comunali per lui sono sacre, come sono sacre le cose che unificano gli italiani: la cultura, la grande eredità classica, la fede cristiana e l'arte, una particolare maniera di pensare il mondo e di raffigurarlo. Guardiamo il campanile di Giotto, il genio che nasce 2 anni dopo Dante. È un'opera di architettura, è un campanile, ma è anche una scultura perché è scolpito ed è una pittura perché è dipinto. E agli Uffizi si possono vedere madonne giottesche assise su troni decorati come il campanile, segno che nello stesso stile si facevano anche mobili, oggetti, decorazioni. L'Italia era già il software del mondo, il luogo dove nascevano forme, mode, idee di bellezza, e manca un secolo al Rinascimento, che sarà esportato ovunque. Poco prima della morte, avvenuta il Venerdì Santo del 1520, Raffaello scrive, insieme con Baldassarre Castiglione, una lettera a un papa fiorentino, Leone X, per denunciare l'abbandono in cui versano le vestigia dell'antica Roma. Confida il proprio grandissimo dolore

0: Vedendo quasi il cadavere di quella nobil patria che è stata regina del mondo, così miseramente lacerato, e chiede al Papa di salvare quel poco che resta di questa antica madre della gloria e della grandezza italiana. Non dice romana, Raffaello, dice proprio italiana. I versi di Dante sulla patria comune ispireranno i grandi scrittori dei secoli a venire. Giacomo Leopardi scrive a 20 anni un canto all'Italia e un altro intitolato Sopra il monumento di Dante che si preparava in Firenze. Volgiti indietro e guarda, o patria mia, quella schiera infinita di immortali. Volgiti e ti vergogna e ti riscuoti e ti punga una volta pensier degli avi nostri e dei nepoti. Anche il giovane Alessandro Manzoni scrive della passata gloria e del possibile riscatto dell'Italia. Prima ancora Ugo Foscolo, in quello stupendo carme politico che sono i sepolcri. Si era commosso nella chiesa di Santa Croce davanti alla tomba di Vittorio Alfieri. E l'ossa fremono amor di patria. Ed era dai tempi di Dante che un italiano non scriveva così. Ippolito Nievo, garibaldino, muore a 30 anni tornando dalla vittoriosa spedizione dei Mille e le sue confessioni di un italiano usciranno postume. Io nacqui veneziano il 18 ottobre del 1775, giorno dell'Evangelista San Luca, e morrò per la grazia di Dio italiano, quando lo vorrà, quella provvidenza che governa misteriosamente il mondo. Ma il primo poeta dopo Dante a scrivere di Italia è Petrarca. A differenza di Boccaccio che lo adorava, Petrarca fu accusato di invidiare e disprezzare Dante al punto da non possedere nemmeno una copia della Divina Commedia. Proprio a Boccaccio, Petrarca scrive una bellissima lettera in cui spiega perché non ha mai voluto leggere Dante, per non rischiare di diventarne un imitatore. Assicura però di ammirare e amare l'ingegno e lo stile dell'Alighieri, che probabilmente ha incontrato da bambino a Pisa alla corte dell'imperatore Enrico. E in ogni caso, se egli fosse vissuto fino a quel tempo, pochi avrebbe avuto più amici di me, scrive Petrarca, senza dissipare il dubbio che la Divina Commedia l'abbia letta e come. Tutti abbiamo studiato a scuola i suoi versi. Italia mia, benché il parlar sia indarno. Come Dante Petrarca invoca per la patria l'aiuto di Dio, rettor del cielo io echeggio, che la pietà che ti condusse in terra ti volga al tuo dilecto almo paese. Meno noto è che alla vigilia della guerra tra Genova e Venezia, Petrarca scrisse una lettera ai dogi delle due città per scongiurarli di non combattersi. Genova e Venezia erano gli occhi d'Italia. Uno guardava a ovest verso il Tirreno, l'altro a est verso l'Adriatico, e l'Italia aveva bisogno di entrambi. Entrambi i dogi stracciarono la lettera senza prenderla sul serio. Eppure un seme era stato gettato.
1: Avete ascoltato Il racconto.
2: La gratitudine è la più squisita forma di cortesia. François de La Rochefoucauld.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Se Dio avesse voluto creare l'universo allo scopo di creare l'uomo, non avrebbe avuto senso aggiungere tutto il resto. Stephen Hawking.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dalla rivista Donna Moderna. Mai più prostitute di Stato. La senatrice Lina Merlin è ricordata per la legge del 1958 che abolì le case chiuse. Di Sara Peggion. Ah, questo paese di viriloni, che passano per gli uomini più dotati del mondo e poi non riescono a conquistare una donna da soli. Basterebbero queste poche righe tratte da un'intervista rilasciata a Oriana Fallaci nel 1963 per descrivere il carattere tutt'altro che docile della senatrice Lina Merlin. A 5 anni dalla legge 75 del 1958, che aboliva la regolamentazione statale della prostituzione, le polemiche non si erano ancora spente. E alla giornalista che per l'europeo provava a incalzarla sul problema delle lucciole, rimaste senza casa, Merlin ribadiva: «E prima non si vedevano in giro? Ma mi faccia il piacere, lei non capisce proprio nulla. Nelle case chiuse c'erano 2.500 donne, fuori c'erano almeno 50.000 clandestine. La mia legge mirava solo a impedire la complicità dello Stato». Il discusso provvedimento era costato alla militante socialista un decennio di battaglie civili e di attacchi fuori e dentro il Parlamento, ai quali lei aveva sempre risposto con i fatti, visitando i bordelli per documentare le indegne condizioni di vita delle lavoratrici, il cui sfruttamento sessuale legalizzato era ormai sanzionato in tutta Europa tranne che in Italia. E pare eloquente che ad adoperarsi fosse una donna di oltre 60 anni, esponente della generazione più anziana del suo partito, scrive Monica Fioravanzo, docente di storia contemporanea all'Università di Padova e autrice di Lina Merlin, una donna, due guerre, tre regimi, Franco Angeli. Nel saggio la studiosa ripercorre la vita e il lungo impegno politico e sociale della senatrice veneta, da tutti, persino dal New York Times, ricordata per lo più per la legge che porta il suo nome, ma madre di tante altre lotte per l'emancipazione femminile, nonché tra le 21 donne elette all'Assemblea Costituente. La sua vita fu a tratti avventurosa e anticonformista, sempre salda su principi di solidarietà e di uguaglianza, ma non senza contraddizioni. Quando era ormai fuori dalla vita politica attiva, tornò alla ribalta della cronaca per le posizioni che assunse rispetto alla legge sul divorzio del 1970, accettando la vicepresidenza del comitato promotore del referendum abrogativo, spiega Fioravanzo. Schierandosi a favore dell'indissolubilità del matrimonio civile, Lina Merlin ritenne di tutelare ancora una volta i soggetti più fragili che all'interno della famiglia erano i figli e con loro le mogli e le madri, per la maggioranza casalinghe, più raramente occupate, ma spesso sottopagate e comunque prive per la maggior parte di una vera autonomia economica e di copertura pensionistica. Nata nel 1887 a Pozzo Novo, in provincia di Padova, prima di 10 figli in una famiglia della media borghesia, Angelina, il suo nome all'anagrafe, diventa maestra elementare, mestiere che vive come una missione civile, specializzandosi nell'insegnamento del francese. Nel 1919 aderisce al Partito Socialista perché vicino ai suoi ideali di giustizia e si espone apertamente contro il nascente regime. Quando nel 1926 il governo impone ai dipendenti pubblici il giuramento di fedeltà al fascismo, Lina si rifiuta e perde il posto di lavoro. «Non si può educare la libertà piegando la schiena alla dittatura», scrive. Inizia per lei, nubile che vive della sua professione, un periodo che oggi chiameremmo di precariato, tra lezioni private e domicili clandestini. Nel 1926 viene arrestata a Milano insieme al medico e deputato Dante Gallani, un compagno già sposato che poi da vedovo diventerà suo marito, incarcerata a San Vittore e inviata al confino in Sardegna per 5 anni, poi graziati a 3. Un soggiorno gravato da continue vessazioni e contrassegnato dall'imposizione di faticosi trasferimenti, volti a fiaccarne lo spirito indomito, scrive Fioravanzo. Dopo la caduta del regime e il contributo alla resistenza, Lina Merlin viene eletta all'Assemblea Costituente nel 1946. È anche grazie alla sua pressione se nell'articolo 3 della Costituzione trova spazio un'affermazione netta di pari dignità sociale, senza distinzioni di sesso. La senatrice si occupa di assistenza all'infanzia, di riforma carceraria, di parità tra i coniugi, di tutela delle lavoratrici madri. Si batte per l'abolizione della dicitura figlio di NN nei registri anagrafici, lavora affinché le donne possano accedere a ruoli pubblici. Nel suo privato crea una famiglia allargata ante litteram. Nel 1933, a 46 anni, sposa il vedovo Dante Gallani. Al viaggio di nozze a Santa Margherita Ligure partecipano anche il figlio di lui, Corrado, e la nipote di lei, Franca Cuonzo, rimasta orfana di madre e poi adottata. Il matrimonio dura poco, perché nel 1936 Gallani muore. Rimasi vedova, sola, priva di tutto, offesa perfino dalle aspre critiche dei compagni che condannavano la mia testardaggine, scrive nelle sue memorie. Testarda lo era davvero. Tra le cause che non mollò mai, ci fu quella del mezzogiorno del settentrione, il Polesine che nel secondo dopoguerra fu travolto da 17 alluvioni. In occasione della prima, nel 1951, fu lei ad accompagnare a Rovigo il presidente del Consiglio Alcide De Gasperi e a rimanere poi ad Adria per fornire e organizzare i soccorsi, ricorda Fioravanzo. Le foto la ritraggono in stivaloni su barconi carichi di provviste. A Loreo rischiò persino di annegare quando l'imbarcazione su cui trasportava gli aiuti si capovolse. E a una Oriana Fallaci, che la punzecchia di essere mal sopportata dentro al suo stesso partito, ecco come risponde. Un'inondazione e mandavano me. Cascava un argine e mandavano me. Bisognava visitare 12 paesini di fila e mandavano me. Via la povera vecchia a bagnarsi e ammalarsi, finché diedi le dimissioni e decisi di non presentarmi più alle elezioni. Morì nel 1979, a 92 anni. La notizia uscì su qualche trafiletto di giornale, ma lei conquistò per sempre un posto al Famedio di Milano.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Anche gli svedesi gesticolano, ma meno e in modo diverso da noi. Uno studio indaga sul diverso modo di gesticolare che hanno italiani e svedesi quando raccontano una storia. I nostri gesti sono più frequenti, diversi e più pragmatici. Di Chiara Guzzonato. Dopo la pasta e la pizza, gli italiani sono famosi per il modo in cui gesticolano quando parlano. WhatsApp ha creato delle emoticon dedicate, come quella della mano a grappolo che sta a indicare «Ma che dici?». Uno studio ha indagato se si tratti solo di stereotipi o se davvero noi italiani gesticoliamo più di altri popoli. Dal confronto con gli svedesi è emerso che effettivamente noi muoviamo di più le mani quando parliamo, ma che anche loro si esprimono gesticolando parecchio, solo che lo fanno in modo diverso. Gesticolatori pazzi. Lo studio ha coinvolto 12 italiani e 12 svedesi, a cui è stato chiesto di raccontare la storia di una clip di 90 secondi del cartone animato Pingu a un amico che non l'aveva vista. Com'era da aspettarsi? Ogni 100 parole gli italiani utilizzavano in media 22 gesti, mentre gli svedesi solo 11. Italiani più pragmatici. Oltre a osservare la frequenza dei gesti, gli studiosi hanno analizzato le modalità con cui italiani e svedesi muovevano le mani per raccontare la storia. Gli italiani tendevano a utilizzare gesti più pragmatici per commentare il racconto e presentarne nuove parti all'ascoltatore, Gli svedesi, al contrario, usavano gesti più figurativi, che rappresentavano gli eventi e le azioni narrate. Questo sta a indicare che italiani e svedesi adottano stili retorici diversi per raccontare una storia e che elaborano i concetti in modo differente, spiega Maria Graziano, coordinatrice della ricerca. Cultura che vai, gesti che trovi. Non è chiaro il perché di queste differenze, ma una possibile spiegazione è che italiani e svedesi diano valori diversi al racconto e sulla base di questo organizzino il discorso e scelgano i gesti da utilizzare. Per approfondire la questione, studi futuri dovranno includere più partecipanti e in particolare coinvolgere persone sconosciute tra loro, dal momento che la familiarità ha un impatto non indifferente sulle scelte retoriche di chi narra. I gesti formano parte di tutte le culture e le lingue e non sono un mero abbellimento del discorso, spiega Graziano, che conclude. La gestualità è strettamente connessa a ciò che diciamo e al modo in cui vogliamo dirlo.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Storia. Un genio da eliminare. Pico della Mirandola, filosofo noto in tutta Europa, morì a 32 anni tra febbre e atroci dolori. Malattia o omicidio? Le nuove scoperte. Di Massimo Manzo. La sua improvvisa agonia era durata pochi giorni, tra febbri e atroci spasmi che ne avevano fiaccato il corpo riducendolo allo stremo. A nulla servì il disperato intervento dei medici. Poco prima di spirare, cadde in uno stato di semi-incoscienza, ricevendo l'estrema unzione e domandando perdono a tutti, inclusi i suoi servi. Moriva così ad appena 32 anni, Pico della Mirandola, uno degli intellettuali più geniali che il Rinascimento avesse partorito. Una fine strana la sua, che fece subito sorgere dubbi e sospetti. Era stato davvero un malanno a causare quella morte così fulminea? O dietro c'era un omicidio in piena regola? Questi interrogativi sono rimasti sospesi per 5 secoli e solo da pochi anni nuove indagini scientifiche hanno riportato il caso al centro del dibattito. Al momento della morte, nel novembre 1494, Pico era uno dei filosofi più celebri e controversi d'Europa. La sua vita era stata breve quanto intensa. Rampollo della dinastia che governava Mirandola, minuscolo principato nei pressi di Modena, fin dalla prima giovinezza aveva dimostrato di avere una mente straordinaria, eccellendo in materie come la matematica e le lingue antiche. Dotato di una proverbiale memoria, aveva studiato in varie città italiane e a Parigi, approfondendovi le conoscenze teologiche. Il suo pensiero, imperniato sulla centralità dell'uomo nell'universo e su un riavvicinamento tra le religioni e la filosofia, derivava da quello dei grandi pensatori antichi, ma anche dallo studio della Cabala. Un background che lo portò ad avvicinarsi al movimento del neoplatonismo, diffuso alla fine del 400 nella Firenze di Lorenzo il Magnifico, e a stringere legami con figure come Marsilio Ficino e Angelo Poliziano. Le sue tesi filosofiche, però, facevano non poco discutere, al punto che Papa Innocenzo VIII le aveva tacciate di eresia, inducendo lo stesso Pico a fuggire in Francia, dove nel 1488 arrivò a essere addirittura incarcerato per breve tempo. Oltre a sostenere teorie scomode, Pico era un tipo inquieto, tanto geniale quanto turbolento. Bello e affascinante, si mormorava che intrattenesse relazioni sia con uomini sia con donne. Nel 1486 aveva rischiato grosso, tentando di rapire l'avvenente moglie di Luciano Mariotto de' Medici, Margherita, ma a salvarlo era stato in quell'occasione il provvidenziale intervento del Magnifico, suo protettore. Nel tempo, le chiacchierate relazioni di Pico hanno fatto ipotizzare una morte naturale dovuta a una malattia che in quegli anni faceva la sua comparsa in Italia, la sifilide, destinata di lì a poco a falciare migliaia di vite. La febbre e gli spasmi sofferti da Pico, come il rapido decorso infausto della sua condizione, possono in effetti coincidere con alcuni sintomi della malattia, ma le fonti storiche non sono sufficienti a sostenere tale teoria. Per questo alcuni ritengono che l'improvvisa morte del filosofo possa essere ricondotta a un avvelenamento compatibile con i sintomi descritti dalle fonti. Ma chi può aver ordito la trama per ucciderlo e perché? I motivi vanno cercati nella turbolenta politica dell'epoca. Negli ultimi 2 anni della vita di Pico, Firenze attraversava tempi difficili. La morte di Lorenzo il Magnifico nel 1492 aveva causato divisioni e scontri. A succedergli era stato il figlio Piero, detto il Fatuo, incapace di gestire il potere, mentre a Roma saliva al soglio pontificio Alessandro VI, alias Rodrigo Borgia. Nella città toscana, intanto, emergeva la figura del frate domenicano Girolamo Savonarola, che nei suoi appassionati sermoni condannava senza appello il governo cittadino e la corruzione della Chiesa di Roma. In tale confuso contesto, dopo essersi riparato sotto l'ala del Magnifico, Pico aveva instaurato un rapporto molto stretto con Savonarola, tradendo il suo precedente legame con i medici. E fu proprio il domenicano a dargli l'estrema unzione, suscitando i primi dubbi sulla sua fine. Durante l'orazione funebre fece riferimento a non meglio precisati peccati che avrebbero trattenuto l'anima di Pico in purgatorio. Ma nessuno capì a che cosa si riferisse. Illazioni a parte, secondo alcuni, la cacciata da Firenze di Piero de' Medici, acerrimo nemico del Savonarola, fa luce su un probabile coinvolgimento del figlio del Magnifico, che avrebbe deciso di eliminare Pico per vendicarsi dell'appoggio che l'ex protetto di suo padre aveva fornito al frate. In quest'ottica potrebbe non essere un caso la morte, appena 2 mesi prima di quella di Pico, di Angelo Poliziano, altro intellettuale vicino a Savonarola. Piero non è però l'unico indiziato. Citando simili motivazioni politiche, alcuni studiosi hanno accusato Papa Alessandro VI, feroce avversario del frate, mentre c'è chi non esclude un coinvolgimento di personalità legate al mondo dell'astrologia, molto influenti nelle corti rinascimentali, con cui Pico era in rotta di collisione per via di un trattato del 1493, in cui si è

0: Tra costoro figurava un certo Cristoforo di Caxale, Casalmaggiore, personaggio che in passato era stato il fedele segretario di Pico della Mirandola. Ebbene, stando al racconto di Sanuto, prima di essere ucciso sotto tortura, Cristoforo avrebbe confessato di aver accelerato la morte del padrone, cosa che fin qui è stata incognita, precisa il veneziano. Tale dettaglio è fondamentale. Nulla vieta che Cristoforo abbia agito dietro istruzioni di Piero, a cui era legato. Ma anche senza scomodare i medici potrebbe esistere un movente personale. Pico aveva infatti intestato al segretario un consistente lascito testamentario e Cristoforo avrebbe potuto quindi agire da solo, uccidendo il suo padrone per anticipare l'incasso dell'eredità. I sospetti e i possibili moventi sulla morte di Pico rimangono numerosi e hanno tormentato studiosi appassionati per secoli, fino a quando, nel novembre 2018, un'importante scoperta ha finalmente chiarito un dubbio cruciale. Analizzando i resti del filosofo, conservati nel convento di San Marco a Firenze, una folta squadra di ricercatori di varie università italiane e straniere, insieme agli esperti del RIS di Parma, ha concluso che a stroncare il 32enne non fu la sifilide, ma il veleno. La ricerca, pubblicata sul Journal of Forensic and Legal Medicine, ha infatti rilevato che sul cadavere erano presenti livelli di arsenico potenzialmente mortali e perfettamente compatibili con un avvelenamento acuto. Gli studiosi hanno riesumato anche i resti di Angelo Poliziano, ma nel suo caso i livelli di arsenico, pur presente, erano più bassi e spiegabili con fattori ambientali diversi dall'avvelenamento. Certo, è ancora troppo poco per dimostrare la tesi dell'omicidio di Pico della Mirandola. Gli interrogativi attorno alla sua tragica dipartita non smetteranno di appassionare, in attesa di clamorose e sempre possibili scoperte risolutive.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Immanuel Kant, il filosofo che inventò la giarrettiera da uomo. Non si può dire che il più importante esponente dell'illuminismo tedesco, nato 300 anni fa, fosse un tipo normale. Indossava solo i colori della natura. Non si faceva pagare le lezioni, ma chiedeva agli studenti di deporre un'offerta nel suo cappello. Traslocava di continuo e aveva la fissa degli orari e dei numeri. E altro ancora. Di Conny Melchiorre. Immanuel Kant, rinomato filosofo tedesco tra i più importanti del Settecento europeo, è conosciuto per essere il fondatore del criticismo, la corrente filosofica che, utilizzando la ragione, analizza tutte le facoltà dello spirito umano. Per farlo, scrive le sue opere più celebri: La critica della ragion pura, dove approfondisce le capacità del conoscere; La critica della ragion pratica, dove indaga le facoltà morali; e infine La critica del giudizio, dove studia le facoltà sentimentali attraverso i concetti di bello e sublime. Se tuttavia in molti si ricordano del suo pensiero, avendolo studiato a scuola, in pochi hanno notizie sulla sua vita privata e sulle bizzarrie che hanno costellato la sua esistenza. Eccone alcune. Lo sapevate, ad esempio, che Kant, descritto dagli amici come socievole ed elegante, ha inventato un prototipo di giarrettiera per uomo, raffinata ma anche tecnologica, giacché, oltre a tenere su le calzette corte di seta, che adorava indossare, era dotata di un dispositivo che si azionava col cammino, giovando alla circolazione. Alto poco più di 150 centimetri, il filosofo era molto magro e aveva una testa esageratamente grande rispetto al corpo, ma un bel viso e degli occhi di un raro celeste chiaro. Nel suo abbigliamento accostava sempre colori ispirati a quelli della natura, poiché era convinto che essa non producesse nulla di sgradevole agli occhi. L'unico dettaglio che non curava nel suo abbigliamento erano i cappelli, indossati

0: Ho sempre lo stesso per 20 anni. Nel 1740 Immanuel si iscrisse alla facoltà di filosofia, deludendo le aspettative della famiglia, di origini modeste, che sperava per il figlio, talmente brillante a scuola da essere premiato con una borsa di studio, un lavoro redditizio. Così il giovane s'assunse la responsabilità delle proprie azioni, decidendo di mantenersi da solo. E andò a vivere con l'amico Johann Heinrich Vlomer. Come racimolava il denaro necessario? Con le vincite messe in palio per le partite di biliardo, gioco in cui era talmente abile da impartire lezioni. Fu contattato e pagato anche per condurre delle conferenze sulle fortificazioni militari, argomento sul quale era ferratissimo. Approfondì gli studi di matematica e scienze naturali. Discipline in cui riusciva egregiamente. Morti i genitori, fu costretto a ritirarsi dall'università, ma dopo aver messo da parte dei soldi, lavorando come bibliotecario e come precettore nelle famiglie altolocate prussiane, tornò agli studi e si laureò. Ottenne poi la libera docenza all'Università Albertinum e insegnò una nutrita quantità di discipline: matematica, antropologia, latino, filosofia morale, teologia, geografia, logica, metafisica e persino pirotecnica. Non chiedeva uno stipendio, ma alla fine delle lezioni poggiava un cappello in cattedra e gli alunni lo pagavano con offerte. Non erano molto generosi e quindi Kant non si arricchì mai. Kant aveva delle fisse sugli orari. Sveglia alle 5 meno 5 del mattino, quando il suo maggiordomo irrompeva nella stanza e lo chiamava. «Signor professore, è l'ora!» Dopo una colazione con alcune tazze di tè, iniziava a studiare, tirando avanti fino al pranzo, che avveniva alle 13, sempre assieme a invitati. Pare che una volta non si presentò nessuno e Kant ordinò al suo domestico di mettersi in strada per invitare il primo passante. Il numero dei commensali non doveva essere inferiore a quello delle grazie, ovvero 3, né superiore a quello delle muse, cioè 5. Le portate erano servite lentamente, per permettere chiacchiere e confronti. I cibi erano vari e il vino abbondante. Pare che lui, da solo, ne bevesse un litro prima di andare a dormire. Dopo il pranzo, all'improvviso, tutti venivano liquidati perché alle 17 in punto, indipendentemente dalla stagione o dal tempo, Kant usciva a fare una passeggiata. I suoi vicini lo prendevano in giro, dicendo che sull'ora della scarpinata del filosofo ci si poteva regolare l'ora. Usciva rigorosamente da solo, per perdersi nei suoi pensieri e per respirare l'aria solo dalle narici, convinto che in questo modo l'ossigeno arrivasse più puro ai polmoni. Se invece avesse fatto la passeggiata in compagnia, avrebbe dovuto inevitabilmente aprire la bocca per chiacchierare, perdendo ossigeno prezioso. La sera il filosofo andava a dormire senza cenare alle 22 precise. Kant amava il buio più totale ed era solito avvolgersi interamente stretto tra coperte e lenzuola. Lui stesso diceva come una mummia. Kant può essere definito una buona forchetta, ma non amava la cucina sofisticata. Quando gradiva una pietanza, chiedeva immediatamente la ricetta. Tra i suoi cibi preferiti, il bollito di vitello, la minestra d'orzo, il merluzzo, il burro. Il pensatore era molto ghiotto di formaggio e quando scoprì che uno dei suoi maggiordomi, seguendo le istruzioni del medico che sosteneva che i latticini gli facessero male, aveva iniziato a nasconderglieli, lo licenziò in tronco. Amava farsi la senape da solo e la usava con la carne, cibo a cui si lega una sua abitudine molto poco elegante. Il filosofo masticava lungamente il boccone, assaporando il succo, ma alla fine, al posto di ingoiare, lo toglieva dalla bocca e lo poggiava in bella vista su un angolo del piatto. Kant cambiava spesso casa perché non sopportava i rumori dei vicini, per lui sempre molesti e di ostacolo ai suoi studi. Una volta si trasferì a causa del fracasso dei sassi scagliati dai monelli contro il cancello del suo giardino, un'altra perché perché i canti religiosi provenienti dalla prigione accanto lo infastidivano. Il più odioso tra i suoi vicini fu un uomo che possedeva un gallo, che non faceva altro che cantare. Canta cercò di acquistarlo, ma siccome il proprietario sapeva che il filosofo gli avrebbe tirato il collo e al suo animale era affezionato, si rifiutò. E così Immanuel, per l'ennesima volta, dovette cambiare residenza. Kant si rese conto che qualcosa nella sua mente non andava e iniziò ad attuare delle strategie per non far capire agli amici le sue condizioni. Soffriva del degenerativo morbo di Alzheimer, ma non era stato ancora scoperto. Eppure aveva fatto in tempo, prima di perdere il senno, a lasciare nelle sue volontà il testo che voleva scritto nel suo epitaffio. Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me. Anche l'ultima frase pronunciata mentre stava morendo, il 12 febbraio 1804, fu particolare. Sta bene così, nel senso che tutto quello che doveva fare nella sua vita lo aveva fatto.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista National Geographic. Povera Italia. La pandemia da Covid-19 si è abbattuta come uno tsunami sull'economia italiana, facendo impennare il numero di persone costrette a vivere in condizioni di grave precarietà. Di Marco Patucchi. Fino all'inizio dell'estate erano lì, ai bordi di qualche via consolare alle porte di Roma, tendoni e animali, come nella scena surreale di un film di Fellini o di Paolo Sorrentino. Oltre i recinti e le gabbie, giraffe, zebre, elefanti si muovevano lenti, storditi, da mesi di inattività. Qualche bambino del quartiere, mano nella mano dei nonni, li guardava meravigliato. Sullo sfondo, parcheggiati in bell'ordine, i camion da trasporto del circo ricordavano i tempi delle trasferte in ogni angolo del paese, spettacoli che danno lavoro a centinaia di persone, improvvisamente senza futuro. Vite immobili, sospese nel nulla, come gli inconsapevoli animali. Un'immagine di desolazione che raccontava meglio di ogni analisi economica o sociologica gli effetti della pandemia epocale, che ha tracciato una linea tra il prima e il dopo delle nostre esistenze. Fabbriche, intere attività, negozi, professioni, rase al suolo dal vento del Covid-19. I numeri hanno delineato il peso della crisi economica, così come ora provano a tracciare le coordinate di un'essenziale ripresa. Ma dietro alle cifre restano le persone, le famiglie. Chi non ha smesso di combattere, chi era invisibile e ora lo è ancora di più. Chi lo è diventato da un giorno all'altro, quasi senza accorgersene, passando da una vita dignitosa al vuoto della precarietà assoluta. I numeri, dicevamo, freddi e implacabili, mettiamoli in fila senza dimenticare che, prima dello tsunami Covid-19, da un balcone la politica aveva annunciato la sconfitta della povertà in Italia, l'azzardo della demagogia. L'Istat, innanzitutto, che da anni misura la povertà assoluta nel paese, tracciando una linea sotto la quale si trovano le famiglie che non riescono ad acquistare beni e servizi, si legge nel glossario dell'Istituto Nazionale di Statistica, essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile. Vediamo i dati, tenendo bene a mente che cosa significhi per ciascuno di noi o per come ci immaginiamo una vita minimamente accettabile. Certo, non quella che ci ha costretti a rinunciare a una vacanza o a un aperitivo in più. Nel 2020 le famiglie in povertà assoluta erano 2 milioni, 335.000 in più dell'anno precedente, quando pandemia era solo una parola incontrata nei libri di scienza o di storia. E 2 milioni di famiglie significano circa 5,6 milioni di persone, vite. 1 milione in più rispetto al 2019. Si tratta di valori che nel nostro paese non si vedevano da 15 anni e che neanche la crisi finanziaria globale del 2008 aveva avvicinato. L'incidenza sul totale delle famiglie italiane nel 2020 ha raggiunto il 7,7% contro il 6,4% del 2019 e il 4% del 2008. Un livello della quota di poveri mai osservato, ha spiegato il presidente dell'Istat Giancarlo Blanciardo. Abbiamo vissuto la terza guerra mondiale. I 120.000 morti in più che ci sono stati da febbraio dello scorso anno sono l'equivalente di quanto è successo dal 10 giugno 1940 all'8 settembre 1943, conteggiando i civili, i militari e i dispersi. È stata una catastrofe e i dati ce lo dimostrano in maniera chiara. I numeri fotografano anche l'importanza degli interventi di sostegno messi in campo dal governo. Il valore dell'intensità della povertà assoluta, cioè la distanza media dei consumi delle famiglie dalla soglia di povertà, ha registrato una riduzione dal 20,3% al 18,7% e significa che i sommersi sono riusciti in qualche modo a non sprofondare, ma si sono visti anche affiancare da tantissimi nuovi poveri, persone e famiglie abituate a navigare dignitosamente e che, nel giro di pochissimo tempo, hanno scoperto per la prima volta che cosa significhi dover dipendere dalla solidarietà per tirare avanti. La Caritas, per dire, spiega che tra settembre 2020 e marzo 2021 delle 544.775 persone che hanno richiesto assistenza alimentare e non, una media di 2.582 al giorno, il 24,4% si trovava lì per la prima volta, con lo sguardo timido e imbarazzato di chi non ha mai provato sulla propria pelle un'esistenza borderline. Allargando l'orizzonte all'intero periodo della pandemia, ovvero poco più di un anno, i nuovi poveri sono stati 453.731. Oltre l'80% delle Caritas diocesane ha riscontrato un aumento di emergenze familiari e personali legate ai bisogni fondamentali: il lavoro, la casa, addirittura il cibo, insieme a tantissimi casi di povertà educativa e di disagio psicosociale. È così a Roma, ma potrebbe essere qualsiasi altra città italiana, prende forma un ulteriore melting pot, nel melting pot più generale delle metropoli, dove a confondersi non sono solo le etnie, ma anche le storie familiari e personali, i trascorsi più o meno recenti di benessere o quantomeno di serenità ora smarriti. Dalla Caritas alla Croce Rossa, a Sant'Egidio, dai portici di Via della Conciliazione a quelli della stazione Termini. Le strade degli invisibili sono una città parallela che, come un fiume carsico, a volte emerge dal ciglio delle nostre vite che solo per un luogo comune consideriamo stravolte dalla pandemia. Ecco Fatima, ragazza pakistana in Italia da un anno, che dorme a Termini e mangia la mensa di Colle Oppio. Ha sempre una mollica di pane anche per i piccioni. George ha 40 anni e sopravvive in strada da 6. La sua tenda è a San Pietro. Prima era in Sicilia, dove faceva il muratore. Poi un incidente sul lavoro ha cambiato la sua storia. Jessie la incontri tra gli occupanti di Via Santa Croce. Insegnante di inglese, con la chiusura delle scuole private di lingua, ha perso lavoro e speranza. Paolo, imprenditore romano, ha vissuto e lavorato per 30 anni in Piemonte, dove aveva varie proprietà e un maneggio. Poi un divorzio catastrofico e la pandemia hanno interrotto i progetti di riscatto. Vive anche lui nello stabile occupato di Via Santa Croce, a due passi dalla maestosa Basilica di San Giovanni. Dal centro alla periferia, a Corviale, incontriamo Sonia e Katia, vicine di casa e disoccupate. La prima, rimasta incinta, si era licenziata dall'incarico di responsabile di un negozio di abbigliamento ed è stata sorpresa dall'ondata Covid mentre era in cerca di un lavoro part-time. Ora, avendo dato fondo alla buonuscita, si trova in serie difficoltà e insieme a Katia ritira generi alimentari da una piccola associazione a Ponte Milvio che in parte ridistribuiscono alle altre donne di Corviale. Sandrone è il vicepresidente del comitato di quartiere di La Rustica. Prima della pandemia lavorava come vigilante privato, oggi con due figli a carico, non ha più entrate, ma non risparmia generosità nell'organizzare la distribuzione di generi alimentari e pasti caldi ai poveri del quartiere. Ogni volta per lui è come guardarsi allo specchio. Il cibo, si diceva, secondo le stime della Coldiretti, il 6,3% della popolazione adulta riesce solo con difficoltà a garantirsi un pasto, con situazioni che variano dal 3,2% dell'Italia centrale al 5,6% del nord e al 9% del mezzogiorno. Banca d'Italia spiega che oltre il 60% dei nuclei familiari ha difficoltà economiche ad arrivare alla fine del mese, 10 punti percentuali in più rispetto al periodo pre-Covid. Nel corso dell'ultimo anno, quasi il 40% delle famiglie aveva un reddito insufficiente a coprire le spese, con la metà di questa fascia che in assenza di reddito o trasferimenti non disporrebbe di risorse finanziarie proprie per far fronte ai consumi essenziali nemmeno per un mese. Ricalcando i terribili bollettini del conteggio che nelle varie ondate ha colpito soprattutto centri, province e regioni settentrionali, le statistiche sulla povertà segnano un peggioramento più marcato al nord, che, secondo Istat, nel 2020 ha contato oltre 218.000 famiglie, 720.000 individui in più in condizioni di povertà assoluta rispetto all'anno precedente, con l'incidenza passata dal 5,8 al 7,6% a livello familiare e dal 6,8 al 9,4% in termini di persone.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Conoscere la storia. Matera, rinascita di un capolavoro di pietra. Da vergogna nazionale a simbolo di rinascita culturale, uno dei gioielli più preziosi dell'Italia. Di Alessandro Moriccioni. Per secoli furono semplici grotte nella roccia, abitate da contadini e pastori. A uno sguardo attento, i sassi di Matera rivelano però una stratificazione millenaria. Insediamenti preistorici, chiese rupestri bizantine e vicoli scavati nel tufo che formano un labirinto nella pietra calcarea. Le loro origini risalgono al Paleolitico, ma è in epoca medievale che l'insediamento si sviluppa pienamente. Per comprendere questo organismo urbano occorre ribaltare il concetto tradizionale dell'architettura. Qui non si costruisce verso l'alto, ma si scava verso l'interno. Le case si sovrappongono in un intreccio verticale, i tetti diventano strade, le cisterne raccolgono l'acqua piovana, i cunicoli fungono da collegamento e sistema di drenaggio. Nulla è casuale. Nonostante l'apparente semplicità, Matera ha sviluppato un equilibrio sorprendente tra natura e ingegno umano, un esempio unico di adattamento all'ambiente. Nel dopoguerra, Matera diventa il simbolo dell'arretratezza italiana. Carlo Levi, visitandola nel 1945, descrive una realtà drammatica nel suo Cristo si è fermato a Eboli, bambini coperti di mosche, malattie endemiche e famiglie confinate in grotte umide senza luce né servizi igienici. La sua potente denuncia scuote l'Italia intera. Nel 1952 il governo De Gasperi vara una legge speciale per sfollare i sassi. Oltre 15.000 persone vengono trasferite in nuovi quartieri moderni, spesso contro la loro volontà. Per decenni i sassi restano abbandonati e dimenticati. Le abitazioni crollano silenziosamente, le chiese rupestri si ricoprono di erbacce, i cunicoli si trasformano in discariche improvvisate. La città si divide in due anime. Da un lato la Matera nuova, ordinata e funzionale. Dall'altro una Matera fantasma, muta testimone di un passato che nessuno vuole più guardare. Paradossalmente, quel silenzio sospeso finisce per proteggere un patrimonio che altrimenti sarebbe stato perduto per sempre. La rinascita inizia negli anni Ottanta, quando un movimento culturale locale comincia a vedere nei sassi non più una ferita da nascondere, ma un tesoro da salvare. Architetti, storici e cittadini promuovono un recupero rispettoso dell'antico insediamento. Nel 1993 arriva il riconoscimento dell'UNESCO come patrimonio dell'umanità, che premia un esempio straordinario di insediamento in equilibrio con l'ambiente. Dagli anni 2000 la metamorfosi si completa. Le antiche grotte tornano a vivere, trasformate in residenze raffinate, hotel di charme e botteghe artigiane. La consacrazione definitiva arriva con la nomina a Capitale Europea della Cultura 2019, che porta Matera sotto i riflettori internazionali. Il turismo cresce esponenzialmente, portando con sé nuove sfide. Come preservare l'autenticità, contenere la speculazione immobiliare e mantenere vivo il tessuto sociale originario. Ma intanto i sassi sono tornati a essere ciò che sono sempre stati: un monumento vivente, dove ogni pietra racconta la straordinaria capacità dell'uomo di adattarsi e reinventarsi attraverso i millenni.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Luigi Pirandello.

0: Radio Senti Chi Parla, 24 ore su 24, a cadenza oraria, estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla Onlus, la prima associazione non a scopo di lucro in Italia, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.sentichiparla.org.
1: Va ora in onda La Bibbia, il libro della Genesi, letto da Maria Teresa Totti, Federico Pinaffo, Luisa Mazzone, Elsa Sabbadin, Lorena De Tommaso, Chiara Zanovello, Luciano Ferrario. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. In particolare, il libro della Genesi tratta delle origini dell'universo, del genere umano, il peccato dei personaggi Adamo ed Eva, Abramo e la sua discendenza, fino a Giuseppe d'Egitto e il diluvio universale. L'introduzione è tratta da La grande storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo.
2: Genesi, Bereshit. Il primo libro della Bibbia si apre con una delle frasi più famose fra le opere letterarie, questa: all'inizio Dio ha creato i cieli e la terra. Di per sé il libro della Genesi si legge come una serie di storie epiche, una saga semitragica di un mondo che continua a sbagliare nonostante le intenzioni del creatore. È qui che troviamo le famose storie di Adamo ed Eva, Caino ed Abele, Noè e l'arca, Abramo e Isacco e di un sognatore di nome Giuseppe. Ma Genesi non è un libro indipendente. È la prima parte della Torah o Pentateuco, che si sviluppa in 5 parti, l'opera fondamentale dell'Antico Testamento. La Torah è la storia dell'origine di Israele, è la storia di come la nazione di Israele sia diventata popolo e di come abbia ottenuto la sua terra e la sua religione. In effetti, se si dovesse riassumere il tema principale della Genesi, sarebbe con queste parole che Dio disse ad Abramo: «Stabilirò il mio patto fra me e te e i tuoi discendenti dopo di te, di generazione in generazione. Sarà un patto eterno per il quale io sarò il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te». Genesi capitolo 17. Dio ha scelto di illustrare quale sia la storia dentro la quale ogni uomo è inserito. La sua rivelazione dispiega questa grande storia con una prima grande scena. In principio Dio. Genesi capitolo 1 versetto 1. Ecco, prima di questo atto c'era solo Dio, Dio che ama. La grande storia del nostro mondo ha avuto inizio con la decisione di Dio di far esistere la realtà. Dio è là, come un Dio personale, nel senso che sa decidere. Presentandosi come colui che dà origine all'universo, Dio non va mai pensato come qualcuno contro o indifferente al mondo, ma come colui che lo fonda. Dio non è opposto all'uomo o al mondo, ma è piuttosto il suo fondamento. Dando origine alla realtà, Dio sceglie di manifestare la sua straordinaria sovrabbondanza. Questa sovrabbondanza è prima di tutto un luogo. È un luogo per la creatura, da godere e da curare. La creatura trova lì un appagamento perché vi vede dispiegata la bellezza, l'eleganza, la sapienza di Dio. Il mondo appare come qualcosa di bello, di accogliente. Oggi sembra si possa sopravvivere solo in un mondo liquido o uniformante, ma qui si respira la solidità, c'è la terra e la luce, la distinzione e separazione, Dio separò. E anche l'armonia. L'armonia è tale che non vi sarà mai alcuna alternativa a quel luogo. La vita e il mondo sono segni di un amore vero e affascinante. E si capisce allora come vi sia chi abbia scritto sul Paradiso Perduto, 1667, per svelare all'uomo la provvidenza eterna. E poi anche il Paradiso Riconquistato, di John Milton, 1671. Insomma, siamo fatti per un luogo e in noi ci sarà sempre questa aspirazione. Questa sovrabbondanza è, in secondo luogo, una relazione. Non una relazione secondo le categorie usuali, ma una relazione segnata da una profonda diversità. A chi dunque mi vorreste assomigliare? A chi sarei io uguale? Dice il Santo. Questo lo troviamo scritto nel libro del profeta Isaia, al capitolo 40. Ora, l'impegno di Dio nel relazionarsi con noi è straordinario. Le cose create non sono una sua emanazione e nemmeno una sua estensione, ma sono degli interlocutori del suo amore. Sono là per intrattenere una relazione di sottomissione e di armonia con Lui. La creazione è la disposizione di mezzi con al centro l'uomo. In relazione con Dio, tu puoi leggere i segni, interpretarli, armonizzarli, finalizzarli alla celebrazione del Creatore. Questa è la tua libertà. Libero di nutrire la tua anima con la gloria di Dio, libero di dare ordine alla tua vita con la santità di Dio, libero di esercitare il tuo dominio con l'onnipotenza di Dio. Che straordinaria relazione! Persone così modeste possono essere in relazione con qualcuno di così supremo, potente, buono, misericordioso. Davanti a un simile Dio non vi può essere alcuna arroganza. Viene da pensare al canto di Anna, che diceva: «Nessuno è santo come il Signore, poiché non c'è altro Dio all'infuori di te e non c'è rocca pari al nostro Dio». Non parlate più con tanto orgoglio, non esca più l'arroganza dalla vostra bocca, perché il Signore è un Dio che sa tutto e da Lui sono pesate le azioni dell'uomo. Questo è scritto nel primo libro di Samuele, al capitolo 2. Sì, anche noi possiamo amarlo e trovare la nostra gioia in Lui. Attraverso la creazione possiamo essere introdotti alla conoscenza di Dio, dell'umanità e del mondo in cui ci troviamo. Quando si osservano le cose da questo punto di vista, nasce un sentimento di gratitudine e di lode, poiché il Signore è un Dio grande, un gran re sopra tutti gli dèi. Questo è scritto nel Salmo 95. Tutto è buono in Lui e in pace. Il creatore delle galassie, che facciamo enorme fatica a immaginare per la loro immensità, è il Dio personale che mi ama, che ti ama e vuole comunicare con me e con te. C'è qualcosa di più straordinario? Io posso mangiare, tu puoi mangiare di ogni albero in questo giardino e godere di questa piena armonia. È lo straordinario disegno di Dio, per me e per te.

Capitolo 38. In quel tempo Giuda si separò dai suoi fratelli e andò a stare da un uomo di Adullam di nome Chira. Là Giuda vide la figlia di un cananeo di nome Sua, se la prese e si unì a lei. Ella concepì e partorì un figlio che egli chiamò Er. Poi ella concepì di nuovo e partorì un figlio che chiamò Onan. Partorì ancora un figlio e lo chiamò Sela. Giuda era a Chezib quando ella lo partorì. Giuda prese per Er, suo primogenito, una moglie che si chiamava Tamar. Ma Er, primogenito di Giuda, era perverso agli occhi del Signore, e il Signore lo fece morire. Allora Giuda disse a Onan: «Va dalla moglie di tuo fratello, prenditela in moglie come cognato, e suscita una discendenza a tuo fratello». Onan, sapendo che quei discendenti non sarebbero stati suoi, quando si accostava alla moglie di suo fratello, faceva in modo di impedire il concepimento, per non dare discendenti al fratello. Ciò che egli faceva dispiacque al Signore, il quale fece morire anche lui. Allora Giuda disse a Tamar, sua nuora: «Rimani vedova in casa di tuo padre finché Sela, mio figlio, sia cresciuto». Perché diceva: «Badiamo che anche egli non muoia come i suoi fratelli». E Tamar se ne andò e abitò in casa di suo padre. Passarono molti giorni e la figlia di Sua, moglie di Giuda, morì. E dopo che Giuda si fu consolato, salì da quelli che tosavano le sue pecore a Timna. C'era con lui il suo amico Chira, l'Adullammita. Tamar ne fu informata. Le dissero: «Ecco, tuo suocero sale a Timna a tosare le sue pecore». Allora ella si tolse le vesti da vedova, si coprì d'un velo, se ne avvolse tutta e si mise seduta sulla porta di Enaim, che è sulla via di Timna. Infatti, aveva visto che Sela era cresciuto e tuttavia lei non gli era stata data in moglie. Come Giuda la vide, la prese per una prostituta, perché ella aveva il viso coperto. Avvicinatosi a lei sulla via, le disse: «Lasciami venire da te». Infatti non sapeva che quella fosse sua nuora. Lei rispose: «Che mi darai per venire da me?» Egli le disse: «Ti manderò un capretto del mio gregge». E lei: «Mi darai un pegno finché tu me lo abbia mandato?» Ed egli: «Che pegno ti darò?» L'altra rispose: «Il tuo sigillo, il tuo cordone e il bastone che hai in mano». Egli glieli diede. Andò da lei ed ella rimase incinta di lui. Allora Tamar si alzò e se ne andò, si tolse il velo e si rimise le vesti da vedova. Giuda mandò il capretto per mezzo del suo amico, l'Adullamita, al fine di ritirare il pegno dalle mani di quella donna, ma egli non la trovò. Interrogò la gente del luogo dicendo: «Dov'è quella prostituta che stava a Enaim, sulla via?» Quelli risposero: «Qui non c'è stata nessuna prostituta». Egli se ne tornò da Giuda e gli disse: «Non l'ho trovata, e per di più la gente del luogo mi ha detto: qui non c'è stata nessuna prostituta». Giuda disse: «Si tenga pure il pegno e non esponiamoci agli scherni. Ecco, io ho mandato questo capretto e tu non l'hai trovata». Circa 3 mesi dopo vennero a dire a Giuda: «Tamar, tua nuora, si è prostituita, e per di più, eccola incinta in seguito alla sua prostituzione». Giuda disse: «Portatela fuori e sia bruciata». Mentre la portavano fuori, mandò a dire al suo suocero: «Sono incinta dell'uomo al quale appartengono queste cose». E disse: «Riconosci, ti prego, di chi siano questo sigillo, questi cordoni e questo bastone». Giuda li riconobbe e disse: «È più giusta di me, perché non l'ho data a mio figlio Sela». Ed egli non ebbe più relazioni con lei. Quando venne il tempo in cui doveva partorire, ecco che Tamar aveva in grembo 2 gemelli. Mentre partoriva, l'uno di essi mise fuori una mano e la levatrice la prese e vi legò un filo scarlatto, dicendo: «Questo qui esce per primo». Ma egli ritirò la mano ed uscì suo fratello. Allora la levatrice disse: «Perché ti sei fatta questa breccia?» Per questo motivo gli fu messo nome Perez. Poi uscì suo fratello,
che aveva nella mano il filo scarlatto, e fu chiamato Zerach. Capitolo 39. Giuseppe fu portato in Egitto e Potifar, ufficiale del faraone, capitano delle guardie, un egiziano, lo comprò da quegli ismaeliti che ce l'avevano condotto. Il Signore era con Giuseppe. A lui riusciva bene ogni cosa e stava in casa del suo padrone egiziano. Il suo padrone vide che il Signore era con lui e che il Signore gli faceva prosperare nelle mani tutto ciò che intraprendeva. Giuseppe trovò grazia agli occhi di lui e si occupava del servizio personale di Potifar, il quale lo fece maggiordomo della sua casa e gli affidò l'amministrazione di tutto quello che possedeva. Dal momento che l'ebbe fatto maggiordomo della sua casa e gli ebbe affidato tutto quello che possedeva, il Signore benedisse la casa dell'egiziano per amore di Giuseppe. La benedizione del Signore si posò su tutto ciò che egli possedeva, in casa e in campagna. Potifar lasciò tutto quello che aveva nelle mani di Giuseppe. Non s'occupava più di nulla, tranne del cibo che mangiava. Giuseppe era avvenente e di bell'aspetto. Dopo queste cose, la moglie del padrone di Giuseppe gli mise gli occhi addosso e gli disse: «Unisciti a me». Ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo padrone: «Ecco, il mio padrone non mi chiede conto di quanto è nella casa e mi ha affidato tutto quello che ha. In questa casa egli stesso non è più grande di me e nulla mi ha vietato, se non te, perché sei sua moglie. Come dunque potrei fare questo gran male e peccare contro Dio?» Benché lei gliene parlasse ogni giorno, Giuseppe non acconsentì a unirsi né a stare con lei. Un giorno egli entrò in casa per fare il suo lavoro. Lì non c'era nessuno della gente di casa. Allora lei lo afferrò per la veste e gli disse: «Unisciti a me». Ma egli le lasciò in mano la veste e fuggì. Quando lei vide che egli le aveva lasciato la veste in mano e che era fuggito, chiamò la gente di casa sua e disse: «Vedete, ci ha portato un ebreo perché questi si prendesse gioco di noi. Egli è venuto da me per unirsi a me, ma io ho gridato a gran voce. E come egli ha udito che io alzavo la voce e gridavo, mi ha lasciato qui la sua veste ed è fuggito». E si tenne accanto la veste di lui finché il suo padrone non tornò a casa. Allora gli parlò in questa maniera: «Quel servo ebreo che hai condotto in casa è venuto da me per prendersi gioco di me. Ma appena io ho alzato la voce ho gridato, egli mi ha lasciato qui la sua veste ed è fuggito». Quando il padrone di Giuseppe udì le parole di sua moglie che gli diceva: «Il tuo servo mi ha fatto questo», si accese d'ira. Il padrone di Giuseppe lo prese e lo mise nella prigione, nel luogo dove si tenevano chiusi i carcerati del re. Egli era dunque là, in quella prigione. E il Signore fu con Giuseppe, gli mostrò il suo favore e gli fece trovar grazia agli occhi del governatore della prigione. Così il governatore della prigione affidò alla sorveglianza di Giuseppe tutti i detenuti che erano nel carcere, e nulla si faceva senza di lui. Il governatore della prigione non rivedeva niente di quello che era affidato a lui, perché il Signore era con lui, e il Signore faceva prosperare tutto quello che egli intraprendeva. Capitolo 40. Dopo queste cose, il coppiere e il panettiere del re d'Egitto offesero loro signore, il re d'Egitto. Il faraone si indignò

venuto la mattina da loro, li guardò e li vide tutti turbati. Interrogò allora gli ufficiali del faraone che erano con lui in prigione nella casa del suo padrone e disse: «Perché oggi avete il viso così triste?» Quelli gli risposero: «Abbiamo fatto un sogno e non c'è nessuno che ce lo interpreti». Giuseppe disse loro: «Le interpretazioni non appartengono a Dio. Raccontatemi i sogni, vi prego». Allora il capo dei coppieri raccontò il suo sogno a Giuseppe e gli disse: «Nel mio sogno mi stava davanti una vite. In quella vite c'erano tre tralci. Mi pareva che essa germogliasse, poi fiorisse e desse infine dei grappoli d'uva matura. Io avevo in mano la coppa del faraone. Presi l'uva, la spremetti nella coppa del faraone e diedi la coppa in mano al faraone». Giuseppe gli disse: «Questa è l'interpretazione del sogno. I tre tralci sono tre giorni. Fra tre giorni il faraone ti farà rialzare il capo, ti ristabilirà nel tuo incarico e tu darai in mano al faraone la sua coppa come facevi prima, quando eri suo coppiere. Ma ricordati di me quando sarai felice e sii buono verso di me, ti prego. Parla di me al faraone e fammi uscire da questa casa, perché io fui portato via di nascosto dal paese degli ebrei e anche qui non ho fatto nulla per essere messo in questo sotterraneo». Il capo dei panettieri, vedendo che l'interpretazione era favorevole, disse a Giuseppe: «Anch'io, nel mio sogno avevo tre canestri di pane bianco sul capo. Nel canestro più alto c'era per il faraone ogni sorta di vivande cotte al forno e gli uccelli le mangiavano dentro al canestro sul mio capo». Giuseppe rispose e disse: «Questa è l'interpretazione del sogno. I tre canestri sono tre giorni. Ancora tre giorni e il faraone alzerà la tua testa, ti farà impiccare a un albero e gli uccelli mangeranno la tua carne addosso a te». Il terzo giorno, che era il compleanno del faraone, egli fece un banchetto per tutti i suoi servitori e alzò la testa al capo dei coppieri e la testa al capo dei panettieri in mezzo ai suoi servitori. Ristabilì il capo dei coppieri nel suo ufficio di coppiere perché mettesse la coppa in mano al faraone, ma fece impiccare il capo dei panettieri, secondo l'interpretazione che Giuseppe aveva loro data. Il gran coppiere, però, non si ricordò di Giuseppe e lo dimenticò. Capitolo 41. Alla fine di due anni interi, il faraone fece un sogno. Egli stava presso il fiume, e dal fiume ecco salire sette vacche, di bell'aspetto e grasse, che si misero a pascolare nella giuncaia. Dopo quelle, ecco salire dal fiume altre sette vacche, di brutto aspetto e scarne, che si fermarono accanto alle prime, sulla riva del fiume. Le vacche di brutto aspetto e scarne divorarono le sette vacche di bell'aspetto e grasse. E il faraone si svegliò. Poi si riaddormentò e sognò di nuovo. Ecco sette spighe, grosse e belle, venir su da un unico stelo. Poi ecco germogliare sette spighe sottili e arse dal vento orientale che germogliavano dopo quelle altre. Le spighe sottili inghiottirono le sette spighe grosse e piene. E il faraone si svegliò. Era un sogno. La mattina lo spirito del faraone fu turbato. Egli mandò a chiamare tutti i maghi e tutti i savi d'Egitto e raccontò loro i suoi sogni, ma non ci fu nessuno che li potesse interpretare al faraone. Allora il capo dei coppieri parlò al faraone dicendo: «Ricordo oggi le mie colpe. Il faraone si era sdegnato contro i suoi servitori e mi aveva fatto mettere in prigione nella casa del capo delle guardie, me e il capo dei panettieri. L'uno e l'altro facemmo un sogno nella stessa notte. Facemmo ciascuno un sogno con un significato particolare. Lì con noi c'era un giovane ebreo, servo del capo delle guardie. A lui raccontammo i nostri sogni ed egli ce li interpretò, dando a ciascuno l'interpretazione del suo sogno. E le cose avvennero secondo l'interpretazione che egli ci aveva data. Il faraone ristabilì me nel mio incarico e l'altro lo fece impiccare». Allora il faraone mandò a chiamare Giuseppe. Lo fecero subito uscire dalla prigione sotterranea. Egli si rase, si cambiò il vestito e andò dal faraone.
Il faraone disse a Giuseppe:

0: Ho fatto un sogno e non c'è chi lo possa interpretare. Ho udito dire di te che quando ti raccontano un sogno tu lo puoi interpretare. Giuseppe rispose al faraone dicendo: Non sono io, ma sarà Dio che darà al faraone una risposta favorevole. Allora il faraone disse a Giuseppe: Nel mio sogno io stavo sulla riva del fiume, quando ecco salire dal fiume sette vacche grasse e di bell'aspetto, e che si misero a pascolare nella giuncaia. Dopo quelle, ecco salire altre sette vacche, magre, di bruttissimo aspetto e scarne, tali che non ne vidi mai di così brutte in tutto il paese d'Egitto. Le vacche magre e brutte divorarono le prime sette vacche grasse, e queste entrarono loro in corpo e non si riconobbero che vi erano entrate. Erano di brutto aspetto, come prima. E mi svegliai. Poi vidi ancora nel mio sogno sette spighe venire su da un unico stelo, piene e belle. Ed ecco germogliare altre sette spighe, vuote, sottili e arse dal vento orientale, dopo quelle altre. Le spighe sottili inghiottirono le sette spighe belle. Io ho raccontato questo ai maghi, ma non c'è stato nessuno che abbia saputo spiegarmelo. Allora Giuseppe disse al faraone: Ciò che il faraone ha sognato è una stessa cosa. Dio ha indicato al faraone quello che sta per fare. Le sette vacche belle sono 7 anni e le sette spighe belle sono 7 anni. È uno stesso sogno. Le sette vacche magre e brutte che salivano dopo quelle altre sono 7 anni. Come pure le sette spighe vuote e arse dal vento orientale saranno 7 anni di carestia. Questo è quello che ho detto al faraone. Dio ha mostrato al faraone quello che sta per fare. Ecco, stanno per venire 7 anni di grande abbondanza in tutto il paese d'Egitto. Dopo verranno 7 anni di carestia. Tutta quell'abbondanza sarà dimenticata nel paese d'Egitto e la carestia consumerà il paese. Uno non conoscerà più di quell'abbondanza nel paese a causa della carestia che seguirà. Perché questa sarà molto dura. Il fatto che il sogno si sia ripetuto 2 volte al faraone vuol dire che la cosa è decretata da Dio e che Dio l'eseguirà presto. Or dunque il faraone si provveda di un uomo intelligente e saggio e lo stabilisca sul paese d'Egitto. Il faraone faccia così: costituisca dei commissari sul paese per prelevare il quinto delle raccolte del paese d'Egitto durante i 7 anni d'abbondanza. Essi raccolgano tutti i viveri di queste 7 annate buone che stanno per venire e ammassino il grano a disposizione del faraone per l'approvvigionamento delle città e lo conservino. Questi viveri saranno una riserva per il paese, in vista dei 7 anni di carestia che verranno nella terra d'Egitto. Così il paese non perirà per la carestia. La cosa piacque al faraone e a tutti i suoi servitori. Il faraone disse ai suoi servitori: Potremmo forse trovare un uomo pari a questo, in cui sia lo spirito di Dio? Così il faraone disse a Giuseppe: Poiché Dio ti ha fatto conoscere tutto questo, non c'è nessuno che sia intelligente e savio quanto te. Tu avrai autorità su tutta la mia casa e tutto il popolo ubbidirà ai tuoi ordini. Per il trono soltanto io sarò più grande di te. Il faraone disse ancora a Giuseppe: Vedi, io ti do potere su tutto il paese d'Egitto. Poi il faraone si tolse l'anello dal dito e lo mise al dito di Giuseppe. Lo fece vestire di abiti di lino fino e gli mise al collo una collana d'oro. Lo fece salire sul suo secondo carro e davanti a lui si gridava: In ginocchio! Così il faraone gli diede autorità su tutto il paese d'Egitto. Il faraone disse a Giuseppe: Io sono il faraone, ma senza tuo ordine. Nessuno alzerà la mano o il piede in tutto il paese d'Egitto. Il faraone chiamò Giuseppe Safnat-Paneach e gli diede per moglie Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di On. Giuseppe partì per visitare il paese d'Egitto. Giuseppe aveva 30 anni quando si presentò davanti al faraone, re d'Egitto. Giuseppe uscì dalla presenza del faraone e percorse tutto il paese d'Egitto. Durante i 7 anni di abbondanza, la terra produsse a profusione. Giuseppe raccolse tutti i viveri che furono prodotti nel paese d'Egitto in quei 7 anni e li immagazzinò nelle città. Immagazzinò in ogni città i viveri del territorio circostante. Così Giuseppe ammassò grano come la sabbia del mare, in così gran quantità che si smise di contarlo, perché era incalcolabile. Prima che venisse il primo anno della carestia, nacquero a Giuseppe due figli, che Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di On, gli partorì. Giuseppe chiamò il primogenito Manasse, perché disse: «Dio mi ha fatto dimenticare ogni mio affanno e tutta la casa di mio padre». Il secondo lo chiamò Efraim, perché disse: «Dio mi ha reso fecondo nel paese della mia afflizione». I 7 anni d'abbondanza che c'erano stati nel paese d'Egitto finirono e cominciarono a venire i 7 anni di carestia, come Giuseppe aveva detto. Ci fu carestia in tutti i paesi, ma in tutto il paese d'Egitto c'era del pane. Poi la carestia si estese a tutto il paese d'Egitto e il popolo gridò al faraone per avere del pane. Il faraone disse a tutti gli egiziani: «Andate da Giuseppe e fate quello che vi dirà». La carestia era su tutta la superficie del paese e Giuseppe aprì tutti i depositi e vendette grano agli egiziani. La carestia s'aggravò nel paese d'Egitto. Da tutti i paesi venivano in Egitto, da Giuseppe, per comprare grano, perché la carestia era grave su tutta la terra.
1: Capitolo 42. Giacobbe seppe che c'era grano in Egitto. Allora disse ai suoi figli: «Perché state a guardarvi l'un l'altro?» Poi disse: «Ecco, ho sentito dire che c'è grano in Egitto. Scendete là a comprarne, così vivremo e non moriremo». Così 10 dei fratelli di Giuseppe scesero in Egitto per comprarvi il grano. Ma Giacobbe non mandò con loro Beniamino, il fratello di Giuseppe, perché diceva: «Che non gli succeda qualche disgrazia». I figli di Israele giunsero per comprare grano in mezzo agli altri che erano venuti, perché nel paese di Canaan c'era la carestia. Or Giuseppe era colui che comandava nel paese. Era lui che vendeva il grano a tutta la gente del paese. I fratelli di Giuseppe vennero e si inchinarono davanti a lui con la faccia a terra. Giuseppe vide i suoi fratelli e li riconobbe, ma si comportò come un estraneo davanti a loro e parlò loro aspramente dicendo: «Da dove venite?» Essi risposero: «Dal paese di Canaan per comprare dei viveri». Giuseppe riconobbe i suoi fratelli, ma essi non riconobbero lui. Giuseppe si ricordò dei sogni che aveva avuto riguardo a loro e disse: «Voi siete delle spie, siete venuti per vedere i luoghi indifesi del paese». Ed essi a lui: «No, mio signore, i tuoi servi sono venuti a comprare dei viveri. Siamo tutti figli di uno stesso uomo, siamo gente sincera, i tuoi servi non sono delle spie». Ma egli disse: «No, siete venuti per vedere i luoghi indifesi del paese». Quelli risposero: «Noi, i tuoi servi, siamo 12 fratelli, figli di uno stesso uomo, del paese di Canaan. Ecco, il più giovane è oggi con nostro padre, e uno non è più». E Giuseppe disse loro: «La cosa è come v'ho detto, siete delle spie. Ecco come sarete messi alla prova. Per la vita del faraone non uscirete di qui fin tanto che non sarà arrivato il vostro fratello più giovane. Mandate uno di voi a prendere vostro fratello e voi resterete qui in carcere, perché le vostre parole siano messe alla prova e si veda se c'è del vero in voi. Se no, per la vita del faraone, siete delle spie». E li mise assieme in prigione per 3 giorni. Il 3° giorno Giuseppe disse loro: «Fate questo e vivrete. Io temo Dio. Se siete gente sincera, uno di voi fratelli resti qui incatenato nella vostra prigione, e voi andate e portate il grano necessario alle vostre famiglie. Poi conducetemi il vostro fratello più giovane, così le vostre parole saranno verificate, e voi non morirete». Ed essi fecero così, Allora si dicevano l'uno all'altro: «Sì, noi fummo colpevoli verso nostro fratello, giacché vedemmo la sua angoscia quando egli ci supplicava, ma non gli demmo ascolto. Ecco perché ci viene addosso questa angoscia». Ruben rispose loro: «Non ve lo dicevo io, non commettete questo peccato contro il ragazzo, ma voi non voleste darmi ascolto. Perciò, ecco, il suo sangue ci è ridomandato». Ora, essi non sapevano che Giuseppe li capiva perché tra lui e loro c'era un interprete. Ed egli si allontanò da loro e pianse. Poi tornò, parlò con quelli e prese tra di loro Simeone, che fece incatenare sotto i loro occhi. Poi Giuseppe ordinò che si riempissero di grano i loro sacchi, che si rimettesse il denaro di ciascuno nel suo sacco e che si dessero loro delle provviste per il viaggio. E così fu fatto. Essi caricarono il loro grano sui loro asini e partirono. Or, uno di essi aprì il suo sacco per dare del foraggio al suo asino, nel luogo dove pernottavano, e vide il suo denaro alla bocca del sacco. Egli disse ai suoi fratelli: «Il mio denaro mi è stato restituito, eccolo qui nel mio sacco». Allora si sentirono mancare il cuore e, tremando, dicevano l'uno all'altro: «Che cos'è mai questo che Dio ci ha fatto?». E giunsero da Giacobbe, loro padre, nel paese di Canaan, e gli raccontarono tutto quello che era loro accaduto, dicendo: «L'uomo che è il signore del paese ci ha parlato aspramente e ci ha trattati come spie del paese. Noi gli abbiamo detto: siamo gente sincera, non siamo delle spie, siamo 12 fratelli, figli di nostro padre, uno non è più, e il più giovane è oggi con nostro padre nel paese di Canaan». Quell'uomo, signore del paese, ci ha detto: «Da questo saprò che siete gente sincera. Lasciate presso di me uno dei vostri fratelli. Prendete quello che vi occorre per le vostre famiglie, partite e portatemi il vostro fratello più giovane. Allora conoscerò che non siete delle spie, ma gente sincera. Io vi renderò vostro fratello e voi potrete trafficare nel paese». Mentre essi vuotavano i loro sacchi, ecco che in ciascun sacco c'era il sacchetto con il denaro. Essi e il padre loro videro i sacchetti con il loro denaro e furono presi da paura. Giacobbe, loro padre, disse: «Voi mi avete privato dei miei figli. Giuseppe non è più. Simeone non è più. E mi volete togliere anche Beniamino. Tutte queste cose pesano su di me». Ruben disse a suo padre: «Se non te lo riconduco, fa morire i miei due figli. Affidalo a me. Io te lo ricondurrò». Giacobbe rispose: «Mio figlio non scenderà con voi, perché suo fratello è morto e questo solo è rimasto. Se gli succedesse qualche disgrazia durante il vostro viaggio, fareste scendere con tristezza i miei capelli bianchi nel soggiorno dei morti».

0: Avete ascoltato La Bibbia, il libro della Genesi, letto da Maria Teresa Totti, Federico Pinaffo, Luisa Mazzone, Elsa Sabbadin, Lorena De Tommaso, Chiara Zanovello, Luciano Ferrario. Introduzione tratta da La grande storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo. Una produzione Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato, per Radio Senti chi parla.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti chi parla.
2: Puoi ascoltare Radio Senti chi parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti chi parla.
3: Ora in riproduzione Radio Senti chi parla.
2: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
4: Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

La vita non è trovare te stesso. La vita è creare te stesso. George Bernard Shaw.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Giustizia sommaria, 1881, di Leonardo Gori. Mi sa che tu hai paura. Grosso come sei, che temi, amico mio? Se ti bastonano, il regno ti rimbalza sulla ciccia. Non c'è da scherzare in questi posti e a quest'ora di notte. Se ti vuoi burlare di me, hai sbagliato il momento e il luogo. Oh, mamma mia, Giarro, sei risentito. Non sei un umorista, almeno mi dicono. E di te vanno cianciando che sei uno scrittore. Tu hai paura, Giarro, ma per scrivere i tuoi articoli su Firenze Sotterranea, propinando tutte quelle esagerazioni sul ghetto e sui quartieri annessi, ovvero che c'è la peggio feccia della città fra torri antichissime e chiese fatte avanti il mille, ci dovrai pure essere andato di notte. O invece ci hai mandato qualche giovane cronista al posto tuo? Il Grasso Giarro, celebre giornalista e fautore di un drastico Repulisti dell'antichissimo e decaduto centro di Firenze, arrancava dietro il più agile amico. Sudava copiosamente e il fazzoletto di lino bianco non bastava a dargli sollievo. Aveva la canna per bastone e il cappello di paglia tirato all'indietro. Il suo amico, invece, più anziano ma col fisico asciutto, nonostante gli acciacchi, camminava spedito nell'aria già frizzante della notte fiorentina. «È un sudiciumaio! Guarda questi muri, colano grasso!» Giarro aveva aperto un uscio senza altra serratura che uno spago bisunto, passato da un buco e rigirato su un nottolino di legno. C'era una stanza abbandonata, o forse gli abitanti erano occupati fuori. «È grasso umano, Carlo. L'hai mai visto il grasso umano che copre le pareti e cola per terra? Vuol dire che son secoli che nessuno passa un cencio su questi muri. Ci dormono in 10 accatastati in una stanzuccia così, senza vetri alle finestre, rinchiusi, con la promiscuità che ti puoi immaginare. Quest'usciolino è del 300, Giarro. L'avevi notato? Ecco, tu vedi i legni del 300, scrivi le tue macchiette sui tipi ameni di Firenze, le tue novelline serene. Ma in quello che era il centro più antico della città, a un passo dal cupolone, dilaga il ludibrio, lenocinio, incesto, prostitute e tagliagole. E di loro tu hai paura, Giarro. Sono quelli che non ti vanno giù. Il corpulento e coltissimo giornalista, a quelle parole dette con sarcasmo tutto fiorentino, amichevole eppure feroce, si arrabbiò davvero, strabuzzò gli occhi tondi e alzò la voce. «Certo, certo, tagliagole, ragazzini di 10 anni che ti piantano un coltello rugginoso fra le costole soltanto per rubarti 5 lire. Peggio che andar di notte, insomma. Falla finita, Carlo. Allora, perché mi hai voluto con te? Pensavo che volessi essere protetto da cattive sorprese». La luna grandissima passava lenta sui tetti dei palazzi mangiati dal tempo, fra le torri che poggiavano sui resti del Campidoglio e del Foro Romano, alte e strette fra loro come canne lungo un fiume e destinate a essere profanate e abbattute. Giarro aveva smosso gli ambienti ben pensanti di Firenze e gruppi di audaci speculatori con le sue inchieste sull'ex ghetto ebraico abbandonato, divenuto da decenni rifugio per ogni tipo di delinquenti. Il comune aveva preparato una serie di piani per un risanamento integrale, che significava semplicemente distruzione. Il suo amico, invece, vedeva le cose in modo molto diverso. «Io vedo le porte del 300, vedo i sarcofagi romani usati come pietre d'angolo di palazzi del X secolo. Sogno a occhi aperti in via dei lontan morti in Santa Maria di Campidoglio. E poi vedo la vita vera, quella che nemmeno tu riesci a guardare, preso dal fuoco dell'igiene e della modernità. Quei ragazzi perduti col coltello arrugginito in tasca sono più vivi di me e di te». A quelle parole, Giarro cambiò espressione e tono di voce. Ora era veramente preoccupato per l'amico, più che per la loro scorribanda notturna e un po' temeraria fra piazza di Mercato Vecchio e piazza dell'Olio. «Carlo, ti sei messo in un guaio. Come fai a fidarti di questi ragazzi? Prima o poi ti giocano uno scherzo cattivo». «Bisogna non avere paura, Giarro, amico mio carissimo. Loro lo vedono quando sei spaventato. Ti guardano arrivare dai loro buchi fetidi, dove passano la notte rincantucciati e avvolti negli stracci. Non si muovono, girano solo gli occhi. Mugolano qualcosa, si passano la voce così, di piazzetta in piazzetta, di vicolo in vicolo. Se hai paura e rallenti il passo, escono dai ripari e camminano lenti. Ti si fanno intorno che non li sospetti nemmeno. Magari strisciano per terra e ti hanno già circondato in un raggio di 100 metri. Poi ti si stringono attorno come un cappio, piano piano». Giarro quasi tremava di paura. «Ed è da incoscienti rischiare in questo modo la vita, non ti pare?» «La prima volta ti succede per caso, Giarro, per incoscienza, perché sei giovane e vieni da fuori come me e non conosci i segreti di Firenze. Esci da teatro, sei solo, perdi un po' l'orientamento, ti ritrovi in un baleno in piazza della Fraternità. Cammini svelto per uscire dal ghetto e se hai occhio e cervello li vedi, Giarro. Vedi i loro occhi come punti bianchi nel nero della notte, come le lucciole d'estate. Ma quelle rade e malate di città, non quelle a milioni dei campi di grano. Si accendono e si spengono, e allora ti fermi, hai paura. Se hai fortuna, non ti fanno nulla per qualche inconoscibile motivo. Sospendi il tuo respiro e avverti il loro. Senti il fruscio leggero quando si rigirano nei loro giacigli, lo scricchiolare della paglia. Poi, se sei una persona normale e saggia, nel ghetto non ci metti più piede, perché leggi gli articoli indignati del buon Giarro e ti scandalizzi e dici «Oi, boh!» nei salotti. Ma se sei come me e non ne puoi più di una vita da impiegato che scrive a tempo perso, allora va a finire che ci ritorni di proposito ed esplori gli anfratti più sudici e misteriosi. Quanta vita, Giarro! Quanta storia in queste stradine che volete buttar giù per far quattrini con la ricostruzione! Carlo, io credo, tu credi alla trippa e alla pasta asciutta, mio buon amico, e fai bene. Sei un grande giornalista, vivi la tua vita piena e mondana e sei felice. Ma quella vita lì, no, non puoi vederla. Io sì, e ci ritorno e ci trovo anche la perla nascosta. Ti trovi il ferro fra le costole prima o poi. Io ci sono tornato 100 volte qui e ho imparato come ci si muove di notte. Sono furbi, hanno capito che non ho soldi con me, né orologi né altri valori, e mi lasciano stare. Dopo tante notti hanno preso confidenza e sono riuscito a parlarci. Ma che gli racconti a questi piccoli diavoli? Son loro che raccontano a me. E voglio che anche tu senta di cosa sono capaci quelle anime infelici, quali tesori nascondano. Ora cerchiamo quello di cui ti ho detto, l'orfano che ho fatto prendere come aiuto da un artigiano. Mi ha raccontato delle storie bellissime, sconvolgenti. I due amici giunsero in uno slargo, chiuso in fondo da due torri altissime, cieche, con le strette finestre a 10 metri d'altezza. Sembrava il varco dell'inferno. In piedi, appoggiato al muro, c'era un ragazzino di non più di 12 anni, così sporco in viso che sembrava negro. Giarro rabbrividì per il disgusto e la paura, mentre il suo accompagnatore si faceva avanti. «Dov'è Pino? Aspettavo lui!» «E un c'è! Ite via!» La risposta del ragazzo era stata rapida come una frustata. «Ma dov'è? Mi aveva promesso che si sarebbe fatto trovare qui stasera, è importante!» «Ite via! Non so nulla!» «Vieni, Giarro, questo non me la conta giusta!» Il grosso giornalista esitava, ma poi si fece convincere a mettersi anche lui davanti al ragazzo per incutergli un po' di timore ed essere pronto ad aiutare l'amico in caso di mala parata. «Lo sai bene, invece. Voglio vedere Pino. Se tu non sapessi nulla, non ti avrebbero messo qui di guardia.» Si levarono in quel momento delle voci stridule dietro le due torri. Nella piazzetta della fonte ci doveva essere un bel gruppo di monelli. Giarro si asciugò ancora il sudore col fazzoletto bianco di lino e il ragazzo ne approfittò per infilare la mano nella tasca dei pantaloni. Ma Carlo, che gli stava davanti, fu più lesto e gli afferrò il polso prima che potesse estrarre il coltello. Il piccolo delinquente si contorse e si divincolò, ma la stretta era decisa e potente, mentre lui era piuttosto denutrito. Piagnucolò come un cane bastonato. «Voi mi fate male! Lascia andare il coltello!» Il monello ubbidì e Giarro fu lesto a raccattare l'arma, un ferro arrugginito senza manico, ma col filo tagliente come un trincetto. Carlo torse il braccio del ragazzo dietro la schiena e lo sospinse verso la piazzetta, dove le grida si facevano più acute e più forti. Era come stare sul fondo di un pozzo. Le case medievali erano cresciute nei millenni sopra i ruderi romani come stalagmiti in una grotta, lasciando lo spazio per un piccolo slargo che prendeva luce solo dall'alto. L'immensa luna che li seguiva era sopra di loro e colava la sua luce bianca in perpendicolo, senza fare ombre. Le porte delle case torri, destinate a cadere sotto il piccone risanatore, erano tutte sprangate, le finestre vuote come le occhiaie dei teschi. Un gruppo di ragazzi, sporchi e neri come quello catturato dai due amici, stava in cerchio, stretto a serrare qualcuno che piangeva seduto per terra. Giarro, il suo amico e il loro giovane prigioniero si avvicinarono. Erano dei ragazzi più grandi e tutti tenevano in mano un coltello. Le loro gambe nude, coperte di cicatrici, di ponfi, di sporco, formavano una specie di gabbia tonda, dentro la quale c'era proprio Pino, il monello che Carlo, l'amico di Giarro, doveva incontrare quella sera. L'infelice li vide e il suo pianto si fece più forte. «Signore, aiuto! Aiuto, salvatemi!» «Carlo, questa storia non mi piace, andiamo via!» «E che vorresti fare, Giarro? Lasciare quel disgraziato al suo destino?» Il monello che tenevano prigioniero approfittò di un'esitazione e si divincolò, fuggendo verso il gruppo. In quell'istante i tormentatori del ragazzino si voltarono di scatto a guardare i due signori. Avevano occhi neri e fermi come quelli delle statue di Or San Michele. «Aiutatemi! Vi vogliono ammazzare! Che fate costì? Che vi ha fatto Pino?» Il gruppo rimase in silenzio, guardando con più insistenza il grosso Giarro che aveva ripreso a tremare. Poi uno di loro si staccò dal circolo e venne avanti con circospezione. «Che ci fanno lor signori piuttosto? Voi vi conosco, ma quello grasso lì chi è?» Giarro si voltava continuamente intorno. La piazzetta aveva solo due ingressi e varie teste erano apparse sui varchi, apparentemente curiose per quello che stava succedendo. Era proprio come gli aveva detto Carlo. Arrivavano simili ai topi, in silenzio, fino a chiuderti in una morsa. «E amico mio, dovevo parlare con Pino. Che gli state facendo?» «Gli si deve dare una lezione, ma ora con voi è un affar serio, serio a dir poco.» Il ragazzino era sempre prigioniero fra le gambe dei monelli più grandi. Anche Carlo vide che la piazza stava popolandosi di bambini laceri, di ragazzi scalzi e sporchi. Davanti a ogni porta c'erano due o più scalini e quelli che potevano andavano a sedersi lì, come romani antichi in un'arena per assistere al combattimento dei gladiatori. Insomma, che vi ha fatto? Che vorreste difenderlo? Andate via, è meglio. Ditemi che vi ha fatto. Perché lo dovrei dire a voi? Perché lo conosco. Che male può aver fatto quella povera creatura? Il capo dei Monelli, che forse aveva già 16 o 17 anni, non si poteva giudicarne bene l'età, voltò lo sguardo verso i suoi compagni, che ancora tenevano il loro prigioniero stretto fra le gambe. Dissero qualcosa che Carlo e Giarro non sentirono. Poi il capobanda tornò verso i due visitatori. «Non lo si può dare alle guardie, ci deve rendere il libro. Voi sareste capace di farvi dire da lui dov'è? Prima dovete dirmi che vi ha fatto. Voi conoscevate il suo babbo?» Carlo cominciava a sudare, non tanto quanto Giarro, che ormai aveva intinto il fazzoletto che continuava a passarsi sul viso e sul collo, ma sentiva la camicia a mezza. Ed era un sudore di ghiaccio. «No, ma so che aveva cominciato ad aiutarlo in bottega. Gli tagliava le assi di legno. Si dava da fare.» Il capo dei Monelli scoppiò a ridere, imitato dai più vecchi fra i suoi compagni. «I luogotenenti», pensò Carlo. «Si è dato da fare, sì? Stanotte gli ha piantato un punteruolo nella pancia. Ma a noi questo non interessa. A noi...» Carlo restò sbigottito a gambe larghe, in mezzo a quella piazza chiusa, circondato da 100 teste nere e ostili. «Cosa ha fatto?» Poi si avvicinò alla gabbia umana e si chinò per terra sopra le

grosso di scatto. Avvertì anche l'odore del giovane delinquente, una zaffata acuta e acida. A noi non ci importa nulla se ha ammazzato quel vecchio maiale. Chiedetegli dov'è il libro. Di che libro parlano, Pino? Il ragazzo non rispose, smise di piangere, ma era scosso da continui singhiozzi. Fatevi dire che ci faceva dal Bardini 3 notti fa. Stefano Bardini, l'antiquario più famoso di Firenze, era come un abitante di un altro pianeta per quei disperati. Ricchissimo, aveva raccolto nel suo palazzo di Piazza De Mozzi tesori degni d'un grande museo. Dal Bardini? Che ci facevi dal Bardini? Pino scuoteva la testa e non dava cenno di voler parlare. Lo fece per lui il capobanda. L'altra notte è andato con il suo babbo a fare un lavoro. Ha preso il libro, uno importante, quelli che il Bardini vende ai forestieri ricchi. Hai rubato un libro antico, Pino? È vero questa storia? Ma il ragazzo era chiuso in sé, sembrava che neppure sentisse quel che gli si diceva. L'ha preso e l'ha portato al laboratorio del suo babbo. E poi ci ha detto che era sparito, che non lo trovava più. Ma l'accordo era che lo si doveva vendere noi il libro. Carlo guardava negli occhi il ragazzo, sempre prigioniero fra le gambe dei monelli, che rintuzzavano ogni suo tentativo di scappare. È vero quel che dice? Ma il ragazzo stava zitto. Rispose ancora il capobanda. Date retta a me, è vero e come. Chiedetegli dov'è il libro. Carlo e Giarro si voltarono intorno. E lo spettacolo che videro alla luce cinerea era di quelli che non si dimenticano. Probabilmente si erano radunati nella piazzetta tutti i monelli del ghetto. Erano decine e decine, avevano riempito ogni spazio e molti stavano fuori. Una massa scura e maleodorante, silenziosa come spiriti di defunti che vagavano nella notte. Il ragazzo si decise a parlare. L'aveva preso Giuseppe. Il tuo babbo? Chiamatelo babbo se volete. Sì, lui. L'ha venduto lui. E tu l'hai ucciso per questo? Giarro voleva andarsene. Era disposto anche ad abbandonare Carlo, fuggire, andare dalle guardie e fare qualcosa. Ma la folla nera dei ragazzini perduti gli paralizzava le gambe. No, è stata una disgrazia, ve l'ho detto. Mi dava noia, non ne potevo più. Non dategli retta, chiedetegli dov'è il libro. Non ce l'ho più io, te lo giuro. Attento che ti si farà patire. Voi non farete del male a nessuno, questo ragazzo verrà con noi dai carabinieri. Non se ne parla nemmeno, signore. Il libro l'ha preso lui e deve saltar fuori. Il capobanda alzò la testa per guardare sopra il muro dei monelli che assistevano silenziosi. Vide qualcosa e sorrise. Eccoli, sono tornati. Ce lo diranno loro com'è andata. La folla si aprì e si avvicinarono due ragazzi, uno alto e magro, l'altro piccolo e un po' curvo. Questo teneva stretta la mano del suo compare e Carlo si accorse con grande pena che il piccolo era cieco. Una cicatrice gli passava proprio sugli occhi, forse l'esito di una feroce vendetta. Il ciechino reggeva un pacchetto e fu lui a parlare. Questi li aveva nascosti sotto l'impiantito dove dorme. Il suo amico si limitò a far cenno di sì con il capo. Son 500 lire. Il capobanda gongolava. Che, avete visto se non dicevo il vero? Ha venduto il libro. Carlo era pallidissimo, anche se nessuno poteva notarlo alla luce della luna piena. Si chinò di nuovo a parlare col prigioniero. Che hai fatto, Pino? Perché hai ammazzato il tuo babbo? Non era il mio babbo è morto. Va bene, chiamiamolo Giuseppe. Perché l'hai pugnalato? Mi dava noia. Dove avevi preso il libro? Dal Bardini. Ma non io, l'ha rubato Giuseppe. Dimmi com'è andata e ti porto via di qui. Gli occhi del ragazzo si accesero per un attimo di speranza. Ma poi si offuscarono di nuovo. Questi qua m'avevano chiesto di rubare un libro quando hanno saputo che sarei andato nella casa del Bardini. Io non volevo, ve lo giuro, ma è stato

0: proprio Giuseppe a prenderlo e io volevo rimediare e riportarlo indietro. Ha ripreso a darmi noia al laboratorio. Mi sono difeso. È successa la disgrazia e allora sono scappato, sono venuto qua. E quei soldi però? Com'è che ce li avevi tu? L'ho presi a lui, a Giuseppe. Carlo si alzò e con tutta l'autorità che riuscì a imporre a quei ragazzi, si fece largo fra di loro, tirò su il piccolo prigioniero e lo guardò fisso negli occhi. Vide lo stesso sguardo vivo delle notti passate a farsi raccontare della sua vita selvaggia, la luce dell'intelligenza, ancora non offuscata dalla menzogna e dall'ipocrisia degli adulti. Dimmi, Pino, è importante. Ti dava davvero noia? Il ragazzo era serio. Smise anche di singhiozzare. Lo giuro. Carlo gli credette e con tutta la forza della sua disperazione lo trasse fuori dalla gabbia umana e lo prese sotto braccio. Questo ragazzo non vi ha tradito, è stato ingannato da un delinquente e pervertito, quello a cui io stesso l'ho consegnato, senza immaginare che a voi vi può anche infinocchiare, ma noi non ci si casca, ha venduto il libro e deve pagare. Il resto si svolse in un attimo. A un cenno del capobanda, tre ragazzi si avventarono su Carlo. Due lo bloccarono, minacciandolo anche coi coltelli, mentre l'altro prese di peso Pino e lo portò verso il gruppo dove stava anche il cecchino con le 500 lire. Qualcuno aveva già portato una corda. Il ragazzino urlava, Carlo si mise a gridare: «È innocente! È innocente! Che volete fargli?» Ma nessuno gli rispondeva. Il ragazzino era già stato legato e una corda lunga penzolava da una finestra di una torre abbandonata. «Giarro, Giarro, vai dalle guardie, presto!» Carlo fu definitivamente sopraffatto, imbavagliato e tenuto fermo da due dei monelli più grandi. Un gruppo si mosse verso Giarro, ma il corpulento giornalista stava dimostrando un'abilità che nemmeno lui si sognava di possedere. Vista la mala parata, si era gettato a terra e, camminando carponi, fra la folla dei ragazzi eccitati che non badavano a lui, si era portato verso uno dei due ingressi della piazzetta, quello più vicino a Piazza del Duomo e alla Salvezza. Poi si era messo a correre a perdifiato, verso il comando più vicino dei carabinieri, nella città deserta delle 2 di notte. Ma non fece in tempo. Il ragazzo, che piangeva in silenzio, con un cencio lurido ficcato in bocca, era ormai in piedi sul davanzale della finestra, a 10 metri d'altezza, tenuto fermo da due monelli. Anche Carlo era disperatamente muto, mentre lo guardava dietro il velo delle lacrime. Il ragazzino che gli aveva insegnato tanto, il ritratto stesso dell'innocenza, stava per morire per colpa sua. Aveva cercato di toglierlo da quell'esistenza miserabile, trovandogli un lavoro presso un artigiano, e invece l'aveva gettato nell'antro della depravazione. Avrebbe dovuto sospettarlo subito, avrebbe. Un urlo soffocato si levò dalla folla dei monelli quando il povero Pino volò dalla finestra. Ma la corda non gli ruppe l'osso del collo. E rimase per un tempo atrocemente lungo, impiccato a scalciare e a dondolare nel vuoto della notte. Poi, molto più velocemente di come erano arrivati, i monelli, pubblico e carnefici, si dileguarono. Carlo si ritrovò solo e libero a osservare la figura nera della vittima contro il disco della luna piena. Rimase immobile, scoprendo con grande pena che era affascinato da quell'orrore, forse più che dalle storie che il povero Pino gli aveva raccontato. Finché non arrivarono i carabinieri insieme a Giarro, disfatto dalla fatica. È facile ricostruire cos'è successo. Il ragazzo ha rubato il libro approfittando del lavoro del babbo, è la sua natura. Questi mostri non possono essere redenti. Carlo voleva ribattere qualcosa di sgradevole, ma tenne la bocca chiusa. Ha nascosto il libro nel laboratorio del falegname. Questi se n'è accorto, ha picchiato il ragazzo e ha preso il volume per portarlo a noi o direttamente al Bardini, magari con la speranza di una ricompensa. E allora il ragazzo lo ha ucciso. Ma come fate a dirlo con certezza? Signore, se diciamo una cosa è ragion veduta. Due guardie sono andate dal ricettatore più noto del centro. Non è stato certo difficile farsi raccontare com'è andata. Il ragazzo, dopo l'omicidio, ha portato il libro da lui e ha avuto ben 500 lire. Non so cosa vi ha dato a intendere. Certo è che era furbo, ma non abbastanza da ingannare quei diavoli che gli avevano commissionato il furto. Non posso credere che. Credeteci invece, signore, e se mi permettete un consiglio, lasciate perdere quei delinquenti. State lontano dal ghetto abbandonato. Anche noi non vediamo l'ora che sia raso al suolo. Non avete idea di quanti orrori nasconda. Il vostro amico lo sa bene, il signor Giarro era disperato per voi, sapete? Vi aveva già dato per morto. Comunque, è finita bene. Bene, voi dite? Abbiate la compiacenza di firmare il verbale, poi vi faremo riaccompagnare a casa. No, andrò da solo.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta L'epica medievale, il romanzo cortese. Pochi decenni più tardi, alle chansons de geste, si afferma in area francese un genere di narrazione, in versi o in prosa, che si definisce romanzo. Questo genere non ha a che fare con quello che intendiamo noi oggi con il termine romanzo. Infatti, significa solo in lingua romanza. La lingua romanza deriva dall'espressione romanice loqui, cioè il parlare come i romani. E così sono definite le lingue derivate dal latino. Questo tipo di narrazione è definita anche cortese, perché viene elaborata nelle corti dei grandi signori feudali. A corte vive la famiglia del signore, i funzionari che aiutano il signore ad amministrare le terre e i cavalieri che difendono il castello. A corte, per intrattenere piacevolmente gli aristocratici, lavorano i giullari, professionisti dello spettacolo che recitano, fanno giochi di abilità e raccontano storie. Molto spesso a corte arrivano anche i chierici, uomini di cultura appartenenti alla chiesa, che aiutano il signore del castello soprattutto nella scrittura e occupano il loro tempo libero a elaborare romanzi o a tradurre testi in latino. Talvolta anche i feudatari colti si divertono a comporre opere. Il minimo comun denominatore di questi racconti è l'esaltazione della centralità della corte e la celebrazione dei valori cavallereschi, perché in queste storie fantastiche i cavalieri sono i protagonisti assoluti e, a differenza del ciclo di racconti dell'epica carolingia, in queste storie c'è la presenza dell'avventura, della magia e dell'amore.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteraturarte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Quando in questo mondo un uomo ha qualcosa da dire, la difficoltà non sta nel fargliela dire, ma nell'impedirgli di dirla troppo spesso. George Bernard Shaw.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza, dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

l'uomo ragionevole si adatta al mondo, l'uomo irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a sé. Quindi tutto il progresso dipende dall'uomo irragionevole. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene. Che barba, che noia. La calma piatta tra le lenzuola non è un destino ineluttabile se hai una relazione di lungo corso. Prova a focalizzarti su te stessa, cerca di capire cosa ti piace davvero e trova il coraggio di dirlo al tuo partner. Di Alessandro Pellizzari. Correvano gli anni 90 e in Casa Vianello, una delle sitcom più seguite dagli italiani, Sandra Mondaini e suo marito Raimondo rappresentavano in modo goliardico gioie e bisticci del matrimonio di lungo corso all'italiana. Puntate, in onda per 20 anni, che finivano inesorabilmente con la scena del letto, lui immerso nella Gazzetta dello Sport e lei che sbuffava borbottando «che barba, che noia». E il talamo nuziale trasformato in sala lettura o puro dormitorio di allora ben si adatta a quello che succede oggi a molte coppie. Le testimonianze confessate agli esperti recitano di solito così: «Amo mio marito, lo considero una persona splendida e un padre perfetto, ma non siamo più la coppia di prima. Almeno, io lo desidero meno, a volte lo faccio per accontentarlo, eppure rimane il mio uomo l'unico e irrinunciabile. Cosa mi sta succedendo? Sono io che sono cambiata o è la normale evoluzione di una storia felice ma lunga?» Per le risposte abbiamo consultato la dottoressa Maria Giovanna Luini, oncologa, medico psicosomatista e psicoterapeuta esperta in questioni di coppia, che ci guida nel mondo dello star bene in due. Dottoressa Luini, la situazione descritta in Casa Vianello è ancora attuale e diffusa? Sì, al di là dell'età, dei grandi cambiamenti ormonali come la menopausa, la trasformazione della coppia in qualcosa di diverso dai primi tempi di innamorati è qualcosa di reale, ma anche di fisiologico. La frequentazione assidua porta a conoscere sempre di più l'altra persona o a pensare di conoscerla, e questo, da una parte, è un'assicurazione di felicità. Si crea, nelle coppie che funzionano da anni senza tradirsi, un affiatamento che lo rende un team, a volte professionale, spesso genitoriale, persino progettuale. Ci sono partner che costruiscono progetti meravigliosi anche dopo anni di matrimonio e li realizzano con gioia insieme. Sono coppie che si trovano simpatiche, condividono hobby, ridono tra di loro, giocano molto. È amore anche questo, è la faccia positiva di tante storie longeve. E il che barba che noia allora dove sta? Nel letto, nel desiderio appunto. La parte clou della passione non è il conoscersi, ma il cercare l'ignoto che ancora, almeno in parte, c'è nell'altro, in profondità. Si usa il termine penetrare nell'atto sessuale, ma il termine ha una valenza anche psichica. La coppia è felice, come abbiamo visto, su altri piani, ma nel conoscersi troppo e da troppo tempo perde un po' di smalto nel cercarsi. Questo succede a uno dei due o a entrambi. Il desiderio che in qualche modo si modifica, ci si piace ancora, ma piacersi deve avere anche il suo lato erotico ancora vivo e vivace. Ciò non toglie nulla alla stima reciproca o all'amore, però magari può insorgere una minore curiosità verso l'altro e quindi meno passione. Facciamo un esempio concreto. Prendiamo una serata trascorsa insieme, particolarmente bella. Una volta nella stessa coppia era anche erotizzante e non finiva certo col leggere giornale a letto. La conoscenza decennale o più non tramuta la stessa serata in qualcosa di meno piacevole, però si è stanchi, si è mangiato e bevuto troppo, il giorno dopo si lavora, è tardi, bacino bacetto e si va a dormire. Mentre solo qualche anno prima quel bacio diventava immediatamente profondo e il pensiero del carico della giornata, agenda compresa, andava a farsi benedire nel tempo di un abbraccio. Cos'è cambiato? I conoscesse troppo bene, credo, ma anche rilassarsi nei comportamenti. Cosa significa rilassarsi per la coppia? Senza rendersene conto, uno dei due inizia a manifestare all'altro il peggio di sé dal punto di vista erotizzante. Per esempio, gli uomini si curano meno e questo non aiuta il desiderio della donna, così sensibile al fascino della persona e, diciamolo fuori dai denti, alla pulizia maschile. Cito una paziente simbolo delle lamentele più frequenti. Lui sarebbe sempre pronto, subito, in ogni condizione. Io però quando lo vedo lì, sul divano, con le ciabatte mezze penzolanti, che non si è lavato neanche i denti, altro che desiderio. È una situazione comunissima che uccide l'eros in molte donne. In questi casi, con la routine, la sessualità tende a svanire perché lui ha lasciato rilassare il potere erotizzante che aveva. Tutta colpa degli uomini, allora? No, esiste un aspetto particolare nelle donne che fa parte un po' della cultura italiana, soprattutto in certe fasce d'età. Il tacere, il non dire cosa piace e cosa non piace nel sesso. E ciò parte da subito, dai primi mesi di conoscenza, all'inizio della relazione, quando alcune di noi vogliono disperatamente che tutto funzioni, o quando nasce l'innamoramento. Certi approcci e tecniche amatorie che non ci piacciono, oppure che ci limitiamo a tollerare, li abboniamo, ci passiamo sopra. Il risultato? L'uomo, senza informazioni in merito, anzi non di rado promosso da gridolini di piacere o addirittura finti orgasmi, ripeterà in buona fede l'esercizio che le piace. E il non mi va diventa così nel tempo vero fastidio, evitamento, eros che scappa silenziosamente. Però quando la confidenza aumenta si potrebbe fare anche outing finalmente, o no? No, non sempre perlomeno. A relazione consolidata, quando sarebbe il momento di dire cosa piace e cosa no, guarda che questa posizione non mi è mai piaciuta, oppure avrei preferito che mi toccassi in questo modo e non in un altro, molte donne tacciono ancora perché pensano, se non gliel'ho detto prima, adesso come faccio? Così diversi partner si trovano autoimprigionati in un ruolo che poi non riescono più a sostenere. Cosa dovrebbero fare le donne in questi casi? Imparare a esplicitare i loro desideri e raccontare, avere il coraggio di dire «guarda, scusa, non offenderti, ma questo con me non funziona». Spesso è solo questione di tecnica, di pratica guidata fra le lenzuola, almeno le prime volte. Allora l'uomo impara, perché se ama, gli interessa il piacere della sua donna. Non è mai troppo tardi per chiarirsi. Se invece si insiste nel silenzio e nel lasciar correre, il desiderio inevitabilmente cala, perché sappiamo già che fra le lenzuola ci aspetta qualcosa che non ci va, almeno in parte. Un trucco? Partire con l'outing da una cosa positiva. Sono molto felice con te, mi piace questo, vorrei che ne parlassimo un po' perché mi è venuta la curiosità di provare. Adoro quando fai così, dovresti. A me piacerebbe che tu ti concentrassi su... Proviamoci. Qualche trucco che aiuti? Inserire solo un pizzico di innocente strisciante gelosia. Eros è anche quello in parte. Per esempio, il pantofolaio di prima potrebbe essere stimolato da piccole strategie, come iniziare a uscire con le amiche tutte belle truccate e vestite bene o trovarsi degli spazi da sole che non si avevano. Prima o poi nascerà un sospetto in lui che è stimolante, che sveglia anche eroticamente. Dove va? Chi potrebbe incontrare? Si diverte? E io, il partner, a guardare la partita a casa? Bastano anche piccoli cambiamenti di abitudini. Come mai prima mi rispondeva a tutte le telefonate e adesso solo a una su tre? Dove sono finiti tutti quei messaggi quotidiani? L'uomo va incuriosito e stimolato anche così, con una parte sottile che è lui a dover notare. Di solito lo fa nel tempo, ci mette magari un po', però a un certo punto si accorge che qualcosa è cambiato, che sta cambiando, e con la novità arriva spesso il desiderio.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Perché si guida a sinistra nel Regno Unito? A cura della redazione. Circa un quarto del mondo guida a sinistra e gli stati che lo fanno sono principalmente vecchie colonie inglesi. Anche in Giappone si guida a sinistra. Questa strana caratteristica lascia il resto del mondo perplesso. Tuttavia c'è una buona ragione. Fino alla fine del Settecento tutti viaggiavano nel lato sinistro della strada perché è l'opzione più sensata per le violente società feudali fatte principalmente di persone destrorse. I cavalieri, quando giostravano con le loro lance sotto il braccio destro, passavano naturalmente alla destra dell'avversario e se per strada si incrociava uno straniero, si camminava a sinistra per assicurarsi che il braccio con cui ci si poteva proteggere, quello con cui si impugnava la spada, fosse tra sé e lo straniero. La Francia rivoluzionaria, però, invertì questa pratica come parte della sua ampia riconsiderazione sociale. Il cambiamento fu messo in pratica in tutta l'Europa continentale da Napoleone. La ragione per cui il sistema cambiò sotto Napoleone è che lui era mancino e quindi i suoi eserciti dovevano marciare a destra, così che lui potesse mantenere il braccio con cui impugnava la spada, tra lui e qualsiasi avversario. Da quel momento in poi, ogni parte del mondo che fu per un certo periodo parte dell'impero inglese condusse a sinistra e ogni parte colonizzata dai francesi condusse a destra. In America i francesi colonizzarono gli stati del sud, Louisiana per esempio, e la costa est del Canada, il Quebec. Gli olandesi colonizzarono New York o New Amsterdam. Gli spagnoli e i portoghesi colonizzarono l'America del Sud. Quindi gli inglesi erano una minoranza nel condizionare lo scorrimento del traffico. La guida a destra fu adottata dagli Stati Uniti, che erano impazienti di liberarsi da tutti i residui legami con il loro passato coloniale inglese. Una volta che l'America decise di guidare a destra, la guida a sinistra era condannata all'insuccesso. Se si voleva un veicolo di buona qualità e affidabile, lo si comprava americano, e questo era prodotto per guidare a destra. Da quel momento in poi, molti stati cambiarono per necessità. Oggi la Commissione europea vorrebbe che il Regno Unito si mettesse in riga con il resto d'Europa, ma questo non è più possibile. Cambiare tutto costerebbe miliardi di sterline. L'ultimo Stato europeo a convertirsi alla guida a destra fu la Svezia nel 1967. Mentre tutti si abituavano al nuovo sistema, prestarono più attenzione e furono più prudenti, e questo portò ad una riduzione del numero di morti per incidenti su strada. Dal settembre del 2009, in Samoa si guida a sinistra invece che a destra. La ragione principale di ciò è il desiderio di acquistare macchine per esempio dal Giappone e dalla Nuova Zelanda, dove si guida a sinistra.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. I pericoli per l'udito. Ecco come evitarli. Tra i cinque sensi, l'udito è particolarmente importante perché ci tiene in contatto con il mondo, scongiurando l'isolamento sociale e, nel caso degli anziani, rallentando il declino cognitivo. Con un'attenta prevenzione e un impiego di protesi e impianti tecnologicamente avanzati, si può far fronte a qualsiasi problema. Di Barbara Merlo. Assieme a vista, olfatto, gusto e tatto, l'udito è uno dei cinque sensi che ci mettono in relazione con il mondo. Per questo è importante che funzioni bene. Tuttavia, secondo i dati dell'OMS, oltre il 5% della popolazione mondiale, 400 milioni di persone, convive con una perdita uditiva, chiamata scientificamente ipoacusia, e sono 34 milioni i bambini che ne sono affetti. Le stime prevedono che nel 2050 circa una persona su quattro sperimenterà una forma di diminuzione dell'udito. Forse anche perché, almeno in alcune aree del mondo, tra cui l'Europa, l'età media della popolazione si sta sempre più alzando e, con l'avanzare dell'età, le perdite di udito sono in parte fisiologiche. In Italia, secondo i dati del Censis, sono circa 7 milioni le persone con problemi di udito. Le cause nei bambini. Francesca Forli, professore associato di audiologia all'Università di Pisa, spiega: oltre il 50% delle sordità infantili è di origine genetica. Se uno o entrambi i genitori sono sordi, esiste il rischio elevato che lo sia anche il bambino. La seconda causa di sordità nei bambini è l'infezione congenita da citomegalovirus, trasmessa al feto dalla madre in gravidanza. Anche malattie infettive come rosolia o sifilide nella donna in gravidanza oppure l'uso di farmaci ototossici, cioè tossici per l'orecchio, durante la gestazione, sono rischiosi per la salute dell'udito del nascituro. Esistono poi altre cause legate alla sofferenza neonatale, come la carenza di ossigeno o un parto prematuro, che costringe il neonato al ricovero in terapia intensiva. Durante l'infanzia, l'ipoacusia può essere una conseguenza di malattie infettive come meningite, morbillo, parotite epidemica o di infezioni croniche o acute dell'orecchio medio. Farmaci o incidenti. A qualsiasi età l'udito può essere danneggiato come effetto dell'uso di medicinali ototossici, fra cui alcuni antibiotici, chemioterapici o antimalarici, che possono ledere la coclea, componente fondamentale dell'organo dell'udito nell'orecchio interno, aggiunge Forli. Anche i traumi cranici possono favorire l'insorgenza di problemi uditivi. Attenti al rumore. L'esposizione a rumori, specie se cronica, è un'importante causa di deficit dell'udito. Nel caso degli adulti è più frequente sul lavoro ed è infatti considerata una rilevante malattia professionale, osserva Forli. Ma anche rumori improvvisi, come per esempio uno scoppio o il volume alto della musica nei locali chiusi o amplificata ai concerti oppure ascoltata con gli auricolari, sono dannosi per l'udito. Quando è fisiologico? La perdita di udito negli anziani, presbiacusia, invece, è in buona parte legata all'invecchiamento dell'organo, anche se poi si somma ad altri fattori individuali. Negli ultimi anni, la presbiacusia è stata molto oggetto di indagine scientifica, fa notare la professoressa, perché numerosi studi, come riferisce un report dell'OMS, l'hanno correlata al deterioramento cognitivo dell'anziano. È un fattore di rischio modificabile per le demenze senili. Le conseguenze. I disturbi dell'udito e in particolare la sordità sono malattie molto invalidanti. Nei bambini influiscono direttamente sul linguaggio che ritarda a svilupparsi e sulle capacità cognitive con conseguenze sull'apprendimento, sulle relazioni sociali, eccetera. Mentre tra gli adulti condizionano anche l'attività lavorativa e negli anziani favoriscono il progredire delle demenze, dice Forli. In tutti i casi ne consegue spesso un forte isolamento sociale, amplificato tra le persone di basso reddito, con maggiori difficoltà di accesso alle cure. Oggi, grazie ai programmi di screening audiologico neonatale obbligatorio, le diagnosi di ipoacusia possono essere molto precoci, entro i 2 mesi di vita, e si possono così prevenire le conseguenze sul linguaggio e sul piano dell'apprendimento e quelle psicologiche e sociali.

0: parte impiantato dietro l'orecchio del paziente e in parte indossato esternamente. È formato all'esterno da un microfono che capta il suono, lo trasforma in un segnale elettrico, il quale viene inviato tramite un'antenna alla parte interna impiantata. Il segnale è poi inviato a un cavetto di elettrodi posizionato nella coclea, che vanno a stimolare il nervo acustico, e da qui gli impulsi arrivano alla corteccia temporale, dove si forma la percezione del suono. L'impianto può essere effettuato a partire dagli 8-9 mesi di vita, ma anche negli adulti o negli anziani.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Belle Europa. Il muflone in Occitania. Tra Tolosa e Montpellier, il Parco Naturale Regionale dell'Alta Linguadoca è un mosaico di gole, montagne e campagne punteggiate da borghi e vigneti. Qui vive e si può avvistare uno dei mammiferi più rari e protetti d'Europa. Di Lello e Niccolò Piazza. Nella Francia meridionale c'è una regione, la Linguadoca, dove fatti storici di un remoto passato risvegliano ancora oggi interesse ed emozioni. I fatti riguardano la crociata promossa da Papa Innocenzo III contro gli eretici albigesi, famosa per il massacro di Béziers del 21 luglio 1209, dove le spade dei crociati trafissero donne, uomini, vecchi e bambini, e la resa di Carcassonne del 15 agosto dello stesso anno. Ma per quanto la storia abbia un fortissimo fascino, noi siamo stati attirati qui dal Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, al confine settentrionale della Linguadoca. Esteso nei dipartimenti di Erol e Tarn, è stato istituito nel 1973, sia per il valore speciale del paesaggio che tutela, sia e soprattutto per la presenza del muflone europeo, Ovis gmelini musimum, l'unica pecora selvatica d'Europa. Al muflone torneremo più avanti. Prima ci preme parlare del paesaggio. Nella parte occidentale del parco c'è il massiccio della Montagne Noire, che prende il nome dalle sue fitte e scure foreste. Appena più a oriente si apre il vasto altopiano del Plateau des Lacs, che ospita una serie di laghi artificiali, ma dall'aspetto assolutamente naturale. Di questi ci limitiamo a citare il Vesol, dove è vietata ogni attività balneare. Circondato da un ambiente selvaggio, coperto di brughiere e boschi disabitati, lungo le sue sponde corre un sentiero di circa 6 chilometri che si può percorrere a piedi o in bicicletta. Nella parte sudorientale del parco, in una zona denominata Vigne de Vallée e caratterizzata da un clima mediterraneo, si rincorrono dolci colline coltivate a vite, da cui si ricavano tre vini AOC, Appellation d'origine contrôlée, la DOC francese, il Minervois, il Saint-Chinian, le cui origini si perdono nella notte dei tempi, e il Fougère. Ai confini orientali del parco, la catena montagnosa delle Spinouse si chiude con un altopiano di erica e ginestre e con il Mont Carou, 1091 metri, un massiccio di gneiss circondato a ovest dalle gole Gorge d'Eric, a est da quelle di Colombière e a sud dalla valle dell'Orbe, con alcune vie di salita molto ripide, terreno ideale per i mufloni e per l'arrampicata alpinistica. Alla bellezza dei paesaggi del parco si accompagna la sua eccezionale diversità biologica. Favorite dalla compresenza di tre diverse zone climatiche, atlantica, mediterranea e continentale, le specie botaniche sono circa 2500. Le più simboliche sono l'aglio dorato, Allium moli, e la peonia selvatica, Peonia officinalis. Degli uccelli sono state osservate più di 200 specie, tra cui, stanziale e di grande rilievo, l'aquila del Bonelli, aquila fasciata. Tra i mammiferi, soprattutto sulle pendici del Carù, vive la già citata e preziosa popolazione di mufloni. Nelle pagine di Taïwan, 1897, romanzo di Ferdinand Fabre, 1827-1898, scrittore occitano nato nell'alta valle dell'Orbe, a Bédarieux, si cita più volte il lupo,

0: Una sola volta il cinghiale, la bestia nera, ma non si nomina mai il mufflone. Ovviamente, perché allora il mufflone non c'era. Fu solo a partire dal 1956 che nella zona del Karoo furono liberati 4 muffloni, 2 femmine e 2 maschi, provenienti da un piccolo gregge di esemplari corsi, creato circa 40 anni prima nella Forêt Domaniale de Cadarache, in Provenza. Fu l'inizio di un bellissimo esperimento che dura da più di 60 anni. Oggi, grazie ad altre introduzioni, nonostante problemi di bracconaggio, i capi residenti sul Karoo sono poco più di 1000 e sono diventati uno dei simboli del parco. In tempi remoti il mufflone europeo viveva solo in Corsica e in Sardegna. L'ipotesi più accreditata sulla sua origine sarebbe quella di un rinselvatichimento di ovini domestici importati sulle isole in epoca neolitica. Per ragioni venatorie, nel XVIII secolo, esemplari provenienti dalle isole vennero introdotti con successo in Italia e in Europa. Ma sul continente in pochi anni, e sempre per ragioni venatorie, la specie stava di nuovo per scomparire. Che sia una preda appetita dai cacciatori, lo dicono le sue misure zoometriche. Un maschio adulto è lungo circa 110 cm e alto 70 cm al garrese e pesa 35-40 kg, quindi tanta carne. Oltre alla carne, c'è il trofeo molto ambito delle corna dei maschi, grandi e robuste, lunghe fino a 80 cm e pesanti 5 kg. Nelle femmine le corna mancano o sono molto piccole. I mufloni prediligono le zone boschive dei monti, i pendii ripidi rivolti a meridione e protetti dal vento, da cui possano godere un buon controllo visuale sui dintorni. La loro attività si svolge soprattutto dopo il tramonto e sono straordinariamente paurosi. Il tardo autunno è la stagione degli amori. Oltre che in Francia, piccole greggi si trovano, parzialmente protette, anche in altre regioni d'Europa, Italia compresa.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Pietro dello Scandalo. Volgare, licenzioso, arguto, la vita e le opere sempre sopra le righe, di Pietro Aretino. Un toscanaccio talentuoso e furfante che con i suoi versi scandalizzò e fece tremare imperatori e principi. Di Silvia Buchi. Il papa è papa e tu sei un furfante. Nodrido del pan d'altri e del dir male. Hai un piede in bordello e l'altro in ospitale. Storpiataccio, ignorante e arrogante. Vergognati oramai. Prosontuoso, porco, mostro infame. Idol del vituperio e della fame. Che un monte di letame t'aspetta, manegoldo, sprimacciato, perché tu muoia a tue sorelle al lato. Così il letterato Francesco Berni si rivolgeva a Pietro Aretino, 1492-1556, personaggio discusso, irriverente e scandaloso, ma soprattutto scrittore tra i più famosi e pagati del suo tempo. A completare la poca lusinghiera descrizione ci pensò Anton Francesco Doni, anche lui uno dei tanti nemici dell'Aretino, che lo accusò di essere lussurioso, diabolico ed eretico, traditore, ladro e falso. E come se non bastasse, indegno di essere considerato un vero letterato, bensì un volgare scribacchino. Ma che cosa poteva aver scatenato tutto questo risentimento nei suoi confronti? Francesco Sberlati, docente di letteratura italiana, nel suo libro L'infame, Marsilio, non ha dubbi. Con i sonetti lussuriosi, vera apologia dell'atto sodomitico, Aretino divenne lo scandaloso promotore della più disinibita sessualità. Lo stesso Aretino avvisò i suoi lettori: «Questo è un libro d'altro che sonetti, di capitoli, d'egloghe o canzoni. Qui il San Nazaro o il Bembo non compone né liquidi cristalli né fioretti, Qui il Bernia non ha madrigaletti, ma vi son cazzi senza discrezione. Tratto dai sonetti lussuriosi. Non far. Fermati. Aspetta un poco più. Che tal dolcezza in questo fotterò, ch'io non vorrei che finisse mai più. Signora, adesso, adesso vi entrerà. Cullate bene il fanciullin col piè e farete servizi a tutti e tre, perché noi compiremo. Ei dormirà. Tre in un tempo contenti, far tu puoi. Donna gentil, e cosa sarà ghiotta, gustosa e delicata, se lo vuoi. Pietro Aretino nacque ad Arezzo da una famiglia modesta. La madre, Margherita dei Bonci, era bellissima e posava per i pittori. Quanto al padre, Ciabattino, un giorno fece la valigia e abbandonò la famiglia. A 12 anni Pietro si trasferì a Perugia per dedicarsi alla pittura e alla poesia. La città pullulava di artisti e il ragazzo, intelligente e di lingua pronta, sapeva come conquistarsi le simpatie. Dopo 2 anni di apprendistato, però, dovette lasciare la città per una non ben definita bravata sacrilega. L'Aretino, anche senza studi regolari, riuscì a farsi largo nel campo letterario grazie alla sua estrema facilità di scrittura, passando disinvoltamente dalla poesia amorosa ispirata al Petrarca ai poemi cavallereschi, dai temi religiosi alle raccolte epistolari e alla commedia. Oggi è noto principalmente per i sonetti lussuriosi e per i ragionamenti, ma in realtà fu una delle voci culturali più autorevoli del Cinquecento, con una capacità impressionante di mantenere contatti epistolari con i grandi d'Europa, l'imperatore Carlo V, Enrico VIII d'Inghilterra e Francesco I di Francia, oltre ai principi italiani.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Bell'Italia, Chiesa di Santa Corona, come un piccolo museo sacro, di Lara Leovino. La Chiesa di Santa Corona si trova in una traversa non molto frequentata dell'elegante Corso Palladio, lungo il quale un flusso costante di visitatori tende a procedere in direzione di Piazza dei Signori, dove sorgono gli edifici da cartolina della città, in primis la Basilica Palladiana. È un peccato però non imboccare quella via leggermente in salita, perché il complesso è uno dei monumenti più importanti di Vicenza, con capolavori degni di un grande museo, tanto che per entrare è necessario fare un biglietto, a meno che non si segua l'unica messa settimanale il sabato alle 17:30. Gli stessi vicentini hanno nei confronti di Santa Corona un sentimento di ossequiosa ammirazione, dovuto sia alla magnificenza delle sue pale d'altare, sia alla scenografica teatralità delle sue cappelle. Il tempio sorge in contrasanta corona dalla seconda metà del XIII secolo, quando viene fatto costruire da Bartolomeo da Braganze, vescovo di Vicenza. L'alto prelato aveva ricevuto in dono dal re di Francia la sacra spina della corona di Cristo e a questa reliquia dedica la nuova chiesa. Eretta a partire dal 1260 e assegnata ai domenicani, è un esempio di transizione dal romanico al gotico sul modello delle abbazie cistercensi, con facciata a capanna, interno a croce latina e ariose cappelle lungo le navate. Il tempio era parte di un complesso conventuale, oggi sede del Museo Naturalistico Archeologico. Il nome del maestro che nel 1260 coordinò i lavori di Santa Corona non si conosce, mentre è ben noto quello dell'architetto Lorenzo da Bologna che nel 1478 riprogetta il presbiterio. A lui si deve lo stile bramantesco dell'area absidale, impreziosita nel 1666 da un altare maggiore a baldacchino, che è un'autentica macchina scenografica in marmo intarsiato. A realizzarlo sono i Corbarelli, artisti di Firenze specialisti nella tecnica del commesso lapideo alla fiorentina. Le decorazioni create con pietre dure policrome presentano episodi della Passione di Cristo e storie legate a Vicenza, tra cui l'apparizione della Madonna nel luogo in cui oggi sorge l'amato santuario di Monte Berico. Tra i quadri del paliotto si fa notare un'animata e coloratissima Ultima Cena, in cui risalta il blu intenso del lapislazzulo. Alle spalle dello straordinario altare si ammira un'altra mirabile opera di intarsio. È il coro ligneo del 1480, formato da stalli finemente decorati da Pierantonio degli Abbati. Vi sono intarsiate vedute di città ideali, trompe-l'œil, ma anche oggetti d'uso comune, libri, calici, strumenti musicali e perfino una gabbia. Le sorprese continuano nella cripta, progettata anch'essa da Lorenzo da Bologna. Qui, in particolare, si ammira una cappella, quella dei Valmarana, commissionata nel 1576 da Andrea Palladio, ma completata dopo la sua morte. L'armonia architettonica e lo stile essenziale dell'ambiente testimoniano l'inconfondibile tocco del grande architetto rinascimentale. A Santa Corona c'è però un altare che più di tutti attira lo sguardo dei visitatori. È impossibile non restare ammaliati da una delle opere più importanti mai realizzate da Giovanni Bellini. La monumentale pala è legata al nome di Giovan Battista Garzadori, ricco mercante vicentino che in Terra Santa, sulle rive del Giordano, fa il voto di erigere un altare qualora fosse tornato incolume dal suo pellegrinaggio. Rientrato salvo a Vicenza nel 1500, chiama uno dei più celebri pittori dell'epoca e gli commissiona la pala. Realizzato tra il 1500 e il 1503, il battesimo di Cristo da allora campeggia al centro di un prezioso altare in pietra, simboleggiando il trionfo della vita sulla morte. Fulcro dell'opera è la figura apollinea di Gesù, in atteggiamento di sottomissione al Padre che veglia dall'alto. Giovanni Battista, in secondo piano, lo battezza sotto lo sguardo di tre figure angeliche dalle vesti sgargianti, allegoria di fede, speranza e carità. La scena si svolge in un paesaggio che ricorda quello veneto dei Colli Iberici, se non fosse per la palma, simbolo dell'Oriente, posta vicino a una grotta che evoca il Santo Sepolcro. La magia pittorica raggiunge l'apice nella linea dorata dell'aurora che segna il confine tra l'ambito terreno e quello divino. Ad accogliere il quadro, una macchina d'altare con un'infinità di decori, che danno vita, tra inserti di marmo, porfido e pietre preziose, a misteriose creature: unicorni, sirene, bucrani, tritoni e delfini. Rimanendo in tema di capolavori, c'è un altro celebre maestro veneto che ha lasciato un segno in Santa Corona. È anch'esso una pala, alta oltre 3 metri, dedicata all'Adorazione dei Magi, 1575, realizzata da Paolo Cagliari, detto il Veronese, per l'altare di Marcantonio Cogollo. Il dipinto è caratterizzato da colori fastosi, sorprendenti effetti di luce e impostazioni scenografiche originali. Al centro, il Magio più anziano, che bacia il piedino di Gesù, ha un mantello giallo di velluto, la cui morbidezza sembra uscire dalla tela per poter essere accarezzata. L'occhio è immediatamente appagato dalla varietà dei dettagli, dalla vivacità dei giochi cromatici e dalla luce che stria il buio annunciando metaforicamente l'arrivo del Salvatore. Il tour tra le cappelle conduce davanti a un altro dipinto d'altare realizzato in epoche diverse da 2 differenti maestri. Si tratta della Madonna delle Stelle, opera 300esca di Lorenzo Veneziano, con al centro una Madonna dell'Umiltà, sulla quale nel 1519 interviene l'artista Marcello Fogolino. A lui si devono le stelle d'oro sul manto che danno il nome alla pala e la corona di angeli che spunta tra soffici nubi. Sempre di Fogolino è la splendida veduta bucolica di Vicenza ai piedi dell'opera. A concludere la sfilata di dipinti c'è anche la pala di Bartolomeo Montagna, che in città era di casa. È nell'altare da porto, commissionata dalla vedova del nobile Bernardino Pagello. La donna si fa ritrarre nei panni di un'elegante e altera Maddalena in trono, circondata da santi. Restano ancora due affascinanti ambienti da conoscere. Il primo ha un impatto visivo che desta meraviglia. È la Cappella del Rosario, con la volta rivestita di dipinti. Si inizia a costruirla nel 1613 per celebrare la vittoria cristiana sui turchi a Lepanto. Per realizzarla fu necessario abbattere la volta a crociera e sostituirla con un soffitto più alto con oculo centrale. E così l'effetto meraviglia è amplificato dall'imponenza degli spazi, decorati da una miriade di dipinti sui toni del blu e dell'azzurro. Le diverse scene legate ai temi della Pietà Mariana e del Cantico dei Cantici sono opera di Alessandro Maganza e della sua bottega. L'ultima cappella su cui soffermarsi è meno appariscente. Appartiene alla potente dinastia dei Tiene e ha mantenuto l'impianto originale duecentesco, nonostante i diversi interventi nei secoli. L'ultimo, in stile rocaillet, tra il 1723 e il 1726. Al suo interno sono custodite due grandi arche dell'inizio del XV secolo, commissionate dal diplomatico Giovanni Tiene. Una custodisce le spoglie dello stesso Giovanni, morto nel 1415, l'altra di Marco da Tiene. Le lunette delle arche presentano due dipinti quattrocenteschi. Entrambi hanno al centro la Madonna con il Bambino. I ritratti delle vergini si guardano con dolcezza da una parete all'altra. A realizzarli il maestro lombardo Michelino da Besozzo, che Giovanni da Tiene aveva conosciuto durante il suo soggiorno alla corte dei Visconti. Lo incontra di nuovo nel 1410 a Venezia e lo apprezza a tal punto che lo chiama a lavorare in Santa Corona, commissionandogli dipinti del suo monumento funebre.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Geopop. Cosa succede quando ci innamoriamo? Le tre fasi dell'amore secondo la scienza. Di Riccardo De Marco. Secondo il modello teorizzato dalla dottoressa Helen Fisher, l'amore si suddivide in tre fasi: desiderio, attrazione e legame. Vediamo cosa succede nel cervello e quali molecole sono responsabili del battito cardiaco accelerato, euforia ed eccitazione. Cosa succede dal punto di vista biochimico nel nostro cervello quando ci innamoriamo? Cioè, perché quando vediamo quella persona proviamo dei sentimenti così forti? Tutto dipende da diverse sostanze chimiche che scaturiscono reazioni fisiologiche, come la sudorazione delle mani, il battito cardiaco accelerato e la mancanza di appetito. Analizziamo quindi l'amore da un punto di vista scientifico. Scopriamo quali sono le fasi dell'innamoramento teorizzate dalla dottoressa Helen Fisher e le molecole responsabili di una delle sensazioni più complesse che possiamo provare: l'amore. La prima fase è il desiderio, un desiderio sessuale. All'inizio è probabile che sentiamo un forte desiderio di avere rapporti sessuali con quella persona, quasi bramoso. È normalissimo, anche da un punto di vista evolutivo. Tutti gli esseri viventi, infatti, sentono il bisogno di riprodursi per poter trasmettere i propri geni e contribuire alla sopravvivenza della specie. Nel caso dell'umano, le molecole responsabili di questo forte desiderio sono i cosiddetti ormoni sessuali, il testosterone e gli estrogeni. Oltre agli ormoni sessuali, In questa fase entra in gioco anche la dopamina. È quella sostanza che ci fa sorridere e ci fa sentire euforici ed eccitati. La dopamina, quindi, insieme agli ormoni sessuali, caratterizzano la prima fase, la fase del desiderio sessuale. Passiamo alla seconda fase. La seconda fase è quella dell'attrazione. In questa fase pensiamo continuamente e involontariamente a quella persona. Perdiamo l'appetito. Siamo visibilmente distratti ed è sufficiente sentire il suo profumo per aumentare la libido. Le espressioni facciali cambiano e le persone che ci circondano notano che siamo palesemente innamorati. È la fase in cui cambiamo le priorità. Se prima volevamo passare tempo a giocare con gli amici, ora la cosa più importante è vederla, passare del tempo con lei e soddisfare il desiderio sessuale. Insomma, è la fase in cui il nostro cervello ci manda tantissimi segnali. Questi segnali arrivano principalmente da quattro molecole. Nello specifico si ha l'aumento di dopamina, noradrenalina e feniletilammina e contemporaneamente la diminuzione di serotonina. Questo sbalzo di neurotrasmettitori nel cervello fa diminuire l'appetito, può causare insonnia e ci fa sentire euforici. Infatti può succedere di essere così innamorati da non riuscire a mangiare e a dormire. Come se non bastasse, questo aumento di dopamina, noradrenalina e fenietilammina possono in un certo senso causare una dipendenza. Se non stiamo con quella persona, sentiamo proprio il bisogno di rivederla. E se stiamo lontani per un lungo periodo di tempo, possiamo entrare in una sorta di crisi di astinenza. Oltre a questo, la diminuzione di serotonina può far diventare letteralmente ossessionati da quella persona e non pensare a lei diventa quasi impossibile. Sembra che il sentimento sia incontrollabile e non si riesce ad avere un quadro chiaro di ciò che sta accadendo nella propria vita. Questo, infatti, può portare anche a concentrarsi solo sui pregi, sugli aspetti positivi di quella persona e sorvolare su tutti gli aspetti negativi. Quindi diciamo che potrebbe prevalere la parte irrazionale e farci fare scelte poco ponderate. La terza fase è quella del legame, chiamata anche fase dell'attaccamento. Durante questa fase, le molecole responsabili dell'euforia, dell'eccitazione e delle farfalle nello stomaco iniziano a diminuire e di conseguenza l'attrazione si riduce. Diminuisce un po' il desiderio sessuale e torna l'appetito. Contemporaneamente il nostro cervello comincia a produrre l'ossitocina, il cosiddetto ormone delle coccole, e la vasopressina. Si sentirà quindi il desiderio di dormire insieme, di prendersi cura l'uno dell'altro, di proteggersi. Esattamente come avviene tra genitore e figlio. Questa molecola, quindi, è la sostanza responsabile di una fase dell'amore in cui i partner desiderano legarsi, impegnarsi in una relazione duratura e che fa provare una sensazione di benessere e rilassamento. Insomma, con questa fase si è passati da un amore più pazzo, euforico e in un certo senso irrazionale, a un amore più maturo, dove si cerca un legame più profondo e duraturo. Come abbiamo visto, l'amore in sé non è una semplice emozione che arriva dal cuore, ma piuttosto è un sentimento molto complesso, che implica il rilascio di sostanze chimiche da parte del nostro cervello. Ecco quindi che le famose espressioni «c'è chimica tra noi», oppure «ho le farfalle nello stomaco», o anche «l'amore rende ciechi», non sono semplici modi di dire, ma hanno un fondamento scientifico reale che spiega i comportamenti insoliti dell'innamoramento. Specifichiamo che questa suddivisione in tre fasi arriva da un modello teorizzato dalla dottoressa Helen Fisher. Ci sono tante altre teorie su come evolvono i sentimenti tipici dell'innamoramento, quindi è normale che magari non tutti ci ritroviamo con questa descrizione, ecco. Infatti dipende tantissimo da persona a persona, dalla storia, dagli aspetti psicologici. Noi oggi abbiamo voluto descrivervi gli aspetti scientifici, quindi la chimica che ci sta dietro secondo il modello di Fisher, che potrebbe rappresentare bene l'innamoramento.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: The Civic Immersion, an economic reality program.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è sofferenza, dolore, tristezza. Ma è l'unica alternativa che abbiamo alla morte. Woody Allen.

0: Radio Senti Chi Parla, 24 ore su 24, a cadenza oraria, estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla Onlus, la prima associazione non a scopo di lucro in Italia specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.sentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Bestiario di Dino Buzzati, Mondadori 2015, letto da Michela Piccini. Quello di Dino Buzzati con gli animali è un rapporto intimo e profondo sia a livello umano che letterario. La vita dello scrittore è stata scandita e accompagnata dalla presenza di cani amatissimi e gli animali sono da sempre una presenza forte, in alcuni casi centrale, della sua narrativa. Sono loro infatti a trasmettere il messaggio di un mondo sconosciuto, a farsi tramite per un altrove popolato di voci e segnali, di domande e forse di risposte. Questa antologia, assai più ampia rispetto alla precedente edizione curata da Claudio Marabini, raccoglie gli scritti che Dino Buzzati ha dedicato agli animali dal 1932 al 1970. Racconti, elzeviri, articoli di giornale, introduzioni a libri, riflessioni. I testi divisi in due volumi, il primo dedicato a cani e gatti, il secondo alle altre specie ordinate dalla A alla Z in una sorta di abbecedario, descrivono creature sia reali sia nate dalla fantasia dell'autore, come il babau e il colombre. Il risultato è un libro illuminante che mostra il senso etico e morale, la sensibilità mista a tenerezza del Buzzati uomo e scrittore. Buon ascolto.
3: Prefazione di Claudio Marabini. Gli animali sono una parte fondamentale del mondo di Buzzati, come le montagne, le pianure sterminate e aride, i boschi oscuri, il mare, la metropoli. Essi offrono personaggi frequenti, come la classe impiegatizia, quella giornalistica, l'esercito. I cani popolano questo mondo. La rana sicuramente è uno degli animali più mostruosi. Poi vengono i mostri, come il colombre o la bestia clava del racconto La soffitta. Accade per gli animali come per le altre cose. Il deserto dei Tartari diviene una landa, il bosco vecchio un cupo intrico, la fortezza Bastiani un penitenziario, la metropoli un labirinto, la scala un covo di paura, Bartali e Coppi due eroi omerici. Gli animali si trasformano in un anello che abbraccia l'umanità e la congiunge ad un altro mondo. Sono un tramite popolato di voci, di segnali, di domande e forse di risposte. La narrativa di Buzzati racconta la paura e l'attesa. L'improbabile realtà che tanto ci chiama, definisce lo scrittore questo mondo in Una gita in barca, uno dei racconti più belli di questo libro, costruito sulla paura. L'improbabile realtà manda segnali dal cielo come dagli ipogei della città, dal nostro corpo come dagli animali. Ma gli animali hanno un vantaggio. Stando fra gli uomini e le cose, possono coincidere con l'uomo e vedere più oltre e più acutamente. Dentro la mappa di Buzzati, la figura e il destino degli animali sono segnati dalla natura. Gli animali hanno caratteri e virtù umane e sanno comunicare con noi. Ci dicono cose che possiamo raccogliere e Buzzati alcune volte da cronista lo fa. Certe scimmie e certi cani non hanno molto di diverso da noi. Un cane può farsi uomo, l'ha rivista. Si delinea un'umanità intermedia, da un lato inferiore, dall'altro privilegiata. La bestia forse può battere l'uomo, condannato, come diceva Montale, a rimanere a terra. Il mostro sembra qualcosa di speciale, emanazione della fantasia, frutto delle favole, ma è anche un animale deformato. Il colombre è un pesce, ma è anche qualcosa d'altro. In questo libro la rana diventa un mostro pur restando rana, una sorte che tocca ad altri animali. Si aprono due strade, quella del fantastico, in cui correre i rischi che Landolfi amava, e quella della scienza, dove dalle profondità preistoriche emergono i mostri. Buzzati non era digiuno di queste conoscenze, curioso del mondo animale sepolto oltre che di quello vivente. Lo zoo per Buzzati è luogo di favola, stimolo di fantasia, fonte di cronaca. E allo zoo, qui vediamo, lo scrittore può farsi cronista. Nel mondo degli animali il mostro sta ad un'estremità, ma dall'altra c'è la vita quotidiana. I cani, i gatti, gli uccellini, i maiali, i topi, le mosche, un bue, una talpa, la scimmia, eccetera, che vivono in queste pagine sono personaggi quotidiani. Il narratore, che muove dai dati della cronaca, li coglie col nostro occhio. Notoriamente la poetica di Buzzati si fonda sul rispetto del reale, essendo l'assurdo e il fantastico tanto più plausibili quanto più la realtà è fedelmente resa. In altre parole, l'immaginazione deve partire dal vero. Per questo, disse Buzzati a Yves Panafieu, secondo me la cosa fantastica deve essere resa più vicina che sia possibile, proprio alla cronaca. Gli animali di Buzzati muovono da un paesaggio attendibile, che anche la cronaca di un giornale può accogliere. Da qui il prevalere del cane nella sua narrativa e nel suo giornalismo. Il cane è l'animale che maggiormente si mescola all'uomo, ed è quello che meno si offre ad una metamorfosi mostruosa. Può farsi mostro, ma rimane legato alla quotidiana commedia umana. E resta meta di curiosità e informazione giornalistica da parte di un Buzzati cinofilo e cronista. Il cane rivela addirittura, come si vede in una pagina esemplare, di avere un'anima e di essere parte di un'umanità minacciata. La letteratura ha fatto degli animali molti usi, battendo la strada della metamorfosi e quella dell'insegnamento esopiano. In Buzzati l'uso è diverso. I suoi animali non sono un fine, ma uno strumento. Esclusi i tratti satirici e allegorici diretti alla civiltà contemporanea e talora alla vita politica, Buzzati usa le bestie per arrivare altrove. I momenti allusivi sono palesi nei loro addentellati storici, come nelle pagine efficacissime in cui un cane si avvicina al comunismo, il cane progressivo, e un altro cane rivela ad un politicante la desolazione di una folla ormai smagata, la sconfitta. E le date confermano certe atmosfere politiche. Ma il bestiario nel suo ricco insieme è volto al sondaggio di quell'altra realtà, probabile e improbabile, da cui nascono le nostre paure e a cui si tendono le nostre speranze. A questo punto l'animale rinuncia alla sua vita naturale e ne assume un'altra. Perde i caratteri avuti in dono dalla natura e si veste di quelli richiesti da un'operazione che coinvolge il mondo e il destino dell'uomo. Una rana invisibile diventa una mostruosa rana gigante. Un lupo atterrisce una città con le sole impronte, mentre il mostro di Tyrannosaurus Rex ferma la zampa enorme sulla città e sta per schiacciarla. L'animale accentua la sua mostruosità cancellando i suoi tratti fisici, nascondendosi non si sa dove e facendo tutt'uno con l'altro mondo dal quale siamo esclusi. Dove gli animali emigrano in massa, tornano, allegoria di un'umanità ancora stretta fra l'angoscia della guerra e la paura di una nuova catastrofe, emanazione psicologica nelle masse di quella che si chiamò Guerra Fredda, mentre nell'esperimento di Ascania Nova del 48, nel profondo cuore della Russia, in una misteriosa stazione di zootecnia, si tenta di creare qualcosa di mostruoso, qualcosa che lo stesso Stalin segue con oscura ansia. Uomo? Animale? Mostro? Dice Buzzati, precedendo di alcuni decenni le ansie per certe temerarie arditezze d'oggi in campo genetico, qualcuno ha passato il confine estremo concesso all'uomo e dietro sta il Signore, l'Eterno, con la spada in mano. Gli animali operano anche per la loro salvezza ed è questa un'altra moralità espressa dal bestiario buzzatiano. Siamo ben lontani dal moralismo della favola antica scaturita dai greci. Gli animali non insegnano più le virtù all'uomo, gli insegnano la salvezza. Non si tratta di migliorare e correggere la vita, ma di preservarla da qualcosa che sta per travolgerla. Gli animali debbono salvarsi loro stessi, debbono essere salvati. Con anticipo, ancora una volta, Buzzati lancia un allarme. E con gli animali c'è la natura, quella per cui oggi si scende in piazza. Si vede alle aquile del 51. La pace, la solitudine e il silenzio se ne sono andati. È un Buzzati civile, politico, che parla degli animali parlando del mondo e dell'uomo, a cui si unisce il giornalista che volge la sua operosità e la sua passione in una vera e propria campagna, per cui il Buzzati animalista diviene polemista, esternando con un discorso politico ciò che la sua narrativa reca dentro come linfa naturale. C'è un bestiario naturalistico sparso in ogni letteratura. La norma naturalistica lascia valide testimonianze, che un Rigoni Stern, tra altri, raccoglie con fedele limpiezza. La natura sembra voler tornare verso di noi con la forza delle sue linfe e il suo rimpianto della sua perduta età dell'oro, quella che per ultimo cantò il Pascoli, la stessa che sentì Tozzi nel suo lirismo quando attribuì alle sue bestie i segnali del destino. Il naturalismo di Buzzati cessa davanti al mostruoso, ma fino a quel punto è perfetto. Il cane, per esempio, è talora il suo Napoleone. Anche l'insetto del bellissimo Una stupefacente creatura del 41 agisce con oggettiva esattezza ed è individuato come uno scarafaggio appena uscito dall'uovo. Salvi i casi di Tirannosauro Rex o di certe streghe del mare, i topi della demolizione dell'albergo sono topi. Il rospo detto Falstaff è un rospo scientificamente documentato. Il bue vuoto è un bue autentico e via di seguito. E quando Buzzati si rivolge alla preistoria e alla mitologia popolare, lo scrupolo naturalistico si trasforma in dettaglio scientifico. Uno zoo e un qualsiasi museo di storia naturale sono per Buzzati libri aperti. E se lo scrittore si sofferma a riflettere e a narrare del famigerato serpente di mare, la documentazione affiora. Lo si vede in una pagina assai riuscita del lontano 34, un serpente di mare spaiato. Le stesse osservazioni possono applicarsi a Le aquile, recuperate da una profondità di 30.000 anni, apologo sull'uomo moderno, visto come causa di rovina. Il tratto naturalistico si fa storico e larvatamente politico quando il bestiario dà spunto alla polemica civile e tocca certi momenti del costume nazionale. I moto fracassoni ebbero onori di cronaca quando si affacciarono al tempo del boom delle motorette. Di quel tempo è la belva a motore, di cui l'Italia, dice Buzzati, sembra la massima produttrice in Europa. Dove l'apologo si fa satira, il misterioso mostro, possibile bestia scaturita da qualche zoo dimenticato, si svela per quello che storicamente e cronisticamente è. Gli animali di Buzzati hanno semplice psicologia. Essi sono lontani, per fare un esempio illustre, dal travaglio psicologico di Gregorio Samsa. La loro psicologia è parallela a quella dei personaggi umani, che si rivelano funzioni e vettori del destino. I meccanismi del tempo e della morte semplificano anche la vita, riducendola alla essenza del suo precipitare verso la fine. Drogo, come qui il rospo Falstaff, sono entità in viaggio verso il nulla, e l'essenza del viaggio cancella la commedia umana quasi del tutto. Animali e persone vivono la stessa vicenda, ma gli animali si aprono al mistero. Buzzati lo disse a Panafieu. Spesse volte l'animale si presta a incarnare il mistero, essendo già per noi il mistero, perché non sappiamo dentro che cosa c'è. La metamorfosi dell'animale in mostro è già un salto nel mistero. La tensione al mistero schiaccia il piccolo vivere, come dimostra Ex contrario, un amore, romanzo che sta a sé nell'opera di Buzzati. La rovellata gelosia del protagonista trasfigura però la ragazzetta Laide, proterva e inafferrabile, in un mostro. In un sogno lui la vede come una donna orrenda, una faccia larga e gonfia da mastino, la quale, schiudendo le schifose labbra, si spalanca in una selvaggia risata. Svuotato della materia psicologica, anche un amore appare come una faccia a faccia con la morte. I libri di Buzzati, a parte il teatro, sono popolati di animali. Solo Barnabo nelle montagne e il deserto dei Tartari non ospitano alcuna bestia, serrati nel confronto col destino. Ma nel grande ritratto, l'enorme macchina che riproduce la persona umana è essa stessa un mostro animalesco in cerca di un'anima. Il segreto del Bosco Vecchio è uno scenario fantastico di vita animale in cui, col vento fatto persona e chiamato Matteo, figurano gazze guardiane, i topi della casa e via via lucertole, nuvole di farfalle, bruchi, uccellini, un gufo, le lepri, gli scoiattoli. La favola nella famosa invasione degli orsi in Sicilia è di 10 anni dopo. Siamo spiacenti di è pieno di animali e lo è I miracoli di Valmorel. E i libri di racconti, dal Colombre ai 60 racconti, alle notti difficili, allo stesso in quel preciso momento e ai racconti uniti sotto il titolo Paura alla scala, sono abitati da molti animali. Il bestiario si distende su tutta la parabola narrativa dagli esordi alla fine. Il bestiario di questo libro muove addirittura da prima di Barnabo delle montagne, del 33. Questo libro è stato diviso fra narrativa e giornalismo e disposto in ordine cronologico. Narrativa e giornalismo in Buzzati, come in altri della sua generazione, non sono separabili. C'è tuttavia, dentro l'area della terza pagina d'allora, una zona in cui il giornalismo prevale, almeno come occasione, e si manifesta in cronaca e in intervista. Il narratore, insomma, venne a patti col mestiere e a ragion veduta. Mosse dai fatti che la professione gli regalò, mise da parte, anche se non del tutto, la fantasia. Raccontò comunque, come sempre, essendo il suo giornalismo fatto essenzialmente di racconto, ed essendo il racconto l'approdo naturale della sua scrittura. Il racconto che, nella sua forma più piena, occupa la gran parte di queste pagine e dà origine ad uno dei libri più belli e originali. Un libro inoltre unitario, più unitario di altri libri di racconti per la materia, la quale per la prima volta si mostra organicamente definita. Buzzati, ci risulta, non pensò mai ad un suo bestiario, anche se il titolo compare in Elzeviro, ma il suo bestiario esiste e qui lo si vede in una grande parte. L'altra, a questa parallela, naturalmente complementare, è sparsa nei libri ricordati. L'occasione giornalistica, manifesta o implicita, o addirittura assorbita e mascherata, ha imposto l'indicazione delle date, delle fonti, dei capitoli, ma ha imposto anche il rispetto dei titoli. I titoli, per cui Buzzati, come per i nomi propri, ebbe un suo genio, sono importanti. Spesso, quasi sempre, la mano dell'autore è evidente. In altre occasioni, quando l'impaginazione richiedesse occhiello e sommario, un'amputazione è stata necessaria. Si è salvato il nucleo più manifestamente buzzatiano. «C'è effettivamente, disse Buzzati a Panafier, tutta una categoria di racconti che ho fatto legati alla cronaca. Il legame con la cronaca è evidentemente elastico, più o meno stretto, a volte certo inesistente. Ma Buzzati aggiunse pure che in questi racconti aveva pubblicato i migliori, mentre, disse, gli altri non li pubblicherei». Buzzati era forse troppo severo, o almeno non è sembrato a noi d'essere indulgenti. Ci sono qui sicuramente alcune delle pagine più belle in assoluto del Buzzati autore di racconti, e il libro, ripetiamolo, è nuovo e aggiunge un elemento importante al panorama della sua narrativa. I suoi animali, visti assieme come un vero e proprio mondo, il suo mondo degli animali, aggiungono una carta affascinante al suo mazzo e offrono alla critica un altro motivo di intelligenza. Claudio Marabini. Demolizione

truppe, il grazioso albergo era andato in malora. Restaurato alla meglio negli ultimi anni, non era più ritornato allo splendore d'un tempo. La decisione di costruire una strada lungo la valle fu la sua fine. Per passare da quella stretta bisognava assolutamente abbatterlo. Sopra e sotto c'erano rocce massicce. Per il padrone fu in fondo un affare. Nello stabile, ormai deserto di villeggianti, restava nelle cantine una tribù di circa 70 topi. Erano di razza purissima, quasi un'aristocrazia. I primi erano giunti dentro una cassa di viveri decine di anni prima e si erano moltiplicati. Mangia e mangia, l'albergo se ne accorse, mise trappole e veleni. I corridoi all'alba seguente erano pieni di piccole cose morte. Uno dei pochi superstiti, un capofamiglia, ebbe uno straordinario terrore e, rifugiatosi da solo nel solaio, vi rimase quasi immobile per giorni e notti, temendo dovunque un tranello. Si aiutò rosicchiando la tela di un vecchio quadro che rappresentava uno scoglio fra la tempesta. Sulla roccia una donna discinta che stringeva una croce sotto dorata la parola spessa. Durante quell'esilio il topo finì per divorare interamente l'ultima lettera e per questo ebbe il nome di S. Tra i pochi compagni rimasti, S, ridisceso finalmente in basso, seppe allora imporre una legge severissima. Nei sotterranei c'era ogni ben di Dio. Bastava non dare nell'occhio. Si stabilì dunque di far piombare ogni tanto dal soffitto, rodendo la cordicella, un salame, che veniva poi trasportato in un largo buco segreto. I proprietari, non vedendone i resti, non ci badavano. Guai, invece, a toccare cibi trovati sparsi per l'albergo. Solo in circostanze eccezionali, esse, che aveva un intuito acutissimo, indicava dove si potesse fare dell'altro bottino. Nati tutti nella stessa cantina, senza comunicazione con il mondo esterno, gelosi della propria comodità, quei topi erano divenuti, sotto la guida di esse, di un'astuzia senza pari e rifiutavano l'ingresso agli altri topi giunti con le spedizioni di viveri o in qualche baule privato. Gli intrusi venivano rigettati sdegnosamente, qualcuno anche ucciso. I topi dell'albergo formavano insomma una famiglia potente e ricca di privilegi, odiata a sangue da tutti. Ma le altre tribù erano lontane. Per chilometri si giravano i boschi senza nessuna casa. Quando il proprietario, una sera d'agosto, sprangò usci e finestre e lasciò l'albergo, si credette che fosse per la solita chiusura autunnale. Come ogni anno, i topi si radunarono in festa. Poi, su per le scale, a ispezionare tutte le stanze. La pattuglia entrò in silenzio nella vasta sala da pranzo immersa nel buio. Anche gli scricchiolii che esplodevano ogni tanto nei mobili non facevano più paura. C'era ancora un orologio che andava con il suo tic-tac sonoro, lo sportellino che ogni quarto d'ora scattava, il cuculo che compariva a emettere il suo lamento. Via per le stanze da letto piene di un odore pesante. Tanti volti, tanti ricordi ritornavano alla mente di esse, ma il vecchio topo se ne andava senza dire nulla ai compagni. Ci fu allarme. Il giorno dopo, quando cominciarono a portare via i mobili, anche la dispensa nei sotterranei venne più tardi vuotata. Non c'era, no, da aver paura. Per consiglio di esse, come sempre, si era fatta una larga provvista dentro il buco segreto. Ma di notte, in agitazione, i topi giravano per l'albergo, contavano quello che mancava. Qui non c'era più il pianoforte. Dal vestibolo era stato portato via il grande armadio dove un tempo si tenevano le candele. Cominciarono presto i colpi di piccone. Tutta la casa tremava e anche in cantina se ne udiva l'eco. Non era certo difficile demolire un albergo così grazioso. Una sera, tornato il silenzio, durante una di quelle scorribande, i topi giunsero in soffitta. C'era un inspiegabile freddo e, sebbene di debole vista, le bestiole osservarono delle piccole luci tremolanti che brillavano al posto del tetto. Non si stentò a comprendere che erano infinitamente lontane. Finalmente una triste mattina ci fu uno schianto nel sotterraneo e, aperta dai muratori una crepa, un autentico raggio di sole entrò per la prima volta nella cantina. I topi restarono abbagliati, tremavano di sgomento. I viveri erano quasi finiti. Giunse folle la paura. Esse negli ultimi giorni era rimasto immobile e silenzioso. Lui solo aveva capito. Allora chiamò a raccolto i compagni per dar loro la notizia. Tutti se ne dovevano andare per non restare sepolti. Il vastissimo mondo fino allora sconosciuto, ignorato, quasi quasi con disprezzo,
si allargò di colpo minaccioso attorno ai ruderi del

l'albergo. Dello stabile non restavano che mozziconi. I soffitti tutti sfondati, sopra una bianca parete pendevano dimenticate due grandi corna di cervo. Esse si sentiva stanco, le gambe si trascinavano appena. Voleva restare da solo, morire nella sua antica casa. Gli altri ebbero terrore, ma non osarono disubbidire. Dopo gli ultimi saluti, esse si calò nel buco segreto con qualche piccola provvista. I compagni, radunati gli sforzi, riuscirono a far scivolare contro l'ingresso un grosso pezzo di mattone. Esse era sepolto per sempre. Sbarrata quella prigione, tutti tesero le orecchie per udire ancora le parole del loro capo. Ma non giunse dalla tomba alcun suono. Si udivano nella limpida mattinata il rombo del torrente e il fastidioso canto degli uccelli che riempivano la foresta. Un figlio di esse, uno dei più anziani e scaltri, venne scelto come guida. I topi si guardarono ancora attorno, cercando invano di riconoscere il loro regno felice. In lunga fila cominciarono a uscire dalla fossa, allontanandosi per il bosco. Bisognava trovare una nuova casa. La guida diede ordine che tutti restassero uniti. Se si fossero sparpagliati fra gli alberi, era impossibile ritrovarsi. Si viaggiava di notte e di giorno, in una marcia disperata. La fame, per la prima volta. Qualcuno mordeva delle erbe, qualche fungo, dei fiori, ma si arrestava disgustato. Dopo 3 giorni tremendi, la guida annunciò la salvezza. Non si poteva vedere, ma ci doveva essere non lontano una casa. Eccola finalmente. Una misera baita di legno abbandonata da qualche mese. Per fortuna i pastori avevano dimenticato mezza pezza di formaggio. Per qualche giorno si poté respirare. Era una pazzia continuare così le ricerche. Mentre il grosso si insediò nella baita, 6 pattuglie di 3 o 4 topi vennero inviate in esplorazione. Di essi non ritornò che uno solo. Era arrivato, raccontò, con i compagni ad una lontanissima casa, più grande ancora dell'albergo. Ma c'erano già altri sorci di famiglie nemiche che si erano vendicati delle antiche prepotenze. Dei 4 topi esploratori, 3 erano stati assaliti e fatti a pezzi in pochi istanti. I giorni passavano lenti. Erano cominciate le piogge d'autunno. La marcia, senza più una meta, proseguiva a fatica fra i tronchi neri. Chi trovava qualche cibo taceva per paura che glielo portassero via. I più deboli restavano indietro, seminati lungo il cammino, con le zampette in aria, inerti. Un giorno arrivò anche la poiana, che per 6 volte piombò dal cielo per seminare la strage. Ormai esse doveva essere morto. Certe sere si udivano lontanissimi canti. Gli uccelli tornavano rapidi ai loro nidi. Sulla terra si trascinava infinita la schiera degli esiliati. Alberi, alberi che parevano infiniti. Ed ecco venire l'inverno. In una notte gelida, 12 topi rimasero per la strada. La guida, che andava innanzi senza fare mai un lamento, diede un piccolo strido quando cominciarono le luci dell'alba. Era la sospirata salvezza. Tutti furono certi. Per una specie di occulto istinto che fosse ormai vicino a quello che si era tanto cercato, corsero verso il misterioso richiamo. Non ne restavano che 10. Si apriva a quel punto una radura. I topi si guardarono attorno là in fondo, con quell'orribile rumore, la roccia che scendeva a picco, dei sassi, delle macerie, delle corna di cervo spezzate, fra frammenti di legname, un pezzo di tela dipinta tutta umida e sporca di terra. Sul fondo scuro le 3 lettere SPE e l'angolo rosicchiato. Così avevano fatto ritorno alla loro casa distrutta. Non restava nulla da fare. Una pioggia fitta e gelata scendeva nella tetra mattina. Sulla massicciata della strada in costruzione faceva uno schiocco triste. Tra poco sarebbe giunta la neve. I topi si fermarono immobili sul bordo della nuova via. Irriconoscibili scheletriti, con i baffi che pendevano flosci nel fango. Gli sguardi seguivano con angoscia un gruppo di corvi che giravano sopra il torrente, battendo lenti le ali. «Corvi, corvi!» disse un topo. «Chissà dove andate a morire!» Popolo di Lombardia, 1932.

Avete ascoltato un estratto da Bestiario di Dino Buzzati, Mondadori 2015, letto da Michela Piccini.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La prima volta che tu mi inganni, la colpa è tua, ma la seconda volta la colpa è mia. Proverbio arabo.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Aldo Cazzullo. A riveder le stelle. Dante, il poeta che inventò l'Italia. Dante ama una donna che non c'è più e una patria che non c'è ancora. Una patria che, oggi noi lo sappiamo, nasce con lui. L'Italia ha questo di straordinario rispetto alle altre nazioni. Non è nata dalla politica o dalla guerra, non da un matrimonio dinastico, non da un trattato diplomatico. È nata dalla cultura e dalla bellezza, dai libri e dagli affreschi. È nata da Dante e dai grandi scrittori venuti dopo di lui. Petrarca, che da piccolo ebbe la fortuna di incontrarlo. Boccaccio, che per primo definì la commedia divina e la lesse in pubblico. È nata da Giotto, che Dante cita nel Purgatorio e che forse incontrò mentre affrescava nella Cappella degli Scrovegni il giudizio universale con i sommersi e i salvati. E l'Italia è nata dagli altri artisti che da Dante furono ispirati nel ritrarre il bene e il male, il paradiso e l'inferno, la grandezza dell'uomo e l'abisso della sua perversione. Dante non è soltanto il padre della lingua italiana, una lingua che si è mantenuta fresca e viva grazie a lui e ai suoi seguaci, anche se per secoli nella vita quotidiana fuori da Firenze non l'ha parlata nessuno. Quasi come l'ebraico, la lingua della Bibbia che gli ebrei non hanno praticato per millenni, fino a quando non sono tornati nella terra promessa. Accade a volte che una lingua sia plasmata, salvata e mantenuta viva da un libro. Per noi, la Divina Commedia. Dante è anche il padre dell'Italia, un nome che ripete quasi ossessivamente fin dal primo canto del suo poema. Dante non pensa a uno Stato italiano che sarebbe nato solo 540 anni dopo la sua morte. Per lui il potere politico è l'impero, e il capo è l'imperatore, mentre il Papa deve essere un'autorità spirituale, come è diventato ora. Per Dante l'Italia è un sogno, un paradigma di cultura e di bellezza, ma non è un'entità astratta, è carne, è sangue, è terra. L'Italia è una montagna scoscesa, una collina dolce, un mare agitato dalla Provenza al Golfo del Quarnaro. È il bel paese, definizione inventata da lui. Il paese in cui si dice sì, unito dalla fede cristiana e dall'amore per il bello. L'Italia è l'erede della grande cultura latina, della Roma imperiale, cantata dal poeta che Dante venera come maestro e che lo condurrà fuori dall'inferno e dal purgatorio, Virgilio. E Virgilio lo affiderà a Beatrice, la donna che Dante ama anche se non l'ha mai avuta, non l'ha mai baciata, forse non ha mai potuto neppure rivolgerle la parola. Una donna che simboleggia tutte le donne amate. Anche per questo siamo tutti figli e nipoti di Dante. L'unico scrittore italiano che ha davvero un respiro universale, che è conosciuto ovunque. Noi abbiamo la fortuna di parlare la sua stessa lingua, di poter seguire le orme del suo viaggio attraverso il nostro paese, sino ai confini di ciò che è in noi. Perché la Divina Commedia può essere letta come un viaggio in Italia e anche come un viaggio iniziatico, come la ricerca del Graal, della salvezza, di Dio. Ma prima di salire si deve scendere, si deve provare tutto il dolore degli umani, piangere tutte le lacrime del mondo, sentire la fiamma del peccato e della punizione sulla propria pelle, come tante volte è accaduto agli italiani nella storia, che non è fatta di vittorie militari e di passeggiate trionfali, ma di tribolazioni, miseria, sacrifici, epidemie, cui ogni volta è seguita la rinascita. Per questo è una storia che può soltanto finire bene. Dante si mette in viaggio per l'aldilà nella primavera del 1300, la notte del Venerdì Santo. Qualcuno dice il 25 marzo, altri il 7 aprile. Sceglie questa data perché è la più solenne della sua vita. Il cambio di secolo appare una svolta della storia. Si celebra il primo giubileo, indetto da un papa che Dante disprezza, in una città, Roma, che definisce spietatamente il luogo dove Cristo tutto dì si merca, dove tutto il giorno si fa mercato di Cristo. Eppure da Roma è attratto. La considera il centro della vicenda umana, la venera non come un agglomerato di case e di strade, ma come un'idea, una patria morale. Dante chiarisce subito che non parla soltanto di sé. Il viaggio comincia nel mezzo del cammin di nostra vita, dove la parola chiave è nostra. Dante sta parlando anche di noi, suoi lettori, suoi simili, suoi compatrioti. La sua storia è la nostra, ci interessa, ci riguarda. Sentiamo Dante talmente vicino che non lo chiamiamo per cognome come tutti gli altri scrittori, ma per nome, anzi per diminutivo. Si chiamava in realtà Durante, forse come il nonno materno. Il suo è un viaggio nella profondità di noi stessi. È la storia di tutti coloro che hanno letto, leggono e leggeranno la Divina Commedia. L'autore avverte la forza mistica della Settimana Santa e si sente al culmine delle proprie energie. È nel pieno degli anni. Sta per raggiungere l'apice della carriera politica con la nomina a priore della sua città, Firenze, eppure non è felice. Non è chiaro cosa l'abbia spinto in una selva oscura. Non lo sa neppure lui. Era pien di sonno nel dormiveglia, incapace di distinguere il bene dal male. La sua angoscia può essere il rimorso per un peccato commesso, l'insoddisfazione per un progetto fallito, il presentimento del terribile dolore che l'attende, l'esilio, la lontananza della donna e delle cose che ama. Ma dopo la notte passata nell'oscurità della foresta, vede davanti a sé un colle, illuminato dai raggi del primo sole al principio del mattino, mentre ancora si intravedono le stelle della costellazione dell'Ariete. È l'inizio della primavera, stagione in cui, lo insegnava Brunetto Latini, il suo maestro, era stato creato il mondo. Dante vorrebbe salire in cima alla collina per lasciarsi la selva alle spalle, ma il suo cammino è impedito da tre fiere. Da secoli si discute su cosa simboleggiano la lonza dal pelo maculato, il leone dalla fame rabbiosa, la lupa che nella sua magrezza sembra carica di tutte le bramosie umane. Sono animali familiari a Dante. Una lonza, che poi sarebbe una lince, era tenuta in gabbia a Firenze nel 1285 presso il Palazzo del Comune. Il leone era scolpito un po' dappertutto. E i lupi non mancavano sulle montagne dell'Appennino. Probabilmente le tre belve evocano tre diverse passioni di cui l'uomo può essere prigioniero: il sesso, il potere, il denaro. Passioni che ci distolgono dall'amore, dalla giustizia, dalla legittima affermazione di noi stessi. Dante è costretto a indietreggiare verso la selva e qui accade il miracolo. Gli viene incontro a soccorrerlo un uomo che pare fioco per il lungo silenzio, poiché non parla da secoli. Un uomo vissuto più di 1300 anni prima, le cui opere però sono vive. tanto più per Dante che lo considera il vertice della poesia di ogni tempo. «Miserere di me!» gli grida. La prima parola che il Dante personaggio pronuncia nel poema è un'invocazione disperata, una preghiera. «Abbi pietà di me!» E Virgilio, per tranquillizzarlo, si presenta. Per prima cosa parla dei suoi genitori, lombardi, più precisamente mantoani. Cioè Virgilio non parla subito di Giulio Cesare, di Ottaviano Augusto, degli dei falsi e bugiardi, di Enea, di Anchise, della guerra di Troia, insomma del suo capolavoro, l'Eneide. Ne parlerà dopo. Subito cita la Lombardia e Mantova. Colpisce che Dante parli di Lombardia, parola che a noi appare familiare ma che a quei tempi non definiva una regione o uno stato. Definiva però una parte d'Italia particolarmente industriosa. In generale il nord, visto che Cecco Angiolieri, per prendere in giro Dante al tempo dell'esilio, scrive che è diventato lombardo, anche se lui in quel momento vive a Verona. Ma la cosa più importante è che, secondo Dante, ai tempi di Giulio Cesare e della nascita di Virgilio, prima ancora di Cristo, esisteva già la Lombardia. Virgilio oggi è anche il nome di un motore di ricerca. Fare da Virgilio, si dice, per indicare una guida e un maestro. L'autore dell'Eneide, in effetti, è qui per accompagnare Dante nel suo viaggio ultraterreno e spiegargli quel che dovrà affrontare. Per uscire dalla selva dell'infelicità non potrà salire la collina. Prima dovrà scendere nell'abisso, conoscere le pene eterne dell'inferno e la dolorosa speranza del purgatorio. Scalare ora il colle della felicità è impossibile, perché la lupa, vale a dire l'avarizia, la cupidigia, l'egoismo, l'invidia, la discordia, impedisce il cammino, fino a quando non verrà il veltro a ucciderla. Questo è un altro passo su cui i dantisti discutono da sempre e per sempre discuteranno. In realtà il veltro è un simbolo talmente sfocato che può valere per qualsiasi personaggio. Qualcuno ha pensato che Dante voglia alludere a Can Grande della Scala, il signore di Verona, cui dedicherà il paradiso. In fondo, il veltro è un cane da caccia. È probabile che la profezia sia volutamente vaga. Non indica un condottiero o un tempo preciso, ma la speranza di un riscatto futuro. La cosa importante è che il veltro salverà l'umile Italia, per cui morirono la Vergine Camilla, Eurialo, Turno, Niso. Tutti e quattro i personaggi evocati da Dante sono eroi dell'Eneide, caduti nella guerra fra troiani e latini per la supremazia nel Lazio. Camilla, figlia del re dei Volsci, e Turno, re dei Rutuli, combattono contro i troiani, tra le cui file milita Niso, che muore per vendicare il suo amico Eurialo, il giovane di splendido aspetto caduto sotto le armi nemiche come un fiore di porpora reciso dall'aratro o come un papavero piegato dalla pioggia. Il dettaglio straordinario è che Dante mescola gli opposti eserciti, accomuna i nemici, cita insieme vinti e vincitori. Sono tutti popoli che contribuiranno a fare l'Italia. Umile significa infelice. Quando nomina l'Italia, Dante è sempre critico, severo, angosciato. Nel Convivio, la grande opera precedente alla Divina Commedia, l'Italia è definita misera. Nell'epistola scritta in occasione della visita dell'imperatore Enrico, diventa miseranda. Del resto si criticano le cose che si amano e che si vorrebbero profondamente diverse. Non è lamento sterile quello di Dante, è un'invettiva, una denuncia che ha in sé la speranza della rinascita. L'Italia appare indegna dei trionfi dell'antica Roma e delle sue virtù. La salvezza non è vicina. La profezia è remota, indistinta. Parlare di Italia in termini politici nel 1300 non ha tanto senso. Ogni città fa guerra alla vicina. Non sono passati molti anni dalla rotta di Montaperti, che per i senesi fu una grande vittoria, ma per i fiorentini una disgrazia terribile, tanto da tornare spesso nei ricordi di Dante. Anche per questo l'autore dell'Inferno è indignato, arrabbiato. Finora per lui scrivere ha significato amare, non odiare. Le sue opere sono rime d'amore. Ora dimostra di saper usare parole dure, che denunciano, che gridano, ma sempre con l'idea che sia possibile una riscossa, un'ascesa. Il poeta tornerà sul tema del declino italiano nel sesto canto del Purgatorio. La scena è questa. Virgilio nota un'anima che se ne sta sola, soletta, una delle tante espressioni di Dante entrate nel linguaggio comune, e le domanda indicazioni sulla via da percorrere. Anziché rispondere, l'anima chiede a Virgilio notizie della sua vita, del suo paese. Lui dice una sola parola, di nuovo Mantua, e l'ombra lo abbraccia. «Io son sordello della tua terra!» È un poeta del 200, Sordello da Goito, nato nel borgo sul Mincio, il fiume di Mantova. Dante è commosso dall'abbraccio tra i due lombardi e confronta quello spontaneo gesto d'affetto con le sanguinose rivalità che dividono la patria comune. Se gli italiani presi uno per uno possono essere la delizia del genere umano, l'Italia tutta insieme può essere un abisso di sofferenza. Ahi, serva Italia, di dolore ostello! Nave senza timoniere in gran tempesta. Non signora di province, ma bordello! L'anima nobile del mantovano Sordello, nel sentire il dolce suono del nome della propria terra, subito fa festa al concittadino Virgilio. Eppure i vivi non riescono a stare senza guerra e si combattono anche coloro che sono racchiusi dentro un unico muro, un solo fossato, una stessa città. Tra le famiglie italiane implacabilmente rivali, Dante cita i Montecchi di Verona e i Cappelletti di Cremona, a noi più noti come Capuleti. È l'inizio della leggenda di Romeo e Giulietta a cui Shakespeare darà fama eterna e universale. Ma quando parla di discordie civili, il poeta finisce sempre nella sua Firenze. Qui i migliori evitano la politica e la vita pubblica ed emergono persone da poco. Le leggi, i governi, i capi cambiano di continuo. Un provvedimento deciso a ottobre arriva a stento a metà novembre, quasi il ritratto dell'Italia di oggi. Ma chi sono i responsabili del disastro? Dante addita gli uomini di chiesa che inseguono il potere temporale. L'imperatore che si disinteressa di Roma e persino Gesù che in terra fu crocefisso per noi. Forse son li giusti occhi tuoi rivolti altrove? È il solo rimprovero che Dante rivolge al figlio di Dio in tutta la commedia e lo fa per amor di patria. Ma forse, si augura, Cristo ha per l'Italia un disegno futuro di cui noi non ci accorgiamo. È serva, misera, divisa, però è l'Italia. È la patria comune di fiorentini e senesi, di genovesi e veneziani, di milanesi e napoletani, di gente che si assomiglia eppure si detesta. E arriverà a chiamare in soccorso lo straniero pur di sconfiggere altri italiani. Dante vive troppo presto per poter concepire l'unità politica del nostro paese. Il suo orizzonte è l'impero. Ma è un impero che pacifica, non che comanda. Le libertà comunali per lui sono sacre, come sono sacre le cose che unificano gli italiani. La cultura, la grande eredità classica, la fede cristiana e l'arte, una particolare maniera di pensare il mondo e di raffigurarlo. Guardiamo il campanile di Giotto, il genio che nasce 2 anni dopo Dante. è un'opera di architettura, è un campanile, ma è anche una scultura perché è scolpito ed è una pittura perché è dipinto. E agli Uffizi si possono vedere madonne giottesche assise su troni decorati come il campanile, segno che nello stesso stile si facevano anche mobili, oggetti, decorazioni. L'Italia era già il software del mondo, il luogo dove nascevano forme, mode, idee di bellezza.

0: chiede al Papa di salvare quel poco che resta di questa antica madre della gloria e della grandezza italiana. Non dice romana, Raffaello, dice proprio italiana. I versi di Dante sulla patria comune ispireranno i grandi scrittori dei secoli a venire. Giacomo Leopardi scrive a 20 anni un canto all'Italia e un altro intitolato Sopra il monumento di Dante che si preparava in Firenze. Volgiti indietro e guarda, o patria mia, quella schiera infinita di immortali. Volgiti e ti vergogna e ti riscuoti e ti punga una volta pensier degli avi nostri e dei nepoti. Anche il giovane Alessandro Manzoni scrive della passata gloria e del possibile riscatto dell'Italia. Prima ancora Ugo Foscolo, in quello stupendo carme politico che sono i sepolcri. Si era commosso nella chiesa di Santa Croce davanti alla tomba di Vittorio Alfieri. E l'ossa fremono amor di patria. Ed era dai tempi di Dante che un italiano non scriveva così. Ippolito Nievo, garibaldino, muore a 30 anni tornando dalla vittoriosa spedizione dei Mille e le sue confessioni di un italiano usciranno postume. Io nacqui veneziano il 18 ottobre del 1775, giorno dell'Evangelista San Luca, e morrò per la grazia di Dio italiano, quando lo vorrà, quella provvidenza che governa misteriosamente il mondo. Ma il primo poeta dopo Dante a scrivere di Italia è Petrarca. A differenza di Boccaccio che lo adorava, Petrarca fu accusato di invidiare e disprezzare Dante al punto da non possedere nemmeno una copia della Divina Commedia. Proprio a Boccaccio, Petrarca scrive una bellissima lettera in cui spiega perché non ha mai voluto leggere Dante, per non rischiare di diventarne un imitatore. Assicura però di ammirare e amare l'ingegno e lo stile dell'Alighieri, che probabilmente ha incontrato da bambino a Pisa alla corte dell'imperatore Enrico. E in ogni caso, se egli fosse vissuto fino a quel tempo, pochi avrebbe avuto più amici di me, scrive Petrarca, senza dissipare il dubbio che la Divina Commedia l'abbia letta e come. Tutti abbiamo studiato a scuola i suoi versi. Italia mia, benché il parlar sia indarno. Come Dante Petrarca invoca per la patria l'aiuto di Dio, rettor del cielo io echeggio, che la pietà che ti condusse in terra ti volga al tuo dilecto almo paese. Meno noto è che alla vigilia della guerra tra Genova e Venezia, Petrarca scrisse una lettera ai dogi delle due città per scongiurarli di non combattersi. Genova e Venezia erano gli occhi d'Italia. Uno guardava a ovest verso il Tirreno, l'altro a est verso l'Adriatico, e l'Italia aveva bisogno di entrambi. Entrambi i dogi stracciarono la lettera senza prenderla sul serio. Eppure un seme era stato gettato.
1: Avete ascoltato Il racconto.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza, dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo chi ha un animo nobile riesce a simpatizzare col successo di un amico. Oscar Wilde.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Dulce Vida.
1: L'ignorante è nemico di se stesso. Proverbio arabo.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Donna Moderna. Simone de Beauvoir, donna si diventa. Sono passati 40 anni esatti dalla morte della filosofa francese, quasi 80 dal suo saggio Il secondo sesso, dove indagava la sottomissione del genere femminile e ne rivendicava il diritto alla libertà, con riflessioni potenti e ancora attualissime. Di Rosa Boldocci. C'è un libro che i ventenni di oggi dovrebbero leggere, tutti, ragazzi e ragazze. Un libro non di facilissimo approccio, vista e considerata la mole, quasi 700 pagine, e il taglio filosofico a cui spesso e volentieri chi scrive fa ricorso, ma in questo caso la fatica, come si dice, fa bene. Il saggio è Il secondo sesso, l'autrice Simone de Beauvoir, di cui il 14 aprile 2026 ricorrono i 40 anni dalla morte. Scrittrice e filosofa dell'esistenza libera e scandalosa, icona del femminismo, compagna per la vita del filosofo Jean-Paul Sartre, fu messa all'indice e giudicata sia per le idee sia per i comportamenti fuori da ogni regola. Un'esploratrice della vita, artefice del proprio destino e della propria infaticabile opera secondo quel credo che nelle sue parole, scritte nell'introduzione al secondo sesso, suona così. La prospettiva che adottiamo è quella della morale esistenzialista. Ogni soggetto si pone concretamente mediante progetti come una trascendenza, attua la propria libertà solo su un oltrepassamento perpetuo verso altre libertà. La sola giustificazione dell'esistenza presente è la sua espansione verso un avvenire indefinitamente aperto. Parole scandalose quando furono scritte nel 1949. Così sovversive, perché opera di una donna, da essere messe all'indice dal Vaticano nel 1956. Quel libro, di recente ripubblicato dal Saggiatore, fu eletto testo sacro del femminismo nel maggio francese del 1968, con una frase diventata nel tempo il mantra di ogni battaglia femminile. Donna non si nasce, lo si diventa. A riprenderlo tra le mani ora, con in mente l'emozione che provocavano a me ragazza degli anni 60 certe affermazioni in cui Simone, con la penna intinta nella linfa della ribellione, descriveva la condizione delle giovani, mogli, madri, lavoratrici sottomesse al potere maschile, mi viene da dire che è, sì, oggi è più attuale che mai, anche se la società si è evoluta e le donne hanno fatto parecchia strada. Qualcuno potrebbe chiedersi, ha ancora senso leggere De Beauvoir? La risposta è semplicemente sì. Tale è la portata delle sue riflessioni, tanto profonde sono ancora le disparità di genere che in quelle pagine possiamo trovare spunti, teorie, prese di posizioni perfettamente contemporanee. Le domande poste da Simone bruciano ancora. In che modo un essere umano potrà realizzarsi nella condizione femminile? Quali vie le sono aperte? Quali finiscono in un vicolo cieco? Come ritrovare l'indipendenza nella dipendenza? Quali circostanze limitano la libertà della donna e lei potrà superarle? Sono questi i problemi fondamentali che vorremmo chiarire. Simone si interrogava a partire dalla sua stessa vita. Più tardi, nei lavori autobiografici, Memorie di una ragazza per bene, 1960, L'età forte, 1961, La forza delle cose, 1966, darà corpo col racconto delle sue esperienze a molti dei temi affrontati nel secondo sesso in forma di saggio. Nata in una famiglia parigina alto borghese, conquistata dalla filosofia fin da ragazza, sceglie di diventare insegnante, legandosi in una relazione intellettuale e amorosa di lunga durata a Jean-Paul Sartre, col quale non si sposerà mai, ma coltiverà un rapporto su cui molto è stato scritto fuori dalle regole sociali, aperto a ogni altro incontro erotico, in grado di durare nel tempo, costruito sulla reciproca stima e amore. Simone scriverà di sé, raccontando il peso dell'educazione borghese che la vorrebbe inquadrata in una vita di dipendenza dall'uomo, il bisogno di rinnegare la famiglia patriarcale, l'urgenza di dare forma alla propria vita, le contraddizioni che ogni relazione con l'uomo porta con sé, l'irrinunciabile diritto per ogni donna alla libertà. Una scrittura capace di partire dalla propria vicenda personale per arrivare a un discorso universale, politico, si potrebbe dire. In Il secondo sesso, Simone aveva già formulato tutto ciò in forma di saggio suddiviso in due parti, i fatti e i miti e l'esperienza vissuta. Nella prima passa in rassegna come veniva considerata la donna dall'antichità a oggi. Aristotele diceva: la femmina è femmina in virtù di una certa assenza di qualità. Dobbiamo considerare il carattere delle donne come naturalmente difettoso. San Tommaso decretava che la donna è un uomo mancato, un essere occasionale, mentre tra i favori di cui Platone ringraziava gli dèi, il primo era che l'avessero creato libero e non schiavo, il secondo che fosse uomo e non donna. Ma Simone non cita soltanto le posizioni negative sentite qui. Tra i letterati, Montaigne ha assai ben capito l'arbitrio e l'ingiustizia della sorte assegnata alla donna. Le donne hanno ragione a ribellarsi contro le leggi perché noi le abbiamo fatte senza di loro. È naturale che non conta buon sangue tra loro e noi. Sempre capaci di tenere il giusto equilibrio. Simone, nella seconda parte, traccia l'esistenza della donna dall'infanzia all'iniziazione sessuale, dalla maturità fino alla vecchiaia, descrivendo le varie tipologie. La narcisista, l'innamorata, la mistica, la lesbica, la prostituta, la madre di famiglia, la donna indipendente, pronandoci con ogni parola a lottare per dare forma alla nostra trascendenza, a espandere la nostra esistenza. Anche se poi, con la lucidità che le era propria, scrive anche: l'azione delle donne non è mai stata altro che un movimento simbolico. Hanno ottenuto solo ciò che gli uomini si sono degnati di concedere. Non si sono prese niente, hanno ricevuto. Oggi è il momento di prendere.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Conoscere la storia. Come Aristarco di Samo spostò la Terra. Prima di Copernico, prima di Galileo, un brillante matematico greco osò immaginare l'impensabile. E se la Terra non fosse al centro di tutto? Nel III secolo avanti Cristo, sull'isola di Samo nacque Aristarco, figura destinata a scuotere i fondamenti dell'astronomia antica. Questo florido porto dell'Egeo era un crocevia di mercanti e idee. Dalle discussioni sulle banchine ai simposi cittadini si scambiavano nozioni di matematica, geometria e filosofia. In tale clima intellettuale, il giovane studioso crebbe assimilando la tradizione ellenica che già dibatteva sull'ordine dell'universo.

0: diverso. All'epoca prevaleva l'eredità di Platone e Aristotele, secondo cui la Terra era immobile al centro di sfere concentriche. Eppure, studiando le eclissi, i greci avevano compreso che la Luna era un corpo solido e che l'ombra terrestre poteva oscurarne parte del disco. Incuriosito da tali fenomeni, l'astronomo Samio calcolò le dimensioni relative di Sole, Terra e Luna, scoprendo che la stella solare era molto più grande di quanto ritenuto. Viaggiando verso Alessandria d'Egitto, il pensatore greco ebbe accesso a un ambiente di ricerca eccezionale. La celebre biblioteca raccoglieva rotoli da ogni dove e matematici come Euclide gettavano le basi di un metodo scientifico rigoroso. Unendo osservazioni e geometria, il brillante studioso giunse a sospettare che la centralità terrestre fosse soltanto un'illusione data dai sensi. La svolta giunse quando il matematico di Samo ipotizzò che fosse la Terra a compiere un doppio movimento, rotazione su se stessa e rivoluzione attorno al Sole. Questa idea sovvertiva il principio stesso del geocentrismo, minando un pilastro della cosmologia ellenica. La sua teoria si basava su osservazioni puntuali. Se il Sole era così vasto rispetto alla Terra, perché porlo in orbita attorno a un pianeta minore? E se non si osservava parallasse stellare, forse le stelle erano a distanze enormi, ben oltre l'orbita terrestre. Tale ipotesi incontrò ostilità nel mondo intellettuale. Molti pensatori consideravano il moto terrestre inconcepibile. Si riteneva che se la Terra si fosse spostata, ogni oggetto avrebbe dovuto cadere fuori dal globo. Altri contestavano la mancanza di riscontri empirici sui minimi scostamenti stellari. Il coraggioso astronomo, tuttavia, sosteneva che i fenomeni andavano interpretati con calcoli e deduzioni, non solo con la percezione. Pur senza telescopi, combinò geometria e misurazioni di ombre per giungere a conclusioni sorprendentemente moderne. Nei secoli seguenti, le intuizioni eliocentriche furono offuscate dal successo dei modelli geocentrici consolidati da Tolomeo. Pochi autori, tra cui Archimede, citarono la dottrina del Sole centrale come curiosità marginale. Le opere del visionario di Samo andarono perdute, mentre l'autorità aristotelica rese il geocentrismo dominante per tutto il Medioevo. Soltanto nel XVI secolo si tornò a concepire un universo eliocentrico, quando Copernico riscoprì Aristarco come precursore. La rivoluzione copernicana pose il Sole al centro. Keplero raffinò le leggi planetarie. E Galileo, con il telescopio, dimostrò che la Terra non era l'asse del creato. I calcoli e le deduzioni dell'antico astronomo rivelarono allora tutta la loro grandezza. Senza il suo slancio, la svolta scientifica avrebbe forse tardato ancora. Oggi i frammenti dei suoi scritti mostrano un pensatore eccezionale, capace di fondere osservazione e logica. Dalle eclissi alla geometria degli angoli, il matematico greco tracciò un metodo che trascendeva la semplice percezione. Fu la prima vera voce a descrivere un sistema eliocentrico, dove la Terra non era che un attore secondario nello sterminato teatro cosmico. Anche se il suo tempo non accolse queste idee rivoluzionarie, la scintilla intellettuale accesa a Samo sopravvisse. Grazie a questi spiriti pionieristici, Oggi sappiamo che il nostro pianeta fluttua in un immenso mare di stelle. Le intuizioni di questo precursore, trascurate per secoli, furono il seme di una rivoluzione che avrebbe mutato la storia del pensiero. Ecco come, da un angolo dell'Egeo, si inaugurò il cammino verso la moderna astronomia, un'epopea della mente umana che continua a stupirci, spingendoci a esplorare sempre più lontano. Si chiude così una pagina cruciale nella storia dell'astronomia, in cui la Terra, da regina immobile, divenne umile compagna di viaggio. Apprezzando i rigorosi calcoli di Aristarco sulle distanze cosmiche, Archimede ha inconsapevolmente tramandato ai posteri il seme di quella rivoluzione astronomica destinata a rinascere solo molti secoli più tardi con Niccolò Copernico.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus, se le piante non facessero ombra. Non si può toccare, ma i suoi effetti sull'ambiente sono tangibili, non solo d'estate, quando è più utile e apprezzata anche da noi. Di Marco Ferrari. Uno dei pochi che poteva fare a meno dell'ombra è stato Peter Pan, ma c'è voluta la fantasia di James Matthew Barry per costruire un personaggio privo ogni tanto di questa incorporea presenza. Che i corpi blocchino la luce e quindi creino una zona poco illuminata è infatti una nozione così connaturata che non è facile pensare a cosa potrebbe succedere se questo fenomeno non esistesse sul nostro pianeta. Eppure, immaginarlo potrebbe essere un esercizio interessante, proprio per rendersi conto di quanto sia importante l'ombra per gli ambienti, le specie viventi e noi stessi. Poiché i più grandi produttori di ombra sono gli alberi, la nostra simulazione potrebbe limitarsi a questi, fortunatamente, onnipresenti elementi degli ecosistemi terrestri. Il primo passo è capire come e in quali condizioni la luce potrebbe passare attraverso le foglie, i primi e più importanti schermi presenti sugli alberi. Possiamo pensare che, se l'efficienza della fotosintesi fosse estremamente elevata, sarebbe possibile per gli alberi intercettare solo una parte minima delle radiazioni luminose che arrivano dal sole, sfruttarle al massimo e lasciarle passare tutto il resto. Se i cloroplasti, cioè, fossero in grado di portare avanti il processo più importante della biosfera, con pochissimi fotoni, l'intera chioma degli alberi non bloccherebbe più la stragrande maggioranza delle radiazioni luminose. Le foglie sarebbero quindi trasparenti o quasi. E in questo caso la luce arriverebbe fino a terra, illuminando praticamente tutto il terreno sottostante, non producendo ombra. Qualche frammento di oscurità sarebbe provocato dai tronchi, ma gran parte del territorio sarebbe sottoposta ai costanti raggi del sole. Con quali conseguenze? Un ambiente continuamente colpito dai raggi solari potrebbe anche essere, agli occhi di un escursionista umano, un paesaggio piacevole perché assolato. Ma per le piante e gli animali che vivono sotto le chiome degli alberi potrebbe essere una specie di incubo. L'ombra infatti non è solo mancanza o poca presenza di luce, ma ha molte conseguenze. La prima è ovviamente l'abbassamento della temperatura ambientale e di conseguenza una minore evaporazione dal terreno e quindi un suolo più umido. Senza ombra, il sole costante, la mancanza di umidità e un terreno arido portano con sé ovviamente anche una composizione completamente differente dei vegetali, che sono alla base del funzionamento

umidità, avrebbero molte difficoltà a sopravvivere in un ambiente così arido. In generale, è probabile che gli ecosistemi sarebbero semplificati e non troppo diversi dagli ambienti privi di alberi, come la savana o addirittura il deserto, e ci sarebbero erbe e cespugli propri di zone più assolate. Il paesaggio dei nostri boschi sarebbe diverso senza la presenza di molti fiori, come le asperule, le acetoselle, mughetti o campanule. Nei boschi ombrosi, infatti, i fiori sbocciano in primavera per sfruttare i momenti in cui la luce radente li colpisce e possono essere visti da lontano dagli insetti. In un bosco senza ombra, invece, le fioriture non avrebbero più necessità di essere così precoci. Con la luce sempre presente che enfatizza i colori dei fiori, potrebbero avvenire tutto l'anno. A proposito dei colori, sarebbero diversi, perché l'ombra, bloccando di preferenza alcune lunghezze d'onda della luce, influisce anche su di essi. Quindi non ci sarebbero solo fiori bianchi, che sono tipici del sottobosco, ma un profluvio di tinte diverse. Dominanti sarebbero di conseguenza le specie eliofile, cioè amanti di un'illuminazione forte e costante. Per esempio, una faggeta che d'estate ha un sottobosco buio e quasi privo di vegetazione sarebbe un ecosistema totalmente diverso. Un sottobosco più secco ha anche altre ripercussioni. È più facilmente infiammabile. Un ambiente privo di ombra diventa di conseguenza più sottoposto a incendi. E con la crisi climatica in atto e in futuro, questa infiammabilità sarebbe ancora maggiore. In generale, comunque, la biodiversità sarebbe inferiore rispetto a un mondo ombroso. Ci sarebbe infatti un'uniformità della vegetazione tra le zone boscose e le altre prive di vegetazione arborea. Ma non è solo l'umidità che varia in un sottobosco costantemente colpito dai raggi. Cambiano anche la temperatura e soprattutto i suoi estremi. Lo stress termico dovuto ai raggi solari del mattino e soprattutto la mancanza di scudo da parte delle foglie la sera causerebbero giornate molto calde e notti molto fredde anche in ambienti temperati. La perdita di umidità nelle giornate assolate e l'abbassamento di temperatura durante la notte sarebbero fenomeni molto rapidi. I raggi UV ad alta intensità, che nel sottobosco protetto dalle foglie non arrivano quasi per niente, avrebbero conseguenze anche pericolose. Gli ultravioletti provocano modifiche nel materiale genetico dei tessuti e delle cellule, e nelle specie non evolute, per essere protetti da esse, potrebbero rivelarsi letali. Effetti molto più difficili da identificare si potrebbero verificare nel sottosuolo. Pochi centimetri sotto la superficie, nei boschi e nelle savane, si estende una rete infinita di sottilissimi filamenti fungini, le ife, che funzionano da veri e propri collettori di alimenti. E secondo alcuni, da connessioni tra tutti i funghi di un ecosistema. È attraverso le ife che i funghi si espandono e si nutrono, degradando i materiali morti presenti nell'ambiente. Quelli che conosciamo come funghi sono solo i corpi fruttiferi che spuntano per la riproduzione. Le ife preferiscono vivere in ambienti umidi. E l'aridità originata dal continuo martellare dei raggi solari ne fa un ambiente poco adatto ai funghi e ad altri degradatori come i batteri. In un ambiente senza ombra, quindi, le sostanze organiche, rami, fogli, resti di animali e altro, potrebbero accumularsi in fretta. I funghi non sono solo agenti di degradazione, ma nelle foreste vivono spessissimo in simbiosi con le piante.
scambiano con i singoli alberi materiale nutritivo.

0: nutritivo e acqua, avendo in cambio zuccheri e altre molecole complesse. La mancanza di ombra produrrebbe un grave stress a questi complessi sotterranei piante e funghi che si chiamano micorrize, senza le quali sicuramente i grossi alberi avrebbero numerosi problemi di crescita. Insomma, un ambiente più semplice, meno ricco di specie vegetali e quindi meno rigoglioso, sarebbe anche più povero di animali, compresi quelli che più conosciamo. Per moltissimi di loro, anche quelli più adatti all'ambiente caldo, il fresco e l'ombra sono una vera necessità. E anche le specie delle foreste temperate in alcune stagioni cercano il fresco del bosco. Non essendoci più questo ambiente, probabilmente diminuirebbero anche gli erbivori e i carnivori loro predatori. E quelli che ci sono non potrebbero più approfittare delle ombre per nascondersi. Molti predatori, all'agguato, come la maggior parte dei felini, sarebbero sempre in piena luce, e altrettanto potrebbe accadere agli animali che cercano di sfuggire ai predatori grazie al mimetismo. Difficile sbarcare il lunario in queste condizioni. Un ambiente più povero di specie porta ovviamente con sé una rete alimentare più semplificata, che, come dicono gli ecologi, è anche più fragile. Ovviamente anche gli ambienti urbani sarebbero colpiti dalla mancanza di ombra. Nelle strade e nei grandi viali l'effetto fisico dell'ombra è spettacolare, perché abbassa drasticamente la temperatura delle strade. Secondo l'Agenzia di Protezione Ambientale degli Stati Uniti, gli alberi e la vegetazione abbassano la temperatura. Le superfici ombreggiate, per esempio, possono essere di 11-25 gradi più fredde rispetto alle temperature massime dei materiali non ombreggiati. Senza l'ombra, le isole di calore presenti in città sarebbero oltremodo amplificate. E andando a scavare nelle attività umane, si capisce come l'importanza della copertura vegetale sia molto maggiore di quanto si possa pensare. Una ricerca condotta a Pechino ha scoperto che, negli ambienti urbani, l'assorbimento di anidride carbonica è molto superiore se una zona è protetta da alberi e popolata anche da cespugli e ovviamente erbe. Ma in una zona assolata è probabile che ci siano meno piante che in una zona ombrosa. Un ultimo effetto della mancanza dell'ombra colpisce un ambito assolutamente inatteso: la qualità della bevanda più utilizzata al mondo, il caffè. Può essere coltivato all'ombra della foresta tropicale oppure nei terreni dopo che la foresta è stata abbattuta. Ebbene, le piante cresciute al sole fanno semi più abbondanti, ma la loro qualità è decisamente inferiore.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Perché la musica ci fa stare così bene. Accompagna le nostre giornate. Evoca ricordi, migliora l'umore, induce addirittura reazioni fisiche come il pianto o i brividi. La ragione è che è strettamente legata all'attività del nostro cervello e in particolare ai circuiti della memoria, apprendimento e ricompensa. Non a caso la si usa per curare malattie come l'Alzheimer e il Parkinson. Di Andrea Porta. Non c'è story su Instagram o TikTok che non sia accompagnata da musica. Andiamo al supermercato e troviamo musica di sottofondo, per non parlare di spot pubblicitari o trasmissioni TV. Se togliessimo la musica dalla nostra vita, rimarrebbe un vuoto incolmabile. Accompagna le giornate, sottolinea o evoca sensazioni, ma è soprattutto espressione artistica e creativa perché strettamente legata alle emozioni. Sono proprio le percezioni emotive a rendere la musica così importante. Ce ne rendiamo conto da soli, ma la scienza lo dimostra. Uno studio pubblicato quest'anno nella Northwestern University, USA, ha mostrato ad esempio come la musica, grazie ai ricordi e alle emozioni evocate, possa migliorare la comunicazione negli anziani con Alzheimer. Della relazione tra le sette note e la demenza si è scritto molto, ma in questo caso è stato dimostrato che sia in particolare la musica dal vivo a rendere gli anziani più sereni e presenti. Per dimostrarlo, gli studiosi hanno analizzato il modo di comunicare dei pazienti con i loro cari, sia prima sia dopo sessioni di ascolto di un piccolo ensemble che suonava dal vivo pezzi legati al loro passato. Nel mentre, gli anziani erano invitati a interagire cantando o tenendo il ritmo con le mani o un tamburello. L'esperienza si è dimostrata positiva per le persone con Alzheimer, ma anche per i loro cari, che riuscivano a entrare maggiormente in relazione con i malati, a prescindere dalla gravità della patologia, ha spiegato Jeffrey Wolf, neurologo e terapeuta musicale che ha coordinato lo studio. Ma in che modo la musica dà vita a emozioni? È legato in parte ad aspetti strutturali come il ritmo, la tonalità, la complessità, la dissonanza, spiega ad Airone Alice Mado Proverbio, psicobiologa all'Università di Milano Bicocca e autrice di Percezione e Creazione Musicale, Zanichelli 2022. Ad esempio, la tonalità minore trasmette sensazioni emotive di tristezza, mentre la tonalità maggiore di serenità e di allegria. Questo è dovuto alla similarità con la voce umana, entrambe percepite ed elaborate in regioni anatomiche comuni, e cioè la regione temporale mediale destra per voci e musiche che comunicano pathos e la corteccia frontale inferiore per voci e musiche che comunicano gioia e serenità. Anche la composizione musicale ha il suo impatto. Pensiamo alle colonne sonore dei film horror o thriller, caratterizzate da aspre dissonanze che ci fanno provare ansia. Queste, unite all'imprevedibilità dei suoni, agli improvvisi fragori o alle voci trasfigurate, causano risposte fisiche specifiche come l'aumento della pressione sanguigna, la dilatazione pupillare e quindi tensione psicologica e paura. Le emozioni musicali possono quindi indurci a reazioni fisiche. Tra queste c'è anche il pianto. Diversi studi condotti in tutto il mondo sembrano indicare che alcuni passaggi musicali, quali stacchi improvvisi, riescono a provocare emozioni, brividi, lacrime o pelle d'oca, ha spiegato in un'intervista Enrico Granieri, neurologo e docente di musicoterapia all'Università di Ferrara. Alcuni anni fa, Martin Gunn, uno psicologo dell'Università della British Columbia, Canada, si era concentrato su una canzone uscita nel 2012 che sembra avere la straordinaria capacità di far piangere chiunque la ascolti. Someone Like You, della cantante britannica Alice. Per Gunn, i pezzi musicali che commuovono hanno alcune caratteristiche. Iniziano in modo sommesso, diventando più forti all'improvviso, includono l'improvviso ingresso di un nuovo strumento, comprendono un'espansione delle frequenze e sono basate su inaspettate deviazioni nella melodia o nell'armonia. In altre parole, producono un effetto sorpresa, ma soprattutto, come capita in questo pezzo, presentano la caratteristica musicale della appoggiatura, cioè una nota ornamentale che crea un suono dissonante e genera tensione. Come dimostra lo studio sui pazienti con Alzheimer, le emozioni che proviamo ascoltando alcune canzoni hanno a che fare anche con i ricordi evocati da quegli specifici pezzi. La musica interagisce infatti anche con l'ippocampo, struttura correlata a memoria e apprendimento. Ciò può essere impiegato a fini terapeutici. Attraverso la musica possiamo rievocare i ricordi d'infanzia nei pazienti affetti da malattie degenerative, proprio come l'Alzheimer, aggiunge Proverbio. In questi soggetti che hanno perso la capacità di comunicare a parole, l'ascolto musicale dà piacere. Riaccende per un istante la fiammella del loro io disgregato e perduto e riattiva il ricordo di chi erano. Il senso di benessere che regala è una delle ragioni per le quali ascoltiamo la musica. È stato mostrato come l'ascolto della musica stimoli i centri del piacere, in particolare il nucleus accumbens, migliorando l'umore del paziente e inducendo il rilassamento, prosegue l'esperta. Del resto, nel 2011, impiegando risonanza magnetica e tomografia ed emissioni di positroni, ricercatori della McGill University di Montreal, Canada, avevano dimostrato che il piacere della musica, come quello prodotto dalle droghe, attiva il circuito della ricompensa coinvolto nelle attività gratificanti, liberando dopamina. Queste basi biologiche spiegano perché, a prescindere dal contesto culturale di appartenenza, le reazioni emotive all'ascolto sono le stesse per tutti gli esseri umani. A dimostrarlo anche uno studio del 2009 uscito su Current Biology, condotto su popolazioni africane che non avevano mai avuto contatto con la musica occidentale. Sottoposti all'ascolto, i soggetti erano in grado di mostrare felicità, tristezza e paura in base al tipo di canzone proposta. Questo indica come le emozioni trasmesse dalla musica occidentale possono essere riconosciute universalmente, analogamente a quanto accade per il riconoscimento delle espressioni del volto, spiegano i ricercatori nelle loro conclusioni. Del resto, le aree musicali del cervello sono già attive alla nascita. Lo hanno illustrato neuroscienziati dell'ospedale San Raffaele di Milano, sottoponendo dei neonati di meno di 2 giorni di vita all'ascolto di musica classica e registrandone l'attività cerebrale. Già nei piccoli la melodia è in grado di attivare gli stessi sistemi neuronali che si mettono in funzione negli adulti abituati alle 7 note. Già alla nascita distinguiamo un brano consonante da uno dissonante, impiegando le stesse aree del cervello programmate per capire il significato delle vocalizzazioni, come pianti, grida o risate, aggiunge Proverbio. Infatti è dimostrato che i bimbi di pochi mesi sono in grado di cantare spontaneamente e di imitare il canto altrui prima ancora di saper pronunciare le parole. Tale precoce sviluppo della sensibilità musicale ha a che fare con la sua origine evolutiva. Si ritiene infatti che il canto fosse la prima forma di comunicazione tra gli ominidi. Ad esempio, l'Homo neanderthalensis lo utilizzava per manifestare i propri bisogni ed emozioni, interagire socialmente, comunicare informazioni, consolare i bambini e le persone ferite e sedurre il potenziale partner. Se la musica agisce sul sistema nervoso, è possibile impiegarla anche per ripararlo? Nel tempo si sono succedute diverse teorie e pratiche che impiegano le note per migliorare la salute psichica e psicofisica. È la musicoterapia. È dimostrato che la musica conforta la sofferenza psichica dovuta a lutto e a perdite affettive e persino il dolore fisico, agendo come analgesico, ad esempio nei pazienti oncologici, dice Proverbio. In fondo, tutti ci rendiamo conto di queste potenzialità. Uno studio britannico del 2020, condotto su 7.581 persone, aveva evidenziato che la maggior parte dei soggetti ascolta la musica per rilassarsi, liberarsi dalla tristezza, allontanare i pensieri negativi o dormire meglio. Se alcuni studi hanno mostrato l'efficacia della musica nel contrastare la degenerazione cognitiva dei pazienti con Alzheimer, è anche vero che ascoltarla e suonarla influisce positivamente sul corpo calloso, il ponte di fibre nervose che mette in comunicazione i due emisferi cerebrali, aumentandone le dimensioni. E poi l'impatto positivo è anche fisico. Uno studio pubblicato su PLOS ONE ha mostrato come possa controllare il malessere nei pazienti che convivono con il dolore cronico. La ricerca conferma i risultati di uno studio precedente uscito su Scientific Reports, che invece chiariva come la musica sia in grado di indurre la percezione del dolore, stimolando la produzione di oppioidi endogeni. Anche nei pazienti colpiti da ischemia cerebrale, imparare a suonare il piano migliora il recupero delle capacità motorie. La musica ha una notevole capacità di guidare i comportamenti motori ritmici come la danza. Lo dimostra il fatto che, ascoltando la musica, ci viene spontaneo tenere il ritmo con un piede o ondeggiare con il corpo. Studi di neuroimaging, come la risonanza magnetica funzionale, hanno mostrato come il ritmo della musica stimoli regioni coinvolte nel controllo del movimento ciclico e della deambulazione, inducendoci a muoverci a tempo. È partendo da queste considerazioni che la musicoterapia viene impiegata anche nei pazienti con Parkinson. Il ritmo stimola il cervelletto, i gangli della base e della corteccia motoria, attivando il movimento, aggiunge Proverbio. Un ritmo musicale adatto può quindi rendere più sicura la deambulazione delle persone colpite da questa malattia, tanto che durante l'ascolto possono persino mettersi a danzare.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La musica mi trasporta in un mondo in cui il dolore non smette di esistere, ma si allarga, si placa, diventa insieme più calmo e più profondo, come un torrente che si trasforma in lago. Marguerite Yourcenar.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla, 24 ore su 24, a cadenza oraria, estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla Onlus, la prima associazione non a scopo di lucro in Italia, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.sentichiparla.org.
1: Va ora in onda La Bibbia, il libro della Genesi, letto da Maria Teresa Totti, Federico Pinaffo, Luisa Mazzone, Elsa Sabbadin, Lorena De Tommaso, Chiara Zanovello, Luciano Ferrario. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. In particolare, il libro della Genesi tratta delle origini dell'universo, del genere umano, il peccato dei personaggi Adamo ed Eva, Abramo e la sua discendenza, fino a Giuseppe d'Egitto e il diluvio universale. L'introduzione è tratta da La grande storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo.
2: Genesi, Bereshit. Il primo libro della Bibbia si apre con una delle frasi più famose fra le opere letterarie, è questa: all'inizio Dio ha creato i cieli e la terra. Di per sé il libro della Genesi si legge come una serie di storie epiche, una saga semitragica di un mondo che continua a sbagliare nonostante le intenzioni del creatore. È qui che troviamo le famose storie di Adamo ed Eva, Caino ed Abele, Noè e l'arca, Abramo e Isacco e di un sognatore di nome Giuseppe. Ma Genesi non è un libro indipendente, è la prima parte della Torah o Pentateuco, che si sviluppa in 5 parti, l'opera fondamentale dell'Antico Testamento. La Torah è la storia dell'origine di Israele, è la storia di come la nazione di Israele sia diventata popolo e di come abbia ottenuto la sua terra e la sua religione. In effetti, se si dovesse riassumere il tema principale della Genesi, sarebbe con queste parole che Dio disse ad Abramo: «Stabilirò il mio patto fra me e te e i tuoi discendenti dopo di te, di generazione in generazione. Sarà un patto eterno per il quale io sarò il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te». Genesi capitolo 17. Dio ha scelto di illustrare quale sia la storia dentro la quale ogni uomo è inserito. La sua rivelazione dispiega questa grande storia con una prima grande scena. In principio Dio. Genesi capitolo 1 versetto 1. Ecco, prima di questo atto c'era solo Dio, Dio che ama. La grande storia del nostro mondo ha avuto inizio con la decisione di Dio di far esistere la realtà. Dio è là, come un Dio personale, nel senso che sa decidere. Presentandosi come colui che dà origine all'universo, Dio non va mai pensato come qualcuno contro o indifferente al mondo, ma come colui che lo fonda. Dio non è opposto all'uomo o al mondo, ma è piuttosto il suo fondamento. Dando origine alla realtà, Dio sceglie di manifestare la sua straordinaria sovrabbondanza. Questa sovrabbondanza è prima di tutto un luogo. È un luogo per la creatura, da godere e da curare. La creatura trova lì un appagamento perché vi vede dispiegata la bellezza, l'eleganza, la sapienza di Dio. Il mondo appare come qualcosa di bello, di accogliente. Oggi sembra si possa sopravvivere solo in un mondo liquido o uniformante, ma qui si respira la solidità, c'è la terra e la luce, la distinzione e separazione, Dio separò. E anche l'armonia. L'armonia è tale che non vi sarà mai alcuna alternativa a quel luogo. La vita e il mondo sono segni di un amore vero e affascinante. E si capisce allora come vi sia chi abbia scritto sul Paradiso Perduto, 1667, per svelare all'uomo la provvidenza eterna. E poi anche il Paradiso Riconquistato, di John Milton, 1671. Insomma, siamo fatti per un luogo e in noi ci sarà sempre questa aspirazione. Questa sovrabbondanza è, in secondo luogo, una relazione. Non una relazione secondo le categorie usuali, ma una relazione segnata da una profonda diversità. A chi dunque mi vorreste assomigliare? A chi sarei io uguale? Dice il Santo. Questo lo troviamo scritto nel libro del profeta Isaia, al capitolo 40. Ora, l'impegno di Dio nel relazionarsi con noi è straordinario. Le cose create non sono una sua emanazione e nemmeno una sua estensione, ma sono degli interlocutori del suo amore. Sono là per intrattenere una relazione di sottomissione e di armonia con Lui. La creazione è la disposizione di mezzi con al centro l'uomo. In relazione con Dio, tu puoi leggere i segni, interpretarli, armonizzarli, finalizzarli alla celebrazione del Creatore. Questa è la tua libertà. Libero di nutrire la tua anima con la gloria di Dio, libero di dare ordine alla tua vita con la santità di Dio, libero di esercitare il tuo dominio con l'onnipotenza di Dio. Che straordinaria relazione! Persone così modeste possono essere in relazione con qualcuno di così supremo, potente, buono, misericordioso. Davanti a un simile Dio non vi può essere alcuna arroganza. Viene da pensare al canto di Anna, che diceva: «Nessuno è santo come il Signore, poiché non c'è altro Dio all'infuori di te e non c'è rocca pari al nostro Dio». Non parlate più con tanto orgoglio, non esca più l'arroganza dalla vostra bocca, perché il Signore è un Dio che sa tutto e da Lui sono pesate le azioni dell'uomo. Questo è scritto nel primo libro di Samuele, al capitolo 2. Sì, anche noi possiamo amarlo e trovare la nostra gioia in Lui. Attraverso la creazione possiamo essere introdotti alla conoscenza di Dio, dell'umanità e del mondo in cui ci troviamo. Quando si osservano le cose da questo punto di vista, nasce un sentimento di gratitudine e di lode, poiché il Signore è un Dio grande, un gran re sopra tutti gli dèi. Questo è scritto nel Salmo 95. Tutto è buono in Lui e in pace. Il creatore delle galassie, che facciamo enorme fatica a immaginare per la loro immensità, è il Dio personale che mi ama, che ti ama e vuole comunicare con me e con te. C'è qualcosa di più straordinario? Io posso mangiare, tu puoi mangiare di ogni albero in questo giardino e godere di questa piena armonia. È lo straordinario disegno di Dio per me e per te.

Capitolo 38. In quel tempo Giuda si separò dai suoi fratelli e andò a stare da un uomo di Adullam di nome Chira. Là Giuda vide la figlia di un cananeo di nome Sua, se la prese e si unì a lei. Ella concepì e partorì un figlio, che egli chiamò Er. Poi ella concepì di nuovo e partorì un figlio, che chiamò Onan. Partorì ancora un figlio e lo chiamò Sela. Giuda era a Chezib quando ella lo partorì. Giuda prese per Er, suo primogenito, una moglie che si chiamava Tamar. Ma Er, primogenito di Giuda, era perverso agli occhi del Signore, e il Signore lo fece morire. Allora Giuda disse a Onan: «Va dalla moglie di tuo fratello, prenditela in moglie come cognato e suscita una discendenza a tuo fratello». Onan, sapendo che quei discendenti non sarebbero stati suoi, quando si accostava alla moglie di suo fratello, faceva in modo di impedire il concepimento, per non dare discendenti al fratello. Ciò che egli faceva dispiacque al Signore, il quale fece morire anche lui. Allora Giuda disse a Tamar, sua nuora: «Rimani vedova in casa di tuo padre, finché Sela, mio figlio, sia cresciuto». Perché diceva: «Badiamo che anche egli non muoia come i suoi fratelli». E Tamar se ne andò e abitò in casa di suo padre. Passarono molti giorni e la figlia di Sua, moglie di Giuda, morì. E dopo che Giuda si fu consolato, salì da quelli che tosavano le sue pecore a Timna. C'era con lui il suo amico Chira, la Dullammita. Tamar ne fu informata. Le dissero: «Ecco, tuo suocero sale a Timna a tosare le sue pecore». Allora ella si tolse le vesti da vedova, si coprì d'un velo, se ne avvolse tutta e si mise seduta sulla porta di Enaim, che è sulla via di Timna. Infatti, aveva visto che Sela era cresciuto, e tuttavia lei non gli era stata data in moglie. Come Giuda la vide, la prese per una prostituta, perché ella aveva il viso coperto. Avvicinatosi a lei sulla via, le disse: «Lasciami venire da te». Infatti non sapeva che quella fosse sua nuora. Lei rispose: «Che mi darai per venire da me?». Egli le disse: «Ti manderò un capretto del mio gregge». E lei: «Mi darai un pegno finché tu me lo abbia mandato?». Ed egli: «Che pegno ti darò?». L'altra rispose: «Il tuo sigillo, il tuo cordone e il bastone che hai in mano». Egli glieli diede, andò da lei, ed ella rimase incinta di lui. Allora Tamar si alzò e se ne andò, si tolse il velo e si rimise le vesti da vedova. Giuda mandò il capretto per mezzo del suo amico, la Dullamita, al fine di ritirare il pegno dalle mani di quella donna, ma egli non la trovò. Interrogò la gente del luogo dicendo: «Dov'è quella prostituta che stava a Enaim, sulla via?». Quelli risposero: «Qui non c'è stata nessuna prostituta». Egli se ne tornò da Giuda e gli disse: «Non l'ho trovata, e per di più la gente del luogo mi ha detto: qui non c'è stata nessuna prostituta». Giuda disse: «Si tenga pure il pegno e non esponiamoci agli scherni. Ecco, io ho mandato questo capretto e tu non l'hai trovata». Circa 3 mesi dopo vennero a dire a Giuda: «Tamar, tua nuora, si è prostituita. E per di più, eccola incinta in seguito alla sua prostituzione». Giuda disse: «Portatela fuori e sia bruciata». Mentre la portavano fuori, mandò a dire al suo suocero: «Sono incinta dell'uomo al quale appartengono queste cose». E disse: «Riconosci, ti prego, di chi siano questo sigillo, questi cordoni e questo bastone». Giuda li riconobbe e disse: «È più giusta di me, perché non l'ho data a mio figlio Sela». Ed egli non ebbe più relazioni con lei. Quando venne il tempo in cui doveva partorire, ecco che Tamar aveva in grembo 2 gemelli. Mentre partoriva, l'uno di essi mise fuori una mano e la levatrice la prese e vi legò un filo scarlatto, dicendo: «Questo qui esce per primo». Ma egli ritirò la mano ed uscì suo fratello. Allora la levatrice disse: «Perché ti sei fatta questa breccia?». Per questo motivo gli fu messo nome Perez. Poi uscì suo fratello
che aveva nella mano il filo scarlatto, e fu chiamato Zerach. Capitolo 39. Giuseppe fu portato in Egitto e Potifar, ufficiale del faraone, capitano delle guardie, un egiziano, lo comprò da quegli ismaeliti che ce l'avevano condotto. Il Signore era con Giuseppe. A lui riusciva bene ogni cosa e stava in casa del suo padrone egiziano. Il suo padrone vide che il Signore era con lui e che il Signore gli faceva prosperare nelle mani tutto ciò che intraprendeva. Giuseppe trovò grazia agli occhi di lui e si occupava del servizio personale di Potifar, il quale lo fece maggiordomo della sua casa e gli affidò l'amministrazione di tutto quello che possedeva. Dal momento che l'ebbe fatto maggiordomo della sua casa e gli ebbe affidato tutto quello che possedeva, il Signore benedisse la casa dell'egiziano per amore di Giuseppe. La benedizione del Signore si posò su tutto ciò che egli possedeva, in casa e in campagna. Potifar lasciò tutto quello che aveva nelle mani di Giuseppe. Non s'occupava più di nulla, tranne del cibo che mangiava. Giuseppe era avvenente e di bell'aspetto. Dopo queste cose, la moglie del padrone di Giuseppe gli mise gli occhi addosso e gli disse: «Unisciti a me». Ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo padrone: «Ecco, il mio padrone non mi chiede conto di quanto è nella casa e mi ha affidato tutto quello che ha. In questa casa egli stesso non è più grande di me e nulla mi ha vietato, se non te, perché sei sua moglie. Come dunque potrei fare questo gran male e peccare contro Dio?» Benché lei gliene parlasse ogni giorno, Giuseppe non acconsentì a unirsi né a stare con lei. Un giorno egli entrò in casa per fare il suo lavoro. Lì non c'era nessuno della gente di casa. Allora lei lo afferrò per la veste e gli disse: «Unisciti a me». Ma egli le lasciò in mano la veste e fuggì. Quando lei vide che egli le aveva lasciato la veste in mano e che era fuggito, chiamò la gente di casa sua e disse: «Vedete, ci ha portato un ebreo perché questi si prendesse gioco di noi. Egli è venuto da me per unirsi a me, ma io ho gridato a gran voce. E come egli ha udito che io alzavo la voce e gridavo, mi ha lasciato qui la sua veste ed è fuggito». E si tenne accanto la veste di lui finché il suo padrone non tornò a casa. Allora gli parlò in questa maniera: «Quel servo ebreo che hai condotto in casa è venuto da me per prendersi gioco di me. Ma appena io ho alzato la voce ho gridato, egli mi ha lasciato qui la sua veste ed è fuggito». Quando il padrone di Giuseppe udì le parole di sua moglie che gli diceva: «Il tuo servo mi ha fatto questo», si accese d'ira. Il padrone di Giuseppe lo prese e lo mise nella prigione, nel luogo dove si tenevano chiusi i carcerati del re. Egli era dunque là, in quella prigione. E il Signore fu con Giuseppe, gli mostrò il suo favore e gli fece trovar grazia agli occhi del governatore della prigione. Così il governatore della prigione affidò alla sorveglianza di Giuseppe tutti i detenuti che erano nel carcere, e nulla si faceva senza di lui. Il governatore della prigione non rivedeva niente di quello che era affidato a lui, perché il Signore era con lui, e il Signore faceva prosperare tutto quello che egli intraprendeva. Capitolo 40. Dopo queste cose, il coppiere e il panettiere del re d'Egitto offesero il loro signore, il re d'Egitto. Il faraone si indignò contro i suoi due ufficiali, contro il capo dei coppieri e il capo dei panettieri, e li fece mettere in carcere nella casa del capo delle guardie, nella stessa prigione dove Giuseppe stava rinchiuso. Il capitano delle guardie li affidò alla sorveglianza di Giuseppe, il quale li serviva. Essi rimasero in prigione per un certo tempo. In una medesima notte, il coppiere e il panettiere del re d'Egitto, che erano rinchiusi nella prigione, ebbero tutti e due un sogno per uno, e ciascun sogno aveva il suo significato particolare. Giuseppe, venuto la mattina da loro, li guardò e li vide tutti turbati. Interrogò allora gli ufficiali del faraone che erano con lui in prigione nella casa del suo padrone e disse: «Perché oggi avete il viso così triste?» Quelli gli risposero: «Abbiamo fatto un sogno e non c'è nessuno che ce lo interpreti».
Giuseppe disse loro: «Le interpretazioni non appartengono a Dio? Raccontatemi i sogni, vi prego». Allora il capo dei coppieri raccontò il suo sogno a Giuseppe e gli disse: «Nel mio sogno mi stava davanti una vite. In quella vite c'erano tre tralci. Mi pareva che essa germogliasse, poi fiorisse e desse infine dei grappoli d'uva matura. Io avevo in mano la coppa del faraone. Presi l'uva, la spremetti nella coppa del faraone e diedi la coppa in mano al faraone». Giuseppe gli disse: «Questa è l'interpretazione del sogno. I tre tralci sono tre giorni. Fra tre giorni il faraone ti farà rialzare il capo, ti ristabilirà nel tuo incarico e tu darai in mano al faraone la sua coppa come facevi prima, quando eri suo coppiere. Ma ricordati di me quando sarai felice e sii buono verso di me, ti prego. Parla di me al faraone e fammi uscire da questa casa, perché io fui portato via di nascosto dal paese degli ebrei e anche qui non ho fatto nulla per essere messo in questo sotterraneo». Il capo dei panettieri, vedendo che l'interpretazione era favorevole, disse a Giuseppe: «Anch'io, nel mio sogno avevo tre canestri di pane bianco sul capo. Nel canestro più alto c'era per il faraone ogni sorta di vivande cotte al forno, e gli uccelli le mangiavano dentro al canestro sul mio capo». Giuseppe rispose e disse: «Questa è l'interpretazione del sogno. I tre canestri sono tre giorni. Ancora tre giorni, e il faraone alzerà la tua testa, ti farà impiccare a un albero, e gli uccelli mangeranno la tua carne addosso a te». Il terzo giorno, che era il compleanno del faraone, egli fece un banchetto per tutti i suoi servitori e alzò la testa al capo dei coppieri e la testa al capo dei panettieri in mezzo ai suoi servitori. Ristabilì il capo dei coppieri nel suo ufficio di coppiere perché mettesse la coppa in mano al faraone.

che si fermarono accanto alle prime, sulla riva del fiume. Le vacche di brutto aspetto e scarne divorarono le 7 vacche di bell'aspetto e grasse. E il faraone si svegliò. Poi si riaddormentò e sognò di nuovo. Ecco 7 spighe, grosse e belle, venir su da un unico stelo. Poi ecco germogliare 7 spighe sottili e arse dal vento orientale che germogliavano dopo quelle altre. Le spighe sottili inghiottirono le 7 spighe grosse e piene, e il faraone si svegliò. Era un sogno. La mattina lo spirito del faraone fu turbato. Egli mandò a chiamare tutti i maghi e tutti i savi d'Egitto e raccontò loro i suoi sogni, ma non ci fu nessuno che li potesse interpretare al faraone. Allora il capo dei coppieri parlò al faraone dicendo: «Ricordo oggi le mie colpe. Il faraone si era sdegnato contro i suoi servitori e mi aveva fatto mettere in prigione nella casa del capo delle guardie, me e il capo dei panettieri. L'uno e l'altro facemmo un sogno nella stessa notte. Facemmo ciascuno un sogno con un significato particolare. Lì con noi c'era un giovane ebreo, servo del capo delle guardie. A lui raccontammo i nostri sogni ed egli ce li interpretò, dando a ciascuno l'interpretazione del suo sogno. E le cose avvennero secondo l'interpretazione che egli ci aveva data. Il faraone ristabilì me nel mio incarico e l'altro lo fece impiccare. Allora il faraone mandò a chiamare Giuseppe. Lo fecero subito uscire dalla prigione sotterranea. Egli si rase, si cambiò il vestito e andò dal faraone. Il faraone disse a Giuseppe: «Ho fatto un sogno e non c'è chi lo possa interpretare. Ho udito dire di te che quando ti raccontano un sogno tu lo puoi interpretare». Giuseppe rispose al faraone dicendo: «Non sono io, ma sarà Dio che darà al faraone una risposta favorevole». Allora il faraone disse a Giuseppe: «Nel mio sogno io stavo sulla riva del fiume, quando ecco salire dal fiume 7 vacche grasse e di bell'aspetto, e che si misero a pascolare nella giuncaia. Dopo quelle, ecco salire altre 7 vacche, magre, di bruttissimo aspetto e scarne, tali che non ne vidi mai di così brutte in tutto il paese d'Egitto. Le vacche magre e brutte divorarono le prime 7 vacche grasse, e queste entrarono loro in corpo e non si riconobbero che vi erano entrate. Erano di brutto aspetto, come prima. E mi svegliai. Poi vidi ancora nel mio sogno 7 spighe venire su da un unico stelo, piene e belle. Ed ecco germogliare altre 7 spighe, vuote, sottili e arse dal vento orientale, dopo quelle altre. Le spighe sottili inghiottirono le 7 spighe belle. Io ho raccontato questo ai maghi, ma non c'è stato nessuno che abbia saputo spiegarmelo». Allora Giuseppe disse al faraone: «Ciò che il faraone ha sognato è una stessa cosa. Dio ha indicato al faraone quello che sta per fare. Le 7 vacche belle sono 7 anni e le 7 spighe belle sono 7 anni. È uno stesso sogno. Le 7 vacche magre e brutte che salivano dopo quelle altre sono 7 anni. Come pure le 7 spighe vuote e arse dal vento orientale saranno 7 anni di carestia. Questo è quello che ho detto al faraone. Dio ha mostrato al faraone quello che sta per fare. Ecco, stanno per venire 7 anni di grande abbondanza in tutto il paese d'Egitto. Dopo verranno 7 anni di carestia. Tutta quell'abbondanza sarà dimenticata nel paese d'Egitto e la carestia consumerà il paese. Uno non conoscerà più di quell'abbondanza nel paese a causa della carestia che seguirà, perché questa sarà molto dura. Il fatto che il sogno si sia ripetuto 2 volte al faraone vuol dire che la cosa è decretata da Dio e che Dio l'eseguirà presto. Or dunque il faraone si provveda di un uomo intelligente e saggio e lo stabilisca sul paese d'Egitto. Il faraone faccia così: costituisca dei commissari sul paese per prelevare il quinto delle raccolte del paese d'Egitto durante i 7 anni d'abbondanza. Essi raccolgano tutti i viveri di queste 7 annate buone che stanno per venire e ammassino il grano a disposizione del faraone per l'approvvigionamento delle città e lo conservino. Questi viveri saranno una riserva per il paese, in vista dei 7 anni di carestia che verranno nella terra d'Egitto.

0: così il paese non perirà per la carestia. La cosa piacque al faraone e a tutti i suoi servitori. Il faraone disse ai suoi servitori: «Potremmo forse trovare un uomo pari a questo, in cui sia lo spirito di Dio?» Così il faraone disse a Giuseppe: «Poiché Dio ti ha fatto conoscere tutto questo, non c'è nessuno che sia intelligente e savio quanto te. Tu avrai autorità su tutta la mia casa e tutto il popolo ubbidirà i tuoi ordini. Per il trono soltanto io sarò più grande di te». Il faraone disse ancora a Giuseppe: «Vedi, io ti do potere su tutto il paese d'Egitto». Poi il faraone si tolse l'anello dal dito e lo mise al dito di Giuseppe. Lo fece vestire di abiti di lino fino e gli mise al collo una collana d'oro. Lo fece salire sul suo secondo carro e davanti a lui si gridava: «In ginocchio!». Così il faraone gli diede autorità su tutto il paese d'Egitto. Il faraone disse a Giuseppe: «Io sono il faraone, ma senza tuo ordine nessuno alzerà la mano o il piede in tutto il paese d'Egitto». Il faraone chiamò Giuseppe Safnat-Paneach e gli diede per moglie Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di On. Giuseppe partì per visitare il paese d'Egitto. Giuseppe aveva 30 anni quando si presentò davanti al faraone, re d'Egitto. Giuseppe uscì dalla presenza del faraone e percorse tutto il paese d'Egitto. Durante i 7 anni di abbondanza, la terra produsse a profusione. Giuseppe raccolse tutti i viveri che furono prodotti nel paese d'Egitto in quei 7 anni e li immagazzinò nelle città. Immagazzinò in ogni città i viveri del territorio circostante. Così Giuseppe ammassò grano come la sabbia del mare, in così gran quantità che si smise di contarlo, perché era incalcolabile. Prima che venisse il primo anno della carestia, nacquero a Giuseppe 2 figli, che Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di On, gli partorì. Giuseppe chiamò il primogenito Manasse, perché disse: «Dio mi ha fatto dimenticare ogni mio affanno e tutta la casa di mio padre». Il secondo lo chiamò Efraim, perché disse: «Dio mi ha reso fecondo nel paese della mia afflizione». I 7 anni d'abbondanza che c'erano stati nel paese d'Egitto finirono e cominciarono a venire i 7 anni di carestia, come Giuseppe aveva detto. Ci fu carestia in tutti i paesi, ma in tutto il paese d'Egitto c'era del pane. Poi la carestia si estese a tutto il paese d'Egitto e il popolo gridò al faraone per avere del pane. Il faraone disse a tutti gli egiziani: «Andate da Giuseppe e fate quello che vi dirà». La carestia era su tutta la superficie del paese e Giuseppe aprì tutti i depositi e vendette grano agli egiziani. La carestia s'aggravò nel paese d'Egitto. Da tutti i paesi venivano in Egitto, da Giuseppe, per comprare grano, perché la carestia era grave su tutta la terra.
1: Capitolo 42. Giacobbe seppe che c'era grano in Egitto. Allora disse ai suoi figli: «Perché state a guardarvi l'un l'altro?» Poi disse: «Ecco, ho sentito dire che c'è grano in Egitto. Scendete là a comprarne, così vivremo e non moriremo». Così 10 dei fratelli di Giuseppe scesero in Egitto per comprarvi il grano. Ma Giacobbe non mandò con loro Beniamino, il fratello di Giuseppe, perché diceva: «Che non gli succeda qualche disgrazia». I figli di Israele giunsero per comprare grano in mezzo agli altri che erano venuti, perché nel paese di Canaan c'era la carestia. Or Giuseppe era colui che comandava nel paese. Era lui che vendeva il grano a tutta la gente del paese. I fratelli di Giuseppe vennero e si inchinarono davanti a lui con la faccia a terra. Giuseppe vide i suoi fratelli e li riconobbe, ma si comportò come un estraneo davanti a loro e parlò loro aspramente dicendo: «Da dove venite?» Essi risposero: «Dal paese di Canaan per comprare dei viveri». Giuseppe riconobbe i suoi fratelli, ma essi non riconobbero lui. Giuseppe si ricordò dei sogni che aveva avuto riguardo a loro e disse: Voi siete delle spie, siete venuti per vedere i luoghi indifesi del paese. Ed essi a lui: No, mio signore, i tuoi servi sono venuti a comprare dei viveri. Siamo tutti figli di uno stesso uomo, siamo gente sincera, i tuoi servi non sono delle spie. Ma egli disse: No, siete venuti per vedere i luoghi indifesi del paese. Quelli risposero: Noi, i tuoi servi, siamo 12 fratelli, figli di uno stesso uomo, del paese di Canaan. Ecco, il più giovane è oggi con nostro padre, e uno non è più. E Giuseppe disse loro: La cosa è come v'ho detto, siete delle spie. Ecco come sarete messi alla prova. Per la vita del faraone, non uscirete di qui fin tanto che non sarà arrivato il vostro fratello più giovane. Mandate uno di voi a prendere vostro fratello, e voi resterete qui in carcere, perché le vostre parole siano messe alla prova e si veda se c'è del vero in voi. Se no, per la vita del faraone, siete delle spie. E li mise assieme in prigione per 3 giorni. Il terzo giorno Giuseppe disse loro: Fate questo e vivrete. Io temo Dio. Se siete gente sincera, uno di voi fratelli resti qui incatenato nella vostra prigione, e voi andate, portate il grano necessario alle vostre famiglie. Poi conducetemi il vostro fratello più giovane, così le vostre parole saranno verificate, e voi non morirete. Ed essi fecero così. Allora si dicevano l'uno all'altro: Sì, noi fummo colpevoli verso nostro fratello, giacché vedemmo la sua angoscia quando egli ci supplicava, ma non gli demmo ascolto. Ecco perché ci viene addosso questa angoscia. Ruben rispose loro: Non ve lo dicevo io, non commettete questo peccato contro il ragazzo, ma voi non voleste darmi ascolto. Perciò, ecco, il suo sangue ci è ridomandato. Ora, essi non sapevano che Giuseppe li capiva perché tra lui e loro c'era un interprete. Ed egli si allontanò da loro e pianse. Poi tornò, parlò con quelli e prese tra di loro Simeone, che fece incatenare sotto i loro occhi. Poi Giuseppe ordinò che si riempissero di grano i loro sacchi, che si rimettesse il denaro di ciascuno nel suo sacco e che si dessero loro delle provviste per il viaggio. E così fu fatto. Essi caricarono il loro grano sui loro asini e partirono. Or, uno di essi aprì il suo sacco per dare del foraggio al suo asino, nel luogo dove pernottavano, e vide il suo denaro alla bocca del sacco. Egli disse ai suoi fratelli: Il mio denaro mi è stato restituito, eccolo qui nel mio sacco. Allora si sentirono mancare il cuore e tremando dicevano l'uno all'altro: Che cos'è mai questo che Dio ci ha fatto? E giunsero da Giacobbe, loro padre, nel paese di Canaan e gli raccontarono tutto quello che era loro accaduto, dicendo: L'uomo che è il signore del paese ci ha parlato aspramente e ci ha trattati come spie del paese. Noi gli abbiamo detto: siamo gente sincera, non siamo delle spie, siamo 12 fratelli, figli di nostro padre, uno non è più, e il più giovane è oggi con nostro padre nel paese di Canaan. Quell'uomo, signore del paese, ci ha detto: Da questo saprò che siete gente sincera. Lasciate presso di me uno dei vostri fratelli, prendete quello che vi occorre per le vostre famiglie, partite e portatemi il vostro fratello più giovane. Allora conoscerò che non siete delle spie, ma gente sincera. Io vi renderò vostro fratello e voi potrete trafficare nel paese. Mentre essi vuotavano i loro sacchi, ecco che in ciascun sacco c'era il sacchetto con il denaro. Essi e il padre loro videro i sacchetti con il loro denaro e furono presi da paura. Giacobbe, il loro padre, disse: Voi mi avete privato dei miei figli. Giuseppe non è più. Simeone non è più. E mi volete togliere anche Beniamino? Tutte queste cose pesano su di me. Ruben disse a suo padre: Se non te lo riconduco, fa morire i miei due figli. Affidalo a me. Io te lo ricondurrò. Giacobbe rispose: mio figlio non scenderà con voi, perché suo fratello è morto e questo solo è rimasto. Se gli succedesse qualche disgrazia durante il vostro viaggio, fareste scendere con tristezza i miei capelli bianchi nel soggiorno dei morti.

0: Avete ascoltato La Bibbia, il libro della Genesi, letto da Maria Teresa Totti, Federico Pinaffo, Luisa Mazzone, Elsa Sabbadin, Lorena De Tommaso, Chiara Zanovello, Luciano Ferrario. Introduzione tratta da La grande storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo. Una produzione Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato, per Radio Senti chi parla.
1: È necessario che i cani e i gatti siano i padroni dei loro padroni, perché talvolta coloro che hanno delle bestie sono davvero più bestie di loro. George Courtline.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo. Ma lui non lo sa e vola lo stesso. Albert Einstein.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Giustizia sommaria 1881 di Leonardo Gori. Mi sa che tu hai paura. Grosso come sei, che temi, amico mio? Se ti bastonano, il regno ti rimbalza sulla ciccia. Non c'è da scherzare in questi posti e a quest'ora di notte. Se ti vuoi burlare di me, hai sbagliato il momento e il luogo. Oh, mamma mia, Giarro, sei risentito. Non sei un umorista, almeno mi dicono. E di te vanno cianciando che sei uno scrittore. Tu hai paura, Giarro, ma per scrivere i tuoi articoli su Firenze sotterranea, propinando tutte quelle esagerazioni sul ghetto e sui quartieri annessi, ovvero che c'è la peggio feccia della città, fra torri antichissime e chiese fatte avanti il mille, ci dovrai pure essere andato di notte, o invece ci hai mandato qualche giovane cronista al posto tuo. Il Grasso Giarro, celebre giornalista e fautore di un drastico repulisti dell'antichissimo e decaduto centro di Firenze, arrancava dietro il più agile amico. Sudava copiosamente e il fazzoletto di lino bianco non bastava a dargli sollievo. Aveva la canna per bastone e il cappello di paglia tirato all'indietro. Il suo amico, invece, più anziano ma col fisico asciutto, nonostante gli acciacchi, camminava spedito nell'aria già frizzante della notte fiorentina. «È un sudiciumaio! Guarda questi muri, colano grasso!» Giarro aveva aperto un uscio senza altra serratura che uno spago bisunto, passato da un buco e rigirato su un nottolino di legno. C'era una stanza abbandonata, o forse gli abitanti erano occupati fuori. «È grasso umano, Carlo! L'hai mai visto il grasso umano che copre le pareti e cola per terra? Vuol dire che son secoli che nessuno passa un cencio su questi muri. Ci dormono in 10 accatastati in una stanzuccia così, senza vetri alle finestre, rinchiusi, con la promiscuità che ti puoi immaginare. Quest'usciolino è del 300, Giarro. L'avevi notato? Ecco, tu vedi i legni del 300. Scrivi le tue macchiette sui tipi ameni di Firenze, le tue novelline serene. Ma in quello che era il centro più antico della città, a un passo dal cupolone, dilaga il ludibrio, lenocinio, incesto, prostitute e tagliagole. E di loro tu hai paura, Giarro. Sono quelli che non ti vanno giù. Il corpulento e coltissimo giornalista, a quelle parole dette con sarcasmo tutto fiorentino, amichevole eppure feroce, si arrabbiò davvero, strabuzzò gli occhi tondi e alzò la voce. «Certo, certo, tagliagole, ragazzini di 10 anni che ti piantano un coltello rugginoso fra le costole soltanto per rubarti 5 lire. Peggio che andar di notte, insomma. Falla finita, Carlo. Allora, perché mi hai voluto con te? Pensavo che volessi essere protetto da cattive sorprese». La luna grandissima passava lenta sui tetti dei palazzi mangiati dal tempo, fra le torri che poggiavano sui resti del Campidoglio e del Foro Romano, alte e strette fra loro come canne lungo un fiume e destinate a essere profanate e abbattute. Giarro aveva smosso gli ambienti ben pensanti di Firenze e gruppi di audaci speculatori con le sue inchieste sull'ex ghetto ebraico abbandonato, divenuto da decenni rifugio per ogni tipo di delinquenti. Il comune aveva preparato una serie di piani per un risanamento integrale, che significava semplicemente distruzione. Il suo amico, invece, vedeva le cose in modo molto diverso. «Io vedo le porte del 300, vedo i sarcofagi romani usati come pietre d'angolo di palazzi del X secolo. Sogno a occhi aperti in via dei lontan morti in Santa Maria di Campidoglio. E poi vedo la vita vera, quella che nemmeno tu riesci a guardare, preso dal fuoco dell'igiene e della modernità. Quei ragazzi perduti col coltello arrugginito in tasca sono più vivi di me e di te». A quelle parole, Giarro cambiò espressione e tono di voce. Ora era veramente preoccupato per l'amico, più che per la loro scorribanda notturna e un po' temeraria fra piazza di Mercato Vecchio e piazza dell'Olio. «Carlo, ti sei messo in un guaio. Come fai a fidarti di questi ragazzi? Prima o poi ti giocano uno scherzo cattivo». «Bisogna non avere paura, Giarro, amico mio carissimo. Loro lo vedono quando sei spaventato. Ti guardano arrivare dai loro buchi fetidi, dove passano la notte rincantucciati e avvolti negli stracci. Non si muovono, girano solo gli occhi. Mugolano qualcosa, si passano la voce così, di piazzetta in piazzetta, di vicolo in vicolo. Se hai paura e rallenti il passo, escono dai ripari e camminano lenti. Ti si fanno intorno che non li sospetti nemmeno. Magari strisciano per terra e ti hanno già circondato in un raggio di 100 metri. Poi ti si stringono attorno come un cappio, piano piano». Giarro quasi tremava di paura. «Ed è da incoscienti rischiare in questo modo la vita, non ti pare?» «La prima volta ti succede per caso, Giarro, per incoscienza, perché sei giovane e vieni da fuori come me e non conosci i segreti di Firenze. Esci da teatro, sei solo, perdi un po' l'orientamento, ti ritrovi in un baleno in piazza della Fraternità. Cammini svelto per uscire dal ghetto e se hai occhio e cervello li vedi, Giarro. Vedi i loro occhi come punti bianchi nel nero della notte, come le lucciole d'estate. Ma quelle rade e malate di città, non quelle a milioni dei campi di grano. Si accendono e si spengono, e allora ti fermi, hai paura. Se hai fortuna, non ti fanno nulla per qualche inconoscibile motivo. Sospendi il tuo respiro e avverti il loro. Senti il fruscio leggero quando si rigirano nei loro giacigli, lo scricchiolare della paglia. Poi, se sei una persona normale e saggia, nel ghetto non ci metti più piede, perché leggi gli articoli indignati del buon Giarro e ti scandalizzi e dici «Oi, boh!» nei salotti. Ma se sei come me e non ne puoi più di una vita da impiegato che scrive a tempo perso, allora va a finire che ci ritorni di proposito ed esplori gli anfratti più sudici e misteriosi. Quanta vita, Giarro! Quanta storia in queste stradine che volete buttar giù per far quattrini con la ricostruzione. Carlo, io credo, tu credi alla trippa e alla pasta asciutta, mio buon amico, e fai bene. Sei un grande giornalista, vivi la tua vita piena e mondana e sei felice. Ma quella vita lì, no, non puoi vederla. Io sì, e ci ritorno e ci trovo anche la perla nascosta. Ti trovi il ferro fra le costole prima o poi. Io ci sono tornato 100 volte qui e ho imparato come ci si muove di notte. Sono furbi, hanno capito che non ho soldi con me, né orologi né altri valori, e mi lasciano stare. Dopo tante notti hanno preso confidenza e sono riuscito a parlarci. Ma che gli racconti a questi piccoli diavoli? Son loro che raccontano a me. E voglio che anche tu senta di cosa sono capaci quelle anime infelici, quali tesori nascondano. Ora cerchiamo quello di cui ti ho detto, l'orfano che ho fatto prendere come aiuto da un artigiano. Mi ha raccontato delle storie bellissime, sconvolgenti. I due amici giunsero in uno slargo, chiuso in fondo da due torri altissime, cieche, con le strette finestre a 10 metri d'altezza. Sembrava il varco dell'inferno. In piedi, appoggiato al muro, c'era un ragazzino di non più di 12 anni, così sporco in viso che sembrava negro. Giarro rabbrividì per il disgusto e la paura, mentre il suo accompagnatore si faceva avanti. «Dov'è Pino? Aspettavo lui!» «È un c'è, ite via!» La risposta del ragazzo era stata rapida come una frustata. «Ma dov'è? Mi aveva promesso che si sarebbe fatto trovare qui stasera, è importante!» «Ite via, non so nulla!» «Vieni, Giarro, questo non me la conta giusta!» Il grosso giornalista esitava, ma poi si fece convincere a mettersi anche lui davanti al ragazzo per incutergli un po' di timore ed essere pronto ad aiutare l'amico in caso di mala parata. «Lo sai bene, invece. Voglio vedere Pino. Se tu non sapessi nulla, non ti avrebbero messo qui di guardia.» Si levarono in quel momento delle voci stridule dietro le due torri. Nella piazzetta della fonte ci doveva essere un bel gruppo di monelli. Giarro si asciugò ancora il sudore col fazzoletto bianco di lino e il ragazzo ne approfittò per infilare la mano nella tasca dei pantaloni. Ma Carlo, che gli stava davanti, fu più lesto e gli afferrò il polso prima che potesse estrarre il coltello. Il piccolo delinquente si contorse e si divincolò, ma la stretta era decisa e potente, mentre lui era piuttosto denutrito. Piagnucolò come un cane bastonato. «Voi mi fate male! Lascia andare il coltello!» Il monello ubbidì e Giarro fu lesto a raccattare l'arma, un ferro arrugginito senza manico, ma col filo tagliente come un trincetto. Carlo torse il braccio del ragazzo dietro la schiena e lo sospinse verso la piazzetta, dove le grida si facevano più acute e più forti. Era come stare sul fondo di un pozzo. Le case medievali erano cresciute nei millenni sopra i ruderi romani come stalagmiti in una grotta, lasciando lo spazio per un piccolo slargo che prendeva luce solo dall'alto. L'immensa luna che li seguiva era sopra di loro e colava la sua luce bianca in perpendicolo, senza fare ombre. Le porte delle case torri, destinate a cadere sotto il piccone risanatore, erano tutte sprangate, le finestre vuote come le occhiaie dei teschi. Un gruppo di ragazzi, sporchi e neri come quello catturato dai due amici, stava in cerchio, stretto a serrare qualcuno che piangeva seduto per terra. Giarro, il suo amico e il loro giovane prigioniero si avvicinarono. Erano dei ragazzi più grandi e tutti tenevano in mano un coltello. Le loro gambe nude, coperte di cicatrici, di ponfi, di sporco, formavano una specie di gabbia tonda, dentro la quale c'era proprio Pino, il monello che Carlo, l'amico di Giarro, doveva incontrare quella sera. L'infelice li vide e il suo pianto si fece più forte. «Signore, aiuto! Aiuto, salvatemi!» «Carlo, questa storia non mi piace, andiamo via!» «E che vorresti fare, Giarro? Lasciare quel disgraziato al suo destino?» Il monello che tenevano prigioniero approfittò di un'esitazione e si divincolò, fuggendo verso il gruppo. In quell'istante i tormentatori del ragazzino si voltarono di scatto a guardare i due signori. Avevano occhi neri e fermi come quelli delle statue di Or San Michele. «Aiutatemi! Vi vogliono ammazzare! Che fate costì? Che vi ha fatto Pino?» Il gruppo rimase in silenzio, guardando con più insistenza il grosso Giarro che aveva ripreso a tremare. Poi uno di loro si staccò dal circolo e venne avanti con circospezione. «Che ci fanno lor signori piuttosto? Voi vi conosco, ma quello grasso lì chi è?» Giarro si voltava continuamente intorno. La piazzetta aveva solo due ingressi e varie teste erano apparse sui varchi, apparentemente curiose per quello che stava succedendo. Era proprio come gli aveva detto Carlo. Arrivavano simili ai topi, in silenzio, fino a chiuderti in una morsa. «È amico mio, dovevo parlare con Pino. Che gli state facendo?» «Gli si deve dare una lezione, ma ora con voi è un affar serio, serio a dir poco.» Il ragazzino era sempre prigioniero fra le gambe dei monelli più grandi. Anche Carlo vide che la piazza stava popolandosi di bambini laceri, di ragazzi scalzi e sporchi. Davanti a ogni porta c'erano due o più scalini e quelli che potevano andavano a sedersi lì, come romani antichi in un'arena per assistere al combattimento dei gladiatori. Insomma, che vi ha fatto? Che vorreste difenderlo? Andate via, è meglio. Ditemi che vi ha fatto. Perché lo dovrei dire a voi? Perché lo conosco. Che male può aver fatto quella povera creatura? Il capo dei Monelli, che forse aveva già 16 o 17 anni, non si poteva giudicarne bene l'età, voltò lo sguardo verso i suoi compagni, che ancora tenevano il loro prigioniero stretto fra le gambe. Dissero qualcosa che Carlo e Giarro non sentirono. Poi il capobanda tornò verso i due visitatori. «Non lo si può dare alle guardie, ci deve rendere il libro. Voi sareste capace di farvi dire da lui dov'è?» «Prima dovete dirmi che vi ha fatto. Voi conoscevate il subabbo?» Carlo cominciava a sudare, non tanto quanto Giarro, che ormai aveva intinto il fazzoletto che continuava a passarsi sul viso e sul collo, ma sentiva la camicia a mezza. Ed era un sudore di ghiaccio. «No, ma so che aveva cominciato ad aiutarlo in bottega. Gli tagliava le assi di legno. Si dava da fare». Il capo dei Monelli scoppiò a ridere, imitato dai più vecchi fra i suoi compagni. «I luogotenenti», pensò Carlo. «Si è dato da fare, sì? Stanotte gli ha piantato un punteruolo nella pancia. Ma a noi questo non interessa. A noi...» Carlo restò sbigottito a gambe larghe, in mezzo a quella piazza chiusa, circondato da 100 teste nere e ostili. «Cosa ha fatto?» Poi si avvicinò alla gabbia umana e si chinò per terra sopra le pietre luride. «Che hai fatto al tuo babbo?» Il ragazzino continuava a piangere, a ingoiare moccio e lacrime mentre parlava. Una disgrazia, signore! Mi aveva dato noia un'altra volta!» «Ancora? Ma se mi avevi detto che non era vero, che mi avevi raccontato quella storia perché ce l'avevi con lui!» «Era vero, era vero! Mi dava sempre noia! Mi ha fatto anche male! Mi sono difeso, lo giuro, mi sono difeso!» Carlo sentì una mano magra ma forte che gli afferrava il braccio. Si tirò su di scatto. Avvertì anche l'odore del giovane delinquente, una zaffata acuta e acida. «A noi non ci importa nulla se ha ammazzato quel vecchio maiale. Chiedetegli dov'è il libro!» «Di che libro parlano, Pino?» Il ragazzo non rispose. Smise di piangere, ma era scosso da continui singhiozzi. «Fatevi dire che ci faceva dal Bardini 3 notti fa. Stefano Bardini, l'antiquario più famoso di Firenze, era come un abitante di un altro pianeta per quei disperati. Ricchissimo, aveva raccolto nel suo palazzo di Piazza De Mozzi tesori degni d'un grande museo. «Dal Bardini? Che ci facevi dal Bardini?» Pino scuoteva la testa e non dava cenno di voler parlare. Lo fece per lui il capobanda. «L'altra notte è andato con il suo babbo a fare un lavoro. Ha preso il libro, uno importante, quelli che il Bardini vende ai forestieri ricchi». «Hai rubato un libro antico, Pino? È vero questa storia?» Ma il ragazzo era chiuso in sé. Sembrava che neppure sentisse quel che gli si diceva. «L'ha preso e l'ha portato al laboratorio del suo babbo. E poi ci ha detto che era sparito, che non lo trovava più. Ma l'accordo era che lo si doveva vendere noi, il libro». Carlo guardava negli occhi il ragazzo, sempre prigioniero fra le gambe dei Monelli, che rintuzzavano ogni suo tentativo di scappare. «È vero quel che dice?» Ma il ragazzo stava zitto. Rispose ancora il capobanda. «Date retta a me, è vero e come. Chiedetegli dov'è il libro». Carlo e Giarro si voltarono intorno e lo spettacolo che videro alla luce cinerea era di quelli che non si dimenticano. Probabilmente si erano radunati nella piazzetta tutti i Monelli del ghetto. Erano decine e decine, avevano riempito ogni spazio e molti stavano fuori. Una massa scura e maleodorante, silenziosa come spiriti di defunti che vagavano nella notte. Il ragazzo si decise a parlare. L'aveva preso Giuseppe. Il tuo babbo? Chiamatelo babbo se volete. Sì, lui. L'ha venduto lui. E tu l'hai ucciso per questo? Giarro voleva andarsene, Era disposto anche ad abbandonare Carlo, fuggire, andare dalle guardie e fare qualcosa. Ma la folla nera dei ragazzini perduti gli paralizzava le gambe. No, è stata una disgrazia, ve l'ho detto. Mi dava noia, non ne potevo più. Non dategli retta, chiedetegli dov'è il libro. Non ce l'ho più io, te lo giuro. Attento, che ti si farà patire. Voi non farete del male a nessuno, questo ragazzo verrà con noi dai carabinieri. Non se ne parla nemmeno, signore. Il libro l'ha preso lui e deve saltar fuori. Il capobanda alzò la testa per guardare sopra il muro dei monelli che assistevano silenziosi. Vide qualcosa e sorrise. Eccoli, son tornati. Ce lo diranno loro com'è andata. La folla si aprì e si avvicinarono due ragazzi, uno alto e magro, l'altro piccolo e un po' curvo. Questo teneva stretta la mano del suo compare e Carlo si accorse con grande pena che il piccolo era cieco. Una cicatrice gli passava proprio sugli occhi, forse l'esito di una feroce vendetta. Il ciechino reggeva un pacchetto e fu lui a parlare. Questi li aveva nascosti sotto l'impiantito dove dorme. Il suo amico si limitò a far cenno di sì con il capo. Son 500 lire. Il capobanda gongolava. Che? Avete visto se non dicevo il vero? Ha venduto il libro.

Poi si offuscarono di nuovo. Questi qua m'avevano chiesto di rubare un libro quando hanno saputo che sarei andato nella casa del Bardini. Io non volevo, ve lo giuro, ma è stato proprio Giuseppe a prenderlo e io volevo rimediare e riportarlo indietro. Ha ripreso a darmi noia al laboratorio, mi sono difeso, è successa la disgrazia e allora sono scappato, sono venuto qua. E quei soldi però? Com'è che ce li avevi tu? L'ho presi a lui, a Giuseppe. Carlo si alzò e con tutta l'autorità che riuscì a imporre a quei ragazzi, si fece largo fra di loro, tirò su il piccolo prigioniero e lo guardò fisso negli occhi. Vide lo stesso sguardo vivo delle notti passate a farsi raccontare della sua vita selvaggia, la luce dell'intelligenza, ancora non offuscata dalla menzogna e dall'ipocrisia degli adulti. Dimmi, Pino, è importante. Ti dava davvero noia? Il ragazzo era serio. Smise anche di singhiozzare. Lo giuro. Carlo gli credette e con tutta la forza della sua disperazione lo trasse fuori dalla gabbia umana e lo prese sotto braccio. Questo ragazzo non vi ha tradito. È stato ingannato da un delinquente e pervertito. Quello a cui io stesso l'ho consegnato, senza immaginare che a voi vi può anche infinocchiare, ma noi non ci si casca. Ha venduto il libro e deve pagare. Il resto si svolse in un attimo. A un cenno del capobanda, tre ragazzi si avventarono su Carlo. Due lo bloccarono, minacciandolo anche coi coltelli, mentre l'altro prese di peso Pino e lo portò verso il gruppo dove stava anche il cecchino con le 500 lire. Qualcuno aveva già portato una corda. Il ragazzino urlava. Carlo si mise a gridare. È innocente! È innocente! Che volete fargli? Ma nessuno gli rispondeva. Il ragazzino era già stato legato e una corda lunga penzolava da una finestra di una torre abbandonata. Giarro! Giarro, vai dalle guardie, presto! Carlo fu definitivamente sopraffatto, imbavagliato e tenuto fermo da due dei monelli più grandi. Un gruppo si mosse verso Giarro, ma il corpulento giornalista stava dimostrando un'abilità che nemmeno lui si sognava di possedere. Vista la mala parata, si era gettato a terra e, camminando carponi fra la folla dei ragazzi eccitati che non badavano a lui, si era portato verso uno dei due ingressi della piazzetta, quello più vicino a Piazza del Duomo e alla Salvezza. Poi si era messo a correre a perdifiato verso il comando più vicino dei carabinieri, nella città deserta delle 2 di notte. Ma non fece in tempo. Il ragazzo, che piangeva in silenzio, con un cencio lurido ficcato in bocca, era ormai in piedi sul davanzale della finestra, a 10 metri d'altezza, tenuto fermo da due monelli. Anche Carlo era disperatamente muto, mentre lo guardava dietro il velo delle lacrime. Il ragazzino che gli aveva insegnato tanto, il ritratto stesso dell'innocenza, stava per morire per colpa sua. Aveva cercato di toglierlo da quell'esistenza miserabile, trovandogli un lavoro presso un artigiano, e invece l'aveva gettato nell'antro della depravazione. Avrebbe dovuto sospettarlo subito, avrebbe. Un urlo soffocato si levò dalla folla dei monelli quando il povero Pino volò dalla finestra. Ma la corda non gli ruppe l'osso del collo e rimase per un tempo atrocemente lungo impiccato a scalciare e a dondolare nel vuoto della notte. Poi, molto più velocemente di come erano arrivati, i monelli, pubblico e carnefici, si dileguarono. Carlo si ritrovò solo e libero a osservare la figura nera della vittima contro il disco della luna piena. Rimase immobile, scoprendo con grande pena che era affascinato da quell'orrore, forse più che dalle storie che il povero Pino gli aveva raccontato. Finché non arrivarono i carabinieri insieme a Giarro, disfatto dalla fatica. È facile ricostruire cos'è successo. Il ragazzo ha rubato il libro approfittando del lavoro del babbo, è la sua natura,
Questi mostri

0: Non possono essere redenti. Carlo voleva ribattere qualcosa di sgradevole, ma tenne la bocca chiusa. Ha nascosto il libro nel laboratorio del falegname. Questi se n'è accorto, ha picchiato il ragazzo e ha preso il volume per portarlo a noi o direttamente al Bardini, magari con la speranza di una ricompensa. E allora il ragazzo lo ha ucciso. Ma come fate a dirlo con certezza? Signore, se diciamo una cosa è ragion veduta. Due guardie sono andate dal ricettatore più noto del centro. Non è stato certo difficile farsi raccontare com'è andata. Il ragazzo, dopo l'omicidio, ha portato il libro da lui e ha avuto ben 500 lire. Non so cosa vi ha dato a intendere. Certo è che era furbo, ma non abbastanza da ingannare quei diavoli che gli avevano commissionato il furto. Non posso credere che. Credeteci invece, signore, e se mi permettete un consiglio, lasciate perdere quei delinquenti. State lontano dal ghetto abbandonato. Anche noi non vediamo l'ora che sia raso al suolo. Non avete idea di quanti orrori nasconda. Il vostro amico lo sa bene. Il signor Giarro era disperato per voi, sapete. Vi aveva già dato per morto. Comunque, è finita bene. Bene, voi dite? Abbiate la compiacenza di firmare il verbale, poi vi faremo riaccompagnare a casa. No, andrò da solo.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta L'epica medievale, il romanzo cortese. Pochi decenni più tardi, alle chansons de geste, si afferma in area francese un genere di narrazione, in versi o in prosa, che si definisce romanzo. Questo genere non ha a che fare con quello che intendiamo noi oggi con il termine romanzo. Infatti, significa solo in lingua romanza. La lingua romanza deriva dall'espressione romanice loqui, cioè il parlare come i romani. E così sono definite le lingue derivate dal latino. Questo tipo di narrazione è definita anche cortese, perché viene elaborata nelle corti dei grandi signori feudali. A corte vive la famiglia del signore, i funzionari che aiutano il signore ad amministrare le terre e i cavalieri che difendono il castello. A corte, per intrattenere piacevolmente gli aristocratici, lavorano i giullari, professionisti dello spettacolo che recitano, fanno giochi di abilità e raccontano storie. Molto spesso a corte arrivano anche i chierici, uomini di cultura appartenenti alla chiesa, che aiutano il signore del castello soprattutto nella scrittura e occupano il loro tempo libero a elaborare romanzi o a tradurre testi in latino. Talvolta anche i feudatari colti si divertono a comporre opere. Il minimo comune denominatore di questi racconti è l'esaltazione della centralità della corte e la celebrazione dei valori cavallereschi, perché in queste storie fantastiche i cavalieri sono i protagonisti assoluti e, a differenza del ciclo di racconti dell'epica carolingia, in queste storie c'è la presenza dell'avventura, della magia e dell'amore.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole. Voci. Emozioni.

coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. Edgar Allan Poe.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

La vita è come la tua prima partita di scacchi. Quando inizi a capire come funziona, hai già perso. Carlos Ruiz Zafón.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Donna Moderna. E il consenso? Ad aprile del 2011 veniva approvata la Convenzione di Istanbul, un punto di svolta nella lotta alla violenza di genere. Da allora l'Italia si è dotata di tante, importanti leggi a tutela delle donne. Le ripercorriamo qui, con la consapevolezza che ne serve ancora una. Quella che stabilisca che il sesso senza un sì esplicito è stupro. Di Sara Peggiot. Dove eravate 15 anni fa? Il 7 aprile 2011 è una data storica. Viene approvata la Convenzione di Istanbul, il primo trattato internazionale che definisce la violenza contro le donne come violazione dei diritti umani. Il provvedimento del Consiglio d'Europa, sottoscritto da 45 paesi, comprendeva un elenco di reati che i firmatari si impegnavano a contrastare con la strategia dei quattro pilastri: prevenire, proteggere, perseguire, adottare politiche integrate. In occasione di questo anniversario, e con i casi di cronaca sempre all'ordine del giorno, è però d'obbligo chiedersi quanto è stato fatto finora per affrontare l'emergenza e quanta strada c'è ancora da percorrere. La Convenzione di Istanbul ha segnato un punto di svolta, spiega Irene Pellizzoni, docente di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano. La nostra Costituzione prevedeva già la parità di genere ed era già contraria alla subalternità delle donne. Ma c'era bisogno, diciamo, di una leva sovranazionale per favorire un cambio culturale. La Convenzione è stato il grimaldello che ha portato nel corso degli anni a una serie di provvedimenti sul tema. Se dal punto di vista normativo l'Italia si è dunque arricchita di leggi e registra un lieve calo degli omicidi con donne vittime, il 34% nel 2025 rispetto al 40% nel 2022, secondo l'ultimo report del Ministero dell'Interno, dal lato pratico i reati sentinella, come gli atti persecutori, i maltrattamenti, le violenze sessuali, si mantengono stabili. Come se ci fossero due binari, quello delle norme, che ci sono, e quello della loro applicazione, che non sempre funziona. Un cortocircuito che per Maraghi D'Orsi, gender expert di Fondazione Libellula, richiede uno sforzo ancora maggiore sulla prevenzione, sulla formazione obbligatoria per magistrati, polizia, personale sociosanitario, sui programmi a scuola. Non ci può essere una legge perfetta se non si agisce prima sulla dimensione culturale ed educativa. Ma vediamo in dettaglio i quattro principali passi legislativi che, pur con criticità, hanno segnato la storia della tutela delle donne nel nostro paese. 2011. La Convenzione di Istanbul. Il catalogo dei reati perseguibili introdotti dal trattato è preciso: violenza psicologica, sessuale, fisica, atti persecutori e stalking, matrimonio e aborto forzato, mutilazioni genitali femminili, sterilizzazione forzata, molestie sessuali. La Convenzione ha previsto anche un organo di monitoraggio indipendente, chiamato Grevio, che a turno valuta i progressi degli Stati attraverso analisi e report, spiega Irene Pellizzone. Le sue indagini si basano sia su dati istituzionali, sia su rapporti delle ONG e di altri soggetti privati. È uno strumento molto importante che ci tiene sotto stretta osservazione. L'ultima procedura di valutazione dell'Italia è del 2020. A luglio 2024 il nostro Paese ha presentato un nuovo rapporto che dà conto dei progressi compiuti anche grazie alla legge numero 54 del 2022, che ha introdotto obblighi precisi per enti pubblici e strutture sanitarie nella rilevazione dei dati legati alla violenza di genere. 2019. Il codice rosso. Con un'espressione presa in prestito dal linguaggio ospedaliero, dove il rosso indica la massima priorità, L'Italia approva la legge numero 69 che prevede misure d'urgenza nei casi di denuncia di violenza domestica e introduce 4 nuovi reati. Il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso, il revenge porn, la costrizione al matrimonio, la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare. La norma impone alla polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero quando riceve una denuncia e il PM ha l'obbligo di ascoltare la vittima entro 3 giorni. Ed è in questa tempistica che si nascondono le criticità. Per una donna che subisce violenza, la consapevolezza di quello che è successo è un percorso lento. Se messa sotto pressione subito dopo la denuncia, poi magari ritratta, spiega Irene Pellizzone. Il codice rosso ha creato un canale di attenzione verso reati molto gravi che a volte possono essere la spia dei femminicidi, ma non basta. Se una donna va a denunciare una lite e le viene detto di tornare a casa a fare la pace, è un grosso danno. Così come capita che passi per una cattiva madre perché ha taciuto per anni sui maltrattamenti in famiglia. È una chiara forma di vittimizzazione secondaria. Il codice rosso, integrato dalla legge 168 del 2023, è intervenuto anche nel reato di stalking, in vigore dal 2009 e rafforzato nel 2013 con l'aggravante del cyberstalking, e ha introdotto il reato di diffusione illecita di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito. È detto revenge porn impropriamente perché è un termine che esclude altri tipi di reati, come la sextortion, la minaccia di pubblicare immagini sessualmente esplicite di una persona per ricattarla, spiega Nicole Monte, avvocata dello studio 42 Law Firm e vicepresidente dell'associazione Permesso Negato. La legge punisce sia l'autore che realizza e diffonde materiale, sia chi, avendolo ricevuto, lo ripubblica per creare un danno. Ma se dovessimo punire chi rimette un circolo video per mera goliardia, avremmo le procure intasate. Oggi l'allarme si è inoltre spostato sull'intelligenza artificiale, sui tool che consentono di spogliare persone ritratte in immagini prese dal web. Lo scorso settembre è stato introdotto nel codice penale l'articolo 612, che punisce appunto i deepfake e i deep nude. Ma è presto per dire se funzionerà. 2025. Il delitto di femminicidio. Approvata in via definitiva il 25 novembre 2025 la legge numero 181 che introduce nel codice penale il delitto di femminicidio, articolo 577 bis, riconosce esplicitamente che alcune uccisioni di donne non sono omicidi come gli altri. Sono il punto di arrivo di un sistema di dominio, controllo e odio di genere. La pena prevista è l'ergastolo, ma la norma non è esente da critiche tra chi la ritiene inutile e chi solleva questioni di legittimità. Il rischio di questa legge è di dover dimostrare in aula che la donna è stata uccisa in quanto donna, non in quanto essere umano, e quindi che nei processi si puntino i riflettori sia sul suo stile di vita. È stata uccisa perché aveva una relazione extraconiugale, perché voleva lasciare l'ex, perché aveva comportamenti ambivalenti, avvisa Pellizzoni. Potrebbe cioè diventare una forma di screditamento. Il disvalore dell'omicidio di un essere umano è sempre grave. Affermare che è maggiore perché il suo genere è femminile è possibile, ma rischia di essere in contrasto con la Costituzione e il reato di essere applicato in modo ideologico. 2026. Il disegno di legge sul consenso. La proposta di riforma del reato di violenza sessuale, che solo 30 anni fa diventava contro la persona e non più contro la morale, modifica l'articolo 609 bis del codice penale, approvata il 19 novembre alla Camera, è ora all'esame in Senato. La modifica mirava a introdurre il concetto di consenso sempre libero e revocabile durante l'atto sessuale, ma lo scorso febbraio lo scontro si è acceso a causa del testo, cambiato in Commissione Giustizia dalla Presidente Giulia Bongiorno, che sostituisce la parola consenso con dissenso. Una formula che addirittura potrebbe peggiorare la norma, avvisa Mara Ghidorzi di Fondazione Libellula. Sappiamo bene quanto durante una violenza sia molto difficile esplicitare un no, perché il congelamento emotivo e fisico è fortissimo. Con il concetto di dissenso si valuterebbe più la vittima dell'autore di violenza. È un cambio di prospettiva che rischia di colpevolizzare la donna nei tribunali, di ribaltare le responsabilità e soprattutto di lasciare un'ampia interpretazione al giudice. E qui entra in gioco la questione culturale. Perché chiediamo sempre alle donne di dover giustificare i propri comportamenti? Inutile purtroppo ricordare che il 91% delle vittime di violenza sessuale in Italia è femmina, percentuale che si mantiene costante dal 2019 al 2024.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Conoscere la storia. La grande via d'acciaio. Un'impresa titanica che ha sfidato ghiacci, foreste e distanze impossibili. La Transiberiana non è solo una ferrovia, ma un simbolo di ambizione imperiale e progresso che ha trasformato per sempre il volto della Russia. Di Stefania Zampetti. Era una gelida mattina di fine Ottocento quando, a San Pietroburgo, dignitari di corte e visionari ingegneri si riunirono intorno a un tavolo di quercia. Si respirava un'aria di ambizione. Qualcuno sussurrava di un progetto in grado di cambiare per sempre l'impero russo. Altri lo consideravano troppo audace. In quell'ufficio, illuminato da lampade a petrolio, stava prendendo forma l'idea di una ferrovia capace di attraversare l'immensa distesa tra Europa ed Estremo Oriente. A dare il primo slancio ufficiale fu lo zar Alessandro III, convinto che un collegamento fra Mosca e Vladivostok avrebbe consolidato il potere russo fino ai confini più remoti. L'enorme estensione dell'impero aveva sempre posto sfide di comunicazione. La posta impiegava settimane per raggiungere la Siberia e l'invio di truppe richiedeva pianificazioni estenuanti. Inoltre, la competizione economica con le altre potenze spingeva a cercare soluzioni per il rapido trasporto di materie prime. La volontà politica era chiara. La Russia doveva modernizzarsi. Unire la regione asiatica con la parte occidentale significava integrare popoli diversi e rafforzare l'autorità centrale, mentre i mercati siberiani promettevano risorse minerarie e nuove opportunità di scambio. Si poteva inoltre ridurre la dipendenza da lunghe rotte marittime, spesso costrette ad aggirare mezzo pianeta. Le prime proposte ingegneristiche indicavano la necessità di superare migliaia di chilometri di steppe, paludi e foreste vergini. Per questa portata senza precedenti, la ferrovia fu soprannominata Transiberiana, un'opera descritta non solo come ponte tra due estremi geografici, ma come simbolo dell'orgoglio imperiale. Da Mosca partivano le prime squadre di topografi incaricati di elaborare studi sui tracciati. Dovevano misurare e segnare con precisione ogni vallata e fiume per individuare il percorso più efficace. L'obiettivo era concludere i lavori rapidamente, dimostrando la coesione dell'impero. Si comprese che questa infrastruttura avrebbe richiesto non solo risorse, ma una strategia organizzativa senza precedenti. Con l'approvazione del progetto, migliaia di lavoratori si riversarono lungo la linea ferroviaria, sfidando condizioni climatiche estreme e territori inesplorati. Si alzavano baracche per ospitare le maestranze, mentre gli ingegneri verificavano la tenuta dei binari. D'inverno le temperature precipitavano sotto lo zero. I picconi si infrangevano sul terreno gelato e le pale si bloccavano nella neve. D'estate, invece, fango, sciami di zanzare e malattie decimavano le squadre degli operai. Le tecniche costruttive furono innovative, ma richiesero continui adattamenti. In molte zone il suolo poggiava sul permafrost, uno strato perennemente ghiacciato che comprometteva la stabilità dei binari. Si sperimentarono soluzioni come la posa di ghiaia per isolare i binari dal sottosuolo e l'uso di traversine trattate per resistere all'umidità. I ponti dovevano superare fiumi maestosi come l'Ob, lo Yenisei, che in primavera scaricavano enormi volumi d'acqua sulle strutture. La logistica rappresentò un'altra sfida. I rifornimenti viaggiavano con mezzi tradizionali, trainati da cavalli o trasportati su imbarcazioni fluviali, oppure sui tratti di rotaia già completati. Tali difficoltà alimentavano la leggenda di una cattedrale nel deserto, come qualcuno definiva questa titanica impresa. Molti lavoratori erano contadini siberiani in cerca di un salario, ma altri erano prigionieri politici o uomini destinati ai lavori forzati. Le cronache citano condizioni di vita estreme, turni massacranti, cibo scarso, ripari di fortuna. Gli incidenti mortali erano frequenti, sia per crolli sia per malattie. Eppure l'opera continuava, spinta dalla volontà imperiale. Lentamente i chilometri di binari crescevano da ovest verso est. Alcune tratte entravano in funzione, mentre altre erano ancora in costruzione. Nei villaggi l'arrivo degli operai costituiva un evento memorabile. La gente accorreva curiosa, scoprendo quella modernità fatta di locomotive sbuffanti, simbolo di una nuova era in regioni rimaste a lungo isolate. Lungo il tracciato in costruzione, la Siberia iniziò a trasformarsi. Villaggi sperduti conobbero un afflusso senza precedenti di persone e capitali. Fabbri, falegnami e mercanti vedevano nelle maestranze ferroviarie un'occasione per avviare nuove attività. Spuntarono botteghe, magazzini, officine e perfino luoghi di svago, come osterie rudimentali. I flussi migratori divennero una realtà tangibile. Contadini russi, attratti dalla possibilità di coltivare terre vergini, si stabilivano vicino ai cantieri. Alcuni, risparmiato denaro lavorando sui binari, acquistavano appezzamenti per avviare fattorie. Nacquero nuovi insediamenti, come Novo-Nikolaevsk, oggi Novosibirsk, destinati a diventare importanti snodi ferroviari. La ferrovia prometteva un futuro di collegamenti rapidi, favorendo lo scambio di generi alimentari.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Dormiamoci su. Non è affatto segno di pigrizia. Una siesta a metà giornata ricarica le energie e stimola nuove idee, purché non sia troppo lunga. 20 minuti bastano. Di Elisa Venco. Una società fondata sul lavoro non sogna che il riposo, sosteneva ironicamente lo scrittore Leo Longanesi. C'è modo e modo però di intendere l'agognato riposo, e mentre un buon sonno notturno è un obiettivo generalmente condiviso, il pisolino pomeridiano gode di una cattiva reputazione, come fosse un'abitudine da scansa fatiche. Charles Xisler, studioso del sonno all'Università di Harvard, USA, pensa addirittura che la società attuale ritenga chi dorme poco, e di certo mai al pomeriggio, un vincente. La cultura lavorativa e sociale contemporanea glorifica la mancanza di sonno nello stesso modo in cui un tempo si celebravano coloro che reggevano l'alcol, si sbilancia Xisler. Eppure, secondo gli ultimi studi, lungi dall'essere il sigillo di chi lavora svogliatamente, la siesta è il contrario. è la condizione per lavorare meglio. Per questo motivo James Maas, psicologo della Cornell University, USA, ha ridefinito la pennichella Power Nap o sonnellino potenziante, poiché comporta vantaggi prestazionali. Non a caso si tratta di un istinto primordiale, tant'è vero che 2 volte al giorno, la sera e tra le 13 e le 14, la temperatura corporea si abbassa leggermente, diminuendo la nostra vigilanza per invitarci al sonno. Perché il pisolino sia efficace, ci sono però alcune condizioni da rispettare. Innanzitutto non vale per chi passa le notti in bianco. A meno che venga usato da chi fa turni, il sonnellino è vietato agli insonni notturni, perché aggrava il problema, precisa Luigi De Gennaro, ordinario di psicobiologia presso la Facoltà di Medicina e Psicologia dell'Università La Sapienza di Roma, dove dirige il Laboratorio del Sonno e segretario dell'Associazione Italiana Medicina del Sonno. Poi, la siesta va avviata preferibilmente entro le 15, appunto per non condizionare il riposo notturno, e deve essere rigorosamente breve. Oltre la soglia dei 20 minuti dall'addormentamento, i benefici vengono superati dagli svantaggi, spiega il docente. Il problema è legato alla cosiddetta inerzia del sonno, una sorta di gap cognitivo che si verifica nei primi minuti dopo un sonno prolungato e che dipende dalla fase del sonno da cui ci siamo destati. A partire dal tempo zero, che è il momento in cui ci addormentiamo e che in genere richiede circa 10-15 minuti, in 20 minuti raggiungiamo solo le prime fasi del sonno, ovvero lo stadio 1 e 2, in cui questa fatica del cervello ad attivarsi è minima. Se invece, prolungando il pisolino, entriamo nelle fasi di sonno profondo, l'inerzia successiva si protrae.

che dormire solo 5 minuti non migliora quasi le prestazioni cognitive, memoria, concentrazione, vigilanza, eccetera, mentre farlo per 10 minuti innalza parecchio i risultati, da subito dopo il risveglio fino a 2,5 ore dopo. Anche dormire per 20 o 30 minuti aumenta le prestazioni, ma serve mezz'ora per notare miglioramenti, anche se l'effetto dura oltre le 2 ore e mezza successive. Ci sono ulteriori motivi per indulgere in una pennichella. Uno studio realizzato dall'Università di Atene su malati di patologie coronariche ha dimostrato che un sonnellino di 30 minuti aiuta a ridurre l'infiammazione che porta all'irrigidimento delle pareti venose, diminuendo quindi il rischio di ipertensione. In più, la siesta mantiene giovane il cervello. Uno studio del 2023 fa addirittura supporre che bastino pochi minuti di sonno pomeridiano per ringiovanire il cervello fino a 6,5 anni. Dall'analisi dei dati raccolti, il campione era di 378.932 persone. I ricercatori dell'Università di Londra hanno riscontrato un volume cerebrale più ampio in chi faceva la siesta. E il volume cerebrale, che varia con l'età o in associazione alla neurodegenerazione, è un importante indicatore della salute del cervello. Vero è che la correlazione non è casualità, ovvero due fenomeni che crescono insieme, non è detto che siano legati da una relazione di causa-effetto, ma che abbiamo da perdere? Se invece puntiamo a stimolare la creatività o trovare soluzioni originali, il pisolino più indicato è quello micro. Albert Einstein e Thomas Edison raccontavano di praticare mini pause tenendo qualcosa in mano, un cucchiaio il primo, due sfere di metallo il secondo, in modo che il rumore della caduta di quegli oggetti li destasse. Uno studio pubblicato sulla rivista Science Advances ha testato proprio il potere di questo metodo su 103 soggetti, alle prese con esercizi matematici risolvibili grazie a un trucchetto. Coloro che sono risultati più lenti nell'individuarlo sono stati invitati a riprovare dopo un micropisolino, con il cranio coperto di elettrodi. Hanno fatto una pausa di 20 minuti in posizione reclinata con una bottiglietta d'acqua in mano. Alcuni non sono riusciti per nulla a rilassarsi, mentre altri si sono addormentati per 1 o 2 minuti prima di sentire la bottiglia cadere. Il distacco tra i due gruppi è apparso in modo netto. Chi ha trascorso almeno 15 secondi nella primissima fase del sonno ha triplicato le possibilità di trovare il trucco nascosto. In pratica, c'è riuscito oltre l'83% contro il 31% del gruppo che non si era addormentato. L'ipotesi è che in questi primi secondi si spengano le regioni frontali del cervello essenziali per il ragionamento logico, e ciò ci renda liberi di associare le idee in modo non convenzionale. Non è però che ci si desti di colpo, folgorati da un'idea. Nei soggetti esaminati, l'aumento della brillantezza nel risolvere il problema matematico non appariva subito, bensì da 45 minuti a un'ora dopo la microsiesta, senza che nessuno di essi sapesse fare a ritroso il cammino mentale che aveva portato alla soluzione. Un disastro invece sono risultati quei volontari che hanno continuato a dormire malgrado la caduta della bottiglia. Solo il 14% di essi è riuscito a trovare la soluzione. A dispetto della sorveglianza che possiamo esercitare sulla nostra siesta, comunque in realtà ci appisoliamo continuamente senza che ce ne rendiamo conto. Rilevazioni sul cervello dimostrano che occasionalmente alcune aree di esso, non impegnate dalle attività in corso, entrano in una sorta di blackout, cioè di piccoli colpi di sonno, anche se il resto del cervello resta sveglio. In un esperimento riportato dalla rivista Nature Communication, un team di ricercatori francesi ha volutamente assegnato ad alcuni volontari un compito noioso: schiacciare per un'ora su un tasto di un computer quando compariva una nuova cifra sullo schermo, con l'eccezione di quando si trattava del numero 3. Date le premesse, era ovvio che a un certo punto le persone esaminate lavorassero con il pilota automatico, facendo però molti errori.

0: Eppure le cavie si sbagliavano in due modi distinti, o perché premevano troppo velocemente il tasto o perché dimenticavano di farlo. Si è scoperto che il primo caso si verificava quando, vista la noia della situazione, le onde lente del sonno si affacciavano nella corteccia frontale del cervello, coinvolta nel controllo e nell'inibizione di risposte impulsive. All'inverso, quando il sonno si manifestava nelle aree posteriori del cervello che ricevono le informazioni dall'ambiente, i volontari provavano momenti di smarrimento e non schiacciavano il pulsante. La noia è quindi una sorta di sonno parziale. Le piccole sieste involontarie tendono comunque a manifestarsi più spesso in caso di debito di sonno, ma esistono in ogni caso. Per esempio, è stato dimostrato, grazie a simulatori di guida, che l'area cerebrale che presiede al movimento si appisola quando si resta seduti per ore al volante, il che giustifica i messaggi di prevenzione stradale che raccomandano pause agli autisti. Ma perché avviene questo addormentamento locale? Si tratta di un meccanismo di neuroprotezione, spiega Thomas Andrion, ricercatore all'Istituto del Cervello di Parigi. La nostra mente si comporta un po' come un fusibile che disconnette le zone troppo surriscaldate per evitare danni neuronali in caso di attività intensa. Il sonno localizzato del cervello mette quindi in pausa alcune reti neuronali, ma evita un addormentamento completo per lasciarci reattivi di fronte a un'emergenza. Questa abilità di dormicchiare da svegli sarebbe un'eredità lasciataci dai nostri progenitori che potevano così riposarsi senza cadere preda di animali feroci. Vogliamo rispettare il ritmo dettato dalla natura? Non abbiamo che da seguirlo a occhi chiusi.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito grillonews.it. Inquinamento atmosferico. In Italia è record di decessi. A cura della redazione. L'inquinamento atmosferico in Europa rimane ben al di sopra dei livelli raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, e rappresenta una minaccia significativa per la salute degli abitanti del continente. Al contrario, se le concentrazioni di particolato fine fossero state conformi alle soglie indicate dall'Agenzia delle Nazioni Unite, solo nel 2021 sarebbe stato scongiurato il decesso di 253.000 persone. Le stime sono contenute in un autorevole rapporto nel mese di novembre 2023 dall'European Environmental Agency, EEA, che presenta i dati più aggiornati sui danni della salute umana causati dai tre principali inquinanti atmosferici: particolato fine, biossido di azoto e ozono. Tra il 2005 e il 2021, il numero di decessi nell'Unione Europea attribuiti al particolato fine, PM2.5, uno degli inquinanti atmosferici più dannosi, è diminuito del 41%, spiega l'agenzia. Tuttavia continua a rappresentare il principale rischio ambientale per la salute degli europei ed è responsabile di malattie croniche e decessi, in particolare nelle città e nelle aree urbane. Per le sei malattie specifiche considerate rispetto all'esposizione al PM2.5, l'impatto più elevato corrisponde alla cardiopatia ischemica, seguita da ictus, diabete mellito, broncopneumopatia cronica ostruttiva, cancro ai polmoni e asma. Oltre ai 253.000 decessi legati all'esposizione a livelli eccessivi di particolato fine, la soglia fissata dall'OMS è di 5 microgrammi per metro cubo, l'inquinamento da biossido d'azoto ha provocato 52.000 morti, mentre i decessi attribuiti all'esposizione a breve termine dell'ozono sono circa 20.000. Oltre a causare problemi di salute, sottolinea l'Agenzia Europea per l'Ambiente, l'inquinamento atmosferico comporta costi significativi per i sistemi sanitari. Le concentrazioni raccomandate dall'OMS sono stabilite in base al livello di inquinamento, al di sopra del quale esiste una chiara evidenza di effetti negativi sulla salute. In questo quadro allarmante, l'Italia figura tra gli stati i cui abitanti pagano il prezzo più alto a causa dell'esposizione a livelli particolarmente elevati di inquinamento, in particolare nelle aree urbane. Nel 2021, i decessi attribuiti al particolato fine nel nostro paese sono stati 46.800. Ci supera solo la Polonia, 47.000 morti, mentre la Germania ha registrato 33.000 decessi. Islanda, Finlandia, Svezia, Norvegia ed Estonia si collocano all'estremo opposto della scala. A queste morti vanno aggiunte le 11.300 causate dal biossido di azoto. Anche in questo caso l'Italia si piazza al secondo posto, preceduta solo dalla Turchia, e le 5.300 provocate dall'esposizione a breve termine all'ozono. Anche quanto ad anni di vita sana persi a causa dell'esposizione al particolato fine, l'Italia è in cima alle classifiche europee con 2.791 anni per bambini e adolescenti malati di asma, 65.153 per quanti soffrono di una malattia polmonare ostruttiva cronica, 99.620 per i malati di diabete mellito, 79.109 per i cardiopatici, 42.106 per i malati di tumori al polmone. Se si passa all'impatto del biossido di azoto, gli anni di vita sana persi da chi soffre di asma sono 10.996, 47.711 quelli persi da chi è affetto da diabete mellito e infine altri 28.694 per i soggetti che hanno subito un ictus. Un utile strumento a disposizione dei cittadini europei per controllare i dati sulla qualità dell'aria in tempo reale nella propria città è l'app European Air Quality Index, indice europeo di qualità dell'aria, la cui ultima versione permette agli utenti di controllare i livelli di emissione in qualsiasi luogo dell'Unione Europea, sulla base di informazioni aggiornate ogni ora provenienti da più di 3.500 stazioni di monitoraggio in Europa, così come visualizzare modelli sulla qualità dell'aria a livello europeo. L'app è disponibile in 24 lingue ed è dotata di una serie di funzioni che consentono agli utenti di valutare e confrontare la qualità dell'aria delle località scelte.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. La certosa di Pavia, il bianco gioiello che illumina la pianura padana. È un complesso monumentale spettacolare quello dedicato alla Beata Vergine Maria, Madre delle Grazie, a pochi chilometri dalla città lombarda. Voluto da Gian Galeazzo Visconti, duca di Milano, che intendeva farne il mausoleo di famiglia, fu costruito a partire dal 1396. Richiese due secoli di lavori, ma fuse al meglio stili assai diversi tra loro, dal gotico al barocco, di Monica Morandi. La certosa di Pavia, situata sull'omonimo comune a circa 8 chilometri da Pavia, è un complesso monumentale senza eguali. Comprende il santuario della Beata Vergine Maria, Madre delle Grazie, Graziarum Cartusia, Certosa delle Grazie, un monastero di frati cistercensi, il palazzo ducale adibito a museo e due chiostri. Edificata sul finire del XIV secolo per volere del duca di Milano Gian Galeazzo Visconti, intenzionato a farne il mausoleo della sua dinastia, nasce in adempimento a un voto formulato dalla sua seconda moglie Caterina Visconti, che, dopo la perdita della prima figlioletta, desiderava ridiventare madre. Sorge in posizione strategica. Qui, un tempo, un'antica via romana collegava Milano, capitale del Ducato, e Pavia, seconda città per importanza e residenza di Gian Galeazzo. Il 27 agosto 1396 il duca in persona poneva la prima pietra. Aveva affidato il progetto all'architetto Bernardo da Venezia, collaboratore della fabbrica del Duomo di Milano, affiancato da altri tre prestigiosi architetti del Duomo: Marco Solari da Carona, Giacomo da Campione e Giovannino De Grassi. Ecco perché, in scala ridotta, la certosa ricalca le proporzioni della cattedrale milanese. Gian Galeazzo Visconti, stroncato dalla peste il 3 settembre 1402, a 51 anni, non la vedrà compiuta, ma è sepolto al suo interno. Arenatisi dopo la morte di Gian Galeazzo, i lavori si protrassero per circa due secoli. Ripresero sotto Filippo Maria Visconti, secondo figlio di Gian Galeazzo, che nel 1428 li affidò a Giovanni Solari. Proseguirono sotto Francesco Sforza, conquistatore del Ducato di Milano nel 1450, a cura di Guiniforte Solari. E ancora sotto Ludovico il Moro per mano di Giovanni Antonio Amadeo tra il 1481 e il 1499. La chiesa venne consacrata il 3 maggio 1498, ma fu completata solo nel XVII secolo. Dunque la certosa di Pavia compendia diversi stili, dal tardo gotico al rinascimentale fino al barocco. Essi si fondono armoniosamente in un capolavoro che lascia senza fiato i visitatori. La maestosa facciata, realizzata in marmo bianco e policromo, si articola su due livelli, scandita da forme rettangolari che fluiscono orizzontalmente, bilanciando lo slancio verticale del gotico. Nel tempo, alla sua realizzazione e decorazione si avvicendarono Guiniforte Solari, iniziatore dei lavori nel 1473, Giovanni Antonio Amadeo, Benedetto Briosco e Cristoforo Lombardo, autore della parte superiore. Nell'ordine inferiore, la facciata presenta due finestroni che corrispondono alle navate e due finte finestre corrispondenti alle cappelle all'interno. Le decorazioni occupano tutti gli spazi e variano dai medaglioni classici a tema mitologico e allegorico del basamento ai bassorilievi e alle statue a sfondo biblico ed evangelico più sopra, il tutto completato da motivi floreali e forme antiche. Il portale, realizzato dall'Amadeo e dal Briosco 1501, è contornato da colonne binate e decorato con bassorilievi che rappresentano soggetti sacri e storie della certosa. Sopra, una galleria di archetti è delimitata da due pinnacoli laterali gotici. Al centro dell'ordine superiore, un grande oculo è sormontato da un timpano e affiancato da bifore cieche. Completa la facciata la galleria superiore di archetti. Chi varca l'ingresso della certosa ha la sensazione di entrare in un angolo di cielo, uno spicchio di meraviglie rubato al paradiso e riprodotto nella pietra, negli affreschi, in ori, lacche e lapislazzoli, recita il sito ufficiale della certosa www.certosadipavia.it. La chiesa ha pianta a croce latina con tre navate, sette cappelle per lato, abside e transetto. Fonde magistralmente secoli di scultura e pittura lombarde. L'architettura interna è prevalentemente opera di Giovanni Solari e del figlio Guiniforte. Il soffitto si presenta con volte a crociera, con archi a sesto acuto in stile gotico su modello del Duomo di Milano. L'altare maggiore è sormontato da un massiccio ciborio in marmo di Carrara, con una grande cupola impreziosita da inserti policromi di marmo e pietre preziose. Nel presbiterio spicca lo stupendo coro ligneo intagliato rinascimentale, opera di Bernardino De Polli e Pantaleone De Marchi, commissionato da Ludovico il Moro. I 42 dossali degli stalli sono decorati con figure religiose su sfondo naturale o architettonico. Il braccio destro del transetto ospita il monumentale sepolcro di Gian Galeazzo Visconti, opera di Giovanni Cristoforo Romano, Benedetto Briosco e Bernardino da Novate. XIII-XIV secolo, arricchito da bassorilievi e scene della vita del duca. Al sarcofago è sovrapposta una statua del defunto giacente, con ai lati le statue della fama e della vittoria. Il tutto è sovrastato da una Madonna con bambino. Nella parte sinistra del transetto si trova il monumento funebre di Ludovico il Moro e della moglie Beatrice d'Este, realizzato dallo scultore Cristoforo Solari su commissione dello stesso Moro nel 1497. Fra le pitture all'interno della certosa spiccano le pregevoli opere di Ambrogio da Fossano, detto il Bergognone. Nell'abside destra del transetto, un suo affresco di fine XV secolo raffigura Gian Galeazzo Visconti che presenta alla Madonna il progetto della certosa tra Filippo Maria Visconti, Galeazzo Maria Sforza e Gian Galeazzo Sforza. Nell'abside di sinistra, sempre del Bergognone, si può ammirare l'incoronazione di Maria, collocata tra Francesco Sforza e Ludovico il Moro. Altri capolavori pittorici dello stesso autore sono la Pala della Crocifissione, 1490, nella quarta cappella di destra, quella di San Siro, 1491, patrono di Pavia, nella quinta e quella di Sant'Ambrogio, 1490, patrono di Milano, nella sesta di sinistra. Nella seconda cappella di sinistra, dell'originario celebre polittico di Pietro Perugino, commissionato da Ludovico il Moro nel 1496, resta solo la rappresentazione del Padre Eterno benedicente. Nella settima cappella a sinistra, di gusto barocco, si trova la Vergine del Rosario, capolavoro del maestro milanese Pier Francesco Mazzucchelli, detto il Morazzone. Nella sacrestia del lavabo si ammira il lavabo dei monaci, preziosa opera marmorea quattrocentesca di Alberto Maffioli da Carrara. La vasca, ornata da un busto e da due delfini, è strutturata con una cisterna a forma di urna, sopra la quale si apre una lunetta con rilievi istoriati, rappresentanti la lavanda dei piedi di Cristo agli apostoli e altri episodi evangelici. Nella sacrestia vecchia è conservato il trittico degli embriachi, attribuito al fiorentino Baldassarre degli embriachi, un delicatissimo intaglio di avorio e osso di 254x242 centimetri di inizio 1400. Fu una delle prime opere acquistate per la certosa, alla sagoma di tre archi a sesto acuto che richiamano i portali delle cattedrali gotiche ed è decorato con 62 formelle nei pannelli e 54 statuine sui bordi.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Sogna ciò che ti va. Vai dove vuoi. Sii ciò che vuoi essere. Perché hai solo una vita e una possibilità di fare le cose che vuoi fare. Paolo Coelho.

0: Radio Senti Chi Parla, 24 ore su 24, a cadenza oraria, estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla Onlus, la prima associazione non a scopo di lucro in Italia, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.sentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Bestiario di Dino Buzzati, Mondadori 2015, letto da Michela Piccini. Quello di Dino Buzzati con gli animali è un rapporto intimo e profondo sia a livello umano che letterario. La vita dello scrittore è stata scandita e accompagnata dalla presenza di cani amatissimi e gli animali sono da sempre una presenza forte, in alcuni casi centrale, della sua narrativa. Sono loro infatti a trasmettere il messaggio di un mondo sconosciuto, a farsi tramite per un altrove popolato di voci e segnali, di domande e forse di risposte. Questa antologia, assai più ampia rispetto alla precedente edizione curata da Claudio Marabini, raccoglie gli scritti che Dino Buzzati ha dedicato agli animali dal 1932 al 1970. Racconti, elzeviri, articoli di giornale, introduzioni a libri, riflessioni. I testi divisi in due volumi, il primo dedicato a cani e gatti, il secondo alle altre specie ordinate dalla A alla Z in una sorta di abbecedario, descrivono creature sia reali sia nate dalla fantasia dell'autore, come il babau e il colombre. Il risultato è un libro illuminante che mostra il senso etico e morale, la sensibilità mista a tenerezza del Buzzati uomo e scrittore. Buon ascolto.
3: Prefazione di Claudio Marabini. Gli animali sono una parte fondamentale del mondo di Buzzati, come le montagne, le pianure sterminate e aride, i boschi oscuri, il mare, la metropoli. Essi offrono personaggi frequenti, come la classe impiegatizia, quella giornalistica, l'esercito. I cani popolano questo mondo. La rana sicuramente è uno degli animali più mostruosi. Poi vengono i mostri, come il colombre o la bestia clava del racconto La soffitta. Accade per gli animali come per le altre cose. Il deserto dei Tartari diviene una landa, il bosco vecchio un cupo intrico, la fortezza Bastiani un penitenziario, la metropoli un labirinto, la Scala un covo di paura, Bartali e Coppi due eroi omerici. Gli animali si trasformano in un anello che abbraccia l'umanità e la congiunge ad un altro mondo. Sono un tramite popolato di voci, di segnali, di domande e forse di risposte. La narrativa di Buzzati racconta la paura e l'attesa. L'improbabile realtà che tanto ci chiama, definisce lo scrittore questo mondo in Una gita in barca, uno dei racconti più belli di questo libro, costruito sulla paura. L'improbabile realtà manda segnali dal cielo come dagli ipogei della città, dal nostro corpo come dagli animali. Ma gli animali hanno un vantaggio, stando fra gli uomini e le cose, possono coincidere con l'uomo e vedere più oltre e più acutamente. Dentro la mappa di Buzzati, la figura e il destino degli animali sono segnati dalla natura. Gli animali hanno caratteri e virtù umane e sanno comunicare con noi. Ci dicono cose che possiamo raccogliere e Buzzati alcune volte da cronista lo fa. Certe scimmie e certi cani non hanno molto di diverso da noi. Un cane può farsi uomo, l'ha rivista. Si delinea un'umanità intermedia, da un lato inferiore e dall'altro privilegiata. La bestia forse può battere l'uomo, condannato, come diceva Montale, a rimanere a terra. Il mostro sembra qualcosa di speciale, emanazione della fantasia, frutto delle favole, ma è anche un animale deformato. Il colombre è un pesce, ma è anche qualcosa d'altro. In questo libro la rana diventa un mostro pur restando rana, una sorte che tocca ad altri animali. Si aprono due strade, quella del fantastico, in cui correre i rischi che Landolfi amava, e quella della scienza, dove dalle profondità preistoriche emergono i mostri. Buzzati non era digiuno di queste conoscenze, curioso del mondo animale sepolto oltre che di quello vivente. Lo zoo per Buzzati è luogo di favola, stimolo di fantasia, fonte di cronaca. E allo zoo, qui vediamo, lo scrittore può farsi cronista. Nel mondo degli animali il mostro sta ad un'estremità, ma dall'altra c'è la vita quotidiana. I cani, i gatti, gli uccellini, i maiali, i topi, le mosche, un bue, una talpa, la scimmia, eccetera, che vivono in queste pagine sono personaggi quotidiani. Il narratore, che muove dai dati della cronaca, li coglie col nostro occhio. Notoriamente la poetica di Buzzati si fonda sul rispetto del reale, essendo l'assurdo e il fantastico tanto più plausibili quanto più la realtà è fedelmente resa. In altre parole, l'immaginazione deve partire dal vero. Per questo, disse Buzzati a Yves Panafieu, secondo me la cosa fantastica deve essere resa più vicina che sia possibile, proprio alla cronaca. Gli animali di Buzzati muovono da un paesaggio attendibile, che anche la cronaca di un giornale può accogliere. Da qui il prevalere del cane nella sua narrativa e nel suo giornalismo. Il cane è l'animale che maggiormente si mescola all'uomo, ed è quello che meno si offre ad una metamorfosi mostruosa. Può farsi mostro, ma rimane legato alla quotidiana commedia umana. E resta meta di curiosità e informazione giornalistica da parte di un Buzzati cinofilo e cronista. Il cane rivela addirittura, come si vede in una pagina esemplare, di avere un'anima e di essere parte di un'umanità minacciata. La letteratura ha fatto degli animali molti usi, battendo la strada della metamorfosi e quella dell'insegnamento esopiano. In Buzzati l'uso è diverso. I suoi animali non sono un fine, ma uno strumento. Esclusi i tratti satirici e allegorici diretti alla civiltà contemporanea e talora alla vita politica, Buzzati usa le bestie per arrivare altrove. I momenti allusivi sono palesi nei loro addentellati storici, come nelle pagine efficacissime in cui un cane si avvicina al comunismo, il cane progressivo, e un altro cane rivela ad un politicante la desolazione di una folla ormai smagata, la sconfitta. E le date confermano certe atmosfere politiche. Ma il bestiario nel suo ricco insieme è volto al sondaggio di quell'altra realtà, probabile e improbabile, da cui nascono le nostre paure e a cui si tendono le nostre speranze. A questo punto l'animale rinuncia alla sua vita naturale e ne assume un'altra. Perde i caratteri avuti in dono dalla natura e si veste di quelli richiesti da un'operazione che coinvolge il mondo e il destino dell'uomo. Una rana invisibile diventa una mostruosa rana gigante. Un lupo atterrisce una città con le sole impronte, mentre il mostro di Tyrannosaurus Rex ferma la zampa enorme sulla città e sta per schiacciarla. L'animale accentua la sua mostruosità cancellando i suoi tratti fisici, nascondendosi non si sa dove e facendo tutt'uno con l'altro mondo dal quale siamo esclusi. Dove gli animali emigrano in massa, tornano, allegoria di un'umanità ancora stretta fra l'angoscia della guerra e la paura di una nuova catastrofe, emanazione psicologica nelle masse di quella che si chiamò Guerra Fredda, mentre nell'esperimento di Ascania Nova del 48, nel profondo cuore della Russia, in una misteriosa stazione di zootecnia, si tenta di creare qualcosa di mostruoso, qualcosa che lo stesso Stalin segue con oscura ansia. Uomo? Animale? Mostro? Dice Buzzati, precedendo di alcuni decenni le ansie per certe temerarie arditezze d'oggi in campo genetico, qualcuno ha passato il confine estremo concesso all'uomo e dietro sta il Signore, l'Eterno, con la spada in mano. Gli animali operano anche per la loro salvezza ed è questa un'altra moralità espressa dal bestiario buzzatiano. Siamo ben lontani dal moralismo della favola antica scaturita dai greci. Gli animali non insegnano più le virtù all'uomo, gli insegnano la salvezza. Non si tratta di migliorare e correggere la vita, ma di preservarla da qualcosa che sta per travolgerla. Gli animali debbono salvarsi loro stessi, debbono essere salvati. Con anticipo, ancora una volta, Buzzati lancia un allarme. E con gli animali c'è la natura, quella per cui oggi si scende in piazza. Si vede le aquile del 51. La pace, la solitudine e il silenzio se ne sono andati. È un Buzzati civile, politico, che parla degli animali parlando del mondo e dell'uomo, a cui si unisce il giornalista che volge la sua operosità e la sua passione in una vera e propria campagna, per cui il Buzzati animalista diviene polemista, esternando con un discorso politico ciò che la sua narrativa reca dentro come linfa naturale. C'è un bestiario naturalistico sparso in ogni letteratura. La norma naturalistica lascia valide testimonianze, che un Rigoni Stern, tra altri, raccoglie con fedele limpiezza. La natura sembra voler tornare verso di noi con la forza delle sue linfe e il suo rimpianto della sua perduta età dell'oro, quella che per ultimo cantò il Pascoli, la stessa che sentì Tozzi nel suo lirismo quando attribuì alle sue bestie i segnali del destino. Il naturalismo di Buzzati cessa davanti al mostruoso, ma fino a quel punto è perfetto. Il cane, per esempio, è talora il suo Napoleone. Anche l'insetto del bellissimo Una stupefacente creatura del 41 agisce con oggettiva esattezza ed è individuato come uno scarafaggio appena uscito dall'uovo. Salvi i casi di Tirannosauro Rex o di certe streghe del mare, i topi della demolizione dell'albergo sono topi. Il rospo detto Falstaff è un rospo scientificamente documentato. Il bue vuoto è un bue autentico e via di seguito. E quando Buzzati si rivolge alla preistoria e alla mitologia popolare, lo scrupolo naturalistico si trasforma in dettaglio scientifico. Uno zoo e un qualsiasi museo di storia naturale sono per Buzzati libri aperti. E se lo scrittore si sofferma a riflettere e a narrare del famigerato serpente di mare, la documentazione affiora. Lo si vede in una pagina assai riuscita del lontano 34, un serpente di mare spaiato. Le stesse osservazioni possono applicarsi a Le aquile, recuperate da una profondità di 30.000 anni, apologo sull'uomo moderno, visto come causa di rovina. Il tratto naturalistico si fa storico e larvatamente politico quando il bestiario dà spunto alla polemica civile e tocca certi momenti del costume nazionale. I motofracassoni ebbero onori di cronaca quando si affacciarono al tempo del boom delle motorette. Di quel tempo è la belva a motore, di cui l'Italia, dice Buzzati, sembra la massima produttrice in Europa, dove l'apologo si fa satira e il misterioso mostro, possibile bestia scaturita da qualche zoo dimenticato, si svela per quello che storicamente e cronisticamente è. Gli animali di Buzzati hanno semplice psicologia. Essi sono lontani, per fare un esempio illustre, dal travaglio psicologico di Gregorio Samsa. La loro psicologia è parallela a quella dei personaggi umani, che si rivelano funzioni e vettori del destino. I meccanismi del tempo e della morte semplificano anche la vita, riducendola alla essenza del suo precipitare verso la fine. Drogo, come qui il rospo Falstaff, sono entità in viaggio verso il nulla, e l'essenza del viaggio cancella la commedia umana quasi del tutto. Animali e persone vivono la stessa vicenda, ma gli animali si aprono al mistero. Buzzati lo disse a Panafieu. Spesse volte l'animale si presta a incarnare il mistero, essendo già per noi il mistero, perché non sappiamo dentro che cosa c'è. La metamorfosi dell'animale in mostro è già un salto nel mistero. La tensione al mistero schiaccia il piccolo vivere, come dimostra Ex contrario, Un amore, romanzo che sta a sé nell'opera di Buzzati. L'arrovellata gelosia del protagonista trasfigura però la ragazzetta Laide, proterva e inafferrabile, in un mostro. In un sogno lui la vede come una donna orrenda, una faccia larga e gonfia da mastino, la quale, schiudendo le schifose labbra, si spalanca in una selvaggia risata. Svuotato della materia psicologica, anche Un amore appare come una faccia a faccia con la morte. I libri di Buzzati, a parte il teatro, sono popolati di animali. Solo Barnabo nelle montagne e il deserto dei Tartari non ospitano alcuna bestia, serrati nel confronto col destino. Ma nel grande ritratto, l'enorme macchina che riproduce la persona umana è essa stessa un mostro animalesco in cerca di un'anima. Il segreto del Bosco Vecchio è uno scenario fantastico di vita animale in cui, col vento fatto persona e chiamato Matteo, figurano gazze guardiane, i topi della casa e via via lucertole, nuvole di farfalle, bruchi, uccellini, un gufo, le lepri, gli scoiattoli. La favola nella famosa invasione degli orsi in Sicilia è di 10 anni dopo. Siamo spiacenti di è pieno di animali e lo è I miracoli di Valmorel. E i libri di racconti, dal Colombre ai 60 racconti, alle notti difficili, allo stesso in quel preciso momento e ai racconti uniti sotto il titolo Paura alla scala, sono abitati da molti animali. Il bestiario si distende su tutta la parabola narrativa dagli esordi alla fine. Il bestiario di questo libro muove addirittura da prima di Barnabo delle montagne, del 33. Questo libro è stato diviso fra narrativa e giornalismo e disposto in ordine cronologico. Narrativa e giornalismo in Buzzati, come in altri della sua generazione, non sono separabili. C'è tuttavia, dentro l'area della terza pagina d'allora, una zona in cui il giornalismo prevale, almeno come occasione, e si manifesta in cronaca e in intervista. Il narratore, insomma, venne a patti col mestiere e a ragion veduta. Mosse dai fatti che la professione gli regalò, mise da parte, anche se non del tutto, la fantasia. Raccontò comunque, come sempre, essendo il suo giornalismo fatto essenzialmente di racconto, ed essendo il racconto l'approdo naturale della sua scrittura. Il racconto che, nella sua forma più piena, occupa la gran parte di queste pagine e dà origine ad uno dei libri più belli e originali. Un libro inoltre unitario, più unitario di altri libri di racconti per la materia, la quale per la prima volta si mostra organicamente definita. Buzzati, ci risulta, non pensò mai ad un suo bestiario, anche se il titolo compare nel Zeviro, ma il suo bestiario esiste e qui lo si vede in una grande parte. L'altra, a questa parallela, naturalmente complementare, è sparsa nei libri ricordati. L'occasione giornalistica, manifesta o implicita, o addirittura assorbita e mascherata, ha imposto l'indicazione delle date, delle fonti, dei capitoli, ma ha imposto anche il rispetto dei titoli. I titoli, per cui Buzzati, come per i nomi propri, ebbe un suo genio, sono importanti. Spesso, quasi sempre, la mano dell'autore è evidente. In altre occasioni, quando l'impaginazione richiedesse occhiello e sommario, un'amputazione è stata necessaria. Si è salvato il nucleo più manifestamente buzzatiano. «C'è effettivamente, disse Buzzati a Panafier, tutta una categoria di racconti che ho fatto legate alla cronaca. Il legame con la cronaca è evidentemente elastico, più o meno stretto, a volte certo inesistente. Ma Buzzati aggiunse pure che in questi racconti aveva pubblicato i migliori, mentre, disse, gli altri non li pubblicherei». Buzzati era forse troppo severo, o almeno non è sembrato a noi d'essere indulgenti. Ci sono qui sicuramente alcune delle pagine più belle in assoluto del Buzzati autore di racconti, e il libro, ripetiamolo, è nuovo e aggiunge un elemento importante al panorama della sua narrativa. I suoi animali, visti assieme come un vero e proprio mondo, il suo mondo degli animali, aggiungono una carta affascinante al suo mazzo e offrono alla critica un altro motivo di intelligenza. Claudio Marabini. Demolizione dell'albergo. Per la grandissima solitudine, per la magnificenza dei boschi e l'ospitalità del padrone, il vecchio albergo Laurenti era stato per qualche anno di moda. Si trovava in una valle stretta, proprio sopra ad un immenso macigno a picco sul torrente. La carrozzabile si fermava 1 chilometro prima. Poi c'era un largo sentiero. La stagione durava 1 o 2 mesi, grandi cacce e danza alla sera. Una vita serena fra le montagne rocciose che si alzavano fantastiche sopra le vette dei pini. Ma la guerra aveva cambiato ogni cosa. Scelto come sede di comandi, poi invaso dalle truppe, il grazioso albergo era andato in malora. Restaurato alla meglio negli ultimi anni, non era più ritornato allo splendore d'un tempo. La decisione di costruire una strada lungo la valle fu la sua fine. Per passare da quella stretta bisognava assolutamente abbatterlo. Sopra e sotto c'erano rocce massicce. Per il padrone fu in fondo un affare. Nello stabile, ormai deserto di villeggianti, restava nelle cantine una tribù di circa 70 topi. Erano di razza purissima, quasi un'aristocrazia. I primi erano giunti dentro una cassa di viveri decine di anni prima e si erano moltiplicati. Mangia e mangia, l'albergo se ne accorse, mise trappole e veleni. I corridoi all'alba seguente erano pieni di piccole cose morte. Uno dei pochi superstiti, un capo famiglia, ebbe uno straordinario terrore e, rifugiatosi da solo nel solaio, vi rimase quasi immobile per giorni e notti, temendo dovunque un tranello. Si aiutò rosicchiando la tela di un vecchio quadro che rappresentava uno scoglio fra la tempesta. Sulla roccia una donna discinta che stringeva una croce sotto dorata la parola spessa. Durante quell'esilio il topo finì per divorare interamente l'ultima lettera e per questo ebbe il nome di S. Tra i pochi compagni rimasti, S, ridisceso finalmente in basso, seppe allora imporre una legge severissima. Nei sotterranei c'era ogni ben di Dio, bastava non dare nell'occhio. Si stabilì dunque di far piombare ogni tanto dal soffitto, rodendo la cordicella, un salame, che veniva poi trasportato in un largo buco segreto. I proprietari, non vedendone i resti, non ci badavano. Guai, invece, a toccare cibi trovati sparsi per l'albergo. Solo in circostanze eccezionali, esse, che aveva un intuito acutissimo, indicava dove si potesse fare dell'altro bottino. Nati tutti nella stessa cantina, senza comunicazione con il mondo esterno, gelosi della propria comodità, quei topi erano divenuti, sotto la guida di esse, di un'astuzia senza pari e rifiutavano l'ingresso agli altri topi giunti con le spedizioni di viveri o in qualche baule privato. Gli intrusi venivano rigettati sdegnosamente, qualcuno anche ucciso. I topi dell'albergo formavano insomma una famiglia potente e ricca di privilegi, odiata a sangue da tutti. Ma le altre tribù erano lontane. Per chilometri si giravano i boschi senza nessuna casa. Quando il proprietario, una sera d'agosto, sprangò usci e finestre e lasciò l'albergo, si credette che fosse per la solita chiusura autunnale. Come ogni anno, i topi si radunarono in festa. Poi, su per le scale, a ispezionare tutte le stanze. La pattuglia entrò in silenzio

Per consiglio di esse, come sempre, si era fatta una larga provvista dentro il buco segreto. Ma di notte, in agitazione, i topi giravano per l'albergo, contavano quello che mancava. Qui non c'era più il pianoforte. Dal vestibolo era stato portato via il grande armadio dove un tempo si tenevano le candele. Cominciarono presto i colpi di piccone. Tutta la casa tremava e anche in cantina se ne udiva l'eco. Non era certo difficile demolire un albergo così grazioso. Una sera, tornato il silenzio, durante una di quelle scorribande, i topi giunsero in soffitta. C'era un inspiegabile freddo e, sebbene di debole vista, le bestiole osservarono delle piccole luci tremolanti che brillavano al posto del tetto. Non si stentò a comprendere che erano infinitamente lontane. Finalmente, una triste mattina, ci fu uno schianto nel sotterraneo e, aperta dai muratori una crepa, un autentico raggio di sole entrò per la prima volta nella cantina. I topi restarono abbagliati, tremavano di sgomento. I viveri erano quasi finiti. Giunse folle la paura. Esse negli ultimi giorni era rimasto immobile e silenzioso. Lui solo aveva capito. Allora chiamò a raccolti i compagni per dar loro la notizia. Tutti se ne dovevano andare per non restare sepolti. Il vastissimo mondo, fino allora sconosciuto, ignorato, quasi quasi con disprezzo, si allargò di colpo minaccioso attorno ai ruderi dell'albergo. Dello stabile non restavano che mozziconi. I soffitti tutti sfondati, sopra una bianca parete pendevano dimenticate due grandi corna di cervo. Esse si sentiva stanco, le gambe si trascinavano appena. Voleva restare da solo, morire nella sua antica casa. Gli altri ebbero terrore, ma non osarono disubbidire. Dopo gli ultimi saluti, esse si calò nel buco segreto con qualche piccola provvista. I compagni, radunati gli sforzi, riuscirono a far scivolare contro l'ingresso un grosso pezzo di mattone. Esse era sepolto per sempre. Sbarrata quella prigione, tutti tesero le orecchie per udire ancora le parole del loro capo. Ma non giunse dalla tomba alcun suono. Si udivano nella limpida mattinata il rombo del torrente e il fastidioso canto degli uccelli che riempivano la foresta. Un figlio di esse, uno dei più anziani e scaltri, venne scelto come guida. I topi si guardarono ancora attorno, cercando invano di riconoscere il loro regno felice. In lunga fila cominciarono a uscire dalla fossa, allontanandosi per il bosco. Bisognava trovare una nuova casa. La guida diede ordine che tutti restassero uniti. Se si fossero sparpagliati fra gli alberi, era impossibile ritrovarsi. Si viaggiava di notte e di giorno, in una marcia disperata. La fame, per la prima volta. Qualcuno mordeva delle erbe, qualche fungo, dei fiori, ma si arrestava disgustato. Dopo 3 giorni tremendi, la guida annunciò la salvezza. Non si poteva vedere, ma ci doveva essere non lontano una casa. Eccola finalmente. Una misera baita di legno abbandonata da qualche mese. Per fortuna i pastori avevano dimenticato mezza pezza di formaggio. Per qualche giorno si poté respirare. Era una pazzia continuare così le ricerche. Mentre il grosso si insediò nella baita, 6 pattuglie di 3 o 4 topi vennero inviate in esplorazione. Di essi non ritornò che uno solo. Era arrivato, raccontò, con i compagni ad una lontanissima casa, più grande ancora dell'albergo. Ma c'erano già altri sorci di famiglie nemiche che si erano vendicati delle antiche prepotenze. Dei 4 topi esploratori, 3 erano stati assaliti e fatti a pezzi in pochi istanti. I giorni passavano lenti. Erano cominciate le piogge d'autunno. La marcia, senza più una meta, proseguiva a fatica fra i tronchi neri. Chi trovava qualche cibo taceva per paura che glielo portassero via. I più deboli restavano indietro, seminati lungo il cammino, con le zampette in aria, inerti. Un giorno arrivò anche la poiana, che per 6 volte piombò dal cielo per seminare la strage. Ormai esse doveva essere morto. Certe sere si udivano lontanissimi canti. Gli uccelli tornavano rapidi ai loro nidi. Sulla terra si trascinava infinita la schiera degli esiliati. Alberi, alberi che parevano infiniti. Ed ecco venire l'inverno. In una notte gelida, 12 topi rimasero per la strada. La guida, che andava innanzi senza fare mai un lamento, diede un piccolo strido quando cominciarono le luci dell'alba. Era la sospirata salvezza. Tutti furono certi, per una specie di occulto istinto che fosse ormai vicino a quello che si era tanto cercato, corsero verso il misterioso richiamo.
non ne restavano che 10.

Si apriva a quel punto una radura. I topi si guardarono attorno là in fondo, con quell'orribile rumore, la roccia che scendeva a picco, dei sassi, delle macerie, delle corna di cervo spezzate, fra frammenti di legname, un pezzo di tela dipinta tutta umida e sporca di terra, sul fondo scuro le tre lettere SPE e l'angolo rosicchiato. Così avevano fatto ritorno alla loro casa distrutta. Non restava nulla da fare. Una pioggia fitta e gelata scendeva nella tetra mattina. Sulla massicciata della strada in costruzione faceva uno schiocco triste. Tra poco sarebbe giunta la neve. I topi si fermarono immobili sul bordo della nuova via, irriconoscibili scheletriti, con i baffi che pendevano flosci nel fango. Gli sguardi seguivano con angoscia un gruppo di corvi che giravano sopra il torrente, battendo lenti le ali. Corvi, corvi! Disse un topo. Chissà dove andate a morire. Popolo di Lombardia, 1932.

0: Avete ascoltato un estratto da Bestiario di Dino Buzzati, Mondadori 2015, letto da Michela Piccini.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La civiltà è un illimitato moltiplicarsi di inutili necessità. Mark Twain.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi. O fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni, www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

colui che non è abbastanza coraggioso da correre rischi non compierà nulla nella vita. Muhammad Ali.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Aldo Cazzullo. A riveder le stelle. Dante, il poeta che inventò l'Italia. Dante ama una donna che non c'è più e una patria che non c'è ancora. Una patria che, oggi noi lo sappiamo, nasce con lui. L'Italia ha questo di straordinario rispetto alle altre nazioni. Non è nata dalla politica o dalla guerra, non da un matrimonio dinastico, non da un trattato diplomatico. È nata dalla cultura e dalla bellezza, dai libri e dagli affreschi. È nata da Dante e dai grandi scrittori venuti dopo di lui. Petrarca, che da piccolo ebbe la fortuna di incontrarlo. Boccaccio, che per primo definì la commedia divina e la lesse in pubblico. È nata da Giotto, che Dante cita nel Purgatorio e che forse incontrò mentre affrescava nella Cappella degli Scrovegni il giudizio universale con i sommersi e i salvati. E l'Italia è nata dagli altri artisti che da Dante furono ispirati nel ritrarre il bene e il male, il paradiso e l'inferno, la grandezza dell'uomo e l'abisso della sua perversione. Dante non è soltanto il padre della lingua italiana, una lingua che si è mantenuta fresca e viva grazie a lui e ai suoi seguaci, anche se per secoli nella vita quotidiana fuori da Firenze non l'ha parlata nessuno. Quasi come l'ebraico, la lingua della Bibbia che gli ebrei non hanno praticato per millenni, fino a quando non sono tornati nella terra promessa. Accade a volte che una lingua sia plasmata, salvata e mantenuta viva da un libro. Per noi, la Divina Commedia. Dante è anche il padre dell'Italia, un nome che ripete quasi ossessivamente fin dal primo canto del suo poema. Dante non pensa a uno Stato italiano che sarebbe nato solo 540 anni dopo la sua morte. Per lui il potere politico è l'impero, e il capo è l'imperatore, mentre il Papa deve essere un'autorità spirituale, come è diventato ora. Per Dante l'Italia è un sogno, un paradigma di cultura e di bellezza, ma non è un'entità astratta, è carne, è sangue, è terra. L'Italia è una montagna scoscesa, una collina dolce, un mare agitato dalla Provenza al Golfo del Quarnaro. È il bel paese, definizione inventata da lui. Il paese in cui si dice sì, unito dalla fede cristiana e dall'amore per il bello. L'Italia è l'erede della grande cultura latina, della Roma imperiale, cantata dal poeta che Dante venera come maestro e che lo condurrà fuori dall'inferno e dal purgatorio, Virgilio. E Virgilio lo affiderà a Beatrice, la donna che Dante ama anche se non l'ha mai avuta, non l'ha mai baciata, forse non ha mai potuto neppure rivolgerle la parola. Una donna che simboleggia tutte le donne amate. Anche per questo siamo tutti figli e nipoti di Dante. L'unico scrittore italiano che ha davvero un respiro universale, che è conosciuto ovunque. Noi abbiamo la fortuna di parlare la sua stessa lingua, di poter seguire le orme del suo viaggio attraverso il nostro paese, sino ai confini di ciò che è in noi. Perché la Divina Commedia può essere letta come un viaggio in Italia e anche come un viaggio iniziatico, come la ricerca del Graal, della salvezza, di Dio. Ma prima di salire si deve scendere, si deve provare tutto il dolore degli umani, piangere tutte le lacrime del mondo, sentire la fiamma del peccato e della punizione sulla propria pelle, come tante volte è accaduto agli italiani nella storia, che non è fatta di vittorie militari e di passeggiate trionfali, ma di tribolazioni, miseria, sacrifici, epidemie, cui ogni volta è seguita la rinascita. Per questo è una storia che può soltanto finire bene. Dante si mette in viaggio per l'aldilà nella primavera del 1300, la notte del Venerdì Santo. Qualcuno dice il 25 marzo, altri il 7 aprile. Sceglie questa data perché è la più solenne della sua vita. Il cambio di secolo appare una svolta della storia. Si celebra il primo giubileo, indetto da un papa che Dante disprezza, in una città, Roma, che definisce spietatamente il luogo dove Cristo tutto dì si merca, dove tutto il giorno si fa mercato di Cristo. Eppure da Roma è attratto. La considera il centro della vicenda umana, la venera non come un agglomerato di case e di strade, ma come un'idea, una patria morale. Dante chiarisce subito che non parla soltanto di sé. Il viaggio comincia nel mezzo del cammin di nostra vita, dove la parola chiave è nostra. Dante sta parlando anche di noi, suoi lettori, suoi simili, suoi compatrioti. La sua storia è la nostra, ci interessa, ci riguarda. Sentiamo Dante talmente vicino che non lo chiamiamo per cognome come tutti gli altri scrittori, ma per nome, anzi per diminutivo. Si chiamava in realtà Durante, forse come il nonno materno. Il suo è un viaggio nella profondità di noi stessi. È la storia di tutti coloro che hanno letto, leggono e leggeranno la Divina Commedia. L'autore avverte la forza mistica della Settimana Santa e si sente al culmine delle proprie energie. È nel pieno degli anni. Sta per raggiungere l'apice della carriera politica con la nomina a priore della sua città, Firenze, eppure non è felice. Non è chiaro cosa l'abbia spinto in una selva oscura. Non lo sa neppure lui. Era pien di sonno nel dormiveglia, incapace di distinguere il bene dal male. La sua angoscia può essere il rimorso per un peccato commesso, l'insoddisfazione per un progetto fallito, il presentimento del terribile dolore che l'attende, l'esilio, la lontananza della donna e delle cose che ama. Ma dopo la notte passata nell'oscurità della foresta, vede davanti a sé un colle, illuminato dai raggi del primo sole, al principio del mattino, mentre ancora si intravedono le stelle della costellazione dell'Ariete. È l'inizio della primavera, stagione in cui, lo insegnava Brunetto Latini, il suo maestro, era stato creato il mondo. Dante vorrebbe salire in cima alla collina per lasciarsi la selva alle spalle, ma il suo cammino è impedito da tre fiere. Da secoli si discute su cosa simboleggiano la lonza dal pelo maculato, il leone dalla fame rabbiosa, la lupa che nella sua magrezza sembra carica di tutte le bramosie umane. Sono animali familiari a Dante. Una lonza, che poi sarebbe una lince, era tenuta in gabbia a Firenze nel 1285 presso il Palazzo del Comune. Il leone era scolpito un po' dappertutto. E i lupi non mancavano sulle montagne dell'Appennino. Probabilmente le tre belve evocano tre diverse passioni di cui l'uomo può essere prigioniero: il sesso, il potere, il denaro. Passioni che ci distolgono dall'amore, dalla giustizia, dalla legittima affermazione di noi stessi. Dante è costretto a indietreggiare verso la selva e qui accade il miracolo. Gli viene incontro a soccorrerlo un uomo che pare fioco per il lungo silenzio, poiché non parla da secoli. Un uomo vissuto più di 1300 anni prima, le cui opere però sono vive. tanto più per Dante che lo considera il vertice della poesia di ogni tempo. «Miserere di me!» gli grida. La prima parola che il Dante personaggio pronuncia nel poema è un'invocazione disperata, una preghiera. «Abbi pietà di me!» E Virgilio, per tranquillizzarlo, si presenta. Per prima cosa parla dei suoi genitori, Lombardi, più precisamente Mantoani. Cioè Virgilio non parla subito di Giulio Cesare, di Ottaviano Augusto, degli dei falsi e bugiardi, di Enea, di Anchise, della guerra di Troia, insomma del suo capolavoro, l'Eneide. Ne parlerà dopo. Subito cita la Lombardia e Mantova. Colpisce che Dante parli di Lombardia, parola che a noi appare familiare ma che a quei tempi non definiva una regione o uno stato. Definiva però una parte d'Italia particolarmente industriosa. In generale il nord, visto che Cecco Angiolieri, per prendere in giro Dante al tempo dell'esilio, scrive che è diventato lombardo, anche se lui in quel momento vive a Verona. Ma la cosa più importante è che, secondo Dante, ai tempi di Giulio Cesare e della nascita di Virgilio, prima ancora di Cristo, esisteva già la Lombardia. Virgilio oggi è anche il nome di un motore di ricerca. Fare da Virgilio, si dice, per indicare una guida e un maestro. L'autore dell'Eneide, in effetti, è qui per accompagnare Dante nel suo viaggio ultraterreno e spiegargli quel che dovrà affrontare. Per uscire dalla selva dell'infelicità non potrà salire la collina. Prima dovrà scendere nell'abisso, conoscere le pene eterne dell'inferno e la dolorosa speranza del purgatorio. Scalare ora il colle della felicità è impossibile, perché la lupa, vale a dire l'avarizia, la cupidigia, l'egoismo, l'invidia, la discordia, impedisce il cammino, fino a quando non verrà il veltro a ucciderla. Questo è un altro passo su cui i dantisti discutono da sempre e per sempre discuteranno. In realtà il veltro è un simbolo talmente sfocato che può valere per qualsiasi personaggio. Qualcuno ha pensato che Dante voglia alludere a Can Grande della Scala, il signore di Verona, cui dedicherà il paradiso. In fondo, il veltro è un cane da caccia. È probabile che la profezia sia volutamente vaga. Non indica un condottiero o un tempo preciso, ma la speranza di un riscatto futuro. La cosa importante è che il veltro salverà l'umile Italia per cui morirono la Vergine Camilla, Eurialo, Turno, Niso. Tutti e quattro i personaggi evocati da Dante sono eroi dell'Eneide, caduti nella guerra fra troiani e latini per la supremazia nel Lazio. Camilla, figlia del re dei Volsci, e Turno, re dei Rutuli, combattono contro i troiani, tra le cui file milita Niso, che muore per vendicare il suo amico Eurialo, il giovane di splendido aspetto caduto sotto le armi nemiche come un fiore di porpora reciso dall'aratro o come un papavero piegato dalla pioggia. Il dettaglio straordinario è che Dante mescola gli opposti eserciti, accomuna i nemici, cita insieme vinti e vincitori. Sono tutti popoli che contribuiranno a fare l'Italia. Umile significa infelice. Quando nomina l'Italia, Dante è sempre critico, severo, angosciato. Nel Convivio, la grande opera precedente alla Divina Commedia, l'Italia è definita misera. Nell'epistola scritta in occasione della visita dell'imperatore Enrico, diventa miseranda. Del resto si criticano le cose che si amano e che si vorrebbero profondamente diverse. Non è il lamento sterile quello di Dante, è un'invettiva, una denuncia che ha in sé la speranza della rinascita. L'Italia appare indegna dei trionfi dell'antica Roma e delle sue virtù. La salvezza non è vicina. La profezia è remota, indistinta. Parlare di Italia in termini politici nel 1300 non ha tanto senso. Ogni città fa guerra alla vicina. Non sono passati molti anni dalla rotta di Montaperti, che per i senesi fu una grande vittoria, ma per i fiorentini una disgrazia terribile, tanto da tornare spesso nei ricordi di Dante. Anche per questo l'autore dell'Inferno è indignato, arrabbiato. Finora per lui scrivere ha significato amare, non odiare. Le sue opere sono rime d'amore. Ora dimostra di saper usare parole dure, che denunciano, che gridano, ma sempre con l'idea che sia possibile una riscossa, un'ascesa. Il poeta tornerà sul tema del declino italiano nel sesto canto del Purgatorio. La scena è questa. Virgilio nota un'anima che se ne sta sola, soletta, una delle tante espressioni di Dante entrate nel linguaggio comune, e le domanda indicazioni sulla via da percorrere. Anziché rispondere, l'anima chiede a Virgilio notizie della sua vita, del suo paese. Lui dice una sola parola, di nuovo Mantua, e l'ombra lo abbraccia. «Io son sordello della tua terra!» È un poeta del 200, sordello da Goito, nato nel borgo sul Mincio, il fiume di Mantova. Dante è commosso dall'abbraccio tra i due lombardi e confronta quello spontaneo gesto d'affetto con le sanguinose rivalità che dividono la patria comune. Se gli italiani presi uno per uno possono essere la delizia del genere umano, l'Italia tutta insieme può essere un abisso di sofferenza. Ahi, serva Italia, di dolore ostello! Nave senza timoniere in gran tempesta. Non signora di province, ma bordello! L'anima nobile del mantovano sordello, nel sentire il dolce suono del nome della propria terra, subito fa festa al concittadino Virgilio. Eppure i vivi non riescono a stare senza guerra e si combattono anche coloro che sono racchiusi dentro un unico muro, un solo fossato, una stessa città. Tra le famiglie italiane implacabilmente rivali, Dante cita i Montecchi di Verona e i Cappelletti di Cremona, a noi più noti come Capuleti. È l'inizio della leggenda di Romeo e Giulietta a cui Shakespeare darà fama eterna e universale. Ma quando parla di discordi e civili, il poeta finisce sempre nella sua Firenze. Qui i migliori evitano la politica e la vita pubblica ed emergono persone da poco. Le leggi, i governi, i capi cambiano di continuo. Un provvedimento deciso a ottobre arriva a stento a metà novembre. Quasi il ritratto dell'Italia di oggi. Ma chi sono i responsabili del disastro? Dante addita gli uomini di chiesa che inseguono il potere temporale. L'imperatore che si disinteressa di Roma e persino Gesù che in terra fu crocefisso per noi. Forse son li giusti occhi tuoi rivolti altrove? È il solo rimprovero che Dante rivolge al figlio di Dio in tutta la commedia e lo fa per amor di patria. Ma forse, si augura, Cristo ha per l'Italia un disegno futuro di cui noi non ci accorgiamo. È serva, misera, divisa, però è l'Italia. È la patria comune di fiorentini e senesi, di genovesi e veneziani, di milanesi e napoletani, di gente che si assomiglia eppure si detesta, e arriverà a chiamare in soccorso lo straniero pur di sconfiggere altri italiani. Dante vive troppo presto per poter concepire l'unità politica del nostro paese. Il suo orizzonte è l'impero, ma è un impero che pacifica, non che comanda. Le libertà comunali per lui sono sacre, come sono sacre le cose che unificano gli italiani: la cultura, la grande eredità classica, la fede cristiana e l'arte, una particolare maniera di pensare il mondo e di raffigurarlo. Guardiamo il campanile di Giotto, il genio che nasce 2 anni dopo Dante. È un'opera di architettura, è un campanile, ma è anche una scultura perché è scolpito ed è una pittura perché è dipinto. E agli Uffizi si possono vedere madonne giottesche assise su troni decorati come il campanile, segno che nello stesso stile si facevano anche mobili, oggetti, decorazioni. L'Italia era già il software del mondo, il luogo dove nascevano forme, mode, idee di bellezza, e manca un secolo al Rinascimento, che sarà esportato ovunque. Poco prima della morte, avvenuta il Venerdì Santo del 1520, Raffaello scrive, insieme con Baldassarre Castiglione, una lettera a un papa fiorentino, Leone X, per denunciare l'abbandono in cui versano le vestigia dell'antica Roma. Confida il proprio grandissimo dolore vedendo quasi il cadavere di quella nobil patria che è stata regina del mondo, così miseramente lacerato. E chiede al Papa di salvare quel poco che resta di questa antica madre della gloria e della grandezza italiana. Non dice romana, Raffaello, dice proprio italiana. I versi di Dante sulla patria comune ispireranno i grandi scrittori dei secoli a venire. Giacomo Leopardi scrive a 20 anni un canto all'Italia e un altro intitolato Sopra il monumento di Dante che si preparava in Firenze. Volgiti indietro e guarda, o patria mia, quella schiera infinita di immortali. Volgiti e ti vergogna e ti riscuoti e ti punga una volta pensier degli avi nostri e dei nepoti. Anche il giovane Alessandro Manzoni scrive della passata gloria e del possibile riscatto dell'Italia. Prima ancora Ugo Foscolo, in quello stupendo carme politico che sono i sepolcri. Si era commosso nella chiesa di Santa Croce davanti alla tomba di Vittorio Alfieri. E l'ossa fremono amor di patria. Ed era dai tempi di Dante che un italiano non scriveva così. Ippolito Nievo, garibaldino, muore a 30 anni tornando dalla vittoriosa spedizione dei Mille e le sue confessioni di un italiano usciranno postume. Io nacqui veneziano il 18 ottobre del 1775, giorno dell'Evangelista San Luca, e morrò per la grazia di Dio italiano, quando lo vorrà, quella provvidenza che governa misteriosamente il mondo. Ma il primo poeta dopo Dante a scrivere d'Italia è Petrarca. A differenza di Boccaccio, che lo adorava, Petrarca fu accusato di invidiare e disprezzare Dante al punto da non possedere nemmeno una copia della Divina Commedia. Proprio a Boccaccio, Petrarca scrive una bellissima lettera in cui spiega perché non ha mai voluto leggere Dante, per non rischiare di diventarne un imitatore. Assicura però di ammirare e amare l'ingegno e lo stile dell'Alighieri, che probabilmente ha incontrato da bambino a Pisa alla corte dell'imperatore Enrico. E in ogni caso, se egli fosse vissuto fino a quel tempo, pochi avrebbe avuto più amici di me, scrive Petrarca, senza dissipare il dubbio che la Divina Commedia l'abbia letta e come. Tutti abbiamo studiato a scuola i suoi versi. Italia mia, benché il parlar sia indarno, come Dante Petrarca invoca per la patria l'aiuto di Dio, rettor del cielo io echeggio, che la pietà che ti condusse in terra ti volga al tuo diletto almo paese. Meno noto è che alla vigilia della guerra tra Genova e Venezia, Petrarca scrisse una lettera ai dogi delle due città per scongiurarli di non combattersi. Genova e Venezia erano gli occhi d'Italia. Uno guardava a ovest verso il Tirreno, l'altro a est verso l'Adriatico, e l'Italia aveva bisogno di entrambi. Entrambi i dogi stracciarono la lettera senza prenderla sul serio. Eppure un seme era stato gettato.
1: Avete ascoltato Il racconto.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Siccome una giornata bene spesa dà lieto dormire, così una vita bene usata dà lieto morire. Leonardo da Vinci.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non amate per la bellezza, perché un giorno finirà. Non amate per l'ammirazione, perché un giorno vi deluderà. Amate e basta, perché il tempo non può far finire un amore che non ha spiegazioni. Madre Teresa di Calcutta.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non sempre le nuvole offuscano il cielo. A volte lo illuminano. Elsa Morante.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, lasciamoci così senza rancore. La nuova legge ha accelerato l'iter del divorzio, uno degli eventi più traumatici della vita. Un avvocato di fama internazionale ci spiega come evitare che si trasformi in una guerra o in un rimpianto eterno, dandosi il tempo di metabolizzare la separazione e prepararsi a un nuovo inizio, da sole o in coppia. Di Manuela Porta. E vissero felici e contenti. Purtroppo non sempre va così, e nel corso degli anni il lieto fine può trasformarsi semplicemente in una fine, o peggio, in una lotta senza esclusione di colpi, da cui può derivare una grande sofferenza psicologica. Abbiamo chiesto a una grande esperta del settore, l'avvocato divorzista Daniela Missaglia, specializzata in diritto di famiglia e delle persone, come affrontare nel migliore dei modi possibili un'eventuale separazione. I media ci dicono sempre più separazioni. Che separazione e divorzi crescano anno dopo anno è una percezione smentita dalle statistiche. Nel 2023 si è registrato un calo dell'8,4% delle separazioni e a ruota dei divorzi. Se si prende come riferimento 2016, che pare un'era geologica lontana, il gap negativo è del 20%. Si litiga di meno? Affatto. La verità è che sono crollati i matrimoni, che oggi sono quasi la metà di quelli registrati nel 1990. Le relazioni sentimentali sono più smart, incostanti e superficiali, usa e getta, senza una progettualità seria, in linea con un'evoluzione dei tempi improntata all'individualismo esasperato, dove c'è sempre meno spazio per la famiglia tradizionale. Semmai si potrebbe dire che le cause giudiziali hanno un tasso di litigiosità superiore al passato, in parallelo con l'insoddisfazione e il senso di ingiustizia che le persone coinvolte sentono sulla loro pelle, perché c'è sempre meno spazio e tempo in seguito alla legge 55 del 2015 per far valere le proprie ragioni, soprattutto per chi ha subito anni di violenza psicologica, fisica ed economica. Che cosa ha portato in sostanza il divorzio breve? Luci e ombre. Sicuramente ha velocizzato i tempi per ottenere una sentenza definitiva di separazione e divorzio, che oggi possono essere proposti con un unico atto nell'ambito del medesimo procedimento. Un vantaggio non da poco, che evita, come in passato, un doppio giudizio che coinvolgeva i coniugi per anni e anni. La concentrazione di tempi e atti processuali, con scadenze molto ravvicinate e talvolta impossibili, ha però inficiato la qualità del processo e reso più sommarie le decisioni. La fase istruttoria è quasi scomparsa e ciò si riverbera su sentenze sempre meno accurate. Di fatto, come accennavo prima, le ragioni di una separazione vengono trattate in modo sommario senza garantire un regolare contraddittorio. La separazione occupa il secondo posto dopo il lutto, ma esiste un modo per uscirne bene? Occorre davvero farsene una ragione e soprattutto rivolgersi a un terapeuta per un sostegno psicologico laddove il dolore del fallimento del progetto familiare diventi insopportabile. Poi bisogna affidarsi ad avvocati specializzati nel diritto di famiglia, con esperienza, che sappiano guidare verso un equo accordo o, nel caso ciò non sia realizzabile, elaborare una strategia efficace nella causa contenziosa. Il danno di una difesa approssimativa è spesso irrimediabile. Per uscirne bene dal punto di vista emotivo, aiuta moltissimo a convincersi, ma qui ci vuole tempo, che la fine del matrimonio segna un nuovo inizio, una nuova fase della vita, scevra dalle pregresse sofferenze e delusioni, una tela bianca da riempire, un diario da scrivere dall'inizio, come ci piace, nella speranza di non commettere gli errori e l'ingenuità del passato. Come salvaguardare quello che c'è stato? Rinunciando a un approccio manicheo che butti via il bambino con l'acqua sporca. Bisognerebbe evitare di cancellare totalmente l'esperienza vissuta come non fosse mai esistita. Se vi sono figli, è necessario che ciascuno dei coniugi tuteli l'altra figura genitoriale, conservando un canale di dialogo. Nella pratica spesso questo non accade, perché si innesca la tendenza a demonizzare l'altro, che finisce per arrecare ulteriore sofferenza ai minori coinvolti. I figli sono le figure che pagano di più? Sicuramente i figli sono vittime incolpevoli perché subiscono le scelte dei loro genitori senza possibilità di intervenire. La separazione rappresenta un trauma anche per loro e incide sulla loro qualità di vita, con staffette da una casa all'altra, una riduzione del livello di benessere economico, perché le separazioni impoveriscono il nucleo familiare. Sta nella maturità e intelligenza dei genitori cercare di minimizzare le ripercussioni pratiche della separazione sui figli, in primis cercando di conservare un rapporto dignitoso con l'altro genitore. Quali i punti più caldi che fanno scoppiare la guerra? La casistica è molto varia, ma si risolve sempre nei soliti motivi di attrito: tradimenti, agevolati oggi dai nuovi canali di comunicazione come i social, gelosia, eccessi caratteriali, prima tollerati e poi divenuti insopportabili, inconciliabilità tra caratteri, motivi economici, avidità o eccessiva prodigalità, ingerenza della suocera, mentalità patriarcale del marito. Più banalmente, la causa è la fine dell'amore, quell'afflato originario che porta a sottostimare i difetti dell'altro, a ottenebrare la capacità di valutare il partner idealizzandolo. La conseguenza è l'insopportazione del coniuge che genera a sua volta l'intollerabilità della convivenza. Che consigli dai ai suoi sistidi per vivere questo passaggio di vita? Li invito a essere resilienti. Il tempo guarirà le ferite aperte, ma le cicatrici del fallimento rimarranno. L'importante è attraversare il tunnel del dolore lavorando su se stessi per poi ripartire più forti e consapevoli di ciò che si vuole nella vita. Cercate di rinforzare l'autostima delle persone. In fondo dovete essere anche un po' psicologi. Nella facoltà di legge si insegna il diritto, mai la psicologia. Ed è un peccato perché poi, quando ci si confronta con un assistito in piena crisi familiare e personale, ci si accorge che una parte importante del lavoro dell'avvocato è di gestione e comprensione della persona che chiede il nostro aiuto e che mette la sua vita nelle nostre mani. Rassicurarla, supportarla, darle sostegno è fondamentale, così come contenerla, riportarla in carreggiata, farla ragionare, parlandole con franchezza e autorevolezza. Questo vale per ogni ramo del diritto e ancor di più in quello di famiglia, che è l'ambito dove si toccano le corde più personali e intime della vita di un cliente. Suggerisce ai suoi assistiti di rifarsi una vita? Lei crede nell'amore pur vivendo in uno scenario di rotture continua? Certamente, e senza esitazioni. Al di là della retorica, una vita che non si apra alla possibilità di tornare ad amare o essere amati non ha senso, magari con maggiore maturità e forti del bagaglio degli errori passati. Affrontare una nuova relazione aiuta a dimenticare le pregresse sofferenze, a voltare pagina. Questo non vuol dire che rimanere single per scelta dopo un fallimento matrimoniale non sia una buona opzione. L'importante è che sia il risultato di un lavoro su se stessi. Viceversa, chi rimane ancorato al passato e a ciò che non è stato potrebbe incorrere in criticità depressive.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Conoscere la storia. Tra le nebbie del tempo, la spada che sfida i secoli. Una spada autentica del XII secolo conficcata nella roccia, testimone silenziosa della straordinaria conversione di un cavaliere divenuto santo molto prima che il mito di Re Artù conquistasse l'immaginario popolare. A pochi chilometri da Siena sorge la rotonda di Monte Siepi, dove storia e leggenda si fondono. All'interno di questa cappella romanica si trova una spada conficcata nella roccia, immagine che richiama il mito di Excalibur, ma legata alla figura di Galgano Guidotti, 1148-1181. La suggestione del luogo nasce tanto dalla presenza di questo manufatto quanto dal contesto. La valle della Merse, con colline boscose e rovine medioevali che testimoniano antichi conflitti. Studi scientifici confermano l'autenticità della spada che risale al XII secolo, trasformando ciò che potrebbe sembrare leggenda in un concreto mistero storico. Galgano proveniva da una famiglia di piccola nobiltà senese. Le cronache lo descrivono come un giovane impetuoso che trascorse la giovinezza tra i piaceri mondani. La svolta giunse quando, secondo la tradizione, fu scosso da una visione. L'arcangelo Michele gli ordinò di abbandonare le ambizioni terrene per una vita contemplativa. Inizialmente esitante, la sua conversione definitiva avvenne sul colle di Monte Siepi, dove conficcò la spada nella roccia come segno di rinuncia alla violenza. Questo gesto fu seguito da una breve vita eremitica, conclusasi con la sua morte nel 1181. La fama della sua santità si diffuse così rapidamente che Papa Lucio III lo canonizzò già nel 1185, appena 4 anni dopo. Per onorare la memoria del santo, i monaci cistercensi edificarono la rotonda tra il 1182 e il 1185, proprio dove Galgano aveva piantato la lama. La struttura circolare richiama l'architettura romanica toscana, ma si distingue per la cupola emisferica in laterizi, notevole esempio di sperimentazione costruttiva. Al centro, protetta da una teca, la spada emerge dalla pietra calcarea, quasi fusa con la roccia dopo secoli. Indagini metallurgiche hanno confermato l'autenticità del manufatto, rilevando che la rottura della parte superiore è coerente con l'usura e le tecniche medievali. La cappella conserva anche frammenti di affreschi trecenteschi che raffigurano episodi della vita del santo, presentandolo come cavaliere di Cristo in opposizione al violento mondo feudale. Il gesto di piantare una spada nella pietra racchiude un significato spirituale profondo. Non solo rinuncia alla guerra, ma volontà di bloccare per sempre le pulsioni aggressive, trasformando un'arma in simbolo di redenzione. Il parallelismo con Excalibur è evidente, nonostante i contesti diversi. Se nella tradizione arturiana estrarre la spada rappresentava l'ascesa al potere, nella storia di Galgano è il gesto opposto a simboleggiare l'abbandono del potere terreno in favore di quello spirituale. Questa croce di metallo conficcata nella roccia ricorda la possibilità di trasformazione interiore, particolarmente significativa nel XII secolo, epoca di crociate e lotte tra poteri temporali e spirituali. La spada diventa emblema di una scelta radicale, capace di attrarre nei secoli pellegrini affascinati dal dualismo tra la durezza dell'acciaio e la dolcezza della conversione. Nei pressi dell'eremo sorge l'abbazia di San Galgano, fondata nel 1218 in stile gotico cistercense, oggi in rovina, ma ancora suggestiva. Un tempo centro di potere, l'abbazia controllava vaste terre, influenzando profondamente la regione. I suoi resti a cielo aperto sono tra i luoghi più affascinanti della Toscana. Alti pilastri privi di tetto creano giochi di luce di straordinaria bellezza in un'atmosfera sospesa che invita alla contemplazione. L'eredità di Galgano va oltre l'architettura. Il suo esempio di ribellione alla violenza medievale continua a parlare al mondo contemporaneo, offrendo un modello di trasformazione personale. Percorrere le navate dell'abbazia per poi raggiungere la cappella circolare significa intraprendere un viaggio quasi mistico, dove ogni pietra racconta la metamorfosi di un uomo che abbandonò le armi per la fede. La spada nella roccia rimane così testimone silenziosa di una storia di conversione che attraverso i secoli continua a esercitare un fascino universale, invitando ciascun visitatore a riflettere sul proprio cammino spirituale.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Fattore G. Che genitori siete? Sinner afferma: sono così grazie ai miei. Quanto e come? L'educazione di mamma e papà risulta determinante. Di Margherita Zannoni. Auguro a tutti genitori come i miei, perché mi hanno sempre permesso di scegliere. Quando ero più piccolo, ho praticato altri sport e non mi hanno mai messo alcuna pressione. Vorrei che tutti i bambini potessero avere questa libertà. Con queste parole, Jannik Sinner ha commentato tutti i suoi recenti trionfi. Era una promessa dello sci, tanto da essere stato campione nazionale e aver vinto il trofeo Topolino, proprio come Alberto Tomba. Ma a 13 anni ha deciso di dedicarsi solo al tennis. Quanti genitori non avrebbero storto il naso di fronte a un simile cambio di rotta? Non puoi mollare adesso. Non fare l'irresponsabile. Sappiamo noi cosa è meglio. Alcuni si sarebbero spinti a colpevolizzarlo, con tutti gli sforzi per portarti agli allenamenti e alle gare. Al contrario, Sinner afferma di aver ricevuto sostegno incondizionato. Un atteggiamento giusto e in questo caso fruttuoso, ma non imporsi può risultare complicato, per il timore che i figli paghino le conseguenze di scelte autonome, talvolta anche per il proprio narcisismo. Mio figlio deve avere successo. O per bisogno di riscatto personale. Deve arrivare dove io non ho potuto. Di certo, ai genitori spetta un faticoso equilibrio tra sì e no. Decidi tu e decido io. Col rischio di scivolare in eccessi, in un senso o nell'altro. C'è chi volteggia sulla vita dei propri figli, perlustrandone ogni aspetto, pronto a intervenire per evitare loro sfide e frustrazioni. Nei paesi anglosassoni li chiamano genitori elicottero. Alcuni preparano loro lo zaino, anche se sono abbastanza grandi per organizzarsi da soli. Fanno i compiti al loro posto. Si precipitano ovunque si trovino per portare gli oggetti dimenticati. Cercano spesso contatti con gli insegnanti per assicurarsi che tutto fili liscio. Sempre in allerta per risolvere piccole difficoltà, persino ai figli ormai adolescenti. Poi ci sono i cosiddetti spazzaneve, che si spingono oltre. Spianano la strada ai figli, rimuovendo ogni ostacolo dal loro cammino. Per esempio, possono lamentarsi con gli insegnanti se non ricevono i voti che meritano, o sfiancare l'allenatore della squadra affinché il pargolo non resti in panchina. Se gli elicotteri sono mossi dalla paura che i figli vivano brutte esperienze, gli spazzaneve vogliono soprattutto facilitar loro la vita per garantire la buona riuscita in ogni ambito. Non ci sono ancora ricerche empiriche sulla genitorialità spazzaneve, ma entrambi gli stili potrebbero essere definiti come versioni di genitorialità iperprotettiva, spiega Monica Robinson, psicologa all'Università dell'Australia Occidentale. Gli effetti a lungo termine di questi genitori ingombranti non sono positivi. Le ricerche dicono che i bambini abituati a essere sempre soccorsi soffrono più spesso di ansia e, come prevedibile, sono meno autonomi. I danni si vedono anche dopo. Per esempio, i giovani con genitori elicottero possono sentirsi meno soddisfatti della vita e più depressi, come rilevato su studenti universitari dall'Università di Mary Washington, USA. In più, spesso difettano in autoefficacia, la fiducia circa la propria capacità di far fronte agli eventi. È emerso da uno studio dell'Università Statale di Grand Valley, USA, su ragazzi dai 16 ai 28 anni. Un'altra ricerca dell'Università dell'Arizona ha rilevato un'associazione tra genitorialità eccessiva e livelli più alti di narcisismo. Ma non si può dire che essere poco partecipi della vita dei figli sia preferibile. La ricerca mostra che i bambini con genitori coinvolti tendono ad avere buoni risultati a scuola, più elevata autostima e migliori relazioni coi coetanei, dice Anna Asnar, psicologa all'Università di Winchester, che precisa. L'aspetto chiave che i ricercatori puntano a stabilire è quale sia il livello ottimale di coinvolgimento. Certo è che i genitori dovrebbero chiedersi se le loro premure ostacolino la crescita. Come scrive Asnar, la prossima volta che tuo figlio o tua figlia ti chiama da scuola per dirti di aver lasciato a casa il suo abbigliamento per lo sport, pensaci due volte prima di andare a portarlo. Ma quanto essere severi? La risposta viene dalle ricerche sui tre stili genitoriali più ampiamente studiati: autoritario, permissivo e autorevole. Individuati nel 1967 da Diana Baumrindt, psicologa dell'Università della California a Berkeley, in seguito vi è stato aggiunto anche lo stile negligente, il peggiore, figli trascurati lasciati a se stessi. I genitori autoritari sono freddi e inflessibili, si aspettano obbedienza senza giustificazioni. Perché lo dico io? I permissivi sono amorevoli e indulgenti, non dicono quasi mai di no, stabiliscono poche regole e faticano a farle rispettare. Dipende da te. Infine, gli autorevoli sono caldi e accoglienti, danno spazio ai sentimenti e ai desideri dei figli, ma fissano regole e limiti precisi. Ti capisco, ma per crescere serve fare anche ciò che non si vuole. Hanno aspettative elevate ma realistiche. Incoraggiano il dialogo, il ragionamento e l'indipendenza. La letteratura scientifica abbonda di studi che sanciscono la superiorità dell'autorevolezza nel favorire la salute psicologica. Come scrive l'American Psychological Association, i bambini cresciuti con questo stile tendono a essere amichevoli, energici, allegri, autosufficienti, autocontrollati, curiosi, cooperativi e orientati a buoni risultati.

0: Blog, libri e riviste, dice Annie Pesaia, psicologa del Macalester College, USA. Come sono i genitori gentili? Sono calmi e fermi. Non danno comandi, ma propongono scelte. Vuoi farlo prima o dopo i compiti? Adottano un approccio giocoso e accolgono le emozioni, lasciando che facciano il loro corso. Se il piccolo fa le bizze, diranno cose del tipo: vedo che sei arrabbiato. Ci sediamo un attimo. Posso abbracciarti? Non usano ricompense e punizioni perché il figlio non agisca per opportunismo, ma lo inducono a riflettere. In più, se possibile, negoziano i limiti. Fra quanti giri in altalena sarei pronto per andare? Ma fino a che punto è opportuno negoziare? Non tanto da lasciare al figlio la responsabilità di fare scelte che non è in grado di compiere, o attendersi che sappia applicare autonomamente regole che non può avere ancora interiorizzato. Per esempio, non si può pretendere che un bambino di 3 anni scarti senza storie le attrazioni di un parco giochi adatte ai più grandi, solo perché gli si è spiegato che sono pericolose. Essere gentili non equivale a essere in balia dei figli e lasciar loro in balia di se stessi. Che fare allora se il bambino non vuole scendere dall'altalena? Un genitore permissivo lascerebbe correre, rischiando di esaurire la pazienza e di diventare di colpo davvero poco gentile. Adesso basta! Chi ha assimilato lo stile della gentilezza, innanzitutto sarà fiducioso di essere ascoltato, in funzione della sintonia emotiva col figlio. E in caso di capricci, dirà al bambino che lo comprende, che è naturale sia dispiaciuto, ma che è davvero arrivato il momento di andare. Nonostante la sua popolarità, lo stile gentile non è però frutto di studi accademici. I ricercatori non hanno mai seguito famiglie per determinare fino a che punto sia positivo, continua Pesaglia. Del resto, insieme a una collega del Rollins College, la studiosa ha intervistato un campione di genitori con almeno un bambino tra i 2 e i 7 anni, riscontrando che oltre il 40% di quelli che si definivano gentili, circa la metà dei partecipanti, faceva missioni come queste. Cerco di essere gentile, ma è difficile lavorando a tempo pieno, essendo stressati e con poco supporto. Spesso non ho idea di cosa sto facendo. Insomma, erano spesso esausti, incerti, duri con se stessi, commenta Pessaia. Eppure tutti avevano studiato, erano esperti nella letteratura genitoriale, precisa la ricercatrice. Insomma, anche chi si documenta e si impegna nell'adottare una linea può perdere la lucidità necessaria per restare coerente. E così, con buona probabilità, finisce per oscillare senza criterio tra condiscendenza e severità. In più, non tutti decidono che genitori essere. In genere, si finisce per cadere in uno stile in base a come si è cresciuti, alla propria personalità e cultura. Per esempio, chi ha avuto genitori esigenti potrebbe ritrovarsi a esserlo a sua volta, oppure a fare l'opposto, affinché i figli non vivano lo stesso trauma. Anche se la maggioranza non sceglie attivamente un approccio e potrebbe utilizzarne varie combinazioni, è importante essere consapevoli di come si sta facendo il genitore, afferma Cher McGillivray, psicologa alla Bond University, Australia. Il che vuol dire riflettere sulle caratteristiche dei figli e anche su se stessi. Se i tuoi genitori ti hanno spinto al successo accademico, potresti dover modificare la tua definizione di successo se hai un figlio o una figlia con difficoltà di apprendimento o che ha molta propensione allo sport, afferma l'esperta. E occorre anche prendersi cura di sé. Se sei consapevole delle tue esigenze, puoi assicurarti il riposo e il recupero necessari per prendere buone decisioni come genitore, aggiunge. Spinte per dare il massimo, sensi di colpa e timori di inadeguatezza rendono genitori stressati. Il che non è un bene, neanche per i figli. Per dar troppo, si finisce per fare peggio.
1: Magazine. estratti dalle principali riviste italiane.

0: Dalla rivista Nature. L'editing genomico preciso degli embrioni umani suscita elogi e allarme. La tecnica di base editing utilizzata dai ricercatori è tutt'altro che pronta per l'applicazione clinica, ma i critici temono che possa stimolare una corsa alla commercializzazione dell'approccio. Traduzione e riassunto dell'articolo scritto da Moana Basu, Edward Chen e Heidi Ledford. Un team di ricercatori della Columbia University, guidato dal biologo Dieter Eagly, ha pubblicato uno studio che sta facendo molto discutere: l'utilizzo del base editing, una tecnica di modifica genetica estremamente precisa su embrioni umani. Sebbene i risultati siano in attesa di revisione da parte della comunità scientifica, il lavoro segna una svolta metodologica importante rispetto alle tecniche utilizzate in passato. A differenza del celebre CRISPR-Cas9, utilizzato dal ricercatore cinese He Yankui nel 2018 in un esperimento che portò alla nascita dei primi bambini geneticamente modificati, scatenando una condanna internazionale, il base editing è considerato molto più selettivo. Permette di modificare una singola lettera del codice genetico senza dover tagliare di netto i filamenti di DNA, riducendo drasticamente il rischio di danni collaterali al genoma. Gli scienziati hanno testato questa tecnica su geni coinvolti nella regolazione del colesterolo e nella produzione di emoglobina, con l'obiettivo teorico di prevenire malattie cardiache o patologie del sangue ereditarie. Nonostante l'entusiasmo per la precisione tecnica, gli stessi autori dello studio sono stati i primi a frenare. La tecnologia è, ad oggi, non pronta per la clinica. Il problema principale è il cosiddetto mosaicismo. La modifica genetica non avviene in modo uniforme in tutte le cellule dell'embrione, creando organismi con un corredo genetico misto, in parte modificato e in parte originale. Inoltre, i ricercatori hanno osservato che gli strumenti utilizzati per l'editing possono bloccare la divisione cellulare, rischiando di compromettere la vitalità dell'embrione stesso. Ed è qui che si accende il contrasto più forte tra scienziati e bioeticisti. Molti esperti temono che la pubblicazione di questi dati possa innescare una corsa verso la commercializzazione prematura dell'editing genetico. Il timore non riguarda solo la cura di malattie, ma la possibilità che il settore privato, magari attraverso cliniche di fertilità che offrono già servizi di screening genetico, possa iniziare a proporre l'editing per scopi puramente estetici o di potenziamento fisico e intellettivo. Molti esperti avvertono che, con pochi milioni di dollari, una clinica privata potrebbe trasformare questa ricerca in un servizio commerciale, con conseguenze imprevedibili per la salute dei nascituri. La critica di fondo è che, poiché la fecondazione in vitro offre già strumenti per lo screening e la selezione degli embrioni, l'editing genetico rappresenti spesso una soluzione in cerca di un problema. Mentre il team del dottor Eagly difende la ricerca come strumento necessario per comprendere i meccanismi di ripartizione del DNA umano e scoraggiare, proprio attraverso la conoscenza, gli usi impropri della tecnologia, il mondo scientifico resta in allerta. La lezione del 2018 è ancora viva. In un campo dove la tecnologia corre veloce, la cautela etica e la sicurezza dei pazienti devono rimanere, secondo la stragrande maggioranza della comunità accademica, il confine invalicabile.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da ansa.it. Danza e folklore, sei balli popolari italiani della tradizione. Dallo sbrando delle langhe alla pizzica salentina. Della redazione. Dallo sbrando in Piemonte alla pizzica salentina in Puglia, passando per il ballo della cordella in Sicilia, in Italia è impossibile tenere fermi i piedi e non lasciarsi travolgere dalle danze popolari, parte integrante della cultura del nostro paese. In occasione della Giornata Internazionale della Danza, che si celebra il 29 aprile in onore del coreografo e creatore del balletto moderno Jean-Georges Nauvert, ecco da campeggi.com un itinerario alla scoperta delle danze folcloristiche tipiche italiane, un modo per conoscere al ritmo di musica alcuni dei balli che di generazione in generazione hanno fatto divertire intere comunità. In Piemonte per ballare lo sbrando, l'antica danza delle langhe. Nelle langhe piemontesi esiste un ballo da svolgere in cerchio, a mani unite, molto vivace e caratterizzato da numerose varianti coreografiche. È lo sbrando. Nota anche come brando, questa danza sembra essere originaria del Roero, dove viene ballata soprattutto in occasione delle feste popolari, durante le quali si utilizza per coinvolgere l'intera comunità. Eredità del Medioevo, quando era in uso come danza di corte, lo sbrando spesso si trasforma in una gara di resistenza tra i danzatori, incitati dalla crescente e accelerata frenesia della musica. In Emilia-Romagna si danza chinati. La tradizione della polca chinata, riportata in auge recentemente, è un ballo bolognese dei primi anni del Novecento che viene praticato tradizionalmente solo da uomini. Un tempo, infatti, la danza era esclusivamente appannaggio maschile. Figura iconica di questo ballo, nato come fenomeno folcloristico legato alla migrazione della popolazione dalla campagna alla città, è il frullone. Un passaggio che vede due danzatori abbracciati e soprattutto chinati girare su loro stessi al massimo della velocità possibile. In Toscana il corteggiamento segue il ritmo del trescone.

0: Il trescone è un'antica danza citata nelle opere di Dante, Boccaccio e Collodi e si tratta di un ballo toscano di origine medievale, la cui etimologia è controversa. Il termine infatti potrebbe derivare dalle parole di origine germanica triscan, battere, o dresken, trebbiare, in riferimento al movimento dei piedi eseguito durante il ballo, che ricorda come i contadini separavano i chicchi dalle spighe di grano. Oggi viene eseguito solo in particolari occasioni e durante feste come l'Epifania e il Carnevale, e ne rimane la parte più pantomimica, ballata in coppia o in piccoli gruppi, e caratterizzata dal continuo scambio della dama, come in un vero e proprio corteggiamento. Direttamente dall'antica Roma, la tradizione del saltarello. Il paese di Amatrice, nell'Alto Lazio, non solo ha donato al mondo una tra le più celebri tradizioni gastronomiche, ma è anche culla di un'antichissima danza che affonda le radici nella cultura pagana, il saltarello. Il ballo che sembra mettere in scena un corteggiamento e viene eseguito in coppia guardandosi negli occhi, prende il nome da saltazio, la danza più diffusa nella Roma antica, che vanta una prima trascrizione musicale risalente al 300, custodita dal British Museum di Londra. A oggi sono molti i giovani che hanno recuperato questa tradizione, tanto che l'organetto, strumento principe di questa danza, rientra tra le materie del conservatorio. La pizzica, che fa ballare il salento, e non solo. Il ritmo concitato, la pelle del tamburello che scandisce la terzina, le voci tese e gli stornelli alla stisa. Parentesi, i canti tradizionali conosciuti come canti alla stisa erano canti corali polivocalici, privi di accompagnamento musicale. Dal salento arriva la pizzica pizzica, o semplicemente pizzica, un ballo ludico che appartiene alla famiglia delle tarantelle. La melodia riprende quella della taranta, o pizzica tarantata, che veniva anticamente eseguita con lo scopo di guarire le donne da una patologia che si credeva causata dal morso di un ragno, taranta o tarantola. Oggi, nonostante il rito con funzione terapeutica si sia perso, ne è rimasta la traccia ludica. Ogni anno, specialmente in estate, il Salento si riempie infatti di musica, dando una nuova veste a questa tradizione, anche grazie a rassegne come La Notte della Taranta, che richiama migliaia di persone da tutta Italia e non solo, e che unisce il ritmo della pizzica a quello della musica contemporanea. Il ballo della cordella, l'inno alla natura di Petralia Sottana. Nato come rito pagano propiziatorio e come ringraziamento alla natura, con l'avvento del cristianesimo il ballo della cordella, tipico di Petralia Sottana, Palermo, si trasformò in una danza in onore della Vergine e in particolare della Madonna dell'Alto, celebrata la domenica successiva al 15 agosto. Il ballo viene eseguito da 12 coppie, una per ogni mese dell'anno, che si dispongono intorno a una pertica alta circa 2 metri, sormontata da spighe di grano e decorata con cordelle di diversi colori. Una volta in posizione, i ballerini prendono i nastri e iniziano a danzare, intrecciandoli gli uni con gli altri. I movimenti ricordano quelli dei lavori nei campi, dalla semina al raccolto. Mentre gli intrecci vogliono simboleggiare le costellazioni che ruotano intorno al sole e il variare delle stagioni.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Come è nata la fiaba di Cappuccetto Rosso? Cappuccetto rosso, Cenerentola, la bella addormentata nel bosco, la bella e la bestia, sono solo alcune delle favole più famose e più raccontate ai bambini nei giorni delle feste natalizie. Non tutti sanno però che le loro origini si perdono nella notte dei tempi. Uno studioso inglese ha provato a tracciarne la storia. Di Rossana Rossi. Come sono nate le fiabe? Chi ha scritto le storie che hanno nutrito la nostra immaginazione infantile? Per scoprirlo, il giornalista e scrittore britannico Nicholas Jaber ha viaggiato in tutto il mondo alla scoperta di autori che in questo affascinante campo hanno fatto la storia. Ne è scaturito un libro insolito, I racconta storie, Bompiani, nel quale si scopre che anche i grandi narratori hanno spesso raccolto, modificato e personalizzato storie già esistenti, raccogliendo trame antiche e leggende passate di bocca in bocca da una generazione all'altra. Alcune delle nostre fiabe più popolari risalgono alla raccolta di racconti intitolata Lo Cunto de li Cunti, ovvero Lo Trattenimento de Peccerille, scritta da un autore napoletano che utilizzava lo pseudonimo Gian Alesio Abbatutis, ovvero Lo Sconsolato. Il suo vero nome era Giambattista Basile, 1583-1632, ed era invece noto tra i contemporanei per la perpetua allegria dello spirito per la quale veniva stimato la delizia delle conversazioni. È in quel libro, racconta Jaber, che per la prima volta troviamo fiabe che non sono guidate dalle macchinazioni degli dèi, ma dalle buffonate di orchi e streghe. Fiabe dove capita che ci si punga le dita sugli arcolai e dove le principesse sono rinchiuse in torri. Fiabe dove, invariabilmente, le matrigne sono dipinte come malvagie e le foreste come anfiteatri di eventi magici. Contemporaneo di Shakespeare e Cervantes, dopo aver vagato su e giù per l'Italia, Basile era tornato a Napoli, trascorrendo il tempo a riversare nei suoi racconti la vita in tutta la sua varietà. Risultato, una sarabanda di storie che più strane e sontuose non si può, molte delle quali incentrate su figure femminili. Come Zosa, che si mette in viaggio per sciogliere la maledizione che incombe su di lei, o Rosella, che supera in astuzia i suoi pretendenti grazie ai propri poteri magici, o ancora Filadoro, la figlia dell'orchessa, che, alle prese con un principe lussurioso, taglia corto, dichiarando «Io sono femmina che si sa misurare e non voglio altro che mi serva da misura». È ancora Basile a mettere per primo a disposizione dei lettori europei la storia della giovane donna che, costretta a lavorare per le orribili sorellastre, viene magicamente condotta al ballo e poi perde la scarpetta, ma conquista il principe. Sempre frutto dell'ingegno di Giambattista è l'idea della fanciulla nella torre, i cui capelli diventano una scala per permettere all'innamorato di salire fino a lei. Sua è anche una delle prime versioni conosciute della principessa che giace addormentata nel castello dimenticato. Quelle da lui descritte, spiega Jaber, sono donne che lottano con tutte le risorse a loro disposizione. Malgrado tutti i loro difetti e malgrado i classici stereotipi misogini sparsi nel libro, raramente sono silenziose o inattive. Giambattista, circondato da donne importanti come la sorella Adriana, traduceva sulla pagina il proprio mondo. Ma stava facendo anche qualcos'altro. Le sue eroine andavano controcorrente rispetto alla successiva tradizione fiabesca di dolci e docili principessine, perché non erano ancora stati fissati dei cliché. Leggendo Lo Cunto de li Cunti ci si rende conto che le regole erano ancora in continuo mutamento. Chissà come sarebbero andate diversamente le cose se a dominare la storia della fiaba fossero state le furbe soggiogatrici, urlatrici eroine di Basile e non invece le bambole di carta uscite più tardi dalla penna di autori quali Charles Perrault e i fratelli Grimm. Peccato che la sua raccolta di fiabe sia stata pubblicata postuma perché ottenne un clamoroso successo. Ancora meno riconosciuto durante la sua vita fu un giovane siriano di religione cristiana maronita, di nome Anton Yusuf Hanna Dayab, un misterioso personaggio originario di Aleppo, le cui storie contribuirono a portare l'Oriente ai lettori europei. Dopo un avventuroso viaggio attraverso Egitto, Libia, Tunisia, Dayab era approdato a Livorno, poi a Genova e infine, nel 1708, aveva raggiunto Parigi. Qui aveva fatto amicizia con Antoine Galland, un archeologo e orientalista francese famoso per aver tradotto e fatto pubblicare diversi volumi de Le Mille e Una Notte, il fenomeno letterario dell'epoca. Ma furono alcune fiabe narrate da Dayab a Galland tra il marzo e il giugno 1709, scrive Jobber, che si sarebbero rivelate le più durature. Racconti delle meraviglie, come Aladino e la lampada magica e Ali Baba e i 40 ladroni, che sarebbero entrati a far parte del decimo volume de Le Mille e Una Notte. Il giovane non aveva idea della portata di ciò che aveva fatto raccontando quelle storie nell'appartamento parigino dell'uomo su cui aveva erroneamente riposto le sue speranze di prosperità. Pur corredando i racconti di note esplicative, Galland aveva infatti deciso di non citare il nome del loro vero autore. Il risultato fu che per quasi tre secoli la paternità di Aladino e di un'altra quindicina di storie fu condannata a un oblio pressoché totale. Tra le centinaia di storie giunte fino a noi dalla Francia del Settecento, due terzi furono scritte da donne aristocratiche. Jobber non è il primo a sottolineare che il racconto più comune che riciclavano era quello della protagonista costretta a vivere con un mostro. Il loro habitat sarà anche stato l'alta società, ma non sempre questa condizione le agevolò. Alcune fuggirono da matrimoni infelici, altre non vollero mai sposarsi. Non sorprende quindi che il racconto che ripresero più di frequente fosse quello dell'eroina costretta a vivere con un mostro. Montone o rinoceronte, uccello azzurro o cinghiale, drago, nano o delfino, lo sposo nefasto appariva in molte vesti. La versione di maggior successo su questo tema, La Bella e la Bestia, si deve a Gabrielle Suzanne Barbeau de Villeneuve. Sposata a 20 anni con un giocatore d'azzardo cronico che la ridusse in miseria, divenne governante amante del recluso drammaturgo Prosper Joliot de Crébillon, soprannominato da Voltaire il Barbaro. La coppia rimase insieme per 20 anni, durante i quali Villeneuve pubblicò 4 romanzi e 2 raccolte di storie. Una narrava di una fanciulla prigioniera di un essere mostruoso a causa di un maleficio che lei prima teme, poi compatisce e alla fine ama. Com'era consuetudine all'epoca, il racconto venne stampato in una versione clandestina con il nome dell'autore indicato da una serie di asterischi. Così, sebbene si scatenasse una frenetica ricerca, Gabrielle Suzanne non venne mai alla luce. Dal momento che La Bella e la Bestia era stato pubblicato senza licenza, sottolinea Jobber, lo si poteva plagiare impunemente. Un'istitutrice francese che lavorava in Inghilterra, Jean-Marie Le Prince de Beaumont, sfruttò questa opportunità per riadattare la trama, debitamente accorciata, nel suo Magasin des Enfants, che vide la luce nel 1756, l'anno dopo la morte di Gabrielle Suzanne. Un po' di taglia e incolla, una morale appiccicata nel finale, ed ecco confezionato il bestseller che conosciamo. Anche i famosi fratelli Grimm, del resto, per le loro fiabe del focolare, attinsero a piene mani non solo dai testi di Basile, ma anche dai racconti di due donne piene di immaginazione a loro vicine, la scrittrice Marie Hassenpflug e Dorchenwald, moglie di William, il più giovane dei fratelli. Le versioni rivedute di alcune delle storie più oggi amate, come Biancaneve, Cappuccetto Rosso, Hansel e Gretel, permisero loro di affermarsi a livello mondiale come i re delle fiabe.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, 24 ore su 24, a cadenza oraria, estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla Onlus, la prima associazione non a scopo di lucro in Italia, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.sentichiparla.org.
1: Va ora in onda La Bibbia, il libro della Genesi, letto da Maria Teresa Totti, Federico Pinaffo, Luisa Mazzone, Elsa Sabbadin, Lorena De Tommaso, Chiara Zanovello, Luciano Ferrario. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. In particolare, il libro della Genesi tratta delle origini dell'universo, del genere umano, il peccato dei personaggi Adamo ed Eva, Abramo e la sua discendenza, fino a Giuseppe d'Egitto e il diluvio universale. L'introduzione è tratta da La grande storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo.
2: Genesi, Bereshit. Il primo libro della Bibbia si apre con una delle frasi più famose fra le opere letterarie, è questa: all'inizio Dio ha creato i cieli e la terra. Di per sé il libro della Genesi si legge come una serie di storie epiche, una saga semitragica di un mondo che continua a sbagliare nonostante le intenzioni del creatore. È qui che troviamo le famose storie di Adamo ed Eva, Caino ed Abele, Noè e l'arca, Abramo e Isacco e di un sognatore di nome Giuseppe. Ma Genesi non è un libro indipendente, è la prima parte della Torah o Pentateuco, che si sviluppa in 5 parti, l'opera fondamentale dell'Antico Testamento. La Torah è la storia dell'origine di Israele, è la storia di come la nazione di Israele sia diventata popolo e di come abbia ottenuto la sua terra e la sua religione. In effetti, se si dovesse riassumere il tema principale della Genesi, sarebbe con queste parole che Dio disse ad Abramo: «Stabilirò il mio patto fra me e te e i tuoi discendenti dopo di te, di generazione in generazione. Sarà un patto eterno per il quale io sarò il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te». Genesi capitolo 17. Dio ha scelto di illustrare quale sia la storia dentro la quale ogni uomo è inserito. La sua rivelazione dispiega questa grande storia con una prima grande scena. In principio Dio. Genesi capitolo 1 versetto 1. Ecco, prima di questo atto c'era solo Dio, Dio che ama. La grande storia del nostro mondo ha avuto inizio con la decisione di Dio di far esistere la realtà. Dio è là, come un Dio personale, nel senso che sa decidere. Presentandosi come colui che dà origine all'universo, Dio non va mai pensato come qualcuno contro o indifferente al mondo, ma come colui che lo fonda. Dio non è opposto all'uomo o al mondo, ma è piuttosto il suo fondamento. Dando origine alla realtà, Dio sceglie di manifestare la sua straordinaria sovrabbondanza. Questa sovrabbondanza è prima di tutto un luogo. È un luogo per la creatura, da godere e da curare. La creatura trova lì un appagamento perché vi vede dispiegata la bellezza, l'eleganza, la sapienza di Dio. Il mondo appare come qualcosa di bello, di accogliente. Oggi sembra si possa sopravvivere solo in un mondo liquido o uniformante, ma qui si respira la solidità, c'è la terra e la luce, la distinzione e separazione, Dio separò. E anche l'armonia. L'armonia è tale che non vi sarà mai alcuna alternativa a quel luogo. La vita e il mondo sono segni di un amore vero e affascinante. E si capisce allora come vi sia chi abbia scritto sul Paradiso Perduto, 1667, per svelare all'uomo la provvidenza eterna. E poi anche il Paradiso Riconquistato, di John Milton, 1671. Insomma, siamo fatti per un luogo e in noi ci sarà sempre questa aspirazione. Questa sovrabbondanza è, in secondo luogo, una relazione. Non una relazione secondo le categorie usuali, ma una relazione segnata da una profonda diversità. A chi dunque mi vorreste assomigliare? A chi sarei io uguale? Dice il Santo. Questo lo troviamo scritto nel libro del profeta Isaia, al capitolo 40. Ora, l'impegno di Dio nel relazionarsi con noi è straordinario. Le cose create non sono una sua emanazione e nemmeno una sua estensione, ma sono degli interlocutori del suo amore. Sono là per intrattenere una relazione di sottomissione e di armonia con Lui. La creazione è la disposizione di mezzi con al centro l'uomo. In relazione con Dio, tu puoi leggere i segni, interpretarli, armonizzarli, finalizzarli alla celebrazione del Creatore. Questa è la tua libertà. Libero di nutrire la tua anima con la gloria di Dio, libero di dare ordine alla tua vita con la santità di Dio, libero di esercitare il tuo dominio con l'onnipotenza di Dio. Che straordinaria relazione! Persone così modeste possono essere in relazione con qualcuno di così supremo, potente, buono, misericordioso. Davanti a un simile Dio non vi può essere alcuna arroganza. Viene da pensare al canto di Anna, che diceva: «Nessuno è santo come il Signore, poiché non c'è altro Dio all'infuori di te e non c'è rocca pari al nostro Dio». Non parlate più con tanto orgoglio, non esca più l'arroganza dalla vostra bocca, perché il Signore è un Dio che sa tutto e da Lui sono pesate le azioni dell'uomo. Questo è scritto nel primo libro di Samuele, al capitolo 2. Sì, anche noi possiamo amarlo e trovare la nostra gioia in Lui. Attraverso la creazione possiamo essere introdotti alla conoscenza di Dio, dell'umanità e del mondo in cui ci troviamo. Quando si osservano le cose da questo punto di vista, nasce un sentimento di gratitudine e di lode, poiché il Signore è un Dio grande, un gran re sopra tutti gli dèi. Questo è scritto nel Salmo 95. Tutto è buono in Lui e in pace. Il creatore delle galassie, che facciamo enorme fatica a immaginare per la loro immensità, è il Dio personale che mi ama, che ti ama e vuole comunicare con me e con te. C'è qualcosa di più straordinario? Io posso mangiare, tu puoi mangiare di ogni albero in questo giardino e godere di questa piena armonia. È lo straordinario disegno di Dio per me e per te.

Capitolo 38. In quel tempo Giuda si separò dai suoi fratelli e andò a stare da un uomo di Adullam di nome Chira. Là Giuda vide la figlia di un cananeo di nome Sua, se la prese e si unì a lei. Ella concepì e partorì un figlio che egli chiamò Er. Poi ella concepì di nuovo e partorì un figlio che chiamò Onan. Partorì ancora un figlio e lo chiamò Sela. Giuda era a Chezib quando ella lo partorì. Giuda prese per Er, suo primogenito, una moglie che si chiamava Tamar. Ma Er, primogenito di Giuda, era perverso agli occhi del Signore, e il Signore lo fece morire. Allora Giuda disse a Onan: «Va dalla moglie di tuo fratello, prenditela in moglie come cognato, e suscita una discendenza a tuo fratello». Onan, sapendo che quei discendenti non sarebbero stati suoi, quando si accostava alla moglie di suo fratello, faceva in modo di impedire il concepimento, per non dare discendenti al fratello. Ciò che egli faceva dispiacque al Signore, il quale fece morire anche lui. Allora Giuda disse a Tamar, sua nuora: «Rimani vedova in casa di tuo padre finché Sela, mio figlio, sia cresciuto». Perché diceva: «Badiamo che anche egli non muoia come i suoi fratelli». E Tamar se ne andò e abitò in casa di suo padre. Passarono molti giorni e la figlia di Sua, moglie di Giuda, morì. E dopo che Giuda si fu consolato, salì da quelli che tosavano le sue pecore a Timna. C'era con lui il suo amico Chira, l'Adullammita. Tamar ne fu informata. Le dissero: «Ecco, tuo suocero sale a Timna a tosare le sue pecore». Allora ella si tolse le vesti da vedova, si coprì d'un velo, se ne avvolse tutta e si mise seduta sulla porta di Enaim, che è sulla via di Timna. Infatti, aveva visto che Sela era cresciuto e tuttavia lei non gli era stata data in moglie. Come Giuda la vide, la prese per una prostituta, perché ella aveva il viso coperto. Avvicinatosi a lei sulla via, le disse: «Lasciami venire da te». Infatti non sapeva che quella fosse sua nuora. Lei rispose: «Che mi darai per venire da me?» Egli le disse: «Ti manderò un capretto del mio gregge». E lei: «Mi darai un pegno finché tu me lo abbia mandato?» Ed egli: «Che pegno ti darò?» L'altra rispose: «Il tuo sigillo, il tuo cordone e il bastone che hai in mano». Egli glieli diede, andò da lei ed ella rimase incinta di lui. Allora Tamar si alzò e se ne andò, si tolse il velo e si rimise le vesti da vedova. Giuda mandò il capretto per mezzo del suo amico, l'Adullamita, al fine di ritirare il pegno dalle mani di quella donna, ma egli non la trovò. Interrogò la gente del luogo dicendo: «Dov'è quella prostituta che stava a Enaim, sulla via?» Quelli risposero: «Qui non c'è stata nessuna prostituta». Egli se ne tornò da Giuda e gli disse: «Non l'ho trovata, e per di più la gente del luogo mi ha detto: qui non c'è stata nessuna prostituta». Giuda disse: «Si tenga pure il pegno e non esponiamoci agli scherni. Ecco, io ho mandato questo capretto e tu non l'hai trovata». Circa 3 mesi dopo vennero a dire a Giuda: «Tamar, tua nuora, si è prostituita, e per di più eccola incinta in seguito alla sua prostituzione». Giuda disse: «Portatela fuori e sia bruciata». Mentre la portavano fuori, mandò a dire al suo suocero: «Sono incinta dell'uomo al quale appartengono queste cose». E disse: «Riconosci, ti prego, di chi siano questo sigillo, questi cordoni e questo bastone». Giuda li riconobbe e disse: «È più giusta di me, perché non l'ho data a mio figlio Sela». Ed egli non ebbe più relazioni con lei. Quando venne il tempo in cui doveva partorire, ecco che Tamar aveva in grembo 2 gemelli. Mentre partoriva, l'uno di essi mise fuori una mano e la levatrice la prese e vi legò un filo scarlatto, dicendo: «Questo qui esce per primo». Ma egli ritirò la mano ed uscì suo fratello. Allora la levatrice disse: «Perché ti sei fatta questa breccia?» Per questo motivo gli fu messo nome Perez. Poi uscì suo fratello
che aveva nella mano il filo scarlatto, e fu chiamato Zerach. Capitolo 39. Giuseppe fu portato in Egitto e Potifar, ufficiale del faraone, capitano delle guardie, un egiziano, lo comprò da quegli ismaeliti che ce l'avevano condotto. Il Signore era con Giuseppe. A lui riusciva bene ogni cosa e stava in casa del suo padrone egiziano. Il suo padrone vide che il Signore era con lui e che il Signore gli faceva prosperare nelle mani tutto ciò che intraprendeva. Giuseppe trovò grazia agli occhi di lui e si occupava del servizio personale di Potifar, il quale lo fece maggiordomo della sua casa e gli affidò l'amministrazione di tutto quello che possedeva. Dal momento che l'ebbe fatto maggiordomo della sua casa e gli ebbe affidato tutto quello che possedeva, il Signore benedisse la casa dell'egiziano per amore di Giuseppe. La benedizione del Signore si posò su tutto ciò che egli possedeva, in casa e in campagna. Potifar lasciò tutto quello che aveva nelle mani di Giuseppe. Non s'occupava più di nulla, tranne del cibo che mangiava. Giuseppe era avvenente e di bell'aspetto. Dopo queste cose, la moglie del padrone di Giuseppe gli mise gli occhi addosso e gli disse: «Unisciti a me». Ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo padrone: «Ecco, il mio padrone non mi chiede conto di quanto è nella casa e mi ha affidato tutto quello che ha. In questa casa egli stesso non è più grande di me e nulla mi ha vietato, se non te, perché sei sua moglie. Come dunque potrei fare questo gran male e peccare contro Dio?» Benché lei gliene parlasse ogni giorno, Giuseppe non acconsentì a unirsi né a stare con lei. Un giorno egli entrò in casa per fare il suo lavoro. Lì non c'era nessuno della gente di casa. Allora lei lo afferrò per la veste e gli disse: «Unisciti a me». Ma egli le lasciò in mano la veste e fuggì. Quando lei vide che egli le aveva lasciato la veste in mano e che era fuggito, chiamò la gente di casa sua e disse: «Vedete, ci ha portato un ebreo perché questi si prendesse gioco di noi. Egli è venuto da me per unirsi a me, ma io ho gridato a gran voce. E come egli ha udito che io alzavo la voce e gridavo, mi ha lasciato qui la sua veste ed è fuggito». E si tenne accanto la veste di lui finché il suo padrone non tornò a casa. Allora gli parlò in questa maniera: «Quel servo ebreo che hai condotto in casa è venuto da me per prendersi gioco di me. Ma appena io ho alzato la voce ho gridato, egli mi ha lasciato qui la sua veste ed è fuggito». Quando il padrone di Giuseppe udì le parole di sua moglie che gli diceva: «Il tuo servo mi ha fatto questo», si accese d'ira. Il padrone di Giuseppe lo prese e lo mise nella prigione, nel luogo dove si tenevano chiusi i carcerati del re. Egli era dunque là, in quella prigione. E il Signore fu con Giuseppe, gli mostrò il suo favore e gli fece trovar grazia agli occhi del governatore della prigione. Così il governatore della prigione affidò alla sorveglianza di Giuseppe tutti i detenuti che erano nel carcere, e nulla si faceva senza di lui. Il governatore della prigione non rivedeva niente di quello che era affidato a lui, perché il Signore era con lui, e il Signore faceva prosperare tutto quello che egli intraprendeva. Capitolo 40. Dopo queste cose, il coppiere e il panettiere del re d'Egitto offesero il loro signore, il re d'Egitto. Il faraone si indignò contro i suoi due ufficiali, contro il capo dei coppieri e il capo dei panettieri, e li fece mettere in carcere nella casa del capo delle guardie, nella stessa prigione dove Giuseppe stava rinchiuso. Il capitano delle guardie li affidò alla sorveglianza di Giuseppe, il quale li serviva. Essi rimasero in prigione per un certo tempo. In una medesima notte, il coppiere e il panettiere del re d'Egitto, che erano rinchiusi nella prigione, ebbero tutti e due un sogno per uno, e ciascun sogno aveva il suo significato particolare. Giuseppe, venuto la mattina da loro, li guardò e li vide tutti turbati. Interrogò allora gli ufficiali del faraone che erano con lui in prigione nella casa del suo padrone e disse: «Perché oggi avete il viso così triste?» Quelli gli risposero: «Abbiamo fatto un sogno e non c'è nessuno che ce lo interpreti».
Giuseppe disse loro: Le interpretazioni non appartengono a Dio? Raccontatemi i sogni, vi prego. Allora il capo dei coppieri raccontò il suo sogno a Giuseppe e gli disse: Nel mio sogno mi stava davanti una vite. In quella vite c'erano tre tralci. Mi pareva che essa germogliasse, poi fiorisse e desse infine dei grappoli d'uva matura. Io avevo in mano la coppa del faraone. Presi l'uva, la spremetti nella coppa del faraone e diedi la coppa in mano al faraone. Giuseppe gli disse: Questa è l'interpretazione del sogno. I tre tralci sono tre giorni. Fra tre giorni il faraone ti farà rialzare il capo, ti ristabilirà nel tuo incarico e tu darai in mano al faraone la sua coppa come facevi prima, quando eri suo coppiere. Ma ricordati di me quando sarai felice e sii buono verso di me, ti prego. Parla di me al faraone e fammi uscire da questa casa, perché io fui portato via di nascosto dal paese degli ebrei e anche qui non ho fatto nulla per essere messo in questo sotterraneo. Il capo dei panettieri, vedendo che l'interpretazione era favorevole, disse a Giuseppe: Anch'io, nel mio sogno avevo tre canestri di pane bianco sul capo. Nel canestro più alto c'era per il faraone ogni sorta di vivande cotte al forno, e gli uccelli le mangiavano dentro al canestro sul mio capo. Giuseppe rispose e disse: Questa è l'interpretazione del sogno. I tre canestri sono tre giorni. Ancora tre giorni, e il faraone alzerà la tua testa, ti farà impiccare a un albero, e gli uccelli mangeranno la tua carne addosso a te. Il terzo giorno, che era il compleanno del faraone, egli fece un banchetto per tutti i suoi servitori e alzò la testa al capo dei coppieri e la testa al capo dei panettieri in mezzo ai suoi servitori. Ristabilì il capo dei coppieri nel suo ufficio di coppiere perché mettesse la coppa in mano al faraone, ma fece impiccare il capo dei panettieri, secondo l'interpretazione che Giuseppe aveva loro data. Il gran coppiere, però, non si ricordò di Giuseppe e lo dimenticò. Capitolo 41. Alla fine di due anni interi, il faraone fece un sogno. Egli stava presso il fiume, e dal fiume ecco salire sette vacche, di bell'aspetto e grasse, che si misero a pascolare nella giuncaia. Dopo quelle, ecco salire dal fiume altre sette vacche, di brutto aspetto e scarne, che si fermarono accanto alle prime, sulla riva del fiume. Le vacche di brutto aspetto e scarne divorarono le sette vacche di bell'aspetto e grasse. E il faraone si svegliò. Poi si riaddormentò e sognò di nuovo. Ecco sette spighe, grosse e belle, venir su da un unico stelo. Poi ecco germogliare sette spighe sottili e arse dal vento orientale che germogliavano dopo quelle altre. Le spighe sottili inghiottirono le sette spighe grosse e piene, e il faraone si svegliò. Era un sogno. La mattina lo spirito del faraone fu turbato. Egli mandò a chiamare tutti i maghi e tutti i savi d'Egitto e raccontò loro i suoi sogni, ma non ci fu nessuno che li potesse interpretare al faraone. Allora il capo dei coppieri parlò al faraone dicendo: «Ricordo oggi le mie colpe. Il faraone si era sdegnato contro i suoi servitori e mi aveva fatto mettere in prigione nella casa del capo delle guardie, me e il capo dei panettieri. L'uno e l'altro facemmo un sogno nella stessa notte. Facemmo ciascuno un sogno con un significato particolare. Lì con noi c'era un giovane ebreo, servo del capo delle guardie. A lui raccontammo i nostri sogni ed egli ce li interpretò, dando a ciascuno l'interpretazione del suo sogno. E le cose avvennero secondo l'interpretazione che egli ci aveva data. Il faraone ristabilì me nel mio incarico e l'altro lo fece impiccare. Allora il faraone mandò a chiamare Giuseppe. Lo fecero subito uscire dalla prigione sotterranea. Egli si rase, si cambiò il vestito e andò dal faraone. Il faraone disse a Giuseppe: «Ho fatto un sogno e non c'è chi lo possa interpretare. Ho udito dire di te che quando ti raccontano un sogno tu lo puoi interpretare». Giuseppe rispose al faraone dicendo: «Non sono io, ma sarà Dio che darà al faraone una risposta favorevole».
Allora il faraone disse a Giuseppe: Nel mio sogno io stavo sulla riva del fiume, quando ecco salire dal fiume 7 vacche grasse e di bell'aspetto, e che si misero a pascolare nella giuncaia. Dopo quelle ecco salire altre 7 vacche, magre, di bruttissimo aspetto e scarne, tali che non ne vidi mai di così brutte in tutto il paese d'Egitto. Le vacche magre e brutte divorarono le prime 7 vacche grasse, e queste entrarono loro in corpo e non si riconobbero che vi erano entrate. Erano di brutto aspetto come prima. E mi svegliai. Poi vidi ancora nel mio sogno 7 spighe venire su da un unico stelo, piene e belle. Ed ecco germogliare altre 7 spighe, vuote, sottili e arse dal vento orientale, dopo quelle altre. Le spighe sottili inghiottirono le 7 spighe belle. Io ho raccontato questo ai maghi, ma non c'è stato nessuno che abbia saputo spiegarmelo. Allora Giuseppe disse al faraone: Ciò che il faraone ha sognato è una stessa cosa. Dio ha

0: verranno 7 anni di carestia. Tutta quell'abbondanza sarà dimenticata nel paese d'Egitto e la carestia consumerà il paese. Uno non conoscerà più di quell'abbondanza nel paese a causa della carestia che seguirà, perché questa sarà molto dura. Il fatto che il sogno si sia ripetuto 2 volte al faraone vuol dire che la cosa è decretata da Dio e che Dio l'eseguirà presto. Or dunque il faraone si provveda di un uomo intelligente e saggio e lo stabilisca sul paese d'Egitto. Il faraone faccia così. Costituisca dei commissari sul paese per prelevare il quinto delle raccolte del paese d'Egitto durante i 7 anni d'abbondanza. Essi raccolgano tutti i viveri di queste 7 annate buone che stanno per venire e ammassino il grano a disposizione del faraone per l'approvvigionamento delle città e lo conservino. Questi viveri saranno una riserva per il paese, in vista dei 7 anni di carestia che verranno nella terra d'Egitto. Così il paese non perirà per la carestia. La cosa piacque al faraone e a tutti i suoi servitori. Il faraone disse ai suoi servitori: «Potremmo forse trovare un uomo pari a questo, in cui sia lo spirito di Dio?» Così il faraone disse a Giuseppe: «Poiché Dio ti ha fatto conoscere tutto questo, non c'è nessuno che sia intelligente e savio quanto te. Tu avrai autorità su tutta la mia casa e tutto il popolo ubbidirà ai tuoi ordini. Per il trono soltanto io sarò più grande di te». Il faraone disse ancora a Giuseppe: «Vedi, io ti do potere su tutto il paese d'Egitto». Poi il faraone si tolse l'anello dal dito e lo mise al dito di Giuseppe. Lo fece vestire di abiti di lino fino e gli mise al collo una collana d'oro. Lo fece salire sul suo secondo carro e davanti a lui si gridava: «In ginocchio!». Così il faraone gli diede autorità su tutto il paese d'Egitto. Il faraone disse a Giuseppe: «Io sono il faraone, ma senza tuo ordine nessuno alzerà la mano o il piede in tutto il paese d'Egitto». Il faraone chiamò Giuseppe Safnat-Paneach e gli diede per moglie Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di On. Giuseppe partì per visitare il paese d'Egitto. Giuseppe aveva 30 anni quando si presentò davanti al faraone, re d'Egitto. Giuseppe uscì dalla presenza del faraone e percorse tutto il paese d'Egitto. Durante i 7 anni di abbondanza, la terra produsse a profusione. Giuseppe raccolse tutti i viveri che furono prodotti nel paese d'Egitto in quei 7 anni e li immagazzinò nelle città. Immagazzinò in ogni città i viveri del territorio circostante. Così Giuseppe ammassò grano come la sabbia del mare, in così gran quantità che si smise di contarlo, perché era incalcolabile. Prima che venisse il primo anno della carestia, nacquero a Giuseppe 2 figli. Che Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di On, gli partorì. Giuseppe chiamò il primogenito Manasse, perché disse: «Dio mi ha fatto dimenticare ogni mio affanno e tutta la casa di mio padre». Il secondo lo chiamò Efraim, perché disse: «Dio mi ha reso fecondo nel paese della mia afflizione». I 7 anni d'abbondanza che c'erano stati nel paese d'Egitto finirono. E cominciarono a venire i 7 anni di carestia, come Giuseppe aveva detto. Ci fu carestia in tutti i paesi, ma in tutto il paese d'Egitto c'era del pane. Poi la carestia si estese a tutto il paese d'Egitto, e il popolo gridò al faraone per avere del pane. Il faraone disse a tutti gli egiziani: «Andate da Giuseppe e fate quello che vi dirà». La carestia era su tutta la superficie del paese. E Giuseppe aprì tutti i depositi e vendette grano agli egiziani. La carestia s'aggravò nel paese d'Egitto. Da tutti i paesi venivano in Egitto, da Giuseppe, per comprare grano, perché la carestia era grave su tutta la terra.
1: Capitolo 42. Giacobbe seppe che c'era grano in Egitto. Allora disse ai suoi figli: «Perché state a guardarvi l'un l'altro?» Poi disse: «Ecco, ho sentito dire che c'è grano in Egitto. Scendete là a comprarne, così vivremo e non moriremo». Così 10 dei fratelli di Giuseppe scesero in

Egitto per comprarvi il grano. Ma Giacobbe non mandò con loro Beniamino, il fratello di Giuseppe, perché diceva che non gli succeda qualche disgrazia. I figli di Israele giunsero per comprare grano in mezzo agli altri che erano venuti, perché nel paese di Canaan c'era la carestia. Or Giuseppe era colui che comandava nel paese. Era lui che vendeva il grano a tutta la gente del paese. I fratelli di Giuseppe vennero e si inchinarono davanti a lui con la faccia a terra. Giuseppe vide i suoi fratelli e li riconobbe, ma si comportò come un estraneo davanti a loro e parlò loro aspramente, dicendo: «Da dove venite?» Essi risposero: «Dal paese di Canaan per comprare dei viveri». Giuseppe riconobbe i suoi fratelli, ma essi non riconobbero lui. Giuseppe si ricordò dei sogni che aveva avuto riguardo a loro e disse: «Voi siete delle spie, siete venuti per vedere i luoghi indifesi del paese». Ed essi a lui: «No, mio signore, i tuoi servi sono venuti a comprare dei viveri. Siamo tutti figli di uno stesso uomo, siamo gente sincera, i tuoi servi non sono delle spie». Ma egli disse: «No, siete venuti per vedere i luoghi indifesi del paese». Quelli risposero: «Noi, tuoi servi, siamo 12 fratelli, figli di uno stesso uomo, del paese di Canaan. Ecco, il più giovane è oggi con nostro padre, e uno non è più». E Giuseppe disse loro: «La cosa è come v'ho detto, siete delle spie. Ecco come sarete messi alla prova. Per la vita del faraone non uscirete di qui fin tanto che non sarà arrivato il vostro fratello più giovane. Mandate uno di voi a prendere vostro fratello e voi resterete qui in carcere, perché le vostre parole siano messe alla prova e si veda se c'è del vero in voi. Se no, per la vita del faraone siete delle spie». E li mise assieme in prigione per 3 giorni. Il terzo giorno Giuseppe disse loro: «Fate questo e vivrete. Io temo Dio. Se siete gente sincera, uno di voi fratelli resti qui incatenato nella vostra prigione, e voi andate e portate il grano necessario alle vostre famiglie. Poi conducetemi il vostro fratello più giovane, così le vostre parole saranno verificate e voi non morirete». Ed essi fecero così. Allora si dicevano l'uno all'altro: «Sì, noi fummo colpevoli verso nostro fratello, giacché vedemmo la sua angoscia quando egli ci supplicava, ma non gli demmo ascolto. Ecco perché ci viene addosso questa angoscia». Ruben rispose loro: «Non ve lo dicevo io, non commettete questo peccato contro il ragazzo, ma voi non voleste darmi ascolto. Perciò, ecco, il suo sangue ci è ridomandato». Ora, essi non sapevano che Giuseppe li capiva, perché tra lui e loro c'era un interprete. Ed egli si allontanò da loro e pianse. Poi tornò, parlò con quelli e prese tra di loro Simeone, che fece incatenare sotto i loro occhi. Poi Giuseppe ordinò che si riempissero di grano i loro sacchi, che si rimettesse il denaro di ciascuno nel suo sacco e che si dessero loro delle provviste per il viaggio. E così fu fatto. Essi caricarono il loro grano sui loro asini e partirono. Or, uno di essi aprì il suo sacco per dare del foraggio al suo asino, nel luogo dove pernottavano, e vide il suo denaro alla bocca del sacco. Egli disse ai suoi fratelli: «Il mio denaro mi è stato restituito, eccolo qui nel mio sacco». Allora si sentirono mancare il cuore e, tremando, dicevano l'uno all'altro: «Che cos'è mai questo che Dio ci ha fatto?» E giunsero da Giacobbe, loro padre, nel paese di Canaan, e gli raccontarono tutto quello che era loro accaduto, dicendo: «L'uomo che è il signore del paese ci ha parlato aspramente e ci ha trattati come spie del paese. Noi gli abbiamo detto: siamo gente sincera, non siamo delle spie, siamo 12 fratelli, figli di nostro padre, uno non è più, e il più giovane è oggi con nostro padre nel paese di Canaan».
L'uomo, signore del paese, ci ha detto: da questo saprò che siete gente sincera. Lasciate presso di me uno dei vostri fratelli, prendete quello che vi occorre per le vostre famiglie, partite e portatemi il vostro fratello più giovane. Allora conoscerò che non siete delle spie, ma gente sincera. Io vi renderò vostro fratello e voi potrete trafficare nel paese. Mentre essi vuotavano i loro sacchi, ecco che in ciascun sacco c'era il sacchetto con il denaro. Essi e il padre loro videro i sacchetti con il loro denaro e furono presi da paura. Giacobbe, loro padre, disse: voi mi avete privato dei miei figli. Giuseppe non è più. Simeone non è più. E mi volete togliere anche Beniamino. Tutte queste cose pesano su di me. Ruben disse a suo padre: se non te lo riconduco, fa morire i miei due figli. Affidalo a me. Io te lo ricondurrò. Giacobbe rispose: mio figlio non scenderà con voi, perché suo fratello è morto e questo solo è rimasto. Se gli succedesse qualche disgrazia durante il vostro viaggio, fareste scendere con tristezza i miei capelli bianchi nel soggiorno dei morti.

Avete ascoltato La Bibbia, il libro della Genesi, letto da Maria Teresa Totti, Federico Pinaffo, Luisa Mazzone, Elsa Sabbadin, Lorena De Tommaso, Chiara Zanovello, Luciano Ferrario. Introduzione tratta da La grande storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo. Una produzione Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato, per Radio Senti chi parla. Ogni persona è un abisso. Vengono le vertigini a guardarci dentro. Dal film La tigre e la neve.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza, dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Sono certo, certissimo, che una persona che legge poesia si fa sconfiggere meno facilmente di una che non la legge. Joseph Brodsky.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Giustizia sommaria, 1881, di Leonardo Gori. Mi sa che tu hai paura. Grosso come sei, che temi, amico mio? Se ti bastonano, il regno ti rimbalza sulla ciccia. Non c'è da scherzare in questi posti e a quest'ora di notte. Se ti vuoi burlare di me, hai sbagliato il momento e il luogo. Oh, mamma mia, Giarro, sei risentito. Non sei un umorista, almeno mi dicono. E di te vanno cianciando che sei uno scrittore. Tu hai paura, Giarro, ma per scrivere i tuoi articoli su Firenze Sotterranea, propinando tutte quelle esagerazioni sul ghetto e sui quartieri annessi, ovvero che c'è la peggio feccia della città fra torri antichissime e chiese fatte avanti il mille, ci dovrai pure essere andato di notte, o invece ci hai mandato qualche giovane cronista al posto tuo. Il Grasso Giarro, celebre giornalista e fautore di un drastico repulisti dell'antichissimo e decaduto centro di Firenze, arrancava dietro il più agile amico. Sudava copiosamente e il fazzoletto di lino bianco non bastava a dargli sollievo. Aveva la canna per bastone e il cappello di paglia tirato all'indietro. Il suo amico, invece, più anziano ma col fisico asciutto, nonostante gli acciacchi, camminava spedito nell'aria già frizzante della notte fiorentina. «È un sudiciumaio! Guarda questi muri, colano grasso!» Giarro aveva aperto un uscio senza altra serratura che uno spago bisunto, passato da un buco e rigirato su un nottolino di legno. C'era una stanza abbandonata, o forse gli abitanti erano occupati fuori. «È grasso umano, Carlo! L'hai mai visto il grasso umano che copre le pareti e cola per terra? Vuol dire che son secoli che nessuno passa un cencio su questi muri. Ci dormono in 10 accatastati in una stanzuccia così, senza vetri alle finestre, rinchiusi, con la promiscuità che ti puoi immaginare. Quest'usciolino è del 300, Giarro. L'avevi notato? Ecco, tu vedi i legni del 300. Scrivi le tue macchiette sui tipi ameni di Firenze, le tue novelline serene. Ma in quello che era il centro più antico della città, a un passo dal cupolone, dilaga il ludibrio, lenocinio, incesto, prostitute. E tagliagole. E di loro tu hai paura, Giarro. Sono quelli che non ti vanno giù. Il corpulento e coltissimo giornalista, a quelle parole dette con sarcasmo tutto fiorentino, amichevole eppure feroce, si arrabbiò davvero, strabuzzò gli occhi tondi e alzò la voce. «Certo, certo, tagliagole, ragazzini di 10 anni che ti piantano un coltello rugginoso fra le costole soltanto per rubarti 5 lire. Peggio che andar di notte, insomma. Falla finita, Carlo. Allora, perché mi hai voluto con te? Pensavo che volessi essere protetto da cattive sorprese». La luna grandissima passava lenta sui tetti dei palazzi mangiati dal tempo, fra le torri che poggiavano sui resti del Campidoglio e del Foro Romano, alte e strette fra loro come canne lungo un fiume e destinate a essere profanate e abbattute. Giarro aveva smosso gli ambienti ben pensanti di Firenze e gruppi di audaci speculatori con le sue inchieste sull'ex ghetto ebraico abbandonato, divenuto da decenni rifugio per ogni tipo di delinquenti. Il comune aveva preparato una serie di piani per un risanamento integrale, che significava semplicemente distruzione. Il suo amico, invece, vedeva le cose in modo molto diverso. «Io vedo le porte del 300, vedo i sarcofagi romani usati come pietre d'angolo di palazzi del X secolo. Sogno a occhi aperti in via dei lontan morti in Santa Maria di Campidoglio. E poi vedo la vita vera, quella che nemmeno tu riesci a guardare, preso dal fuoco dell'igiene e della modernità. Quei ragazzi perduti col coltello arrugginito in tasca sono più vivi di me e di te». A quelle parole, Giarro cambiò espressione e tono di voce. Ora era veramente preoccupato per l'amico, più che per la loro scorribanda notturna e un po' temeraria fra piazza di Mercato Vecchio e piazza dell'Olio. «Carlo, ti sei messo in un guaio. Come fai a fidarti di questi ragazzi? Prima o poi ti giocano uno scherzo cattivo». «Bisogna non avere paura, Giarro, amico mio carissimo. Loro lo vedono quando sei spaventato. Ti guardano arrivare dai loro buchi fetidi, dove passano la notte rincantucciati e avvolti negli stracci. Non si muovono, girano solo gli occhi. Mugolano qualcosa, si passano la voce così, di piazzetta in piazzetta, di vicolo in vicolo. Se hai paura e rallenti il passo, escono dai ripari e camminano lenti. Ti si fanno intorno che non li sospetti nemmeno. Magari strisciano per terra e ti hanno già circondato in un raggio di 100 metri. Poi ti si stringono attorno come un cappio, piano piano». Giarro quasi tremava di paura. «Ed è da incoscienti rischiare in questo modo la vita, non ti pare?» «La prima volta ti succede per caso, Giarro, per incoscienza, perché sei giovane e vieni da fuori come me e non conosci i segreti di Firenze. Esci da teatro, sei solo, perdi un po' l'orientamento, ti ritrovi in un baleno in piazza della Fraternità. Cammini svelto per uscire dal ghetto e se hai occhio e cervello li vedi, Giarro. Vedi i loro occhi come punti bianchi nel nero della notte, come le lucciole d'estate, ma quelle rade e malate di città, non quelle a milioni dei campi di grano. Si accendono e si spengono, e allora ti fermi, hai paura. Se hai fortuna, non ti fanno nulla per qualche inconoscibile motivo. Sospendi il tuo respiro e avverti il loro. Senti il fruscio leggero quando si rigirano nei loro giacigli, lo scricchiolare della paglia. Poi, se sei una persona normale e saggia, nel ghetto non ci metti più piede, perché leggi gli articoli indignati del buon Giarro e ti scandalizzi e dici «Oi, boh!» nei salotti. Ma se sei come me e non ne puoi più di una vita da impiegato che scrive a tempo perso, allora va a finire che ci ritorni di proposito ed esplori gli anfratti più sudici e misteriosi. Quanta vita, Giarro, quanta storia in queste stradine che volete buttar giù per far quattrini con la ricostruzione!» «Carlo, io credo, tu credi alla trippa e alla pasta asciutta, mio buon amico, e fai bene. Sei un grande giornalista, vivi la tua vita piena e mondana e sei felice. Ma quella vita lì, no, non puoi vederla. Io sì, e ci ritorno e ci trovo anche la perla nascosta. Ti trovi il ferro fra le costole prima o poi. Io ci sono tornato 100 volte qui. E ho imparato come ci si muove di notte. Sono furbi. Hanno capito che non ho soldi con me, né orologi né altri valori, e mi lasciano stare. Dopo tante notti hanno preso confidenza e sono riuscito a parlarci. Ma che gli racconti a questi piccoli diavoli? Son loro che raccontano a me, e voglio che anche tu senta di cosa sono capaci quelle anime infelici, quali tesori nascondano. Ora cerchiamo quello di cui ti ho detto, l'orfano che ho fatto prendere come aiuto da un artigiano. Mi ha raccontato delle storie bellissime, sconvolgenti. I due amici giunsero in uno slargo, chiuso in fondo da due torri altissime, cieche, con le strette finestre a 10 metri d'altezza. Sembrava il varco dell'inferno. In piedi, appoggiato al muro, c'era un ragazzino di non più di 12 anni, così sporco in viso che sembrava negro. Giarro rabbrividì per il disgusto e la paura, mentre il suo accompagnatore si faceva avanti. «Dov'è Pino? Aspettavo lui!» «E un c'è! Ite via!» La risposta del ragazzo era stata rapida come una frustata. «Ma dov'è? Mi aveva promesso che si sarebbe fatto trovare qui stasera, è importante!» «Ite via! Non so nulla!» «Vieni, Giarro, questo non me la conta giusta!» Il grosso giornalista esitava, ma poi si fece convincere a mettersi anche lui davanti al ragazzo per incutergli un po' di timore ed essere pronto ad aiutare l'amico in caso di mala parata. «Lo sai bene, invece. Voglio vedere Pino. Se tu non sapessi nulla, non ti avrebbero messo qui di guardia.» Si levarono in quel momento delle voci stridule dietro le due torri. Nella piazzetta della fonte ci doveva essere un bel gruppo di monelli. Giarro si asciugò ancora il sudore col fazzoletto bianco di lino e il ragazzo ne approfittò per infilare la mano nella tasca dei pantaloni. Ma Carlo, che gli stava davanti, fu più lesto e gli afferrò il polso prima che potesse estrarre il coltello. Il piccolo delinquente si contorse e si divincolò, ma la stretta era decisa e potente, mentre lui era piuttosto denutrito. Piagnucolò come un cane bastonato. «Voi mi fate male! Lascia andare il coltello!» Il monello ubbidì e Giarro fu lesto a raccattare l'arma, un ferro arrugginito senza manico, ma col filo tagliente come un trincetto. Carlo torse il braccio del ragazzo dietro la schiena e lo sospinse verso la piazzetta, dove le grida si facevano più acute e più forti. Era come stare sul fondo di un pozzo. Le case medievali erano cresciute nei millenni sopra i ruderi romani come stalagmiti in una grotta, lasciando lo spazio per un piccolo slargo che prendeva luce solo dall'alto. L'immensa luna che li seguiva era sopra di loro e colava la sua luce bianca in perpendicolo, senza fare ombre. Le porte delle case torri, destinate a cadere sotto il piccone risanatore, erano tutte sprangate, le finestre vuote come le occhiaie dei teschi. Un gruppo di ragazzi, sporchi e neri come quello catturato dai due amici, stava in cerchio, stretto a serrare qualcuno che piangeva seduto per terra. Giarro, il suo amico e il loro giovane prigioniero si avvicinarono. Erano dei ragazzi più grandi e tutti tenevano in mano un coltello. Le loro gambe nude, coperte di cicatrici, di ponfi, di sporco, formavano una specie di gabbia tonda, dentro la quale c'era proprio Pino, il monello che Carlo, l'amico di Giarro, doveva incontrare quella sera. L'infelice li vide e il suo pianto si fece più forte. «Signore, aiuto! Aiuto, salvatemi!» «Carlo, questa storia non mi piace, andiamo via!» «E che vorresti fare, Giarro? Lasciare quel disgraziato al suo destino?» Il monello che tenevano prigioniero approfittò di un'esitazione e si divincolò, fuggendo verso il gruppo. In quell'istante i tormentatori del ragazzino si voltarono di scatto a guardare i due signori. Avevano occhi neri e fermi come quelli delle statue di Or San Michele. «Aiutatemi! Vi vogliono ammazzare! Che fate costì? Che vi ha fatto Pino?» Il gruppo rimase in silenzio, guardando con più insistenza il grosso Giarro che aveva ripreso a tremare. Poi uno di loro si staccò dal circolo e venne avanti con circospezione. «Che ci fanno lor signori piuttosto? Voi vi conosco, ma quello grasso lì chi è?» Giarro si voltava continuamente intorno. La piazzetta aveva solo due ingressi e varie teste erano apparse sui varchi, apparentemente curiose per quello che stava succedendo. Era proprio come gli aveva detto Carlo. Arrivavano simili ai topi, in silenzio, fino a chiuderti in una morsa. «E amico mio, dovevo parlare con Pino. Che gli state facendo?» «Gli si deve dare una lezione, ma ora con voi è un affar serio, serio a dir poco.» Il ragazzino era sempre prigioniero fra le gambe dei monelli più grandi. Anche Carlo vide che la piazza stava popolandosi di bambini laceri, di ragazzi scalzi e sporchi. Davanti a ogni porta c'erano due o più scalini e quelli che potevano andavano a sedersi lì, come romani antichi in un'arena per assistere al combattimento dei gladiatori. Insomma, che vi ha fatto? Che vorreste difenderlo? Andate via, è meglio. Ditemi che vi ha fatto. Perché lo dovrei dire a voi? Perché lo conosco. Che male può aver fatto quella povera creatura? Il capo dei Monelli, che forse aveva già 16 o 17 anni, non si poteva giudicarne bene l'età, voltò lo sguardo verso i suoi compagni, che ancora tenevano il loro prigioniero stretto fra le gambe. Dissero qualcosa che Carlo e Giarro non sentirono. Poi il capobanda tornò verso i due visitatori. «Non lo si può dare alle guardie, ci deve rendere il libro. Voi sareste capace di farvi dire da lui dov'è?» «Prima dovete dirmi che vi ha fatto. Voi conoscevate il suo babbo?» Carlo cominciava a sudare, non tanto quanto Giarro, che ormai aveva intinto il fazzoletto che continuava a passarsi sul viso e sul collo, ma sentiva la camicia a mezza. Ed era un sudore di ghiaccio. «No, ma so che aveva cominciato ad aiutarlo in bottega. Gli tagliava le assi di legno. Si dava da fare». Il capo dei Monelli scoppiò a ridere, imitato dai più vecchi fra i suoi compagni. «I luogotenenti», pensò Carlo. «Si è dato da fare, sì? Stanotte gli ha piantato un punteruolo nella pancia. Ma a noi questo non interessa. A noi...» Carlo restò sbigottito a gambe larghe, in mezzo a quella piazza chiusa, circondato da 100 teste nere e ostili. «Cosa ha fatto?» Poi si avvicinò alla gabbia umana e si chinò per terra sopra le pietre luride. «Che hai fatto al tuo babbo?» Il ragazzino continuava a piangere, a ingoiare moccio e lacrime mentre parlava. Una disgrazia, signore! Mi aveva dato noia un'altra volta!» «Ancora? Ma se mi avevi detto che non era vero, che mi avevi raccontato quella storia perché ce l'avevi con lui!» «Era vero, era vero! Mi dava sempre noia! Mi ha fatto anche male! Mi sono difeso, lo giuro, mi sono difeso!» Carlo sentì una mano magra ma forte che gli afferrava il braccio. Si tirò su di scatto. Avvertì anche l'odore del giovane delinquente, una zaffata acuta e acida. «A noi non ci importa nulla se ha ammazzato quel vecchio maiale. Chiedetegli dov'è il libro!» «Di che libro parlano, Pino?» Il ragazzo non rispose. Smise di piangere, ma era scosso da continui singhiozzi. «Fatevi dire che ci faceva dal Bardini 3 notti fa. Stefano Bardini, l'antiquario più famoso di Firenze, era come un abitante di un altro pianeta per quei disperati. Ricchissimo, aveva raccolto nel suo palazzo di Piazza De Mozzi tesori degni d'un grande museo. «Dal Bardini? Che ci facevi dal Bardini?» Pino scuoteva la testa e non dava cenno di voler parlare. Lo fece per lui il capobanda. «L'altra notte è andato con il suo babbo a fare un lavoro. Ha preso il libro, uno importante, quelli che il Bardini vende ai forestieri ricchi». «Hai rubato un libro antico, Pino? È vero questa storia?» Ma il ragazzo era chiuso in sé. Sembrava che neppure sentisse quel che gli si diceva. «L'ha preso e l'ha portato al laboratorio del suo babbo. E poi ci ha detto che era sparito, che non lo trovava più. Ma l'accordo era che lo si doveva vendere noi, il libro». Carlo guardava negli occhi il ragazzo, sempre prigioniero fra le gambe dei Monelli, che rintuzzavano ogni suo tentativo di scappare. «È vero quel che dice?» Ma il ragazzo stava zitto. Rispose ancora il capobanda. «Date retta a me, è vero e come. Chiedetegli dov'è il libro». Carlo e Giarro si voltarono intorno e lo spettacolo che videro alla luce cinerea era di quelli che non si dimenticano. Probabilmente si erano

radunati nella piazzetta tutti i monelli del ghetto. Erano decine e decine, avevano riempito ogni spazio e molti stavano fuori. Una massa scura e maleodorante, silenziosa come spiriti di defunti che vagavano nella notte. Il ragazzo si decise a parlare. L'aveva preso Giuseppe. Il tuo babbo? Chiamatelo babbo se volete. Sì, lui. L'ha venduto lui. E tu l'hai ucciso per questo? Giarro voleva andarsene. Era disposto anche ad abbandonare Carlo, fuggire, andare dalle guardie e fare qualcosa. Ma la folla nera dei ragazzini perduti gli paralizzava le gambe. No, è stata una disgrazia, ve l'ho detto. Mi dava noia, non ne potevo più. Non dategli retta, chiedetegli dov'è il libro. Non ce l'ho più io, te lo giuro. Attento che ti si farà patire. Voi non farete del male a nessuno, questo ragazzo verrà con noi dai carabinieri. Non se ne parla nemmeno, signore. Il libro l'ha preso lui e deve saltar fuori. Il capobanda alzò la testa per guardare sopra il muro dei monelli che assistevano silenziosi. Vide qualcosa e sorrise. «Eccoli, son tornati. Ce lo diranno loro com'è andata». La folla si aprì e si avvicinarono due ragazzi. Uno alto e magro, l'altro piccolo e un po' curvo. Questo teneva stretta la mano del suo compare e Carlo si accorse con grande pena che il piccolo era cieco. Una cicatrice gli passava proprio sugli occhi, forse l'esito di una feroce vendetta. Il ciechino reggeva un pacchetto e fu lui a parlare. Questi li aveva nascosti sotto l'impiantito dove dorme. Il suo amico si limitò a far cenno di sì con il capo. «Son 500 lire!» Il capobanda gongolava. «Che? Avete visto se non dicevo il vero? Ha venduto il libro!» Carlo era pallidissimo, anche se nessuno poteva notarlo alla luce della luna piena. Si chinò di nuovo a parlare col prigioniero. «Che hai fatto, Pino? Perché hai ammazzato il tuo babbo?» «Non era il mio babbo è morto!» «Va bene, chiamiamolo Giuseppe. Perché l'hai pugnalato?» «Mi dava noia.» «Dove avevi preso il libro?» «Dal Bardini.» «Ma non io, l'ha rubato Giuseppe.» «Dimmi com'è andata e ti porto via di qui.» Gli occhi del ragazzo si accesero per un attimo di speranza, ma poi si offuscarono di nuovo. «Questi qua m'avevano chiesto di rubare un libro quando hanno saputo che sarei andato nella casa del Bardini. Io non volevo, ve lo giuro, ma è stato proprio Giuseppe a prenderlo. E io volevo rimediare e riportarlo indietro. Ha ripreso a darmi noia al laboratorio. Mi sono difeso. È successa la disgrazia. E allora sono scappato. Sono venuto qua.» «E quei soldi, però? Com'è che ce li avevi tu?» «L'ho presi a lui, a Giuseppe.» Carlo si alzò e con tutta l'autorità che riuscì a imporre a quei ragazzi, si fece largo fra di loro, tirò su il piccolo prigioniero e lo guardò fisso negli occhi. Vide lo stesso sguardo vivo delle notti passate a farsi raccontare della sua vita selvaggia, la luce dell'intelligenza, ancora non offuscata dalla menzogna e dall'ipocrisia degli adulti. «Dimmi, Pino, è importante. Ti dava davvero noia?» Il ragazzo era serio. Smise anche di singhiozzare. «Lo giuro!» Carlo gli credette e con tutta la forza della sua disperazione lo trasse fuori dalla gabbia umana e lo prese sotto braccio. «Questo ragazzo non vi ha tradito. È stato ingannato da un delinquente e pervertito, quello a cui io stesso l'ho consegnato, senza immaginare che... A voi vi può anche infinocchiare, ma a noi non ci si casca. Ha venduto il libro e deve pagare.» Il resto si svolse in un attimo. A un cenno del capobanda, tre ragazzi si avventarono su Carlo. Due lo bloccarono, minacciandolo anche coi coltelli, mentre l'altro prese di peso Pino e lo portò verso il gruppo dove stava anche il cecchino con le 500 lire. Qualcuno aveva già portato una corda. Il ragazzino urlava. Carlo si mise a gridare. «È innocente! È innocente! Che volete fargli?» Ma nessuno gli rispondeva. Il ragazzino era già stato legato e una corda

0: vicino a Piazza del Duomo e alla Salvezza. Poi si era messo a correre a perdifiato verso il comando più vicino dei carabinieri, nella città deserta delle 2 di notte. Ma non fece in tempo. Il ragazzo, che piangeva in silenzio, con un cencio lurido ficcato in bocca, era ormai in piedi sul davanzale della finestra, a 10 metri d'altezza, tenuto fermo da 2 monelli. Anche Carlo era disperatamente muto, mentre lo guardava dietro il velo delle lacrime. Il ragazzino che gli aveva insegnato tanto, il ritratto stesso dell'innocenza, stava per morire per colpa sua. Aveva cercato di toglierlo da quell'esistenza miserabile, trovandogli un lavoro presso un artigiano, e invece l'aveva gettato nell'antro della depravazione. Avrebbe dovuto sospettarlo subito, avrebbe. Un urlo soffocato si levò dalla folla dei monelli quando il povero Pino volò dalla finestra. Ma la corda non gli ruppe l'osso del collo e rimase per un tempo atrocemente lungo impiccato a scalciare e a dondolare nel vuoto della notte. Poi, molto più velocemente di come erano arrivati, i monelli, pubblico e carnefici, si dileguarono. Carlo si ritrovò solo e libero a osservare la figura nera della vittima contro il disco della luna piena. Rimase immobile, scoprendo con grande pena che era affascinato da quell'orrore, forse più che dalle storie che il povero Pino gli aveva raccontato. Finché non arrivarono i carabinieri insieme a Giarro, disfatto dalla fatica. È facile ricostruire cos'è successo. Il ragazzo ha rubato il libro approfittando del lavoro del babbo, è la sua natura. Questi mostri non possono essere redenti. Carlo voleva ribattere qualcosa di sgradevole, ma tenne la bocca chiusa. Ha nascosto il libro nel laboratorio del falegname. Questi se n'è accorto, ha picchiato il ragazzo e ha preso il volume per portarlo a noi o direttamente al Bardini, magari con la speranza di una ricompensa. E allora il ragazzo lo ha ucciso. Ma come fate a dirlo con certezza? Signore, se diciamo una cosa è ragion veduta. 2 guardie sono andate dal ricettatore più noto del centro. Non è stato certo difficile farsi raccontare com'è andata. Il ragazzo, dopo l'omicidio, ha portato il libro da lui e ha avuto ben 500 lire. Non so cosa vi ha dato a intendere. Certo è che era furbo, ma non abbastanza da ingannare quei diavoli che gli avevano commissionato il furto. Non posso credere che. Credeteci invece, signore, e se mi permettete un consiglio, lasciate perdere quei delinquenti. State lontano dal ghetto abbandonato. Anche noi non vediamo l'ora che sia raso al suolo. Non avete idea di quanti orrori nasconda. Il vostro amico lo sa bene, il signor Giarro era disperato per voi, sapete? Vi aveva già dato per morto. Comunque, è finita bene. Bene, voi dite? Abbiate la compiacenza di firmare il verbale, poi vi faremo riaccompagnare a casa. No, andrò da solo.
1: Avete ascoltato il racconto. Note classiche a piè di pagina.
2: Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Buon ascolto.

0: Avete ascoltato?
1: Note classiche a piedi pagina.
0: Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima. Appuntamento domenica prossima alle 23:30.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
0: Va ora in onda
4: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
5: Dalla rivista Storica di National Geographic. La lanterna magica, il cinema del XIX secolo. Simile a un proiettore di diapositive, la lanterna magica venne impiegata per divertire ed educare le masse. Di Pedro García Martín. Nel 1903 l'illusionista e regista francese Georges Méliès portò sullo schermo il cortometraggio La Lanterne Magique, la lanterna magica, in cui Arlecchino e Pierrot proiettano diverse scene su una parete e fanno uscire alcune ballerine dall'interno di un dispositivo. Tramite questo trucco ottico, il francese omaggiò uno degli strumenti che avevano deliziato gli spettatori prima dell'arrivo del cinematografo, la lanterna magica. Probabilmente inventata dallo scienziato olandese Christian Huygens a metà del XVII secolo, la lanterna magica era composta da una scatola chiusa in metallo con dentro una lampada a olio, il cui fumo fuoriusciva dall'alto. Davanti a un foro si collocavano una lastra di vetro con una scena dipinta e un sistema di lenti convergenti che proiettavano l'immagine ingrandita su uno schermo o su un muro. Il primo riferimento all'apparecchio si trova nel Ars Magna Lucis et Umbre 1646 del tedesco Athanasius Kircher, mentre in poesia compare nell'opera della messicana Juana Inés de la Cruz a fine XVII secolo. Così lanterna rappresenti finte varie figure sulla bianca parete. In Italia l'ottico Don Matteo Campani ne costruì un modello nel 1678. Fu però dal XVIII secolo che la lanterna e i dispositivi simili divennero sempre più popolari, tanto da comparire anche nei rusteghi di Carlo Goldoni. E nel XIX secolo si imposero quale spettacolo per ogni classe sociale. Dal XVII secolo i lanternisti ambulanti, noti pure come savoiardi, in quanto la Savoia era la principale produttrice di lenti magiche, giravano per paesi e città con le loro proiezioni. Portavano lo strumento sulle spalle e conducevano una vita itinerante, ragion per cui le autorità li ritenevano dei vagabondi. Si facevano accompagnare da un aiutante e da una scimmia o un cane ammaestrato, e tramite un tamburo, un organetto o una chitarra attiravano l'attenzione della gente. Come sarebbe poi accaduto con il cinema, i lanternisti illustravano il contenuto delle lastre al suono della musica. Gli spettacoli avvenivano di notte affinché la luce fosse più nitida. Al pubblico venivano mostrati diversi tipi di immagini. Oltre alle scene comiche, avevano particolare successo le lastre di paesaggi e popoli stranieri. In un'epoca in cui i viaggi erano appannaggio di pochi, la lanterna magica costituiva una sorta di finestra sul mondo. I presenti reagivano con esclamazioni e applausi, ma anche con battute e commenti volgari. Le autorità civili ed ecclesiastiche erano diffidenti nei confronti di queste esibizioni al buio, caratterizzate dalla promiscuità tra i sessi. Se dalla metà del XIX secolo i lanternisti ambulanti man mano scomparvero, in città divennero una grande attrazione per gli spettacoli a porta chiusa organizzati da impresari specializzati. Dagli inizi del XIX secolo diventarono inoltre molto popolari le sedute di illusionismo dette fantasmagorie, ideate da Paul Philidor, forse tedesco, e dal liegese Robertson. In sale predisposte a tale uso, gli illusionisti mostravano vedute sepolcrali e spettri che parevano lanciarsi sugli spettatori. Per aumentarne il fascino, la proiezione avveniva da dietro uno schermo, in modo tale che gli spettatori non scorgessero il dispositivo da cui provenivano le immagini. Parallelamente, si diffuse l'impiego scientifico ed educativo della lanterna magica. Già nel 1713 Samuel Raneus, professore dell'Università di Jena, aveva pubblicato una dissertazione sull'uso dello strumento nell'ambito dell'insegnamento e tra 1743 e 1748 l'abate Jean-Antoine Nollet ne illustrò un modello particolareggiato in Leçons de physique expérimentale, lezioni di fisica sperimentale. Nel XIX secolo divennero celebri le sedute organizzate al Royal Polytechnic Institution dal professor John Henry Pepper. Un folto pubblico si ritrovava in un grande anfiteatro per assistere a proiezioni di argomento scientifico, artistico o di attualità. I temi sono noti grazie alle targhe originali conservate in alcuni musei. Per esempio, una serie del 1854 parlava della guerra in Crimea, una del 1863 della rivolta polacca, un'altra ancora raccoglieva panorami parigini, una narrava della spedizione polare con una sequenza in cui un marinaio mostra uno specchio a un eschimese. Alcune erano puramente ludiche, come quella del 1868, incentrata sulla storia di Aladino. Assieme all'ingegnere Henry Dirks, lo stesso Pepper avrebbe sviluppato un sistema di illusioni ottiche sulla scia delle fantasmagorie, i cosiddetti fantasmi di Pepper, che riscontrarono un incredibile successo in tutto il mondo. Oltre a ciò, il relativo calo nel costo di produzione di lanterne magiche fece sì che entrassero nelle case aristocratiche e borghesi come passatempo domestico, sia per rendere amena una riunione familiare, sia per intrattenere i bambini. Nel romanzo «Du côté de chez Swann», La strada di Swann, 1913, Marcel Proust ricorda i pomeriggi estivi a Combray, in cui, per distrarlo dalla tristezza e in attesa della cena, la mamma e la nonna proiettavano soprannaturali apparizioni multicolori, dove erano dipinte leggende come in una invetriata vacillante e momentanea. I fabbricanti di lanterne vendevano pure gli accessori, quali ad esempio collezioni di lastre domestiche, cataloghi, istruzioni e libretti con trucchi professionali per meravigliare gli invitati. Visto che nelle proiezioni private non c'era un lanternista esperto che introducesse le immagini, venivano dati alle stampe racconti che potevano essere letti durante la rappresentazione. Le classi medie imitarono quelle più abbienti. Invece di comprare le lanterne magiche, semplicemente le affittavano per le feste di compleanno, a Natale o per eventi mondani. Questa pratica era molto comune nella Gran Bretagna vittoriana. Sui giornali, le botteghe dedite ai passatempi promuovevano i dispositivi accanto a scivoli e altri giochi, e i clienti li affittavano assieme ai servigi di un operatore che proiettava i disegni e ne narrava le storie. La lanterna magica ebbe anche un impiego militare. Nella guerra franco-prussiana del 1870, l'esercito francese la usò per mostrare mappe e fotografie del fronte di battaglia e della retroguardia. Non solo. Alla fine del XIX secolo, la lanterna magica divenne utile per riprodurre la pubblicità per le strade. L'invenzione del cinematografo a opera dei fratelli Lumière, che avvenne nel 1894, causò il declino di tale apparecchio. Tuttavia, la nuova arte dell'immagine in movimento era senz'altro debitrice della lanterna magica. Al pari dei lanternisti, i fratelli Lumière proiettavano scene filmate dai loro operatori nei paesi più remoti, per un pubblico che, proprio grazie alla lanterna magica, era ormai avvezzo a una cultura visiva cosmopolita.
4: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Airone. Cosa rende unica la voce? Possiamo anche modificare la nostra immagine, ma non la voce. Il principale strumento umano di comunicazione dalla nascita alla morte. Non ce n'è una uguale all'altra, in quanto dipende da fattori che variano da persona a persona. Usiamola bene per non farla malare. Di Barbara Merlo. Un'immagine può anche dire poco di noi stessi. La tecnologia permette per esempio in modo semplice di alterarla, modificandola, aggiungendo finti sfondi e così via. Al contrario, la voce non mente. Falsarla è possibile, ma riuscire a dominarla al punto di mascherare le proprie emozioni richiede parecchia esperienza e non è alla portata di tutti. Inoltre, affidarsi alla voce piace e crea una forte empatia tra le persone, anche tra i giovani, che amano mandarsi messaggi vocali più che fare videochiamate. Sul web, infine, sono sempre più numerosi i comunicatori che usano la formula del podcast audio, a puntate per divulgare contenuti. Per non parlare del recente successo degli audiolibri, che testimonia quanto ci facciamo conquistare dalle voci narranti. La voce è caratterizzata da alcuni parametri. La frequenza fondamentale, cioè la nota che emettiamo, correlata al numero di vibrazioni al secondo delle corde vocali nella laringe. Il volume, che dipende dalla pressione aerea esercitata sotto le corde, e il timbro, legato ai suoni armonici emessi e dovuto alla conformazione delle nostre cavità di risonanza. Ecco perché ogni voce è unica, spiega Franco Fussi, foniatra e otorinolaringoiatra, responsabile dei master in vocologia clinica e artistica all'Università di Bologna. Ma il timbro può variare anche quando modifichiamo gli spazi di risonanza, faringe, bocca e fosse nasali, con i movimenti di lingua, labbra, palato molle e laringe per rafforzare alcuni suoni armonici rispetto ad altri. Le differenze di frequenza tra voci maschili, femminili e infantili dipendono dalle dimensioni delle corde vocali. Più lunghe e spesse nell'uomo, più corte e sottili nella donna e ancor più corte nel bambino, e dalle dimensioni diverse del tubo di risonanza, tecnicamente definito vocal tract, che va dalla glottide, lo spazio tra le corde vocali, alle labbra, più lungo nell'uomo che nella donna e molto più corto nel bambino. Con il tempo anche la nostra voce invecchia. Nella donna, dice Fussi, con la menopausa la mucosa delle corde vocali tende a spessirsi e a imbibirsi di liquido. La voce, pertanto, si abbassa di frequenza e si scurisce. Nell'uomo, dopo i 70 anni, succede il contrario. Le mucose si atrofizzano assottigliando le corde vocali e la voce risulta più acuta. Perché i bambini gridano? Perché spesso i bambini parlano a voce molto alta? L'8% dei bambini della scuola primaria ha i noduli e spessimenti simili a callosità alle corde vocali, perché a quell'età tutti i bambini sono molto vociferanti ed esuberanti, osserva Fussi. Inoltre, la loro laringe si gonfia più facilmente, perché il legamento vocale, un elemento della corda che funziona da ammortizzatore elastico dei traumi, matura solo verso gli 11 anni. I noduli sono reversibili con opportuni trattamenti da parte di un logopedista o con la guida di un maestro di canto, possibilmente esperti in vocologia, che insegnino l'uso corretto della voce. Al contrario, è molto sbagliato, se vengono diagnosticati i noduli, imporre al bambino di parlare poco per non sforzare la voce. Tuttavia, se un bambino grida, potrebbe esserci alla base anche un problema di comunicazione. Il bambino che non riesce a comunicare il proprio disagio tende a gridare se non viene ascoltato, spiega Marina Tripodi, logopedista, direttrice del Centro della Voce e docente dei master in vocalogia clinica e artistica all'Università di Bologna. In questi casi, continua l'esperta, il trattamento logopedico può essere completato da una consulenza pedagogica per indagare i motivi alla base dello stato di tensione in cui vive il bambino e aiutarlo a superare il problema, innanzitutto ascoltandolo di più invece di sgridarlo. In questi casi il bambino ha in genere un carattere aggressivo, parla troppo forte, troppo in fretta, abusando della propria voce che diventa il canale privilegiato per esprimere come si sente. Anche l'ambiente domestico e quello scolastico possono predisporre a urlare. È quanto accade in una casa dove i rumori di sottofondo sono più forti della voce del bambino. Il volume della televisione o della radio, il pianto di un fratellino più piccolo, o dove c'è un esempio vocale sbagliato da parte dei genitori di riferimento. La madre che urla da una stanza all'altra, o in una scuola dove regna la confusione in aule con pessima acustica e spazi ristretti per lo svago, osserva Tripodi. La voce veicola le nostre emozioni e il nostro vissuto interiore, e attraverso mille sfumature le emozioni possono condizionarla molto. Una ricerca statunitense dell'Università del Missouri, Columbia, ha indagato le ragioni del groppo in gola, che per esempio ci impedisce di parlare in pubblico, e ha rilevato che il cervello sotto stress attira aree correlate a un'alterazione della voce, la cosiddetta disfonia da tensione muscolare. Il tono vocale cambia e ci si accorge di parlare in modo diverso. Il fenomeno colpisce maggiormente le persone introverse, che reagiscono allo stress in modo più marcato. Tra le emozioni positive, invece, ci sono quelle indotte dalla voce materna. Numerosi studi hanno dimostrato che la voce della mamma stimola lo sviluppo cerebrale dei bambini prematuri nell'incubatrice, che probabilmente la riconoscono per averne percepito il timbro fin dal periodo fetale. Con la voce possiamo sedurre, sia in campo amoroso, sia di fronte a una platea di uditori. Secondo diverse ricerche, le donne, per esempio, sono più attratte dalle voci gravi, alla Barry White, considerate più mascoline e associate, secondo un retaggio dell'evoluzione, a uomini potenzialmente più sani, che pertanto coincidono con partner più desiderabili. Per gli stessi motivi, gli uomini preferiscono le voci femminili acute, associate a maggiore femminilità, fertilità e giovinezza. La voce femminile, non a caso, diventa leggermente più acuta nel periodo pre-ovulatorio, cioè all'inizio della fase fertile del ciclo. Quando invece un politico parla ai potenziali elettori, sembra, da diversi studi, che la voce grave sia più gradita perché trasmette competenza e fermezza. Insegnanti, operatori di call center, attori, cantanti, giornalisti, avvocati, politici. Chi lavora molto con la voce sa bene che le disfonie, cioè le sue alterazioni, sono sempre in agguato e fonte di grande disagio. I primi nemici della voce sono le infiammazioni delle vie aeree, dovuti a batteri, virus, funghi, ma anche a reflusso gastrico, allergie, fumo, che provocano anche disidratazione della mucosa delle corde vocali, impedendone la completa vibrazione. Ciò porta più facilmente a forzare il nostro strumento e a creare danni come noduli, polipi, edemi, afferma Fussi e aggiunge: il secondo nemico è lo sforzo vocale, che può essere acuto, le urla di un pomeriggio allo stadio, fino a poter provocare la formazione di un polipo, oppure cronico, con la formazione di noduli dovuti allo sfregamento dei bordi delle corde vocali. Con l'aiuto della logopedia, che ci insegna a migliorare la proiezione della voce sfruttando le cavità di risonanza senza aumentare la pressione sulle corde, i noduli si possono risolvere spontaneamente. Al contrario, nell'80% dei casi, i polipi vanno asportati per via chirurgica. Se la disfonia persiste oltre 15 giorni, è meglio rivolgersi al foniatra o all'otorino-laringoiatra e sottoporsi a una laringostroboscopia, un esame che permette di visualizzare sullo schermo le corde vocali durante la loro vibrazione al rallentatore, come una sorta di moviola che rileva sia danni funzionali sia danni organici, conclude l'esperto. 6 emozioni espresse dalla voce. Uno studio condotto all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano sugli aspetti psicologici ed emotivi della voce umana ha individuato i principali profili della voce che esprime le diverse emozioni. Collera. La voce a tono alto, forte intensità, è tesa e piena, è priva di pause, perché viene buttata fuori di colpo. Gioia. Ha un tono tendenzialmente alto, è ampia e piena, perché ha anche un'intensità elevata. Paura. È molto sottile e molto tesa, di tono acuto, è stretta e tremula, esprime l'incapacità di far fronte alla minaccia. Tristezza. A tono basso, intensità modesta, ritmo lento, è rilassata ma stretta, esprime senso di impotenza e sopraffazione. Disprezzo. Le sillabe sono segmentate pur avendo velocità normale. Tenerezza. La voce è ampia, distesa, con angoli arrotondati. Migliora la tua voce in 10 mosse. 1. Mantieni una buona idratazione. Bevi almeno 1,5-2 litri di acqua al giorno. 2. Evita di sforzare troppo la voce. Se devi parlare per molte ore, ricordati di bere regolarmente e, quando possibile, di usare un microfono. Non urlare mai da una stanza all'altra. 3. Cerca di parlare lentamente, respirando in modo regolare. 4. Se lavori a lungo seduto e nel contempo devi parlare, cerca di evitare la postura ricurva, che comprime la cassa toracica, rendendo più faticosa l'emissione di aria. 5. Cambia spesso l'aria della stanza se sei al chiuso. 6. Cerca di respirare con il naso, in modo che l'aria venga riscaldata, umidificata, filtrata e che le corde vocali siano idratate. 7. Mangia sano, con abbondanza di verdure e frutta, e non abusare di sostanze acide come il caffè e le bevande gassate. 8. Non fumare ed evita il più possibile gli alcolici. 9. Indossa abiti comodi. Evita pantaloni a vita alta o cinture molto strette che comprimono lo stomaco e possono favorire il reflusso gastrico. 10. Pratica attività fisica e mantieni un buon equilibrio sonno-veglia.
4: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dal sito web Il Bo Live dell'Università di Padova. Medicina a Padova nei secoli, gli ebrei e l'università, di Amedeo Geller. In Europa gli ebrei svolsero fin dall'età medievale un ruolo di primo piano nella storia della medicina, e con l'Università di Padova in particolare, con i suoi docenti e con i suoi studenti, intrecciarono nei secoli rapporti di reciproco scambio culturale. A Padova, già nel 1255, dunque fin dai primi tempi di attività dello studio, l'ebreo Bonacasa traduceva in latino i principi generali di medicina di Averroè, 1126-1198, con il titolo di Colliget, mentre Hillel ben Samuel negli stessi anni volgeva dal latino all'ebraico la Chirurgia Magna di Bruno da Longobucco, inizio del XIII secolo, 1286, terminata sempre a Padova nel 1253. I medici ebrei per molti secoli non poterono ottenere la laurea, anche se questo non impediva loro di esercitare. La fiducia nella loro competenza professionale è testimoniata dalla loro presenza come archiatri, cioè come medici personali, alla corte di papi, imperatori, dogi, visir e sultani. Il giurista Bartolo da Sassoferrato, 1314-1357, nel suo commento al Corpus Iuris Civilis, spiegava che gli ebrei, essendo esclusi per legge da ogni carica pubblica,

1309, Angelo degli Ubaldi 1328-1407 e Filippo Decio 1454-1535 circa confermarono e ribadirono più volte la stessa posizione. A dispetto di questo divieto, dai primi anni del XV secolo iniziarono a comparire nelle fonti le prime attestazioni di ebrei laureati in medicina per mezzo di dispense papali. Questo fenomeno continuò fino a metà del Cinquecento per coronarsi nel 1529 quando il giudeo Jacob Martino, già dottore in medicina, salì in cattedra nello studio bolognese. A Padova, invece, il medico, umanista e rabbino Leone di Vitale, Jude ben Yechiel, il 27 febbraio 1470 rilasciava il titolo dottorale ad uno studente israelita. Il privilegio di conferire lauree a studenti ebrei gli era stato concesso dall'imperatore Federico III, che aveva nominato Leone cavaliere. Tra i diritti dell'imperatore vi era infatti quello di attribuire le lauree e, conseguentemente, la possibilità di delegare altri in questo esercizio. Questa facoltà compariva tra i privilegi dei conti palatini che rilasciarono a Padova lauree a studenti fino al 1615, quando questo diritto venne abrogato. Sebbene le lauree conferite dai conti palatini avvenissero al di fuori dello studio, da moltissimi indizi risulta certa la frequentazione di ebrei nell'Università degli Artisti. Un esempio di queste frequentazioni è il caso di Mosè Bonavoglia, 1395-1445 circa, inviato dai sovrani aragonesi nel 1416 nello studio di Padova per perfezionarsi in medicina e che ritroviamo più tardi citato come dottore in arti e medicina. Qualche tempo dopo, nel 1480, giunse a Padova da Candia il medico, filosofo e traduttore Elia del Medigo, 1455 circa 1492-93, probabilmente il più autorevole interprete israelita della filosofia aristotelico-averroista del XV secolo in Italia, oltre che grande conoscitore dell'opera di Mosè Maimonide. Elia ebbe modo di confrontarsi pubblicamente con i docenti dello studio e in una sua opera testimonia di aver scritto trattati in latino proprio per farli leggere ai dotti nelle loro accademie. All'università discusse delle tesi sulla casualità divina, confrontandosi con Antonio Pizzamano. 1461-62, 1512, Domenico Grimani, 1461-1523 e Girolamo Donà, che esortò Elia a scrivere trattati. Domenico Grimani, invece, sosteneva l'attività di traduzione e beneficò delle cure mediche di Abramo di Balmes, morto nel 1523. Il grammatico e filosofo laureatosi in arti e medicina con dispensa papale di Alessandro VII. All'Università di Padova, Del Medigo incontrò anche il giovane studente Pico della Mirandola, iniziandola allo studio dell'ebraico e traducendo per lui molti testi dall'arabo e dall'ebraico. Pico apprese invece le derive del cabalismo che Elia aveva demistificato filologicamente da Johannan Alemanno, uno studioso laureato a Padova 10 anni prima da Leone di Vitale. In questa attività di traduzione e stampa in latino di fine 400 vanno menzionati anche gli aforismi di Mosè Maimonide, che terminavano con una aperta critica al metodo di Galeno. Per Maimonide, 1135-1204, l'osservazione diretta del corpo umano costituiva un momento fondamentale per la conoscenza e la pratica medica che non poteva

0: a essere trascurato. Mosè anticipava in questo modo le posizioni di anatomisti come Berengario da Carpi, 1460 circa, 1550, Gabriele Zerbi o Alessandro Benedetti, 1450-1512, che aprirono la strada al fondamentale contributo di Andrea Vesalio, 1514-1564, nel Cinquecento. Talvolta furono le grandi personalità dello studio come Gabriele Falloppia, 1523-1562, Girolamo Fabrici d'Acqua Pendente, 1537-1619 e Galileo Galilei a promuovere lauree di ebrei. Galilei in particolare appoggiò la laurea dell'ebreo mantovano Davide Pantaleone, nipote di Abraham, il grande medico che curò, tra gli altri, il re di Napoli Ferdinando d'Aragona, Galeazzo Maria Sforza e Giovanni dalle Bande Nere. Abraham riuscì a guarire da una ferita il condottiero una prima volta, ma una seconda, inferta da un colpo di falconetto, costò a Giovanni l'amputazione dell'arto, senza comunque evitargli di morire di cancrena. Tra il XVI e la fine del XVIII secolo, l'Università di Padova divenne il più grande centro di insegnamento in Europa per gli scolari ebrei, in un clima di sostanziale tolleranza e protezione promosso dalla Serenissima, che andava in controtendenza rispetto al resto d'Europa. A Padova giungevano scolari provenienti da lontane comunità d'Europa. Nel 1616 venne istituito il Collegio Veneto e gli ebrei cominciarono ad addottorarsi in questa sede. È stato calcolato che tra il 1619 e il 1721 non meno di 149 ebrei si laurearono a Padova, stima che sale a 325 se calcolata fino al 1816. Questi studenti erano esentati dall'obbligo di indossare l'infamante berretta rossa che tutti gli ebrei erano tenuti a portare al di fuori del ghetto, segno distintivo che, in diverse forme, restò in uso a Padova fino alla caduta della Serenissima nel 1797. Questo non significa che gli studenti israeliti non fossero soggetti a vessazioni. Nel giorno della laurea dovevano offrire al bidello 170 libbre di dolci in 35 pacchetti, che sarebbero poi stati distribuiti ad ognuna delle naziones, corporazioni di studenti suddivisi per provenienza. Ma ancora più deplorevole era il continuo ripetersi, ad opera degli studenti dello studio di Padova, di furti di cadaveri ebrei da dissezionare. Sebbene la comunità israelitica avesse cercato di impedirlo anche pagando una tassa e avesse costruito un nascondiglio per riporre le salme prima della sepoltura, la pratica continuò a lungo. Tanto che il Senato veneziano dovette intervenire più volte per scoraggiarla. Certamente, tra tutti i dotti medici ebrei che si laurearono nello studio di Padova tra 6 e 700, meritano almeno di essere menzionati quelli appartenenti alla famiglia Conegliano e Tobias Cohn, 1652-1729. Quest'ultimo stampò a Venezia nel 1708 un compendio che ebbe grande fortuna e divenne più tardi il medico del Gran Visir a Costantinopoli. Salomon Conegliano, 1640-1719, costruì a Padova una scuola di avviamento universitario per i giovani studenti. Il fratello Israel, 1650 circa 1717, divenne medico alla corte ottomana e amico del bailo Giovanni Battista Donà, che lo convinse a svolgere una rischiosissima operazione di spionaggio con l'aiuto anche del fratello Salomon. avrebbe dovuto informare Venezia degli spostamenti dell'esercito turco che stava muovendo verso una destinazione allora sconosciuta, Vienna. Cinta d'assedio dai turchi a luglio del 1683, la città imperiale sarebbe stata liberata 3 mesi dopo dalla cavalleria del re polacco Giovanni III Sobieski. L'anno successivo, polacchi, imperiali e veneziani assediarono invano Buda, che restava turca, e gli ebrei vennero accusati del fallito assedio. Così, mentre la famiglia Conegliano sventava diverse congiure ordite contro Venezia, il popolo padovano, ignaro di tutto, entrava nel ghetto saccheggiandolo e accusando gli ebrei di essere nemici della Serenissima.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Il Notiziario del FAI. Casa Macchi, una casa di una volta, come non ce ne sono più. Dopo un lungo abbandono e 3 anni di restauri, il FAI apre al pubblico una tipica casa signorile della provincia lombarda in cui il tempo si è fermato. A cura della redazione. Il portone di Casa Macchi apre sulla piazza di un piccolo paese di provincia, con la chiesa di Sant'Ambrogio, il monumento garibaldino e qualche negozio ancora aperto lungo la strada. Un paese come tanti in Italia, un paese di una volta. Varcato il portone si entra in una piccola corte con un grazioso giardino da un lato e la rimessa per la carrozza. E di fronte un edificio a 2 piani con un portico a colonne e sopra gli archi di una bella veranda. Niente di monumentale, niente di eccezionale, eppure si rimane ammirati dall'armonia di una dimora signorile d'altri tempi, dalle forme semplici e accurate, e soprattutto dall'atmosfera ancora intatta, come se varcando il portone si fosse entrati in un altro tempo. È una sensazione che si fa ancor più intensa dentro casa, perché nelle stanze di Casa Macchi, mobili e soprammobili, quadri e fotografie, armadi e credenze, ancora pieni di biancheria o posate perfettamente ordinate, sono rimasti dove erano. Tutto è rimasto com'era alla fine dell'Ottocento, quando la casa era regolarmente abitata. Poi la signorina Maria Luisa Macchi, l'ultima proprietaria, che nel 2015 ha lasciato per testamento la casa al FAI, ha chiuso quel portone, lasciando perfino la caffettiera sulla stufa della cucina. Casa Macchi è la testimonianza di un modo di vivere, di uno stile e di un gusto dell'abitare che la modernità ha cancellato, che è vicino e familiare per molti, ma che per i giovani, ad esempio, è del tutto sconosciuto. È già storia. La grande storia è passata da Murazzone il 26 agosto del 1848, in una battaglia tra austriaci e garibaldini, commemorata dal monumento appena fuori dal portone. Ma ciò che interessa a Casa Macchi sono piuttosto le piccole storie, di cui è uno straordinario deposito. Documenti, fotografie e cartoline raccontano 3 generazioni di una famiglia borghese tipica della società lombarda tra 800 e 900, i Bottelli Macchi, che ha vissuto in un solido benessere, ma mai ostentato, e anzi immersa in una quiete appartata, nel rispetto delle convenzioni e delle relazioni sociali, concedendosi il solo lusso di alcune passioni personali, come la caccia per gli uomini di casa. Ancor più evocativi sono gli oggetti d'uso, un repertorio ricco e uniforme che compone la scenografia di un'epoca. Accanto ai mobili e all'immancabile pianoforte, sono infatti ancora al loro posto i libricini di preghiere con la copertina in tartaruga, le pinze per allargare i guanti e l'appendino per la cuffia della padrona di casa. Così come le fuciliere con i trofei impagliati, la cassetta portacartucce in legno, il cavastivali del cacciatore di famiglia, il portabastoni. Oggetti di un mondo scomparso che appartiene al recente passato e alla storia di tutti. Non a caso il FAI ha deciso di restaurare i locali in cui sorgeva una storica bottega di pertinenza dell'abitazione e riallestirli con la mobilia di una vecchia drogheria di Milano, proponendo così un modello di economia locale basato sulla circolarità, in grado di ispirare nuove pratiche e stili di vita. L'emporio di Casamacchi è non soltanto un redivivo negozio di generi vari a servizio della comunità, ma anche il tassello di partenza di un processo di rinascita più ampio e sostenibile. Per preservare questo contesto, infatti, il FAI si è cimentato in un'impresa di restauro lunga 3 anni e ben più complessa di altre. È stata una sfida dal punto di vista del restauro e della valorizzazione culturale, ma anche dell'impatto sociale. Maria Luisa Macchi, infatti, ha lasciato la sua casa al FAI con tutto il suo arredo, mobili, quadri e argenteria, per farne un museo vivo che dia lustro a Morazzone. Nel solco delle sue volontà è stato siglato un accordo con la Regione Lombardia e il Comune di Morazzone, perché il recupero e l'apertura al pubblico di Casamacchi fosse l'occasione per avviare diversi interventi di riqualificazione per la rigenerazione del paese, che, come tanti in Italia, oggi è minacciato dallo spopolamento a favore delle vicine aree urbane. Oggi è questo l'ingresso a Casamacchi, l'inizio di una originale e curiosa visita in una specie di Pompei, ma dell'Ottocento.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La montagna, se praticata in un certo modo, è una scuola indubbiamente dura, a volte anche crudele, però sincera come non accade sempre nel quotidiano. Walter Bonatti.

0: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Controcanto, il ritorno del gatto Pablo, di Sonia Sacrato. Golem Edizioni 2020, letto da Marina Zanon. Chloe, insieme all'inseparabile gatto Pablo, si trova nella sua amata Torino per trascorrere quella che si preannuncia come una torrida estate. Ma dove c'è Chloe non può esserci tranquillità e, incuriosita dalla storia di un violino vagabondo, comincia ad indagare insieme ad Alex, nipote della cara amica che la ospita. La sconclusionata e improbabile coppia di detective si mette al lavoro per seguire le tracce lasciate dal misterioso violino, ma nel fare questo si imbatte in situazioni che si riveleranno estremamente pericolose anche per la loro stessa vita.
3: Controcanto, estratto da Treccani.it. Controcanto, sostantivo maschile, composto di contro e canto. Nel linguaggio musicale, disegno melodico secondario sovrapposto o sottoposto al disegno melodico principale. Fare il controcanto. Preludio grave. 1 luglio 2017. Abbazia di Sant'Antonio di Ranverso. Erano passate da poco le 6 del mattino quando i vigili del fuoco giunsero all'abbazia di Sant'Antonio di Ranverso, allertati dai proprietari di una cascina poco distante, spaventati da un possibile incendio nello storico edificio religioso. Trovarono il telaio di quella che doveva essere una Fiat Grande Punto ancora in fiamme, in un campo a ridosso del complesso monastico. Anche le sterpaglie intorno all'auto, rese secche dal sole estivo, avevano preso fuoco. Il tempestivo intervento scongiurò il peggio. Impiegarono circa una decina di minuti per mettere l'area in sicurezza e solo allora il vigile esperto Zanni, affacciandosi a uno dei finestrini scoppiati, fece la macabra scoperta. Tolse l'elmetto, si asciugò la fronte con la manica della giacca ignifuga. In realtà se lo aspettava. Dopo anni di servizio, certi odori non hanno bisogno di presentazioni. Con quel cinismo di chi ne ha viste parecchie nella sua vita, imparando a mantenere un solido distacco emotivo, non poté fare a meno di pensare che le ore di lavoro e le scartoffie da compilare stessero per aumentare in modo esponenziale, e proprio a fine turno. «Capo, c'è da chiamare la polizia», disse con tono più scocciato che dispiaciuto. «Oh, cazzo, non mi dire. Qualcuno all'interno?» chiese per inutile conferma Mauro Ceccato, il caposquadra. «Sì, c'è un cadavere steso sui sedili dietro», rispose Zanni. «Bella rogna, a quest'ora poi. Porca troia». Mauro Ceccato imitò i gesti del collega, tolse l'elmetto e passò la mano tra i capelli sudati. «Zanni, chiama i poliziotti. E ora, ragazzi, allontaniamoci tutti dalla scena. Raccogliamo solo le manichette, ma vedete di non strisciarle a terra più del dovuto. Da adesso in poi all'auto non si avvicina più nessuno. Aspetteremo i paladini della giustizia restando accanto all'autobotte. Già li sento quelli della scientifica. Ci romperanno i coglioni per l'ennesima volta con la solita storia delle prove contaminate. Parte prima. Andante moderato. 28 giugno 2017. Alba. Pronto? Ciao, Chloe. Chloe, ma sei tu? Va tutto bene? Fine scuola, fine contratto affitto. Casa? Madre. Me la immagino, Cristina, per ascoltare i miei pensieri sconnessi. Si ferma a fissare un punto indistinto oltre le tendine candide della finestra, in cucina, col telefono nella mano sinistra e lo sbattitore nella destra, con le tre gatte che cercano di approfittare della sua disattenzione per pucciare le zampe nella crema pasticcera. Messaggio ricevuto, tesoro. Domani arraffa il gatto e sali in auto, ti aspetto per il pranzo. La mansarda è libera, puoi restare quanto vuoi. Era proprio quello che speravo di sentirmi dire. 29 giugno 2017. Alba. Raccolgo il trasportino da terra mentre Pablo fa sentire le sue rimostranze. Apro la porta. Mi fermo sull'uscio a guardare per l'ultima volta quella che ho chiamato casa negli ultimi mesi e che ora è solo una mansarda arredata a uso foresteria di cui a momenti devo restituire le chiavi. Ho svuotato le mensole dai CD, in cucina nessun pentolino con la cioccolata calda che sobbolle, nessun Sandro a inventarsi una cena con quei quattro ingredienti poco fantasiosi presenti nel frigo. Tutto tace. Ora tace. Perché ieri sera l'ultima telefonata di madre ha fatto tremare anche i vetri delle finestre più basse, quelle da cui solo Pablo aveva il piacere di affacciarsi. Avevo appena finito di piegare uno dei maglioni che Sandro ha dimenticato qui prima di andarsene, quando a dissipare la malinconia dai miei pensieri era stato Wagner, con la sua cavalcata delle Valchirie. Ho sempre pensato che per annunciarmi le telefonate di mamma fosse perfetta. Buonasera, madre. Chloe, cuore del mio cuore. Ogni volta che mi saluti in quel modo, mi viene voglia di spegnere la luce che io stessa ti ho accesa con tanto amore. Come stai? Le avevo domandato per spostare l'attenzione. Bene, a parte il caldo. Ha chiamato Rita. Abbiamo deciso. Domani parto e vado a stare da lei per qualche giorno. Dici che a Vas faccia più fresco? Non è che Vas abbia chissà quale altitudine sul livello del mare. Neanche per idea, ma almeno soffro in compagnia, visto che tu non ti decidi a tornare. A Vas avrò con chi parlare, così ripristiniamo gli appuntamenti al cimitero e gli spritz con le vedove alla locanda, appena riaprirà, ovviamente. Aveva lasciato la frase così sospesa, mentre io smettevo di armeggiare con il maglione di Sandro e lo facevo volare sul letto accanto a Pablo, che mi rivolse il tipico sguardo assassino del gatto incazzato. Non sapevo nemmeno fosse chiusa. Pare che Fabrizio negli ultimi mesi, parliamo all'incirca da dopo Capodanno, per darti un'indicazione temporale, abbia dormito in una delle stanze della locanda, anche durante la malattia di Ada. Passava la giornata con la madre e poi tornava a dormire lì. In quel momento avevo pensato che il mio sangue stesse prendendo la consistenza del budino di gelatina alla fragola. Non sentivo Fabrizio dalla fine di gennaio, quando gli avevo raccontato che Sandro se n'era andato e lui mi aveva confessato di non riuscire a smettere di pensarmi. Come io non riuscivo a smettere di pensare a lui, del resto. Ma Ada al tempo stava male e non era certo il momento migliore per affrontare determinati discorsi. Mi aveva chiesto di non cercarlo, di lasciargli tempo, cosa che avevo fatto. E intanto erano passati più di 6 mesi senza mandarmi un solo messaggio. Che se un'amica mi raccontasse di pensare ancora a un uomo così, le suggerirei di tutto cuore: guarda, prendi a testate lo spigolo dell'armadio e se vuoi ti aiuto con la rincorsa. In paese si diceva che soffiasse aria di divorzio, addirittura, pensa te. Addirittura, chi l'avrebbe mai detto? E Pablo continuava a fissarmi incazzato. E mi giudicava, e io lo sentivo che mi giudicava. Ma poi si era fermata con uno stop strategico. Secondo me contava i secondi. Nemmeno Agatha Christie sapeva dosare tanto sapientemente la suspense quanto l'Elvira dei giorni buoni. Poi? Poi, invece, la settimana scorsa, Enza e Fabrizio sono partiti per un viaggio. Poveri cari, dopo la malattia e la morte di Ada, avevano proprio bisogno di staccare la spina. Pare che abbia organizzato tutto lei, ci teneva tanto. Uno di quei viaggi negli Stati Uniti, coast to coast, o, come si dice, invidiabile, non credi? Invidiabilissimo, avevo risposto con la gola arsa. Bene, meglio così, sono felice per loro. Magari è stato solo un momento di impasse, un incidente di percorso, dopo tanti anni. Nel frigo avevo solo acqua minerale o Coca-Cola, nemmeno un mignon di vecchio Jack. E in quel momento l'idea di un bicchiere di whisky mi sembrava la sola cosa capace di farmi digerire la notizia. Avevo preso a tossire, faticavo a fermarmi. «Chloe, tutto bene?» La voce di mamma aveva assunto una parvenza di preoccupazione. «Sì, tutto bene, scusa, mi è andato qualcosa di traverso». «Ah, lo credo bene. Che significa lo credo bene?» Il mio sangue aveva assunto definitivamente la consistenza budinosa e il cuore aveva perso un battito a causa della velata insinuazione di madre, che velata non era per nulla. Eppure, ero sicura di essere stata attenta perché non capisse tutte le implicazioni del caso Fabrizio. Certo, non era stato semplice spiegarle perché alla vigilia dell'Epifania fossi partita nel cuore della notte per tornare da lui, per parlargli di una cosa che mi avevano detto avrei potuto raccontare benissimo per telefono. Pretesto. Per quanto avessi esposto la difesa con l'abilità oratoria di un avvocato in piena arringa, ai miei pochi confidenti la fuga di quel giorno era stata definita un pretesto. Significa esattamente ciò che ho detto. Comunque, per Rita, la locanda sarà chiusa tutto il mese di luglio con gran gioia di François. Hai ragione. Magari hanno solo avuto un momento di impasse, o come si dice. Pare l'abbiano pure superato. Detto tra noi, Chloe, spero solo che questa impasse persista a stare sufficientemente lontana da Fabrizio. Sai com'è? No. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. E se poi sta impasse del cavolo stesse lontana anche da altre zone anatomiche dell'ex maresciallo, ci siamo capite? Non credevo alle mie orecchie. Mamma, ma come? Arrivate a quel punto avevo bisogno di 2 bicchieri di Jack. Chloe, non fare la pudica. Possiamo ben parlare da donne adulte, no? Comunque, non ti ho chiamata solo per raccontarti di Fabrizio. Dimmi tu come stai. Restando in tema di disastri sentimentali. Hai novità sul fronte, Sandro? Un altro buono, quello lì. Avevo preso a guardarmi riflessa nello specchio dell'armadio. Mi vedevo come un Muppet. ma di quelli tolti dalle fauci di un labrador particolarmente giocherellone, che aveva passato una mezz'oretta ludica a mordicchiarlo tutto per poi alla fine sputarlo in un angolo. No, sul fronte Sandro tutto tace, ma da tempo ormai. Bene, allora a questo punto vorrei che ascoltassi me, che sono tua madre, visto che stai lasciando Alba, visto che stai cambiando di nuovo casa e dimensione. Credo sia venuto il momento di archiviare definitivamente entrambi i casi umani. Non trovi anche tu? L'aveva sparata così, senza preavviso, lasciandomi ammutolita. Chloe, amore? No, amore no, dai. Zitta, non mi interrompere. Sono passati mesi dal, come vogliamo chiamarlo, momento collettivo di impasse. Quello che si è mosso come una perturbazione tempestosa tra Vas e Alba. Non ti ho fatto domande, ma sono nata la bellezza di 28 anni prima di te e non sono stupida. Certe cose ti si leggono in faccia. Non ti ho picchiata con il mestolo da polenta come avrebbe fatto tua nonna Clotilde, perché le cazzate si fanno in due e avrei voluto dispensare sberle a qualcun altro prima che a te. Ma non sei più una bambina. Ho deciso di restare in disparte, lasciandoti decidere quello che reputavi meglio per te stessa. Adesso basta, però. È giunto il momento di svoltare, figlia mia. Non vedo motivi validi perché tu debba attendere chi, a quanto pare, è abilissimo a farsi gli affari propri. Che si parli dell'uno o dell'altro, il concetto non cambia. Abbandona la zavorra, anche perché, amore, non vorrei dirlo male, ma ecco, non sei più una ragazzina. Insomma, stai invecchiando pure tu. Mi ero lasciata cadere sul letto, dando parecchio fastidio a Pablo, che non aveva mosso un solo baffo per tutta la durata del monologo di madre. Grazie, mamma, mi ero limitata a risponderle. Non ho finito. Ah no? No, ti avviso, prova a girare intorno alla locanda di Vas e te lo spezzo in testa il mestolo da polenta, però prima faccio saltare la protesi dentaria a lui. Spero di essere stata sufficientemente chiara. Ora vado, che devo preparare la borsa. Salutami quella santa donna di Cristina e dai un bacio al mio nipote peloso. Ah, ricordati di mangiare. Ciao. Chloe, baci baci. E aveva chiuso, lasciandomi disarmata sotto lo sguardo giudicante del gatto. Quando il miagolio sommesso di Pablo diventa simile a un ringhio, mi decido a spegnere la luce e chiudere la porta. Trovo il signor Bassini che mi aspetta al piano terra, con un sorriso e una borsa di quelle termiche da supermercato. «Professoressa Damiani, mia moglie mi ha pregato di darle queste e di salutarla tanto». Appoggio il trasportino sull'ultimo gradino accanto a me. Mentre c'è il passaggio di mano dei due mazzi di chiavi, sbircio il contenuto della borsa. La signora ha voluto metterci ogni ben di langa potessi immaginare. Pezzi di toma sottovuoto. Un vasetto che contiene una salsa verde di cui non ho mai capito gli ingredienti, ma che adoro, un'ampolla con olio al tartufo e una busta che non riesco a identificare. «Salsiccia di Bra», risponde il signor Bassini alla mia silenziosa domanda. «Guardi, non so che dire, non dovevate disturbarvi. Sono a un passo dal commuovermi. Lasciare la mia amata mansarda è già di per sé complicato. Poi sono in quei giorni in cui gli ormoni mi piazzano il pianto in tasca. E ora mi regalano pure quarti di toma e salsiccia di Bra. Dovessi incontrare qualcuno con un nebbiolo in mano, gli butterei le braccia al collo dichiarandogli amore eterno». «Nessun disturbo. L'abbiamo fatto volentieri. Lei è sempre stata così precisa nei pagamenti e la casa ce la lascia in perfetto ordine come mai prima d'ora. Ci dispiace che vada via. Dovessero rimandarla da queste parti, non esiti a chiamarci, né? Ci contiamo. Mi stringe forte la mano e se ne va. Guardo sconsolata la mia auto, già carica di scatole e borsoni. È arrivato il momento di andare, anche se devo fermarmi prima a Grinzane. Sistemo Pablo sul sedile del passeggero accanto a me, fisso il trasportino con la cintura di sicurezza, mi sforzo per non alzare ancora una volta lo sguardo alle finestre dell'ultimo piano. Pochi minuti dopo parcheggio accanto al Dalavinia, il B&B gestito da Sandro. Hanno iniziato a rifare le stanze. Gli scuri che danno sulla strada sono aperti. Le lenzuola si godono il sole e l'aria non ancora troppo calda. Socchiudo i finestrini e rassicuro Pablo sulla brevità della sosta. Il mio istinto dice che non starò via per molto. Suono il campanello un paio di volte e la serratura automatica scatta. In mano ho una borsa con il famoso maglione che Sandro ha dimenticato. In questi mesi ho sperato che lo venisse a prendere, giusto per riuscire a parlargli, provare a chiarire. Invece anche il secondo mazzo di chiavi l'aveva lasciato dentro la cassetta della posta. Mi fermo davanti al tavolo adibito a reception, attendo. «Arrivo subito!» La voce che proviene dal piano di sotto, dove è stata allestita la sala colazione, è quella di sua madre. «Oh, Chloe, sei tu, cara! A che dobbiamo la tua visita?» Da quando suo figlio aveva deciso di prendersi una pausa di riflessione, con la signora Visconti mi ero sentita solo al telefono. «Buongiorno, signora, Sandro non c'è?» Quello smidollato codardo che ha pensato bene di lasciarmi con un foglietto attaccato al frigo tra due calamite? No, cara, è uscito presto stamattina. Quel cara mi striscia addosso sibilando come un cobra incazzato. Capisco, sto partendo. Eh sì, insomma, liberando l'appartamento, ho trovato questo maglione che... Ottimo, cara, glielo consegno appena rientra. Fai buon viaggio, cara. Mi sfila la borsa dalle dita con la velocità del cobra di cui sopra, facendo scattare in alto il sopracciglio sinistro e il lato destro della bocca. Mi chiedo se sia una manovra che si possa imparare, magari con dedizione e disciplina, a un corso di Pilates, per esempio. Arrivederci. Torno alla macchina. Di nuovo mi volto a guardare il B&B giallo che ho pensato, a volte e di nascosto, potesse diventare davvero casa. Quella vera, con le fondamenta così profonde da non farti desiderare un altro trasloco. E invece? Invece ho trovato un foglietto attaccato al frigo con due calamite dal cazzo. Salgo in auto con un nervoso che morderei pure il volante. Ho capito che Sandro non deve averla presa bene, ma sono passati 6 mesi. 6 mesi. Almeno parlarsi da persone civili, no? Metto in moto. L'autoradio si accende in piena autonomia. Tiziano Ferro giura. Mi dimostrerà che l'amore è una cosa semplice. Scusa se ti do del tu, Tiziano, ma parliamoci chiaro. Nemmeno trovare una sabbietta che possa essere di gradimento alle regali chiappe di Pablo è una cosa semplice, come può esserlo l'amore. L'amore è un casino, una catastrofe. Eccola la mia inseparabile fitta allo sterno, il respiro che si trancia in due, attraversato da un cavo d'acciaio in trazione, e il cuore perde un altro battito. Chloe, respira. Inspira la calma ed espira la voglia di tramutare le tibie di Sandro in marmellata DOP. Ha ragione madre, abbandonare la zavorra. Cerco la chiave USB dalla borsa e la infilo nell'autoradio. I Bon Jovi, prendono il posto di Tiziano Ferro. Almeno il mio inglese, poco più che scolastico, mi eviterà traduzioni simultanee e di drammi dell'abbandono, amori distanti, sognati, mai vissuti, attesi e non tornati. Potrò cantare a squarciagola, sperando di non dare noia a Pablo, e tamburellare a ritmo con le dita sul volante, nella speranza di raggiungere quanto prima le meringhe appena sfornate da Cristina. Questo pensiero un po' mi rasserena. Faccio manovra, alzo lo sguardo alle lenzuola mosse dalla brezza estiva. Mi pare quasi di vedere il movimento repentino di una figura che si nasconde, ma non potrei giurarlo. Fanculo, penso. Se Sandro avesse voluto vedermi, avrebbe dovuto farlo guardandomi in faccia e non da dietro una tenda, mandando la sua dolce mammina in avanscoperta. Ingrano la prima, lasciandomi tutto, finalmente, alle spalle.

0: Avete ascoltato un estratto da Controcanto, il ritorno del gatto Pablo, di Sonia Sacrato, Golem Edizioni 2020, letto da Marina Zanon.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Magazine Night. L'appuntamento

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
2: Pisa, è il 1581. Il musicista Vincenzo Galilei iscrive suo figlio alla facoltà di medicina, ma il ragazzo, nel seminterrato della loro abitazione, passa le notti a costruire una bilancetta idrostatica. Da lì a pochi mesi avrebbe lasciato medicina per iscriversi alla facoltà di matematica e fisica. Era già in atto, in lui, l'importanza del mettere in dubbio. Lo scrittore Bertolt Brecht ai primi del Novecento darà voce al cuore di questo ragazzo, che confessa: «Io ho in mente che tutto sia cominciato dalle navi». Sempre, a memoria d'uomo, le navi avevano strisciato lungo le coste. Ad un tratto se ne allontanarono e si slanciarono fuori, attraversando il mare. Sul nostro vecchio continente allora si sparse una voce: «Esistono nuovi continenti». E da quando le nostre navi vi approdano, i continenti ridendo dicono: il grande e temuto mare non è che un po' d'acqua, e c'è una gran voglia di investigare le cause prima di tutto. Per quale ragione un sasso lasciato andare cade e gettato in alto sale? Ogni giorno si trova qualcosa di nuovo. Perfino i centenari si fanno gridare all'orecchio dai giovani le ultime scoperte. Molto è già stato trovato, ma quello

0: che è ancora da trovare. È di più. Bentrovati, questa è l'EDB e oggi parliamo di Galileo Galilei. Per 18 anni fu a Padova, come insegnante di matematica all'università. Sono gli anni in cui conosce una sensuale veneziana, Marina Gamba, da cui avrà 3 figli, Virginia, Livia e Vincenzio. Non amava, durante le sue scappatelle con Marina, identificarsi nel professore universitario. Infatti in quel periodo scriverà il poemetto «Contro il portar la toga». Non sarà l'unico amore della sua vita perché a 60 anni Galileo conosce poi Alessandra Bocchinieri, al matrimonio del figlio Vincenzio. Lei aveva 33 anni, un amore impossibile, platonico e forse a detta di Galileo non poteva che essere così. Galileo era a Padova quella sera del 1609 quando, dopo aver lavorato al perfezionamento del cannocchiale, osservò la volta celeste. Si preparava a dare un avviso astronomico, un Sidereus Nuncius, che nel suo incipit rivelava qualcosa di sconvolgente. La luna non era liscia e levigata, ma scabra e ineguale, e proprio come la faccia della Terra, piena di grandi sporgenze, profonde cavità e anfratti. Galileo sarà il primo a parlarci dell'esistenza di un Dark Side of the Moon. Il linguaggio di Galileo è in quel senso pieno di bellissimo stupore. Sta urlando una verità incredibile al mondo, una verità che avrebbe però sconvolto la tradizione, le convenzioni cristallizzate che tenevano in piedi le fondamenta del sistema politico e sociale. L'uomo si spostava dal centro del mondo, non tutto girava più attorno a lui. Ma il messaggio di Galileo, il rivoluzionario, non poteva essere accettato di buon grado. Perché l'uomo sta bene nelle sue convinzioni e nelle sue tradizioni. Sembra tristemente portato ad adagiarsi in queste, perciò la novità spaventava, il diverso spaventava e tutto quello che avrebbe sconvolto l'apparente equilibrio del sistema. Galileo chiamava l'uomo del XVII secolo ad uscire dalla propria comfort zone. Era il 1600, ma questa faccenda dell'uomo reazionario, non pronto alla novità, alla flessibilità della storia, sembra un discorso valido ancora oggi. Così Galileo venne accusato dai gesuiti e condannato per eresia dal Tribunale dell'Inquisizione. Prova a difendersi, pubblicando la sua apologia nelle Lettere Copernicane, che però aggravarono la sua situazione e portarono il Sant'Uffizio a giudicare eretiche le tesi copernicane che Galileo stava confermando. Eresia fu l'accusa. Una parola che in greco vuol dire scelta. Sì, Galileo era per quegli anni un eretico, ma questa non era una condanna. Aveva dubitato di una verità data per scontato, tramandata come assoluta. Aveva investigato le cose, con critica e consapevolezza. Ma tutto quello che rompe la certezza che abbiamo delle cose, naturalmente spaventa. Galileo fu accusato per aver manifestato il coraggio della ricerca ed essere stato in questo straordinario, appunto al di là dell'ordinario imposto. Nel 1623 ottenne però l'appoggio di un papa, Urbano VIII. Comincia così a lavorare al dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. Una conversazione tra Filippo Salviati, che qui si fa portavoce del pensiero di Galileo e difensore del sistema copernicano, Simplicio, sostenitore del sistema tolemaico, e Francesco Sagredo, che resta neutro nel dialogo perché voleva formarsi un'opinione sulla questione. Il dialogo viene pubblicato nel 1632 con la pubblicazione Galileo e condotto a Roma, incarcerato e minacciato di tortura. Si apre il processo per eresia. È il 1633. Galileo è costretto alla biura. Con dolore profondo nega tutte le sue tesi davanti al Tribunale dell'Inquisizione.
1: Roma, 22 giugno 1633. Io, Galileo, figlio di Vincenzo, fiorentino d'anni 70, inginocchiato avanti a voi, cardinali inquisitori, giuro che ho sempre creduto a tutto quel che dice e insegna la Santa Chiesa. Dopo essermi stato intimato che dovessi lasciare la falsa opinione che sole sia centro del mondo e non si muova, terra non sia centro del mondo e si muova, Dopo essermi stato ordinato di non parlare, difendere, insegnare né a voce né per iscritto questa falsa dottrina, perché contraria alla Sacra Scrittura, io ho scritto, pubblicato un libro in cui sostengo questa teoria, apportando argomenti di molta efficacia in suo favore. Sono stato per questo veementemente sospetto di eresia, di avere io creduto, sostenuto che sole sia centro del mondo e non si muove, terra non sia centro del mondo e si muove, volendo levare dalla mente vostra, eminenze, da quella di ogni cristiano, questo veemente sospetto. Io qui, con cuor sincero, fede non finta, abbiuro, maledico, detesto suddetti errori ed eresie. Giuro che per l'avvenire non dirò mai più cosa per cui si possa avere di me simile sospizione. Ecco, io Galileo suddetto ho abiurato, giurato, promesso.
0: Dopo la biura, la sua condanna all'ergastolo viene mutata in residenza obbligata, prima a Siena, poi nella villa di Arcetri, sulle colline di Firenze, dove morirà nel 1642. La condanna verrà cancellata soltanto dopo 359 anni, 4 mesi e 9 giorni, da Giovanni Paolo II. Galileo abiura, ma attua lo stesso la sua rivoluzione, perché col suo processo il concetto di verità cambia. Galileo si è battuto contro il dogmatismo a favore della ricerca libera e indipendente, rifiutando ogni sorta di conformismo, ogni ipse dixit imposto. Il bolognese professore Andrea Battistini, morto nell'agosto di quest'anno, ha analizzato il rapporto tra parola e immagine nel Sidereus di Galileo. Così scrive: il potenziamento della vista umana, permesso dal cannocchiale, faceva di questo strumento il segno tangibile delle intraprendenti risorse dello spirito umano ad ampliare indefinitamente i propri orizzonti, che per merito suo potevano superare le colonne d'Ercole. Galileo lavora soprattutto con la vista, che definiva senso sopra tutti gli altri eminentissimo, e negli ultimi anni della sua vita stava proprio fisiologicamente perdendo la vista, come se la biura gli avesse chiuso gli occhi, sebbene li stesse aprendo al mondo o a chi avrebbe a posteriori voluto cogliere il messaggio di questo sacrificio. Perciò Galileo viene ad augurarci di essere eretici, di mettere in discussione le cose, sviscerarle, studiarle, leggerle nel profondo, come suggerisce l'etimologia della parola intelligenza. Intus, leggere. Leggere dentro. Diventare critici nei confronti di noi stessi e di quello che ci circonda. Ne vale la pena del conoscersi e del conoscere. Lo scrittore ed ex giornalista Tiziano Terzani ha rilasciato un'intervista, chiarendo il suo punto di vista sulla sua ricerca della verità, oggi, negli anni 2000, lontano dalla massificazione della quotidianità cittadina.
2: A forza di cercare questa verità nei fatti, mi sono reso conto che i fatti me la nascondevano a volte e che c'era un livello di verità al di là dei fatti. C'era una cosa più vera di tutti i fatti, che al giornalismo non interessava. Ed è così che ho cambiato la mia prospettiva. Allora, non è che sono diventato matto. Cerco sempre quella verità. La cerco da altre parti. Non so se la trovo, ma soltanto il cercarla in maniera diversa da come ho fatto prima mi dà una grande soddisfazione. Allora, capisco che chi, come i miei vecchi colleghi, fanno le stesse cose di 30 anni fa, pensino che sono andato matto. Ma credimi, non sono andato matto. Non sono andato matto per niente. Ho preso un'altra strada, voglio vedere cosa c'è sui sentieri. Ho lasciato l'autostrada. Non mi interessano più gli autogrill e camminare a 200 all'ora. Voglio andare più piano e su altre strade, che forse conducono altrove, o forse conducono da nessuna parte, ma almeno ho provato.
0: Nel suo cammino di ricerca utopica della verità, Galileo scrisse anche delle poesie, tra cui un sonetto intitolato L'Enigma, che leggiamo in una versione rivisitata nella lingua. Un mostro sono io, più strano e più deforme che l'arpia, la sirena o la chimera. Né in terra, in aria, in acqua e alcuna fiera che abbia di membra così varie forme. Parte a parte non ho che sia conforme. Più che s'una sia bianca e l'altra nera. Spesso di cacciatori dietro ho una schiera che dei miei piedi va rintracciando l'orme. Nelle tenebre oscure è il mio soggiorno, che se dall'ombra al chiaro lume passo, subito l'alma da me se infugge come se infugge il sogno all'apparir del giorno, e le mie membra disunite lasso, e l'esser perdo con la vita, e perdo il nome. Grazie per il tuo ascolto. Questa è Lady B e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
3: Avete ascoltato Lady B, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7:30, 13:30, 19:30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
4: La filosofia non serve a nulla, dirai, ma sappi che proprio perché priva del legame di servitù è il sapere più nobile. Aristotele.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

l'uomo, senza nemmeno accorgersene, torna ad essere quel che è sempre stato, una creatura perennemente insoddisfatta, che non sa vivere in pace. Mauro Corona.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Luigi Pirandello. I piedi sull'erba. Sono andati a svegliarlo sulla poltrona nella stanza di là, se voleva vederla un'ultima volta prima che il coperchio fosse saldato sulla cassa. Ma è buio, com'è? No, le 9:30 del mattino, ma oggi è spuntato così. Ci si vede appena. Il trasporto è fissato per le 10. Guarda come un ebete. Gli pare impossibile che abbia dormito, e tanto, tutta la notte così bene. Ancora insordito dal sonno, insordita dentro di lui la disperazione di quegli ultimi giorni, quelle facce insolite di vicini attorno alla poltrona in quel barlume di giorno. Vorrebbe alzar le mani per difendersene, ma il sonno gli è colato e gli si è fuso nel corpo come piombo. Benché già alle dita dei piedi gli sia arrivata, chissà come, una velleità di levarsi che subito cede. Deve mostrarsi ancora disperato? Gli viene da dire «per sempre», ma lo dice come uno che si ricomponga sotto le coperte per rimettersi a dormire, tanto che gli altri si guardano negli occhi senza comprendere. Che «per sempre»? Che il giorno sia spuntato così. Vorrebbe dir questo, ma non ha senso. Il giorno dopo la morte, il giorno del funerale, così per sempre nella memoria, con quel barlume che appena ci si vede, e questo suo sonno, mentre di là, nella stanza della morta, forse le finestre... Le finestre? Sì, chiuse. Forse sono rimaste chiuse. C'è ancora il lume caldo, immobile, dei grossi ceri sgocciolanti. Il letto portato via, la morta a terra nella cassa, dura e illividita tra quell'imbottitura di raso crema. No, basta, l'ha veduta. E richiude le palpebre sugli occhi che gli bruciano dal tanto piangere dei giorni scorsi. Basta, ora ha dormito e con questo sonno è finito tutto, smaltito, sepolto tutto. Ora restare in questo rilascio di nervi...